e di tempo. La vostra pace sarà un fiume che copre tutto il mondo. È bellissimo, perché come l'ha detto, la guerra, ad esempio la guerra fra le nazioni, dove nasce questa guerra? Nel mio cuore, quando c'è l'odio, la gelosia, l'invidia, chissà tutte queste cose, che il rifiuto di una persona, comincia una guerra nel mio cuore. E questa guerra passa all'estero, prima di tutto nella mia famiglia e poi fra le nazioni. Se io faccio la pace nel mio cuore, si ferma la guerra all'estero. Vedete la responsabilità che abbiamo noi. E vedete la potenza della vera pace di Dio. La Madonna qui arriva come regina della pace, ci dà tutti i cammini, spiega molto bene tutti i cammini della pace, come abbandonare il buio, il peccato, tradire il Signore per ascoltare la parola di Dio, vivere con Lui, abbandonarsi a Lui, e allora andiamo avanti come portatori della pace di Dio. E lei conta su di noi perché perché lei non ha abbastanza persone che collaborano con lei, e lei vuole, come l'ha detto a Fatima, vuole fare che alla fine il suo cuore immacolato trionfi, però non così con una cosa, con un cinema americano, la Metro-Goldwyn-Mayer che cade così la vittoria come una grossa cosa americana del cinema, no. Il trionfo del cuore immacolato sarà nel mio cuore, nel tuo cuore, e sarà una cosa ovvia. Quando Satana, il suo potere sarà finito. E sappiamo dai primi tempi dell'apparizione qui a Medjugorje, sappiamo che quando tutti i segreti saranno conosciuti, rivelati, sarà la fine del potere di Satana. Sarà la fine del potere di Satana. Allora, nel frattempo, più ci avviciniamo al trionfo, più il combattimento è duro. L'ha detto, la vostra battaglia, cari figli, è dura, lo sarà ancora di più. Ma alla fine il mio cuore immacolato trionferà. Alla fine di che cosa? Non l'ha detto, però la profezia contiene la risposta, perché se si tratta di un trionfo, su che cosa trionfiamo? È sulla guerra, sul conflitto, e questa guerra, siamo in mezzo di questa guerra. Mi seguite? Dunque, come la Madonna conta su di voi per fare la scelta oggi stesso della vera pace nel mio cuore, e buttiamo via, facciamo la pulizia di tutto ciò che impedisce questa pace. E così è il più bello regalo che potete fare alla Madonna, per ringraziarla di essere invitato a Medjugorje, di poter essere là dove appare ogni giorno, perché è una grande grazia che ci dà. E lei ci guarda con un immenso amore, perché è la nostra mamma, vede le mancanze di pace che abbiamo, e lei non vede l'ora di dare a noi la vera pace. E come l'ha detto alla piccola Jacinta di Fatima, la pace di Dio è lei, la Madonna, che la distribuisce. Dio dà a lei la pace, lei è la mediatrice della pace, e dunque è lei che distribuisce la pace nei nostri cuori. Dunque più la pregate la Madonna, più avrete la pace, perché tocca a lei di dare a voi la pace. Bello, no? Allora siete voi qui a Medjugorje nel posto giusto, ma quando uscite da Medjugorje portate vostro piccolo Medjugorje nel cuore, dunque l'oasi della pace. Qui l'oasi della pace, dove le grazie della pace cadono numerose, ma possiamo a casa essere un piccolo Medjugorje, un piccolo oasi della pace, pregando la Madonna e essendo un po' aperto così alle grazie di pace che vengono dal cielo tramite lei. Sia lodato Gesù Cristo.

amici all'ascolto, quest'oggi Radio Voce nel Deserto vi ha proposto un insegnamento di Suor Emmanuel. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.

0: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Questa settimana si conclude questa prima parte, speriamo sia la prima parte di un percorso più lungo di vocazioni, e allora abbiamo pensato di concludere nel migliore dei modi possibili. Adesso lo chiederò al mio ospite, perché mi ha raggiunto in studio e sono felicissima. Intanto saluto e ringrazio Paola Corona, che è regia. Don Michele Gianola, ben arrivato.
2: Grazie, ben arrivati, grazie dell'invito.
1: Don Michele, lei che fa?
2: Io sono il direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale delle Vocazioni alla Conferenza Episcopale Italiana. Mi occupo di vocazioni, diciamo, da quando sono prete, sono 25 anni, per cui mi sento a casa, insomma, grazie dell'invito.
1: 25 anni di sacerdozio compiuti da poco. Che emozione le ha dato quel 16 giugno del 2026, ripensare al 16 giugno del 2001?
2: Sì, è certamente 25 anni, così fanno fare anche un po' di bilancio e soprattutto davvero fanno un po' guardare indietro, accorgendosi di come la vita fa crescere, no? Molto, perché ci si guarda, almeno io mi sono guardato pensandomi il 16 giugno del 2001 con tanta simpatia, ero così giovane, no? E in questi anni appunto c'è stata tanta storia, tanta vita, no? Nei confronti anche del ministero che mi è stato affidato, la stessa vocazione mi ha fatto crescere. Questo credo che sia una dimensione decisiva, no? Quando si diventa preti non è la fine della storia, ma è l'inizio, e quindi dopo 25 anni è bello anche ringraziare il Signore di tutto il cammino che è stato fatto, insomma.
1: Non c'è dubbio, tra l'altro un cammino è il suo, sempre a fianco dei giovani, anche degli adulti, ma sempre con la vocazione al centro. Quando lei è diventato sacerdote, immaginava che comunque il suo percorso sarebbe stato in questo ambito? Già lo sapeva, lo augurava, ci aveva mai pensato?
2: No, io in realtà non ho mai fatto, non mi è stato mai affidato un ministero che mi sarei aspettato che mi venisse affidato, perché in quegli anni nella diocesi di Como, diciamo, la via ordinaria era che quando si diventando preti si andava a fare il vicario parrocchiale, il viceparroco, no? All'interno degli oratori, parliamo dell'inizio degli anni 2000, era la via ordinaria, diciamo. E invece subito mi è stato chiesto di svolgere il ministero di educatore in seminario, fatto il vicerettore, e cosa che non mi sarei mai atteso di fare. E qualche anno dopo il vescovo mi chiese di venire a Roma a studiare, approfondire la teologia spirituale, specializzazione per formatori. Rientrai, feci un'esperienza parrocchiale che pensavo diventasse, insomma, l'orizzonte un po' della mia vita, dopo 9 mesi di sostituzione di un parroco. Invece al termine di questi 9 mesi mi richiesero di accompagnare la pastorale vocazionale della diocesi. Poi nel 2017 appunto sono venuto a Roma alla Conferenza Episcopale Italiana. Anche lì mai appunto mi sarei immaginato di svolgere questo ministero. Credo che il bello sia accogliere un po', no, le sorprese della vita, in questo caso, che si rivelano feconde se si riesce ad acconsentire un po' al movimento che esse creano. Insomma, la vita non è, soprattutto nella vocazione al celibato, tutta nelle nostre mani, no?
1: Beh, bellissimo, la vita ci sorprende sempre, ha detto bene, bisogna accogliere queste sorprese, assecondarle in qualche modo, non opporsi, quindi.
2: Bisogna, sì, un po' direi acconsentire al movimento, no? Non è una passività, ha un po' il sapore dell'accogliere un invito. E il Signore dice sempre, se vuoi, potremmo dire, no? Invita, no? Alla sequela. E questo accade sia nella vocazione battesimale che anche nei passaggi, diciamo, che il Signore, la Chiesa, insomma la storia, ci mette davanti.
1: Don Michele, parleremo di vocazioni ovviamente con lei in generale, ma lei sa che inevitabilmente dobbiamo parlare anche della sua di vocazione. Quando ha sentito dentro di lei i primi segnali di qualcosa, di questo invito che le stava arrivando?
2: Diciamo che io il segnale chiaro l'ho sentito che già stavo in seminario.
1: Che bello!
2: Sì, sono entrato in seminario dopo le scuole superiori, quindi a 19 anni, direi con una sana, o non so se sana, comunque una buona dose di incoscienza, perché avevo intenzione di iscrivermi all'università, forse, però non del tutto convinto. Ho fatto studi informatici prima di entrare in seminario, e poi un prete mi chiese se non avessi mai pensato di entrare in seminario io gli risposi assolutamente di no, cosa che in effetti non avevo mai pensato di entrare in seminario. Eppure questa parola mi rimase un po' lì, no, durante l'estate, tra la quarta e la quinta superiore. E vabbè, a un certo punto, dopo la quinta, dopo qualche pochi incontri vocazionali, realmente pochi, decisi di entrare in propedeutica, anno nel quale mi venne detto che aveva come obiettivo quello di capire, no, quale fosse la propria strada nella vita. Quindi appunto così, sinceramente, veramente con tanta incoscienza, decisi di entrare in propedeutica. Allora, racconto sempre che dopo 2 giorni volevo già uscire, perché i primi 2 giorni furono un ritiro in silenzio, anche a pranzo e a cena, no? Come accade normalmente per il ritiro, ma io non ero abituato, evidentemente. Per cui il secondo giorno dissi al vicerettore, che non conoscevo, perché da Como ci mandavano a Brescia, no? Ancora non c'era in quegli anni la propedeutica a Como. Dissi al vicerettore che non era il mio posto, sarei così tornato a casa. E lui, non conoscendomi appunto e accogliendo un po' questa fatica, fondamentalmente mi disse: ma forse però ti conviene rimanere almeno fino alla fine della settimana, no? E dico, vedi, sì, per orgoglio rimasi fino alla fine della settimana. E poi dopo così rimasi anche la settimana successiva, un po' di mi trovavo anche bene, perché ad approfondire le cose della fede sinceramente mi era sempre piaciuto. La mia vita è sempre nel piccolo paese sul lago nel quale sono nato, a Badia Lariana. Diciamo, in quegli anni l'oratorio era il luogo di condivisione, di crescita, insomma, no? Sì, anche lo sport, insomma, sì, tutto, sì, il gioco si stava in oratorio. E quindi le cose della fede mi interessavano approfondirle. In seminario comunque la compagnia era piacevole, sono rimasto in seminario per tutto l'anno della propedeutica. Al termine di quell'anno mio padre si ammalò e morì nel giro di poco tempo, in un mese, no? Sì, era giovane, aveva 50 anni, e questo per me fu chiaramente un colpo molto forte, insomma, no? Decisi di continuare la vita che avevo intrapreso per non mettere in discussione, pur nella fatica, no? Nel dolore di quel periodo, io decisi di continuare in seminario a Como, e quindi entrai in prima teologia. Quando arrivai in quarta teologia, mi dissi che non ero realmente felice, vivacchiavo, diciamo. Mi dissi: se divento prete, voglio diventare prete più contento, insomma, cioè che ci sia qualcosa, no? Allora chiesi al mio padre spirituale come fare. Lui mi suggerì di venire a Roma, ad Ariccia, al mese ignaziano, un mese di esercizi spirituali. Io col silenzio inizialmente non ero molto, come dire, amico, e invece fu un'esperienza decisiva, perché ascoltando la finale del Vangelo di Marco, al capitolo 16, c'è questa espressione: i discepoli partirono e predicarono dappertutto. A me quella parola dappertutto in quel momento fu la luce sufficiente per riconoscere l'invito del Signore. Capivo che il Signore mi invitava, senza obbligarmi, certamente, a continuare il seminario e diventare prete. Devo dire che questa è la luce proprio più chiara che ho, che la racconto come se fosse realmente ancora ieri. Sono passati quasi 30 anni, insomma, no? Facendo memoria, in realtà, attorno alla parola poi ricordo anche esperienze precedenti, no? Perché è più facile fare memoria una volta che si è riconosciuta un po' la luce, no, della vocazione. Certo. E quella più lontana a cui riesco ad andare è un campo scuola alle medie, nel quale, intanto che ero in montagna, accanto a un fiumiciattolo che scorreva lì, per la prima volta lessi la parola di Dio, riconoscendo una sorta di gusto nuovo, no? Mai sperimentato. Chiaramente, appunto, è solo, mi viene dalla memoria, no? Quella sorta di luce che traspare dalla parola di Dio, che poi si conosce al volto di Gesù.
1: Bello, grazie Don Michele. Ho detto grazie al titolo di una delle canzoni che lei mi ha indicato. Lei ha scelto questa canzone di Amara, della quale, come le dicevo, io mi sono andata a stampare il testo, perché le parole di questa canzone sono perfette per lei, secondo me, sono perfette anche per la mia di vita e secondo me anche per i nostri ascoltatori. Perché ha scelto Grazie?
2: Ho scelto Grazie perché credo che sia una postura nei confronti della vita che è molto felice, no? Penso che sia anche, abbia anche molto a che fare, questo non c'entra col testo della canzone, ma con la vita spirituale, no? E con l'Eucaristia. L'Eucaristia è un rendimento di grazie e ci permette di riconoscere che all'interno della nostra storia ci sono, e della nostra realtà anche oggi, ci sono molti, molti motivi per ringraziare. La vita è faticosa, però all'interno di ogni giorno, invece che andare a cogliere la zizzania, è necessario andare a cercare il grano, cioè quello che c'è. Questo è fecondo per la vita di tutti, è fecondo anche molto per la vita della Chiesa, cioè imparare a ringraziarci gli uni gli altri del bene che facciamo, credo che sia decisivo.
1: E anche raccontarlo, questo bene che si fa, perché si racconta solo il male. Allora ce l'ascoltiamo, è Amara con Grazie.

0: E dalla musica torniamo alle nostre chiacchiere. Tra l'altro le racconto una cosa di me, visto che lei mi ha raccontato tanto di lei. A proposito dei grazie, sai che ho un quadernino sul quale la sera prima di andare a dormire scrivo almeno 3 cose per cui sono grata in quella giornata? È un esercizio utile, perché delle volte sembra che non ci sia nulla di cui dire grazie, invece c'è tantissimo.
1: Sai che lo suggeriva anche il cardinale Carlo Maria Martini nei suoi modo di fare l'esame di coscienza. Suggeriva proprio questo, di partire con uno sfondo di gratitudine, perché la gratitudine è la luce, la lanterna che ci permette, questo parafraso un po' io, di andare alla ricerca anche dei nostri peccati, perché il male dentro la nostra vita, l'errore, lo sbaglio, diciamo il peccato, anche la scelta della libertà distorta, c'è, ma all'interno di un grande sfondo d'oro, vorrei dire, che è la gratitudine, la misericordia. E quindi mi sembra un esercizio veramente molto grazie per avercelo raccontato.
0: Niente, lo consiglio a tutti. All'inizio è difficile, ma con l'allenamento viene molto molto semplice. Torniamo alla vocazione, alle vocazioni in generale. Le vocazioni sono in fondo una responsabilità di tutti noi.
1: Beh, noi le vocazioni che parliamo soprattutto sono vocazioni cristiane, no? Perché quelle che riconosciamo noi partono dal battesimo, diciamo, questo è un ambito che possiamo circoscrivere, no? Il battesimo, che è la vita dei figli, no? La vita del figlio che ci permette appunto di riconoscerci figli amati, che nella profondità del nostro cuore, chi siamo realmente, no? Alla radice del nostro essere c'è questa parola che ci annuncia la figliolanza. Fiorisce, potremmo dire, no? È un seme che viene coltivato, cresce e sboccia nelle diverse vocazioni, no? Nelle 4 forme di base che sono il ministero ordinato, la vita consacrata, il matrimonio, il laicato vissuto nel mondo, e poi nelle singole, diciamo, caratteristiche di ciascuno, perché dentro una forma, potremmo dire, dentro un'impalcatura, una struttura, uno scheletro di ogni singola vocazione, ciascuno ha la sua storia che è unica. L'orizzonte vocazionale, potremmo allargare invece un po' di più il discorso, secondo me è una dimensione anche molto dell'umano, no? Tutti gli uomini e le donne della storia sono invitati a compiere qualcosa nella vita, no? Un'impresa, diciamo, non necessariamente così grande, ma nella semplicità della loro vita ognuno ha un compito, potremmo dire, no? Una missione, ha la possibilità di rispondere alla vita facendola crescere nella direzione del bene. Ecco, questo vorrei dire, se vogliamo una dimensione un po' più ampia. È chiaro che poi noi sul tema vocazioni parliamo più specificamente delle vocazioni cristiane, insomma, della vita.
0: Lei ha accompagnato tantissimi giovani. Le famiglie che ruolo hanno in questo percorso vocazionale? Cioè, capita mai che si mettano di traverso, o viceversa, che il loro supporto anche in quei momenti di debolezza o di ripensamento, dopo i 2 giorni in silenzio magari, nel suo caso il loro apporto si riveli fondamentale?
1: Sì, accompagnando le vocazioni, ne ho accompagnate diverse in questi anni. Sorrido perché sempre più, diciamo, negli ultimi anni le famiglie tendono a opporre un po' di resistenza, no? Poca o tanta resistenza in relazione appunto alla propria esperienza, anche non solo di fede ma di vita, di relazioni familiari. Mi è capitato diverse volte di poter accompagnare, se possiamo dire tra virgolette, anche i genitori qualche volta, no? Durante la scelta del figlio, senza mai sostituirsi chiaramente a chi sta per scegliere, no? questo mai è decisivo non farlo, insomma. Però magari chiacchierando, no? Un po' della forma vocazionale a cui il figlio o la figlia si sta orientando, si può capire che la Chiesa ha una sana pedagogia nell'accompagnamento vocazionale, cioè la decisione ultima arriva solo alla fine, e c'è una gradualità nella conoscenza della vocazione che permette sia al chiamato di capire se quella è realmente la strada che vuole intraprendere nella vita, alla quale il Signore la invita, sia la Chiesa ha la possibilità di fare discernimento, no? Per cui è più semplice immaginarla tra due fidanzati, no? Ci si conosce, non si decide già subito, no? di vivere insieme, di sposarsi. Dinamiche, diciamo, in maniera analoga possono essere trasferite anche nella vocazione al celibato, sia al maschile che al femminile. Un passo alla volta e con anche un obiettivo specifico, no? Di discernimento, che permette di capire appunto qual è la via. E la questione, diciamo, più profonda, insomma, che muove dubbi nei confronti delle famiglie spesse volte è riguardo la felicità della vita. Non sembra possibile che una scelta vocazionale possa rendere felice la vita del figlio o della figlia, e il tema della libertà, no? Sembra che una strada vocazionale, diciamo, costringa in qualche modo la libertà, no? E quindi questo non faccia fiorire.
0: Invece no, perché la libertà è una parola, anzi, abbinata perfettamente alla parola vocazione.
1: Perché se il cammino è un cammino serio, diciamo, e ben fatto, ci si accorge che la libertà è proprio il nodo sul quale si compie il discernimento. Perché quando una vocazione nella Chiesa è riconosciuta dalla Chiesa nel momento del sacramento, della professione religiosa, per esempio, l'unica cosa che si chiede, come accade anche nel matrimonio, è circa la volontà, no? Sei venuto liberamente davanti, certo, a scegliere di sposarti. E anche nel diventare preti sono 5 domande, no? Alle quali si risponde: sì, lo voglio, lo voglio, lo voglio, lo voglio, con l'aiuto di Dio lo voglio. Così nel ministero ordinato e anche nella professione religiosa. Il nodo è proprio questo, che realmente dopo il cammino tu vuoi, non nel senso volontaristico del termine, ma hai capito che realmente quella è la vita che vuoi vivere.
0: L'altra cosa forse sono le aspettative che i genitori hanno nei confronti dei figli.
1: Sì, anche questo è vero. Devo dire che nella maggior parte dei casi, poi per carità ci sono alcune situazioni più faticose, quindi, però nella maggior parte dei casi, quando un genitore si accorge che all'interno del percorso vocazionale il figlio o la figlia sono contenti, no? Diventano luminosi, perché la libertà fa un po' questo gioco, no? La libertà restituisce la figliolanza, e per cui il cammino di consolidamento della libertà permette alla persona di rimanere in piedi, no? di fiorire, appunto, di crescere, di consolidarsi, di diventare appunto un uomo, una donna in pienezza, no? Allora i genitori si accorgono che il cammino forse sta funzionando, insomma, no? Che forse realmente quella è la vita. Di questo ci si accorge anche dalla parte di chi accompagna, no? Quando un itinerario, un giovane, una giovane diventano tristi, cupi, ripiegati su se stessi, forse certamente c'è qualcosa da verificare, no? Nel cammino, se quella sia realmente la vita da intraprendere, perché il Signore, appunto, l'incontro con la verità, no? Con la sua storia, no?
0: E allora glielo chiedo, ovviamente lei poi ha avuto la mancanza del papà prima che fosse ordinato sacerdote, però in generale quando lei poi aveva deciso di affrontare il propedeutico in famiglia, cosa
1: noi
0: hanno
1: devo
0: detto?
1: Dire che la mia famiglia ha accolto, certo, con una sana sorpresa, perché lo ricordavamo l'altro giorno anche con gli amici della parrocchia, nessuno si aspettava che io entrassi in seminario, e appunto non me lo aspettavo nemmeno io, per cui no. A parte questo, diciamo,
0: disorientamento iniziale,
1: la mia famiglia non ha assolutamente posto resistenza, anzi ricordo che mio padre mi disse: bene, vai a vedere, cerca di capire, se vuoi tornare indietro la porta è sempre aperta, no? Per cui questo fu una sorta di incoraggiamento, quindi no, da questo punto di vista io sono stato accompagnato, nel senso, molto disponibili i miei genitori.
0: Se le va, ci ascoltiamo un'altra canzone prima poi di chiudere la nostra chiacchierata, e qui siamo proprio sulla musica di questi giorni, il brano dell'estate, Giovanotti e Alfa, giusto?
1: Giovanotti e Alfa, sì, perché intanto mi piaceva questa incontro fra generazioni.
0: Vero.
1: No? Credo che sia un aspetto anche importante da sviluppare anche noi come Chiesa, no? Credo questo passaggio, questa sinergia tra generazioni mi sembra importante, cioè mi piace. piace, insomma, pensarla così. Ecco, questo dialogo mi sembra importante, perché noi come adulti siamo invitati a passare il testimone, no? La bellezza dell'adulto è quella, la capacità di dare, diciamo, la fiducia per che il giovane possa credere possibile il passo verso il futuro. E questo, secondo me, lo dobbiamo sempre tenere molto presente. E poi direi che possiamo ascoltarla, no? Ma
0: direi proprio di sì, si intitola Buon Vento, è proprio bella.
1: Ci sono alcuni elementi che hanno a che fare con la vocazione, a mio avviso.
0: Pienamente d'accordo, Buon Vento.

0: l'estate eterna è il mio amico sole.
1: Buon vento a chi oggi partirà, e sa per certo che mal tempo passerà.
2: E poi tra l'altro è una canzone anche che mette proprio allegria, positività, che poi è quello che in fondo ci siamo detti fino ad ora, no? Bisogna trasmettere positività anche con le storie che si raccontano.
3: Bisogna trasmettere positività con la vita, no? Con le storie che si raccontano. E io credo che questo sia appunto molto importante anche per la pastorale, no? della Chiesa. Noi spesse volte raccontiamo indagini sociologiche che descrivono la realtà come cupa, nera, anche all'interno della Chiesa, no? Molte cose non vanno. Nel realismo al quale il Vangelo ci costringe sanamente, noi siamo chiamati però a prendere il largo, no? Questo è un po' il tema che ho colto della canzone, e non di essere questi marinai da terraferma, no? Con mille problemi e questioni nella testa che però non invitano a prendere il largo. Prendere il largo, attraversare le tempeste. Ci sono delle tempeste che possono essere scansate, no? Ma ci sono altre tempeste che vanno affrontate, no? Questo ci ha raccontato un po' la canzone. E affrontare le tempeste ci dà la possibilità di arrivare là dove il mare è profondo. È l'invito del Vangelo, no? Prendi il largo e getta le reti per la pesca. Cioè, non avere paura è l'annuncio che percorre tutto il Vangelo, no? Questo non è un'incoscienza, come dire, di chi dell'avventuriero, no? Ma è il coraggio del pellegrino, di chi parte cercando di raggiungere una meta, conoscendo bene la meta e conoscendo anche la difficoltà del viaggio. Questo credo che sia una cosa molto importante della vita.
2: Don Michele, lei sa che non la posso far andare via senza chiedere anche a lei la sua personale definizione di vocazione.
3: Io vi racconterò la definizione di vocazione che mi ha regalato un giovane che non conosco, perché alla Giornata Mondiale della Gioventù di Panama noi così offrimmo uno stand vocazionale nel quale i giovani potevano scrivere attraverso dei post-it colorati una preghiera per le vocazioni o una definizione di vocazione. Questo stand bianco, il classico stand 3x3 da fiera, era inizialmente assai triste e poco poco appetibile, ma pian pianino e i giovani riempirono proprio pieno, ne ho raccolti più di 1500.
2: Ma che meraviglia!
3: Bellissimo, sì. Uno di questi post-it portava questa scritta in italiano, per cui sicuramente è un giovane italiano. La vocazione è la versione migliore di te stesso. Mi piace perché intanto invita a cogliere una realtà, diciamo, no? Della propria vita, non la versione migliore in assoluto. E la bellezza di capire che insieme al Signore c'è la possibilità di compiere qualcosa di bello, no? Di buono nella vita, cioè che la vocazione ti rende così fiorito, potremmo dire.
2: Mi piace tantissimo, la faccio mia. Io la ringrazio, Don Michele. Grazie.
3: Grazie a lei, grazie agli ascoltatori.
2: E grazie a Paolo Corona, che era in regia. Grazie a tutti.
4: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
5: Signore, da sempre. Miei figli sono gli uomini della terra. Li amo con cuore di padre.
6: Chi ci aiuterà a rinnovare il mondo per costruire fraternità e giustizia? Chi darà alla terra la bellezza degna di una figlia di Dio?
5: Tu, Signore, che piangi e gioisci.

0: prego spesso per la Polonia, ma vedendo il grande sdegno di Dio per la sua ingratitudine, raddoppio tutte le forze dell'anima mia per difenderla e ricordo incessantemente a Dio le sue promesse di misericordia. Quando lo sdegno di Dio è più grande, allora mi getto con fiducia nell'abisso della sua misericordia e vi trascino l'intera Polonia. Così Dio non può usare la sua giustizia. Oh, patria mia, quanto mi costi! Non c'è un giorno in cui non prego per te. Gesù mi ha detto:
1: da tutte le mie piaghe, come da ruscelli, scorre la misericordia per le anime. Ma la piega del mio cuore è la sorgente inesauribile della mia misericordia. Da essa scorgono tutte le grazie per le anime. Le fiamme della compassione mi divorano e ardo dal desiderio di riversarle sulle anime degli uomini. Annuncia a tutto il mondo la mia misericordia.
0: Finché viviamo, possiamo crescere nell'amore di Dio. Dobbiamo impegnarci ad amare Dio fino alla morte. Oggi ho udito queste parole.
1: Figlia mia, predilezione del mio cuore, con delizia guardo la tua anima. Elargisco molte grazie unicamente per riguardo a te e trattengo molti castighi unicamente per riguardo a te. Tu mi trattieni, non posso fare giustizia. Mi leghi le mani con il tuo amore.
0: 13 luglio 1937. Cessazione improvvisa di una tempesta. Questa notte c'è stata una terribile tempesta. Allora mi sono stesa con la faccia a terra e ho recitato le litanie dei santi, ma non sono riuscita a terminarle perché sono stata presa da una forte sonnolenza. Allora mi sono alzata e ho detto al Signore: Gesù, placa la tempesta, perché la tua bambina non riesce a pregare e casca dal sonno. E improvvisamente la tempesta è cessata. Il giorno dopo le suore hanno parlato dell'improvvisa cessazione della tempesta, ma non sapevano come spiegarla. Io non ho detto nulla ed ho pensato fra me: Gesù e la piccola Faustina saprebbero sì come spiegarla.

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua
che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, Figlio Redentore del mondo che sei Dio, Spirito Santo che sei Dio, Santa Trinità, unico Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confidiamo in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero incomprensibile, confidiamo in te. Sorgente che emani dal mistero della Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente né angelica né umana può scrutare. Misericordia di Dio da cui proviene ogni vita e felicità. Misericordia di Dio sublime più dei cieli. Misericordia di Dio sorgente di stupende meraviglie. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio che scendi nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che scorresti dalla ferita aperta del cuore di Gesù. Misericordia di Dio racchiusa nel cuore di Gesù per noi e soprattutto per i peccatori. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione dell'Eucarestia. Misericordia di Dio che fondasti la Santa Chiesa. Misericordia di Dio che istituisti il sacramento del battesimo. Misericordia di Dio che ci giustifichi attraverso Gesù Cristo. Misericordia di Dio che per tutta la vita ci accompagni. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni istante della nostra esistenza. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che

Misericordia di Dio, sorgente di ogni nostra gioia. Misericordia di Dio che dal nulla ci chiamasti all'esistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle tue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, amabile conforto dei cuori disperati. Misericordia di Dio in cui i cuori riposano e gli spauriti trovano pace. Misericordia di Dio che ispiri speranza contro ogni speranza. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita ed in cui il tesoro della compassione inesauribile rivolge a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smarriamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, la quale è amore ed è la stessa misericordia. Amen.

0: Un caro saluto da Monia Parente e benvenuto a Don Fabio Rosini.
1: Bentrovati.
0: Don Fabio, l'incontro odierno chiude questa prima parte di catechesi che hai voluto dedicare ai doni dello Spirito Santo che riceviamo con la confermazione. A partire dal prossimo incontro invece ci parlerai più nello specifico del vero protagonista del rito, ovvero lo Spirito Santo. Il primo dono che affronterai oggi è quello della fortezza. Come si definisce?
1: È un tipo di risultato dell'opera dello Spirito Santo in noi, è un dono che lo Spirito Santo ci fa e che però curiosamente poi corrisponde, coincide con una delle quattro virtù cardinali. Le virtù cardinali sono virtù naturali, così le definisce San Tommaso, per cui dobbiamo distinguere la fortezza virtù cardinale dalla fortezza dono dello Spirito Santo. Perché la fortezza, dono dello Spirito Santo, è un abito soprannaturale, che la definizione scolastica è che irrobustisce l'anima affinché pratichi per istinto dello Spirito Santo ogni specie di virtù eroica, con l'invincibile fiducia di superare i maggiori pericoli o difficoltà. Qui si parla di eroismo, ma perché c'è bisogno di eroismo nella vita? Rispondiamo a questa domanda rovesciandola. Si può concepire una vita senza eroismo? Si può concepire un matrimonio senza un pizzico d'eroismo? Si può concepire un'amicizia senza il colore dell'eroismo? Si può concepire lo svolgimento di una bella attività di qualsiasi genere, dal campo tecnico al campo artistico, senza questa realtà in più, questo spunto dell'eroismo? L'eroismo è una cosa bella. Noi non dobbiamo confondere questo con una forma narcisistica di essere di fronte alle cose, per cui uno per culto del proprio ego, per culto della propria bravura, allora si afferma, o per la ricerca di un obiettivo, come già si diceva, che può essere discutibile, allora uno fa chissà che atto di rinuncia, chissà che atto di abnegazione. Noi stiamo parlando di un eroismo più alto, di un eroismo di cui c'è profondamente bisogno. Per entrare in una vita che sia bella c'è bisogno di uscire da un recinto, il recinto del prevedibile, il recinto del dovuto, il recinto di quello che in morale si dice ciò che è erogatorio. Bisogna entrare nel campo del super erogatorio, che è il campo proprio dell'amore. L'amore è l'atto di donare più di quanto è dovuto. Questo è un atto intrinsecamente eroico. L'eroismo c'è come necessità della nostra propria vita, sempre, comunque. Allora, come si fa ad avere questo eroismo, per avere questa vita bella, grande? Abbiamo bisogno, dice qui, di una invincibile fiducia di superare i maggiori pericoli o difficoltà. Fondamentalmente, la nostra vita o è una cosa che deve rispondere alle nostre aspettative, o è un disegno provvidenziale. C'è un salto di qualità quando una persona, per intuizione donata dallo Spirito Santo, percepisce le proprie difficoltà come un luogo di crescita, un luogo dove farsi forti, perché Dio sta conducendo la sua propria vita. La fortezza, il coraggio che viene dallo Spirito Santo, è un'intuizione della bontà di Dio, che si sta manifestando in una cosa che adesso non capisco, ma che so, che non sfugge alle mani di Dio. La croce, la difficoltà, la sofferenza, come luoghi in cui fidarsi di Dio, non semplicemente luoghi in cui non soccombere, per cui reagire, no, in cui entrare in rapporto con Dio. Voi pensate che meraviglia è poter ricevere lo Spirito Santo e così, attraverso le nostre croci, incontrare il Signore Gesù Cristo. Attraverso le difficoltà, sapere che quello è il momento in cui vale la pena di fidarsi di Lui. Quello è il momento in cui fare il salto di qualità e avere questa peculiare nota di eroismo, l'eroismo di chi si fida di Dio, l'eroismo di chi fa una cosa perché si sta abbandonando nelle mani di Dio. Non è agli uomini o alle nostre aspettative che dobbiamo rispondere nella nostra vita, ma a un Dio che ci sta chiamando, che sta guidando la nostra vita verso il cielo. Allora credere al cielo nel momento della difficoltà, credere al buon scopo della nostra vita, al buon esito del nostro viaggio, alla buona meta. Ecco, questo è il dono che ci rende forti di fronte alla croce, forti di fronte alle difficoltà. E dobbiamo accettare quindi che le difficoltà della nostra vita sono i luoghi di crescita. Anche umanamente questo è vero, ma qui si illumina l'accezione, sono i luoghi di crescita del nostro rapporto con Dio. La fortezza ci consente di fare questo salto di sapienza, passare dal guardare il problema per le sue cause, per le varie colpe che possiamo attribuire o attribuirci, a vedere i problemi, a vedere le croci, a vedere le difficoltà come luoghi in cui entrare in relazione con Dio, luoghi in cui crescere insieme a Lui.

0: E dopo aver visto il dono della fortezza che ci permette di vivere la croce come un luogo nel quale fidarsi di Dio, vediamo, Don Fabio, il dono dell'intelletto.
1: Bene, sarà un po' sorprendente, ma non è una qualità intrinseca, ma è una qualità relazionale. Ovvero sia, dà la capacità di cogliere qualcosa che è non in me, ma nell'altro, fuori di me. Infatti, l'intus legere dell'intelletto, o anche, secondo altri analizzatori delle parole, intus ligare, è lo stesso. Comunque è un legame colto dentro alle cose, o è qualcosa di letto dentro alle cose. La sua qualità è cogliere una verità nascosta nelle cose. L'intelletto viene collegato, per esempio, nella spiritualità di San Filippo Neri, che nella visita delle sette chiese fa i suoi collegamenti fra i sette doni e le virtù e le attitudini cristiane, è giustissimamente da lui collegato alla carità fraterna. Perché? Quanto ci piace quando le persone ci capiscono. Quanto è bello quando qualcuno ti sa leggere dentro, ti sa accogliere. Ecco, l'intelletto è qualcosa che supera questa maniera di guardare l'altro come uno strumento per sé e lo guarda in sé. È questa bella capacità per cui le cose vengono guardate non più come cose strumentali alla nostra propria realizzazione, ma per la loro verità. È un abito soprannaturale, dice la scolastica su questo dono dello Spirito Santo, infuso con la grazia santificante, per cui l'intelligenza dell'uomo, sotto l'illuminazione dello Spirito Santo, è capace di intuire le verità rivelate, speculative e pratiche, anche le naturali, in ordine al fine soprannaturale. Uno coglie il fine profondo e bello delle cose. E per questo, questo dono è necessario per l'amore. È necessario per il discernimento, per saper fare le cose giuste con gli altri, saper trattare gli altri con carità. Implica l'intuizione di chi sono loro veramente. Implica un saper leggere dentro che cosa? Quello che c'è di donato da Dio in ogni persona e anche in ogni fatto. È una capacità di penetrare, di entrare, di non restare al di fuori. È il cogliere la bellezza dell'altro e saperlo capire per i suoi legami interni, per le sue dinamiche. È interessante sapere che l'intelletto si oppone al vizio dell'invidia. L'intus legere contro l'invidere, cioè il guardare l'altro con opposizione, guardare l'altro come un rivale. L'intelletto mi fa capace di leggere l'altro come una cosa importante, non minacciosa per me, e come una cosa in sé dotata di qualcosa di soprannaturale, di bello, per cui io lo posso accogliere. E lo posso anche comprendere. L'intelletto ha questa nota di comprensione che implica il fatto di essere capaci di dare quella parola giusta, essere capaci di aver discernimento sull'altro. È un'esperienza tipica nell'esercizio della guida spirituale che quando si ha un giudizio o un rifiuto dell'altro non si ha neanche luce sull'altro, si ha cecità su quello che l'altro è e ha bisogno di ricevere da noi. È solo dall'amore che viene la comprensione vera dell'altro. La comprensione vera dell'altro porta all'amore e l'amore porta la vera comprensione dell'altro, che è l'intelletto. È solo l'amore che ci fa comprendere la vita nei suoi legami più profondi, nei suoi misteri nascosti. Allora, il dono dell'intelletto è un dono dello Spirito Santo che ci consente di percepire la bellezza delle cose, la loro importanza, il loro fine soprannaturale. È da questo che viene il rispetto profondo dell'altro e anche la delicatezza nella nostra relazione, perché viene l'intuizione della preziosità dell'altro. Il dono dell'intelletto è veramente importante per amare. Per fare l'atto più importante della nostra vita, che è l'amore, abbiamo bisogno di intelletto. Abbiamo bisogno di ascoltare quelle intuizioni che lo Spirito Santo ci dà dell'altro, sull'altro e sulle cose che ci circondano.

0: L'intelletto quindi ci dà la capacità di intuire la preziosità dell'altro e di cogliere la verità nascosta nei fatti, nelle cose, nelle persone che ci sono di fronte. Vediamo ora, Don Fabio, l'ultimo dono, che poi in realtà è il primo.
1: Sì, questo dono, che è l'ultimo, perché abbiamo scelto di lasciarcelo per ultimo, è in realtà il primo nell'ordine e di fatto fondamentalmente abbastanza il più importante. Vediamo di arrivarci proprio per questa strada. Noi abbiamo parlato di santo timor di Dio, di pietà, di scienza, di consiglio, di fortezza, di intelletto. Ecco, il dono dello Spirito Santo della sapienza lo illuminiamo bene se chiedendoci gli altri sei doni, che cosa richiedono? Cosa richiede il senso del proprio limite? Cosa richiede la gratitudine? Cosa richiede la relazione autentica con l'altro? Che cosa richiede lo spirito di rinuncia? Che cosa richiede fidarsi nella prova? Che cosa richiede l'attenzione autentica all'altro? Richiedono umiltà. Richiedono senso della propria piccolezza, un felice senso di noi stessi che ci dà di percepirci piccoli come siamo, cioè una verità su noi stessi secondo un parametro che ci ha relativizzati in senso ottimo, costruttivo, ma questo parametro è il rapporto con Dio. L'umiltà è sapere la verità. Umiltà da humus, che vuol dire terra, la realtà direttamente più disponibile, secondo la creazione come viene descritta, il libro della Genesi, l'uomo è fatto di terra, è la sua natura, la sua verità, vuol dire conoscersi, ma conoscersi di fronte a qualcuno che ci ha insegnato a conoscerci, e conoscere soprattutto lui, sapere una cosa, che è l'umiltà, sapere fondamentalmente chi siamo noi e ancor di più sapere chi è Dio. Cosa è la sapienza? In ebraico Chokmah è un termine importantissimo. La sapienza implica la cognizione di un dato. Ecco, leggo da uno dei dizionari etimologici che definisce così la sapienza: una realtà che rende possibili altre attività e la cui essenza fa sì che anche le altre realtà vengano a mancare. È per questo che sono partito nella descrizione dalle altre attività conseguenti al dono dello Spirito Santo. Questa è l'attività che le rende possibili, questa è l'attitudine che se manca le altre non sono possibili. È la sapienza. Di che deve sapere sto sapiente? Cosa deve sapere il sapiente? Bene, noi intuiamo per sapienza normalmente l'erudizione. Noi crediamo che la sapienza sia avere a disposizione tanti dati, conoscere tante cose, aver percepito e aver connesso tanti elementi, avere tanta cultura. Ma questa è una sapienza piuttosto futile, perché bisogna vedere chi è il cocchiere di questo carro. Perché se il cocchiere di questo carro di nozioni è l'egoismo, queste nozioni sono dannosissime. Ma se il cocchiere di queste nozioni è l'umiltà, allora queste nozioni saranno tutte messe a servizio. C'è una cosa che noi dobbiamo sapere chi è Dio. Questo sa il sapiente. Noi dobbiamo sapere chi è il nostro Signore. Che cosa ha rubato il serpente ad Adamo ed Eva nel racconto di Genesi 3 per descrivere la nostra distruzione attraverso quella narrazione? Gli ha rubato l'intuizione di Dio, gli ha scippato dal cuore l'idea che Dio fosse buono ed affidabile. Quando dal cuore dell'uomo viene tolta questa intuizione, ecco che l'uomo si ritrova in un universo triste, rabbioso, in cui si deve difendere. E in un universo vergognoso dove ci si trova imbarazzati di fronte a se stessi, come succede ad Adamo ed Eva subito dopo il peccato, perché si è perso il rapporto con Dio, si è persa l'intuizione di Dio, quindi si perde l'intuizione di sé. Chi sono io? Chi me lo dice chi sono io? Io me lo lascio dire da cose che sono più piccole di me, o sono pari grado. Chi mi dice chi sono? C'è una cosa che io devo sapere, che se non la so, niente so. Io devo sapere dell'amore di Dio. Lui mi insegna chi sono io. Si dice che Francesco d'Assisi, nel tempo in cui pregava, prima di arrivare allo sbocciare della sua vocazione, dopo la prima chiamata, nel tempo in cui pregava nel luogo delle carceri di Assisi, ripetesse questa preghiera: Signore Dio, chi sei tu e chi sono io? È la preghiera del sapiente, è l'unica cosa che dobbiamo sapere. Di fronte ai problemi della nostra vita, dobbiamo sapere chi siamo noi davanti a Dio e chi è Dio davanti a noi. Chi sono io per Dio e chi è Dio per me? Alla fin fine, questo ho da sapere. Da questo deriva tutto il resto, altrimenti ci incischiamo in cose da insipienti, da stolti, da sciuponi di vita. Cosa è la sapienza? Sapere quanto Dio ci ama. Per questa sapienza Cristo si è incarnato, per donarci questa sapienza, per donarci di conoscere il Padre. Dio nessuno l'ha mai visto, proprio il Figlio unigenito che è nel seno del Padre, lui lo ha rivelato. Perché Cristo muore sulla croce? Per rivelarci il volto del Padre che era stato tolto dal nostro cuore. Perché noi in fondo dubitiamo di Dio, non sappiamo di Lui, siamo ignoranti di Lui. E per quante cose possiamo sapere? Questo non sapere vuol dire nulla sapere. Ripeto la definizione, è un tipo di attività, è un tipo di intuizione che rende possibili le altre attività e le a cui assenza fa sì che anche le altre realtà vengano a mancare. Se non ho questa sapienza, nulla mi giova. Se non ho questa sapienza, nulla mi serve e nulla va al suo goal autentico, al suo scopo buono. Il dono della sapienza contiene gli altri doni ed è il dono dell'intuizione di Dio. Dall'intuizione di Dio deriva il senso del pericolo di perdere il rapporto con Dio e l'illuminazione su tutto ciò che di noi è estraneo a questo rapporto. Dall'intuizione di Dio viene la gratitudine verso di Lui, dall'intuizione di Dio viene il senso della profondità delle cose, dall'intuizione di Dio viene la capacità di rinuncia perché non lo vorremmo lasciare, non lo vorremmo perdere, dall'intuizione di Dio viene la fiducia nei problemi perché sappiamo che non ci abbandona, dall'intuizione di Dio viene il senso della preziosità dell'altro. Il dono della sapienza non è donato a persone particolarmente dotate intellettualmente, è donata ai semplici più facilmente che ai complicati, è donato agli ignoranti più semplicemente, più direttamente che agli eruditi, perché gli eruditi devono tagliare molti alberi della selva della loro intelligenza per fare il sentiero alla semplice, bella intuizione di Dio.

0: E siamo in chiusura, grazie Don Fabio per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: Da Monia Parente è tutto, buon proseguimento. Rivestiti di potenza dall'alto. Catechesi di Don Fabio Rosini sul rito della confermazione. Terzo incontro. Fortezza, intelletto, sapienza.

0: Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
1: Siamo alla quindicesima domenica del tempo ordinario e il Vangelo che ascoltiamo è un Vangelo che almeno una domanda dovrebbe far sorgere in ciascuno di noi. E la domanda è questa: che terreno sono? Qual è il terreno che la parola di Dio che ascolto trova in me oggi? Perché la parola è eterna, ma è contemporanea. Come mi incontra in questa domenica, in questo tempo della mia vita? Ci sono le pietre, c'è il terreno buono, ci sono anche i rovi che soffocano, c'è la strada, è quella dura, di terreno duro che non permette al seme di penetrare troppo. Che cosa sto vivendo nella mia vita? Ecco, questo Vangelo si presta in modo molto semplice perché ciascuno di noi possa fare una sorta di esame di coscienza ed un discernimento dove mi trovo, che cosa sta accadendo. Ecco, allora è il Vangelo molto famoso del seminatore che semina il seme e incontra terreni diversi. Lo ascoltiamo e vediamo che cosa suscita questa parabola del seminatore.
2: Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole e disse: «Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra. Germogliò subito perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e non avendo radici seccò. Un'altra parte cadde sui rovi e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto, il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi, ascolti».
1: Siamo al capitolo 13 del Vangelo di Matteo. È un capitolo particolare perché è il capitolo delle parabole del regno. Cioè, qui c'è una raccolta di parabole che Gesù ha pronunciato e tutte hanno come finalità, come scopo, quello di lasciare intuire un aspetto del regno dei cieli. Il regno dei cieli non può essere descritto. È la realtà divina insieme, è la realtà divina come opera nella storia degli uomini. E allora la parabola si presta bene a questo tipo di insegnamento, perché la parabola è un racconto ascoltando il quale ciascuno può attingere secondo la propria profondità, secondo la propria personale situazione. La parabola è una maniera sapienziale per descrivere una realtà di per sé indescrivibile, secondo un linguaggio speculativo, potremmo dire. Ecco, è questo genere sapienziale che Gesù utilizza perché tutti i suoi ascoltatori possano prendere ciò che è possibile loro. Allora, il regno dei cieli è simile a, in questo capitolo 13 del Vangelo di Matteo, troviamo proprio questa raccolta. Il regno è simile a un seminatore, a una perla, a un tesoro e così via, ma le vedremo poi strada facendo. Gesù si siede su una barca e da lì insegna. Perché Gesù si siede su una barca? Perché era l'altoparlante dell'epoca, un pochino distante dalla folla, era possibile per lui essere ascoltato da tutti. E mentre la folla ascoltava Gesù sulla spiaggia, è evidente che siamo di fronte ad una scena dove il maestro è seduto e insegna alla folla. Qui Gesù è il rabbi, è il maestro. maestro che ha un insegnamento da impartire. Ed ecco allora la prima parabola del regno: c'è un seminatore che esce a seminare e questo seme, che viene seminato con estrema abbondanza, trova terreni differenti. Siamo davanti ad una giornata quotidiana. Gesù aveva certamente visto tante volte nel suo paese natale, durante i mesi, gli anni di itineranza con la comunità dei dodici, avrà certamente assistito a molte scene di semina, e sapeva anche bene che coloro che lo ascoltavano potevano ascoltare qualcosa che descriveva un quadro a loro familiare. La parabola ha anche questa caratteristica. Siamo davanti, proprio perché è un genere sapiente, a scene familiari, agli ascoltatori che ascoltano, ed anche ad un contenuto che ha dei tratti di paradosso. Qui è veramente paradossale, vedremo quanto rende il terreno buono. Era incredibile, cioè nessun terreno buono al tempo di Gesù comunque poteva rendere quanto Gesù dice in questa parabola. Quindi l'effetto paradossale è come una scossa che fa rientrare in se stesso l'ascoltatore, lo mette a paragone, ecco, con la propria realtà. Il seminatore esce a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada. Vediamo adesso i luoghi sui quali cade il seme: la strada, poi il terreno sassoso, e poi i rovi, e poi il terreno buono. Che cosa accade alla strada? Il seme caduto sulla strada è preso dagli uccelli e lo mangiano. Chi sono gli uccelli? Perché possono prendere il seme? Perché questo seme non ha avuto il tempo di attecchire, per cui è rimasto in superficie. Allora, la parola che dobbiamo ricordarci per la strada è superficialità, cioè qualcosa che non scende in profondità. Allora gli uccelli possono prenderla, possono divorarla. Procediamo ancora. Il terreno sassoso, non c'è molta terra e quindi germoglia, perché un pochino di terra c'è, però il terreno è poco profondo e quindi non riesce ad attecchire. Quando spunta il sole viene bruciata perché non ha radici. Qual è la parola d'ordine del terreno sassoso? Entusiasmo? Poi spiegherò perché. Allora, superficialità, entusiasmo. E poi i rovi, che crebbero e la soffocarono. Certo, i rovi avviluppano, costringono, impediscono al seme di raggiungere la terra. Vediamo la parola d'ordine della superficialità. È la parola di Dio che viene ascoltata in maniera superficiale, disattenta, credendo di poterne trarre un insegnamento immediato, ho capito tutto, senza lasciarsi interrogare dalla profondità della parola stessa. La strada che non permette al seme di andare in profondità è l'esperienza di ascolto superficiale, sì, ma potremmo dire anche estremamente superba, perché la superficialità, insomma, è un tutt'uno con la superbia, con il peccato di orgoglio, il sentirsi già arrivati, già a posto, il non aver bisogno di niente. La parola di Dio è Dio che, mentre parla, crea. E quando crea, noi dobbiamo essere disponibili a questa nuova creazione. Quindi quando il seme non raggiunge la terra ma resta sulla strada, gli uccelli, che sono gli eventi della vita, che sono tutto quello che accade, le avversità, quelle della ordinarietà, tolgono il seme, e quindi noi pensiamo di ascoltare. In realtà questa parola non produce un cambiamento in noi. Ma poi c'è l'entusiasmo, che è quel seme che cade in mezzo ai sassi. C'è un po' di terra, sì, è vero, per cui il seme attecchisce. L'ascolto della parola, quando siamo entusiasti di questa parola, ci piace, magari veramente abbiamo scoperto un tipo di predicazione, un'esperienza che ci piace, e lo dico antico nel senso bello del termine, che ci affascina, che ci ha smosso. Ma quando è necessario cominciare a far sul serio nella perseveranza quotidiana, nell'ordinarietà della storia di tutti i giorni, l'entusiasmo non può sostenerci ogni giorno. E allora l'entusiasmo che cala perché appunto comincia a diventare una parola che deve incarnarsi nella storia normale, diciamo, della vita, allora ci lasciamo scoraggiare e quello che abbiamo ascoltato diventa in qualche modo perfino molesto, perché non troviamo più quell'entusiasmo dei primi tempi. Potrebbe essere la situazione di chi vive di esperienze. Quando viviamo di esperienza e quindi siamo come quegli uccellini che vanno a beccare di qua e di là un'esperienza, senza che le esperienze divengano l'esperienza di Dio. Io sto facendo delle semplificazioni che possano aiutarci, a me aiutano, perché questi terreni li ritrovo in me. Anche io sono a volte questo ascoltatore della strada che si ascolta, però non lascia un tempo, per esempio, per confrontarsi con la parola, e quindi mi scorre sopra e non mi cambia. Anche io corro il rischio sempre di vivere di esperienze gratificanti e magari di lasciar da parte quando la parola invece mi vuole educare in maniera differente. E poi ancora i rovi. I rovi è facile capirlo, sono proprio le preoccupazioni, le angosce della vita, quando siamo stretti. Ecco, mi aiuta molto dire quando siamo stretti dall'angoscia, perché i rovi fanno questo: soffocano, stringono e non permettono al seme di scendere giù in modo da raggiungere la terra e di trovare quello spazio necessario per attecchire, poi per germogliare. Quando noi siamo troppo presi dall'angoscia, dalle preoccupazioni, abbiamo difficoltà a trovare spazio per la parola di Dio. Cioè abbiamo difficoltà a fidarci, a dare una possibilità a questa parola. Allora i rovi, allora i sassi, allora la strada, ma anche noi siamo tante cose insieme, ma anche terreno buono, certamente. È sbagliato ascoltare questa parola cercando di capire a quale terreno apparteniamo. A questo e anche quest'altro. Oppure a volte capita magari di pensare ad altre persone e pensare: ma quello è un terreno buono, oppure l'altro no, l'altro non ascolta, non si sta convertendo, cioè dare dei giudizi veramente grossolani. Perché il cuore dell'uomo è tutta questa terra differente, compreso il terreno buono, che dà frutto. Ma quando Gesù parlava, il frutto del 160, 30 per 1 era impensabile. Il paradosso è questo, cioè mai nessun terreno avrebbe dato queste percentuali di frutto. È un modo per svegliare l'ascoltatore, certamente, e anche per dire che in fondo il terreno buono è il mio cuore insieme ai sassi, la strada, tutto quello che ho detto, ma il terreno buono è Gesù che accoglie in me con il suo Santo Spirito la parola. È lo Spirito di Gesù che accoglie la parola fatta carne, che è Gesù stesso, e che con la collaborazione della mia libertà fa fruttificare la mia povera vita, nonostante i sassi, nonostante la strada superficiale, nonostante la discontinuità di un ascolto un po' entusiasta. C'è speranza per tutti, perché Dio Padre incontra in me il terreno buono, che è suo Figlio, che sveglia la mia libertà, e allora ecco che io posso dare frutto. La nostra vita è chiamata a questo. Thank you.

scena attuale ma anche da altri tempi, quella di un uomo che esce a seminare e che getta il seme con abbondanza, ma getta il seme con la mano. Oggi siamo probabilmente poco abituati a vedere questo perché ci sono altri mezzi per seminare, ma quando Gesù racconta la parabola del seminatore, questo era un quadro, potremmo dire così, usuale per i suoi ascoltatori, che era di facile comprensione. Anche per Van Gogh è stato così. Siamo nel 1888 quando questo splendido pittore dipinge Il seminatore, è un olio su tela che oggi possiamo ammirare in Olanda e che si distingue per una interpretazione particolare dei colori, come è tipico di questo pittore. Quello che colpisce è il contrasto e la vividezza dei colori. Pensate che fu dipinto in Provenza, là dove Van Gogh si trasferì proprio per studiare gli effetti della luce. Allora noi vediamo proprio questo dipinto che è pieno di lampi di luce, di squarci di luce, di contrasti di colori. La prima cosa che colpisce probabilmente sono i colori al contrario. Perché? Perché il campo dovrebbe essere marrone, dovrebbe essere color oro, invece è il cielo. Non solo il sole, certamente il sole è splendente, ma tutto il cielo è irradiato dai raggi dorati del sole, invece che essere azzurro. Mentre invece l'azzurro e il viola, che sono i colori che normalmente connotano il cielo, sono sulla terra, sono i colori del campo dove il seminatore sta gettando il proprio seme. Queste pennellate rendono bene l'idea della drammaticità di questo contrasto. Van Gogh ha voluto aiutarci a riflettere sul mistero della incarnazione, il cielo che è sceso sulla terra e la terra che con il mistero dell'ascensione è innalzata in cielo. L'uomo è nella Trinità e Dio è diventato uomo. E allora ecco il d'oro, il dorato del cielo e così il viola e l'azzurro della terra. In qualche modo questo abbraccio dove noi troviamo la persona umana divina di Gesù rappresentata in questa forma geniale dello scambio dei colori. E poi il seminatore. Vedete che la figura del seminatore è ben in contrasto, una figura netta, ma al contempo le pennellate ce lo restituiscono quasi una cosa sola con il campo, con la terra. Siamo davanti al sublime mistero dell'umanità che è sì, è terra, noi siamo fatti di terra, ma terra che è stata insufflata dal soffio divino, la terra che è diventata essere vivente in noi, anche in noi abita in qualche modo la divinità per statuto creaturale e poi perché siamo tempio dello Spirito Santo dal battesimo, Dio abita in noi. E poi vedete c'è questo sentiero quasi che divide in due il campo, che ricorda il sentiero che Israele percorse asciutto in mezzo al mare. Quindi questo seminatore che è certamente un uomo di terra, ma è anche in questa immagine colui che è testimone che attraversa il nuovo esodo, la nuova Pasqua, c'è un sentiero che si apre in questa semina, la parola di Dio, l'azione dell'incarnazione, della passione, morte, risurrezione e ascensione del Signore, che apre una strada, che è la strada, la via nuova e vivente, dice la lettera agli Ebrei, che ci porta anche noi alla destra del Padre insieme al Figlio suo prediletto.

Parola Viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo La Via di Maria, terza meditazione. Buon ascolto.

Allora, iniziamo la nostra meditazione e potete intuire che andando avanti sulla via di Maria, dopo l'Annunciazione, dopo la visita a Santa Elisabetta, la terza tappa che ha a che fare con la vita di Maria e che cercheremo di attualizzare un po' dentro la nostra vita riguarda la nascita di Gesù, la Natività. Vorrei partire questa mattina, io mi accorgevo mentre riordinavo gli appunti per la meditazione che il tema che tratteremo è un po' complesso e quindi spero di riuscire a renderlo quanto più accessibile possibile, perché in fondo la nascita di Gesù è un cambiamento epocale, non soltanto perché è il verbo che si fa carne, entra dentro la storia e per noi indica la realizzazione delle promesse, eccetera, ma c'è proprio un cambiamento di mentalità rispetto all'Antico Testamento e rispetto a tutto quello che è accaduto prima della sua venuta. Ma per poter entrare all'interno di questo tema, fatemi fare una piccola digressione della mia materia. Voi sapete che io insegno filosofia. Durante i corsi di filosofia a volte mi capita di dover spiegare ai ragazzi e ai miei studenti quella che è la critica alla religione. Ci sono dei filosofi, soprattutto nell'Ottocento, che fanno una grande critica alla religione. Feuerbach, Freud, Marx, eccetera. L'errore più grande è semplicemente tacciare questi filosofi dicendo sono brutti e cattivi. Non è così, cioè in fondo c'è qualcosa di vero nella loro polemica e nella loro critica. E vorrei partire proprio da questo assunto per cercare di aiutarvi a comprendere qual è la rivoluzione che è accaduta nella vita di Maria e quindi nella vita della storia con la nascita di Gesù. Molto spesso Dio, il Dio in cui crediamo, non è un Dio reale, è un Dio psicologico. Dio psicologico, a differenza di

Quindi quando, non lo so, Feuerbach diceva che la religione nasce dalla noia, lo faceva con una storia abbastanza strana, assurda, ma molto reale, lui sosteneva ad esempio che l'uomo è incapace di noia. E proprio perché è incapace di noia, cerca di inventarsi qualcosa che riempia la sua noia. Cosa voleva dire in fondo Feuerbach? Che noi non sopportiamo il vuoto, la mancanza. E tutte le volte che ci troviamo in una situazione di mancanza, dobbiamo riempire quel vuoto e quella mancanza. È il tempo del deserto, no? È il tempo in cui il tentatore dice a Gesù che ha fame, vedete, è una mancanza, la fame, prendi le pietre e trasformale in pane e mangia. E Gesù resiste alla tentazione del male, che vuole che lui riempia questa mancanza, questo vuoto con delle pietre, resiste a tutto questo e dice: non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. E ci dice in fondo che la noia, cioè la mancanza, il vuoto, non sono un luogo tremendo, ma sono il luogo della rivelazione di Dio, se tu riesci ad abitare quella mancanza, quel vuoto. Se a ogni nostro bisogno noi facciamo corrispondere immediatamente una risposta a quel bisogno, anche Dio entra dentro questo meccanismo. Freud sostiene che noi siamo tormentati dalla paura della morte, e in fondo è così, anche se non lo diciamo ad alta voce. E quindi tutta la nostra vita è condizionata da questa paura. Abbiamo bisogno quindi di credere in un Dio che abbia vinto la morte. La sua chiave di lettura è che in fondo noi crediamo in Dio perché abbiamo paura di morire. Max è ancora più tremendo perché dice che la religione viene usata per mantenere lo status quo della società, perché i poveri vengano addomesticati in modo tale da non fare la rivoluzione, e quindi far amare ad esempio la condizione di povertà, far rimanere le persone in quell'ingiustizia, dipingendo quell'ingiustizia con un alone di santità, no? È così che vi dovete fare santi, no? Accettando questa sofferenza. Ora, per quanto è urticante questo tipo di ragionamento, in fondo però hanno ragione, cioè sono rischi che noi corriamo nella nostra fede, credere perché abbiamo bisogno di Dio, Dio inventato da noi. Quindi il Dio psicologico è frutto dei nostri bisogni, e il Dio psicologico lo riconosci perché è rassicurante. La traduzione del Dio psicologico nella Bibbia si chiama idolo. Cioè, quindi tutte le volte che nella Bibbia noi incontriamo l'idolatria, incontriamo il tentativo di Israele o di un credente qualunque di riempire il suo bisogno costruendosi un Dio a immagine e somiglianza del suo bisogno. Vi ricordate quando Mosè tira fuori il popolo di Israele dall'Egitto? Passano il Mar Rosso, fino ad arrivare al punto in cui Dio vuole dare una legge al popolo di Israele, e Mosè sale sul monte per ricevere questa legge. L'assenza di Mosè cosa produce? Un idolo. Quando vedono che non scende dalla montagna, l'unica cosa che gli viene in mente è raccogliere tutti i suppellettili di oro, di bronzo, fonderli e tirare fuori il vitello. Questa tentazione attraversa un po' tutta la nostra vita. Noi a volte diciamo noi siamo cristiani, ma a volte il nostro cristianesimo è abitato da idolatria. Quindi dobbiamo stare sempre molto attenti a guardare la nostra vita e a smascherare il Dio psicologico, il Dio frutto delle nostre paure, dei nostri bisogni, il Dio frutto delle nostre mancanze, il Dio che rassicura e basta, il Dio idolo. Il Dio reale è tutt'altra cosa, è spiazzante. Il Dio reale è scandaloso, ed è quello che a volte noi non ci pensiamo.

capiamo quanto possa essere stato traumatico e quanto ancora lo è traumatico per il popolo di Israele accettare che il Messia sia Gesù. Perché se tu pensi che il Messia è colui che deve liberarti, ed è così, se tu pensi che il Messia è colui che deve toglierti, ieri abbiamo letto il libretto dell'Emanuele, no? Di Isaia, anzi, ricolleghiamo la meditazione di oggi proprio a partire da quelle profezie, no? Il principe della pace, il consigliere ammirabile, colui che ci toglierà dalle spalle il giogo della nostra oppressione, spezzerà, no? Il bastone del nostro aguzzino, darà fuoco a tutte le armi, farà cessare le guerre. È bellissima questa immagine del Messia che viene dalle profezie. Allora tu immagini un Messia che venga con mano potente e braccio teso e poi ti ritrovi un bambino. Questo è spiazzante, perché un bambino non ti difende, ha bisogno di essere difeso, è cioè esattamente il contrario. Ecco, la logica dell'incarnazione fa questo, cioè la nascita di Gesù fa crollare tutto il nostro immaginario su Dio. Dio è onnipotente, ma decide di mostrarsi come un uomo debole, come un bambino. L'onnipotenza di Dio abita la fragilità di un bambino. Quindi capite che cosa accade? Che tu stai cercando qualcuno che ti protegga e Dio entra dentro la tua vita e chiede a te di proteggere lui. Ma c'è qualcosa che non funziona, rispetto alle nostre aspettative. Io vorrei essere ascoltato e trovo un Dio invece che mi chiede di essere ascoltato. Vorrei essere protetto e mi ritrovo un Dio che ha bisogno lui di essere protetto, se no Erode lo uccide. Vorrei un Dio che faccia qualcosa per me e io mi accorgo invece che Dio chiede che io faccia qualcosa per lui. Perché questa cosa? Beh, non so rispondervi in maniera definitiva. So per certo però che l'incarnazione, il modo dell'incarnazione, la nascita di Gesù implica una conversione profonda anche del nostro essere credenti. Se nell'Antico Testamento noi possiamo incontrare un Dio terribile, è il Dio che non puoi fissare nel volto altrimenti muori, nel Nuovo Testamento incontriamo un Dio che possiamo fissare negli occhi, anzi un Dio che a un certo punto, quando arriverà nel momento della passione e della croce, ci copriremo gli occhi per non guardarlo, cioè sceglieremo di non guardarlo. Esistenzialmente, come si è realizzato questo cambiamento? Io credo che nessuno meglio di San Paolo lo abbia spiegato. Allora, prima della venuta di Cristo, il nostro rapporto con Dio era un rapporto tutto basato sulla paura. La paura ha una categoria molto concreta per fare leva dentro la nostra vita, è la colpa, il senso di colpa. Guardate che molta parte della nostra esistenza è ferito dal senso di colpa, anche se non ce ne accorgiamo. La colpa funziona in questo modo: tu, se sbagli, paghi, e soprattutto non sbagli perché hai paura delle conseguenze del tuo errore. Ad esempio, una persona si comporta bene perché altrimenti, se no, finisce all'inferno. Questa non è manifestazione di libertà, questa è manifestazione di paura. Se tu fai bene per paura di andare a finire all'inferno, formalmente stai facendo una cosa giusta. Realmente però non stai manifestando quello che Gesù ti ha ottenuto morendo in croce. Perché Gesù, morendo in croce, ti ha reso libero. Le persone sono libere non quando possono fare quello che vogliono. Non esistono le persone che possono fare quello che vogliono, e quelle che pensano di poter fare quello che vogliono
sono affette da delirio di onnipotenza e a volte, magari perché hanno i soldi, pensano che il delirio di onnipotenza sia reale. Ma il delirio di onnipotenza porta le persone all'autodistruzione. La libertà non è poter fare ciò che si vuole, la libertà è non avere più paura. La libertà non è non avere più condizionamenti. Dice, una volta che io avrò risolto i problemi che avevo con la mia famiglia, sarò una persona libera. E se tu non risolvi i problemi che c'avevi con la tua famiglia? Quindi ci sono dei condizionamenti che se noi ci impegniamo, li facciamo maturare, li portiamo a un livello diverso, eccetera, ma ci sono molti condizionamenti dentro la nostra vita di cui noi non ci libereremo mai. Che cosa significa allora? Che tu non sei libero perché ci sono delle condizioni nella tua vita, dei condizionamenti? Una persona è libera quando smette di avere paura. In ultima analisi, per rispondere a Freud, una persona è libera quando smette di avere paura della morte. E quindi dell'abbandono, e quindi del controllo, eccetera, di tutte quelle che sono poi un po' le caratteristiche affettivo-psicologiche che ci portiamo dentro. Allora, Gesù, venendo al mondo, ci ha donato, cioè la cosa più preziosa che ci ha donato è la libertà. La libertà è non avere paura e smettere di avere paura e cominciare a ragionare in un altro modo, che non è più la paura, la colpa, la punizione, l'inferno, eccetera. Per esempio, noi facciamo molta fatica ad accettare che l'inferno esiste, ma per andare all'inferno ci devi andare tu, non è che ti manda qualcuno, tu scegli di andarci. È la tua libertà che ti conduce in un posto o in un altro, non è qualcun altro che ti condanna. Forse è più rassicurante pensare che c'è qualcuno che alla fine prenderà questa decisione finale, ma il paradiso e l'inferno sono conseguenze della nostra libertà. Allora, Maria, come Giuseppe, come tutti coloro che sono attorno al mistero dell'incarnazione, nel mettere al mondo Gesù, mette al mondo il Figlio di Dio. Ce ne accorgeremo nelle prossime meditazioni, quando Simeone darà la certezza che quel bambino non è un bambino qualunque, ma che è il Figlio di Dio. Ma il Dio che viene all'interno della storia è un Dio scandaloso, un Dio contro cui tu inciampi, perché non è il Dio che ti aspetti, è un Dio reale, non è un Dio inventato. Per questo è unico nel suo modo di mostrarsi anche. Ecco, questa libertà fa sì che da quel momento in poi un uomo, una donna, sono davvero liberi non quando Dio li protegge e li asseconda nei loro bisogni, ma quando Dio rende possibile la loro responsabilità, la loro libertà. In maniera molto infantile, che è una cosa molto diversa dall'infanzia spirituale di Teresina di Lisieux, in maniera molto infantile, noi ci rivolgiamo a Dio perché Dio faccia quello che dovremmo fare noi. Ad esempio, ci rivolgiamo a Dio perché vorremmo essere liberati dalla fatica di fare delle scelte, ma quelle scelte le devi fare tu. E fare delle scelte è sempre qualcosa di molto faticoso. Anche Gesù nella sua vita ha dovuto fare delle scelte. Ed è difficile fare delle scelte quando sai che in ultima analisi la scelta che fai non puoi dare la colpa a nessuno della scelta che fai, perché tu stai facendo quella scelta. Gesù lo spiega così nel Vangelo, dice: nessuno mi toglie la vita, sono io a donarla da me stesso. Però se voi vi leggete tutto il Vangelo sapete che è la volontà del Padre che il Figlio doni la sua vita. Ma se Gesù
si fosse limitato semplicemente a eseguire un comando del padre, non sarebbe stato figlio, sarebbe stato un ottimo servo, un ottimo schiavo. Sapete, di quelli che manco ti scappa la parola e già sono pronti, no? Essere figli significa essere liberi, e essere liberi significa prendersi la responsabilità delle proprie scelte. Gesù va a finire in croce perché sceglie di andare a finire in croce, non perché è obbligato dal Padre ad andare in croce. Se tu metti al mondo un figlio, stai scegliendo di mettere al mondo un figlio. Se tu stai scegliendo di consacrare la tua vita, tu stai scegliendo di dare la tua vita al Signore. Non puoi prendertela con Lui dicendo mi hai dato sta vocazione e io la sto subendo. Troppo spesso noi ci troviamo in delle vite che non ci rendono felici e diamo la colpa della nostra infelicità a qualcun altro. La logica dell'incarnazione è accorgerti che qualunque cosa che tu fai nella vita devi assumerti tu la responsabilità di quello che stai facendo. Non è il Signore a obbligarti a fare questo o quest'altro, sei tu ad averlo scelto liberamente. Ecco, questa mattina mi piacerebbe che noi riuscissimo a capire che cosa significa liberamente. A questo proposito, il brano che ci aiuterà in questo lo trovate al capitolo 8 della lettera ai Romani. Romani, capitolo 8, versetti 1-16. Vi faccio una premessa. San Paolo è sempre complicato, eh? Non è mai un bicchiere d'acqua fresca, ma le cose come le ha dette lui non le ha dette nessuno, cioè le ha dette con una precisione, una profondità che ha bisogno davvero di tempo per essere digerita nella vita di una persona. Sentite. Ora dunque, dice Paolo, non c'è nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Per quanto tempo della nostra vita invece noi viviamo come se fossimo stati condannati? Condannati a vivere, condannati ad avere quella famiglia, condannati ad avere questa vocazione, condannati a fare questo, quest'altro. Ci sentiamo come se non siamo i protagonisti della nostra vita, ma che ci ritroviamo invece in una storia che non abbiamo scelto noi. Non c'è nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello Spirito che dà vita in Cristo Gesù ti ha liberato dalla legge del peccato e della morte. E uno dovrebbe dire, ma io continuo a peccare. Paolo non ha detto che ci ha liberato dal fatto che noi non commettiamo più peccati, ma che il peccato non è più qualcosa che si può sostituire alla nostra radicale libertà. Voglio usare un'immagine, forse è banale, ma spero che renda l'idea. È come una persona che non ha mai usato una mano o un braccio, no? E ce l'ha drofizzato questa mano, questo braccio. E arriva qualcuno e ti dice, guarda che tu non devi vivere soltanto con la mano sinistra, hai anche la mano destra. Ma a me non sembra, dice quello. Non sembra perché non l'hai mai usata. Devi cominciare a usarla. Allora, una persona che comincia a muovere questa mano non lo fa spontaneamente. All'inizio sarà un movimento artificiale, faticoso, forse gli farà anche male la mano. Ma ormai lui sa che potenzialmente ha anche un'altra mano. Deve tirar fuori questa potenzialità. Ecco, la fatica che noi facciamo a tirar fuori la libertà che già abbiamo, cioè noi non dobbiamo aspettare un giorno per essere liberi. Noi lo siamo già liberi, Gesù è già morto per noi, ha già dato la vita per noi, ci ha già radicalmente liberati, noi siamo già liberi. Ma abbiamo tempo ancora, abbiamo bisogno di tempo ancora per tirar fuori una libertà che c'è seppellita dentro di noi. La grande domanda è, tu credi di essere libero? Tu credi di essere libera? Perché altrimenti è una mancanza di fede. Non è un problema di libertà, è non credere che tu sei libero perché Cristo ha dato la vita per te. Nella vita spirituale, la fatica che facciamo a tirar fuori una libertà che già possediamo, ma che non riusciamo a esprimere, si chiama ascesi.
Quindi l'ascesi non è faccio dei sacrifici così tengo contenta la divinità. L'ascesi è la fatica che fa una persona a fare fisioterapia con la propria libertà. Oh, ditemi la verità, in che maniera noi contribuiamo ad aumentare la gloria di Dio se il venerdì non pranziamo, se facciamo un digiuno? In che maniera noi contribuiamo alla gloria di Dio facendo un sacrificio, un fioretto? È molto banale pensare che in qualche maniera quel nostro gesto è la rivoluzione. Però una persona che a un certo punto dice di sì o di no, ad esempio al bisogno di mangiare, non lo fa perché ama la sofferenza, ama, dice adesso soffro e questa cosa dà gloria a Dio, il fatto che io soffro. Ma questa è una visione perversa del cristianesimo, eh? La fatica che noi facciamo, l'ascesi che si fa anche attraverso il digiuno, ad esempio, è un'ascesi fatta appositamente per tirar fuori un carattere che è seppellito in noi, ma che ancora noi non tiriamo fuori. Sono tutti buoni a dire: tu sapresti rinunciare a questo? Sì, prova a farlo, vediamo se ci riesci. L'ascesi è la fatica di imparare ad essere liberi di una libertà che abbiamo già, però. Infatti, dice Paolo, ciò che era impossibile alla legge, resa impotente a causa della carne, Dio lo ha reso possibile mandando il proprio figlio in una carne simile a quella del peccato, e a motivo del peccato egli ha condannato il peccato nella carne, perché la giustizia della legge fosse compiuta in noi che camminiamo non secondo la carne ma secondo lo spirito. E ve l'ho detto che Paolo è complicato, ma adesso lo spieghiamo. Dice: ciò che era impossibile alla legge, qual è la convinzione degli israeliti? Ed è un po' la convinzione di quel pelagianesimo che attraversa molto la nostra fede, che se tu applichi la tecnica ottieni il risultato. Non è così. Non basta la tecnica. Non è la legge a salvarci, dice, ma è lo spirito che ci salva. Che è un po' come dire: tu devi fare tutto il tuo possibile, ma non devi pensare che basta il tuo possibile a salvarti. Devi fare tutto il tuo possibile pensando che però alla fine c'è bisogno di qualcosa che non puoi darti da solo. Lo ascolteremo oggi pomeriggio. È lo spirito che viene in aiuto alla nostra debolezza. Ora, in che modo Gesù diventa utile? Cioè, se nell'Antico Testamento Dio si limita semplicemente a dirti il tuo possibile è un possibile codificato, qual è il possibile codificato nell'Antico Testamento? I 10 comandamenti. Tu stai ai 10 comandamenti e uno si convince che, siccome è stato alle regole, ai precetti, a centinaia poi di regole, regolucce all'interno della giornata di un pio israelita, se tu stai a queste regole sei giustificato. La legge non ti giustifica, la tecnica non ti salva. Tu hai bisogno di qualcosa di più grande. Allora, molti di noi questa faccenda l'hanno capita, tant'è vero che hanno abbandonato completamente la legge e secondo loro assecondano completamente lo spirito. Allora, qui il problema dell'incarnazione è che Gesù non è vero Dio e basta, o vero uomo e basta, è vero Dio e vero uomo. C'è tutto il tuo possibile, compresa poi tutta la grazia di Dio, non una cosa a scapito dell'altra. Perché i due eccessi sono questi: se io sto alle regole della legge mi salvo da solo, diciamo, siccome la legge non mi salva allora fa tutto lo spirito. No, tu devi fare la tua parte e la grazia di Dio fa ciò che manca a te.
Ecco perché Paolo dice che Gesù ha preso su di sé una carne simile alla nostra. Cioè Gesù ci ha mostrato come si vive. Capite perché noi non possiamo fare a meno di tenere lo sguardo fisso su di lui? Perché leggiamo il Vangelo? Perché quelle storie ci edificano. No, vedete fratelli, noi leggiamo il Vangelo perché non possiamo fare a meno di fissare lo sguardo su di lui, su come viveva lui. Perché l'unico modo sano di vivere l'umanità è quello che ci ha mostrato Cristo. Non esiste altro modo. Il che non significa fare le stesse cose, ma fare come lui, non le stesse cose di lui, a parte che lo ha detto lui stesso. Farete cose più grandi delle mie. Qui il problema dice, siccome Gesù moltiplicava i pani e i pesci, adesso anch'io voglio moltiplicare i pani e i pesci. No, non è fare le stesse cose che ha fatto lui, come ha fatto lui. Il come è l'argomento principale della nostra attenzione spirituale. Noi non siamo mai saturi di Vangelo perché costantemente abbiamo bisogno di capire come si ama, come si sta sulla croce, come si gioisce, come ci si rapporta alla miseria, al peccato, alla debolezza, agli errori, come ci si rapporta alla chiusura, agli schemi, al fariseo che ci abita. Come? Quelli infatti, dice Paolo, che vivono secondo la carne tendono verso ciò che è carnale, e quelli che vivono secondo lo spirito tendono verso ciò che è spirituale. Allora, liberatevi per un attimo da una visione solo moralistica della carne. Qui Paolo sta dicendo una cosa che è molto più grande della semplice questione affettivo-sessuale. Sta dicendo che chi vive secondo la carne è portato a vivere secondo i propri bisogni e vuole solo soddisfare i propri bisogni. Quando incontri Cristo, tu ti accorgi di non essere fatto solo di bisogni. Ad esempio, tu sei fatto anche di desideri, che sono qualcosa di molto più grande dei bisogni. Il bisogno è: ho fame, mangio. Ho bisogno di essere amato, trovo qualcosa che mi faccia sentire amato. Non mi sento preso in considerazione da qualcuno, ho bisogno che qualcuno mi ammiri. Questo è la carne. Ecco, chi vive in questo meccanismo, ad esempio, chi vive nel meccanismo del narcisismo, è difficile che possa essere innanzitutto felice, ma poi possa capire anche la volontà di Dio, perché il narcisista vuole solo che qualcuno lo confermi nella propria immagine. Anche in questo caso liberiamoci dal giudizio nei confronti del narcisismo, perché in una certa misura tutti noi lo siamo. Ma se tu vivi soltanto per essere confermato, è finita, perché viva Dio quando sei circondato da persone che ti dicono bravo, brava, hai fatto la cosa migliore. Quando non trovi nessuno che le mani te le batte, che fai? La libertà è smettere di avere bisogno di qualcuno che ti batta le mani. Questa libertà ce l'ha ottenuta Cristo. Tu puoi vivere senza che nessuno ti batta le mani? Sì, puoi, perché Gesù ha dato la vita per questo. Vivere secondo lo Spirito. Ora la carne, dice Paolo, tende alla morte, mentre lo spirito tende alla vita e alla pace. Chi vive secondo la mentalità del bisogno, alla fine è sempre mortificato. Sente sempre come una lesa maestà, come qualcosa che gli manca. Come chi vive secondo lo spirito, in fondo sente pace, dice Paolo. Ha pace, è vita ed ha pace. Ciò a cui tende la carne è contrario a Dio, perché non si sottomette alla legge di Dio e neanche lo potrebbe. Quelli che si lasciano dominare dalla carne non possono piacere a Dio, dice Paolo. Uno che è preoccupato solo di soddisfare i propri bisogni non può certamente prendere sul serio la volontà di Dio. Perché non ti interessa? Voi però, dice Paolo, non siete sotto il dominio della carne, ma dello spirito.
dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. Ora, se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto per il peccato, ma lo Spirito è vita per la giustizia. E se lo Spirito di Dio che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Che tradotto significa? Che quando tu smetti di vivere in questo modo e ti accorgi che dentro di te c'è un'altra vita, quella dello Spirito, diciamolo in un modo che riusciamo a capirlo, la vita spirituale, questo è. Quando tu fai spazio alla vita spirituale, ti accorgi di essere abitato da una libertà, che una vita semplicemente biologica, carnale, mondana, non ti dà. Chi vive secondo questa vita dello spirito dentro di lui, secondo questa vita spirituale, mostra in ciò che fa una radicale libertà che il mondo non conosce. Così dunque, fratelli, noi non siamo debitori verso la carne per vivere secondo i desideri della carne, perché se vivete secondo la carne morite. Se invece mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, vivrete. Ecco, ci sono delle opere del corpo di una certa mentalità mondana che devono morire. Lì c'è un impegno a mortificare queste cose. E questo non lo si fa perché ci piace il dolore, ma perché vogliamo togliere tutto ciò che è di impedimento alla libertà. Infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. E qui Paolo dà la sua steccata finale. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito che vi rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo Abba Padre. Gli schiavi sono quelli che hanno paura, i figli sono quelli che sono liberi e non hanno paura, perché sono figli, non hanno paura. Diciamo bene questa cosa così che nessuno si senta in colpa. Non avere paura non significa non sentire la paura, ma significa che quella paura non comanda più. Il fatto di sentire paura è umano. Anche Gesù ha paura di morire, ma la paura della morte non si sostituisce alla sua libertà, tant'è vero che la sua preghiera è: se possibile allontana da me questo calice, ma non come voglio io, ma come vuoi tu. Guardate la libertà. Lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi. Chiudiamo un attimo tutta la discussione per dire cosa. Quando Gesù viene al mondo, questo bambino, che dovrebbe essere la risposta a tutte le tue attese, a tutti i tuoi bisogni, ti mette in discussione, perché a un certo punto, invece di darti quello che tu vorresti, ti chiede a te di fare qualcosa. Chiede a te di essere libero. Chiede a te di fare la tua parte. Il Dio che dovrebbe essere un guscio dentro cui andarci a riposare diventa colui che chiede di rifugiarsi dentro la tua vita. Quindi, se Gesù ha deciso di entrare nella storia affidandosi alla nostra libertà, sta a significare che se tu non scegli, ad esempio, di dargli spazio, lui non se lo prenderà quello spazio, perché dipende da te se glielo dai quello spazio. Se tu decidi di non accudire Gesù, che si trova dentro di te, quel bambino muore, la fede la perdi. Se tu non decidi di servire Cristo nei fratelli, nessuno ti obbliga a farlo. Ma se tu
decidi di servire Cristo nei fratelli, te ne accorgi, lo dicevamo ieri, perché questo dà luce alla tua vita, diventa un criterio di discernimento. Se tu vai a messa la domenica perché altrimenti è peccato mortale, e se non vai a messa la domenica vai all'inferno, capite, questo è un fallimento, pensare che noi dobbiamo andare a messa la domenica solo perché è un precetto. Tant'è vero che è bastata una pandemia da coronavirus per disabituare migliaia di persone ad andare a messa la domenica, e tuttora non tornano. Tanto ormai ci siamo accorti che non è caduto nessun fulmine non andando a messa tante domeniche una dopo l'altra. Perché in fondo ci andavamo per un sottile senso di, cioè, ma andiamo, cioè, no. Ci comportiamo come quella vecchietta che prega davanti a San Michele Arcangelo, no? Dice, fammi accendere una candela, a quello di sopra e a quello di sotto. Dice, ma sotto è il demonio, per sicurezza accendiamo candele a tutti. Allora uno dice, guarda, tutto bello quello che stai dicendo, però fammi andare a messa la domenica, casomai succede una disgrazia, una cosa brutta, cioè, poi tu ti accorgi che nessun fulmine dal cielo ti raggiunge se non vai a messa la domenica. Ma tu vai a messa la domenica perché lo hai deciso, non perché hai paura dell'inferno. Capite che noi non siamo abituati a questa libertà, noi ci comportiamo ancora come degli schiavi impauriti e pensiamo che la religione avrà una pregnanza nella società quando costantemente infonderà nella gente sensi di colpa, in modo tale da poterli gestire con i sensi di colpa. Questo modo magari ti porta anche tanta gente dietro, ma non è il modo di Cristo, perché Cristo vuole figli, non schiavi, figli. La fatica più grande anche di voi che siete venuti a questo corso di esercizi è dire: io ho bisogno di un tempo, ho bisogno di spazi, di situazioni che mi ridiano di nuovo la consapevolezza che sono figlio, che sono figlia. E nella mia vita non posso tornare a decidere in base alle paure, ai sensi di colpa, al giudizio degli altri, a quello che pensa il mio vicino di casa, il mio superiore, la mia superiora, il mio marito, mia moglie, i miei figli. Io devo vivere con una libertà che non dipende più da paura, da giudizio, da sensi di colpa, eccetera. L'unica maniera per renderci liberi, Dio se l'è inventata in questo modo, rendendoci responsabili di Lui. Siamo noi ad essere responsabili di Dio, non è Dio a essere responsabile di noi. Tutto quello che non faremo resterà così, non fatto. E quindi il problema non è chiamare in causa Dio perché faccia delle cose al posto nostro, ma chiamare in causa Dio perché noi possiamo fare la nostra parte, perché ciascuno di noi possa fare la propria parte. Chiudo. Siamo nell'anno giuseppino voluto da Papa Francesco. Non vi innervosisce anche a voi sapere che quando Gesù nasce un coro di angeli canta gloria a Dio nell'alto dei cieli? Immaginate, a 4, 5, 10 voci, no? Bellissimo. Però quando Erode perseguita il bambino non c'è nessun angelo ad aiutare Giuseppe. Beh, avrei preferito che gli angeli fossero un piccolo esercito che potesse scortare Gesù. Gesù ha un'unica occasione per salvarsi la vita. Sapete come si chiama questa occasione? Giuseppe. Che di notte, per non essere visto, carica tutti su un asino e se ne vanno. Questo è il miracolo. Che delusione, no? Ma è così che Dio agisce. Col nostro possibile. Dice: vorrei una cosa che salvasse la nostra congregazione, il nostro ordine, la nostra famiglia, una cosa straordinaria che a un certo punto intervenga e converta tutti i miei confratelli, le mie consorelle, mio marito, mia moglie, i miei figli, i miei vicini di casa, i miei colleghi di lavoro. Lo vuoi il miracolo? Sei tu il miracolo. Tu che fai il tuo possibile come l'ha fatto Giuseppe, in maniera rocambolesca e creativa.
Questo è il deludente ma meraviglioso mistero dell'incarnazione. Non è il Dio psicologico, ma il Dio reale. Dio agisce così. Bene, se volete andatevi a rileggere con calma questa prima parte del capitolo 8 della Lettera ai Romani e cercate di individuare se siete liberi o se c'è qualcosa invece che si è sostituito alla vostra libertà, se agite secondo paura o perché siete figli. Che cos'è che in fondo muove la nostra vita? La carne, la mondanità o lo spirito? Buona preghiera.

Parlate e agite come persone che devono essere giudicate secondo una legge di libertà, perché il giudizio sarà senza misericordia contro chi non avrà usato misericordia. La misericordia, invece, ha sempre la meglio nel giudizio.

guarda i tuoi figli, che attraverso le occupazioni quotidiane partecipano alla tua opera. Fa che si conformino alla tua volontà.

0: Signore Dio, Re del cielo e della terra, guida, santifica e custodisci il nostro corpo e il nostro spirito, sentimenti, parole e opere nell'amore della Tua legge, a servizio della Tua volontà, perché oggi e sempre con il Tuo aiuto procediamo sicuri nella via della salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voce nel deserto.

Il 13 luglio la chiesa ricorda Santa Clelia Barbieri. Clelia Barbieri nacque il 13 febbraio 1847 nella contrada volgarmente chiamata Le Budrie, appartenente civilmente al comune di San Giovanni in Persiceto, ecclesiasticamente all'archidiocesi di Bologna, da Giuseppe Barbieri e Giacinta Nannetti. I genitori erano di censo diverso. Giuseppe Barbieri proveniva dalla famiglia quasi più povera delle Budrie, mentre Giacinta dalla famiglia più in vista. Lui, garzone dello zio di Giacinta, medico condotto del luogo. Lei, la figlia di Pietro Nannetti, benestante. Per il matrimonio controcorrente, Giacinta, benestante, sposò la povertà di un bracciante e da una casa agiata passò ad abitare nell'umilissima casetta di Sante Barbieri, papà di Giuseppe. Tuttavia, si costituì una famiglia cementata sulla roccia della fede e della pratica cristiana. Al battesimo amministratole lo stesso giorno della nascita per espresso volere della mamma, la neonata ricevette i nomi di Clelia, Rachele, Maria. La mamma insegnò precocemente alla piccola Clelia ad amare Dio fino a farle desiderare di essere santa. Un giorno Clelia le domandò: «Mamma, come posso essere santa?» Per tempo, la Clelia imparò pure l'arte del cucire, di filare e tessere la canapa, il prodotto caratteristico della campagna persicetese. All'età di 8 anni, durante l'epidemia colerica del 1855, Clelia perdette il babbo. Con la morte del babbo, per generosità dello zio medico, la mamma, Clelia e la piccola sorellina Ernestina passarono ad abitare in una casa più accogliente, vicino alla chiesa parrocchiale. Per Clelia le giornate divennero più santificate. Chiunque avesse voluto incontrarla poteva trovarla immancabilmente o a casa, a filare o cucire, o in chiesa, a pregare. Sebbene era nell'uso del tempo accostarsi per la prima volta alla comunione quasi adulti, Clelia, per la sua precoce preparazione catechistica e spirituale, vi fu ammessa il 17 giugno 1858, a soli 11 anni. Fu un giorno decisivo per il suo futuro, perché visse la sua prima esperienza mistica, contrizione eccezionale dei peccati propri e altrui. Premette su di lei l'angoscia del peccato che crocifigge Gesù e addolora la Madonna. Dal giorno della prima comunione, il crocifisso e la Madonna addolorata ispireranno la sua spiritualità. In pari tempo, ebbe un'intuizione interiore del suo futuro nella duplice linea contemplativa e attiva. In adorazione dinanzi al tabernacolo, appariva come una statua immobile, assorta in preghiera. A casa era la compagna maggiore delle ragazze costrette al lavoro. Con maturità precoce all'età trovava nel lavoro il suo primo modo di rapporto con le ragazze, poiché alle Budrie il lavorare, specialmente la canapa, era l'unica fonte per tirare avanti la vita. Ma Clelia vi aggiungeva qualcosa che nell'ambiente era particolarmente suo: lavorare con gioia, con amore, pregando, pensando a Dio e addirittura parlando di Dio. Clelia non è Marta, che si affaccenda tutta presa dal servizio per le cose del mondo. Tuttavia si prodiga compiutamente, appassionatamente, al servizio delle creature più amate da Gesù, i poveri, tanto che le sue tenere mani portano i segni della più dura fatica. Clelia non è Maria, che tutto lascia, esclude e abbandona per immobilizzarsi estatica nel gesto di devozione e di amore. Eppure non ha altro pensiero, non ha altri affetti e si muove e cammina immersa in lui come una sonnambula.
cammina nell'amore, si dà tutta all'amore senza risparmio, dimentica il suo corpo, anzi lo ignora, è felice di appartenere al Signore e la sua felicità sta appunto nel non avere altro pensiero che Lui. Qualcosa però la spinge ad andare verso gli uomini, quelli più miseri e bisognosi, che aspettano una testimonianza di carità. Una fede ardente la consuma e sente che deve andare, dividere e distribuire se stessa alle creature del suo Signore. Adora la solitudine che le consente di concentrarsi alla ricerca del pieno possesso di Dio, ma esce dalla sua casa, si lancia nel mondo, forzata dalla carità. Nella chiesa bolognese, per combattere la noncuranza religiosa, specialmente degli uomini, vi erano gli operai della dottrina cristiana. Alle Budrie il gruppo era animato da un maestro molto anziano. Clelia volle essere e fu operaia della dottrina cristiana. Alle Budrie la catechesi si rinnovò col suo inserimento, che trascinò pure altre compagne di uguali sentimenti. Al principio Clelia fu ammessa come sottomaestra e era l'ultima ruota del carro, ma ben presto rivelò insospettate capacità, tanto che gli stessi anziani si facevano suoi discepoli. Respinte non poche lusinghiere proposte di matrimonio, la comitiva di ragazze che facevano capo a Clelia concepì la prima idea di un nucleo di giovinette votate alla vita contemplativa e apostolica, un servizio che doveva scaturire dall'Eucaristia, doveva consumarsi nella comunione quotidiana e sublimarsi nell'istruzione dei contadini e dei braccianti del luogo. L'idea non poté realizzarsi subito per le vicende politiche dopo l'unità d'Italia del 1866-67. Si poté attuare il 1 maggio 1868, allorché, sopite le questioni ambientali e burocratiche, Clelia con le sue amiche poterono ritirarsi nella casa cosiddetta del maestro, ove cioè fino allora si erano radunati gli operai della dottrina cristiana. Fu l'inizio umile della famiglia religiosa di Clelia Barbieri, che i superiori in seguito chiameranno suore minime dell'Addolorata. Minime per la grande devozione che Clelia ebbe al santo Minimo Romito di Paola, San Francesco, patrono e provvido protettore della nascente comunità. Dell'Addolorata, perché la Madonna Addolorata era veneratissima alle Budrie. Dopo il ritiro delle ragazze nella casa del maestro, cominciarono fatti straordinari, come altrettanti attestati della provvidenza a favore della piccola comunità, che altrimenti non avrebbe potuto perseverare. Essi venivano propiziati dalle sofferenze fisiche e morali di Clelia nella notte oscura dello spirito e nelle umiliazioni più incomprensibili da parte di persone che avrebbero dovuto invece comprenderla. La sua fede però era sempre proverbiale, come pure il suo raccoglimento nella preghiera. Nel ritiro delle Budrie si respirava un clima di fede, una vera fame e sete di Dio. Un istinto missionario pieno di creatività e di fantasia, affatto poggiato sopra i mezzi organizzativi che mancavano. Clelia ne era l'anima. Il gruppo iniziale lievitò e attorno a esso anche il numero dei poveri, dei malati, dei ragazzi e ragazze da catechizzare e istruire. A poco la gente vide Clelia in un ruolo di guida, di maestra nella fede. Cominciarono così, nonostante i suoi 22 anni, a chiamarla madre. La chiameranno così fino alla morte, che avverrà prestissimo. La tisi, che l'accompagnava subdolamente, esplose violenta appena 2 anni dopo la fondazione. Clelia morì, profetizzando a colei che la sostituirà: «Io me ne vado, ma non vi abbandonerò mai».
Vedi, quando là in quel campo d'erba medica accanto alla chiesa sorgerà la nuova casa, io non ci sarò più. Crescerete di numero e vi espanderete per il piano e per il monte a lavorare la vigna del Signore. Verrà giorno che qui alle Budrie accorrerà tanta gente con carrozze e cavalli. E aggiunse: me ne vado in paradiso e tutte le sorelle che moriranno nella nostra famiglia avranno la vita eterna. La morte la colse nella soddisfazione di andare incontro allo sposo virginale il 13 luglio 1870. La profezia di Clelia in morte si è avverata. La congregazione delle suore minime dell'Addolorata si è sviluppata e si sviluppa. È diffusa in Italia, in India, in Tanzania. Oggi le suore sono intorno alle 300, divise in 35 case. Con i suoi 23 anni, al giorno della morte, Clelia Barbieri può dirsi la fondatrice più giovane della Chiesa.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

0: di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
1: Siamo alla 15ª domenica del tempo ordinario e il Vangelo che ascoltiamo è un Vangelo che almeno una domanda dovrebbe far sorgere in ciascuno di noi. E la domanda è questa: che terreno sono? Qual è il terreno che la parola di Dio che ascolto trova in me oggi? Perché la parola è eterna, ma è contemporanea. Come mi incontra in questa domenica, in questo tempo della mia vita? Ci sono le pietre, c'è il terreno buono, ci sono anche i rovi che soffocano, c'è la strada, quella dura, di terreno duro che non permette al seme di penetrare troppo. Che cosa sto vivendo nella mia vita? Ecco, questo Vangelo si presta in modo molto semplice perché ciascuno di noi possa fare una sorta di esame di coscienza ed un discernimento: dove mi trovo, che cosa sta accadendo. Ecco, allora è il Vangelo molto famoso del seminatore che semina il seme e incontra terreni diversi. Lo ascoltiamo e vediamo che cosa suscita questa parabola del seminatore.
2: Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole e disse: «Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra. Germogliò subito, perché il terreno non era profondo. Ma quando spuntò il sole, fu bruciata, e non avendo radici, seccò. Un'altra parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto, il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi, ascolti».
1: Siamo al capitolo 13 del Vangelo di Matteo. È un capitolo particolare perché è il capitolo delle parabole del regno. Cioè, qui c'è una raccolta di parabole che Gesù ha pronunciato e tutte hanno come finalità, come scopo, quello di lasciare intuire un aspetto del regno dei cieli. Il regno dei cieli non può essere descritto, è la realtà divina insieme, alla realtà divina come opera nella storia degli uomini. E allora la parabola si presta bene a questo tipo di insegnamento, perché la parabola è un racconto ascoltando il quale ciascuno può attingere secondo la propria profondità, secondo la propria personale situazione. La parabola è una maniera sapienziale per descrivere una realtà di per sé indescrivibile, secondo un linguaggio speculativo, potremmo dire. Ecco, è questo genere sapienziale che Gesù utilizza perché tutti i suoi ascoltatori possano prendere ciò che è possibile loro. Allora, il regno dei cieli è simile a, in questo capitolo 13 del Vangelo di Matteo, troviamo proprio questa raccolta. Il regno è simile a un seminatore, a una perla, a un tesoro e così via, ma le vedremo poi strada facendo. Gesù si siede su una barca e da lì insegna. Perché Gesù si siede su una barca? Perché era l'altoparlante dell'epoca, un pochino distante dalla folla, era possibile per lui essere ascoltato da tutti. E mentre la folla ascoltava Gesù sulla spiaggia, è evidente che siamo di fronte ad una scena dove il maestro è seduto e insegna alla folla. Qui Gesù è il rabbi, è il maestro che ha un insegnamento da impartire. Ed ecco allora la prima parabola del regno. C'è un seminatore che esce a seminare e questo seme che viene seminato con estrema abbondanza trova terreni differenti. Siamo davanti ad una giornata quotidiana. Gesù aveva certamente visto tante volte nel suo paese natale, durante i mesi, gli anni di itineranza con la comunità dei dodici, avrà certamente assistito a molte scene di semina e sapeva anche bene che coloro che lo ascoltavano potevano ascoltare qualcosa che descriveva un quadro a loro familiare. La parabola ha anche questa caratteristica. Siamo davanti, proprio perché è un genere sapienziale, a scene familiari, agli ascoltatori che ascoltano ed anche ad un contenuto che ha dei tratti di paradosso. Qui è veramente paradossale, vedremo quanto rende il terreno buono. Era incredibile, cioè nessun terreno buono al tempo di Gesù comunque poteva rendere quanto Gesù dice in questa parabola. Quindi l'effetto paradossale è come una scossa che fa rientrare in se stesso l'ascoltatore, lo mette a paragone, ecco, con la propria realtà. Il seminatore esce a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada. Vediamo adesso i luoghi sui quali cade il seme: la strada, poi il terreno sassoso e poi i rovi e poi il terreno buono. Che cosa accade alla strada? Il seme caduto sulla strada è preso dagli uccelli e lo mangiano. Chi sono gli uccelli? Perché possono prendere il seme? Perché questo seme non ha avuto il tempo di attecchire, per cui è rimasto in superficie. Allora, la parola che dobbiamo ricordarci per la strada è superficialità, cioè qualcosa che non scende in profondità. Allora gli uccelli possono prenderla, possono divorarla. Procediamo ancora. Il terreno sassoso, non c'è molta terra e quindi germoglia, perché un pochino di terra c'è, però il terreno è poco profondo e quindi non riesce ad attecchire. Quando spunta il sole viene bruciata perché non ha radici. Qual è la parola d'ordine del terreno sassoso? Entusiasmo? Poi spiegherò perché. Allora, superficialità, entusiasmo. E poi i rovi che crebbero e la soffocarono. Certo, i rovi avviluppano, costringono, impediscono al seme di raggiungere la terra. Vediamo la parola d'ordine della superficialità. È la parola di Dio che viene ascoltata in maniera superficiale, disattenta, credendo di poterne trarre un insegnamento immediato, ho capito tutto, senza lasciarsi interrogare dalla profondità della parola stessa. La strada che non permette al seme di andare in profondità è l'esperienza di ascolto superficiale, sì, ma potremmo dire anche estremamente superba, perché la superficialità, insomma, è un tutt'uno con la superbia, con il peccato di orgoglio, il sentirsi già arrivati, già a posto, il non aver bisogno di niente. La parola di Dio è Dio che mentre parla crea. E quando crea, noi dobbiamo essere disponibili a questa nuova creazione. Quindi quando il seme non raggiunge la terra ma resta sulla strada, gli uccelli, che sono gli eventi della vita, che sono tutto quello che accade, le avversità, quelle della ordinarietà, tolgono il seme. E quindi noi pensiamo di ascoltare, in realtà questa parola non produce un cambiamento in noi. Ma poi c'è l'entusiasmo, che è quel seme che cade in mezzo ai sassi. C'è un po' di terra, sì, è vero, per cui il seme attecchisce. L'ascolto della parola, quando siamo entusiasti di questa parola, ci piace, magari veramente abbiamo scoperto un tipo di predicazione, un'esperienza che ci piace, e lo dico nel senso bello del termine, che ci affascina, che ci ha smosso. Ma quando è necessario cominciare a far sul serio nella perseveranza quotidiana, nell'ordinarietà della storia di tutti i giorni, l'entusiasmo non può sostenerci ogni giorno. E allora l'entusiasmo che cala perché appunto comincia a diventare una parola che deve incarnarsi nella storia normale, diciamo, della vita, allora ci lasciamo scoraggiare e quello che abbiamo ascoltato diventa in qualche modo perfino molesto, perché non troviamo più quell'entusiasmo dei primi tempi. Potrebbe essere la situazione di chi vive di esperienze, quando viviamo di esperienza e quindi siamo come quegli uccellini che vanno a beccar di qua e di là un'esperienza, senza che le esperienze divengano l'esperienza di Dio. Io sto facendo delle semplificazioni che possano aiutarci, a me aiutano, perché questi terreni li ritrovo in me. Anche io sono a volte questo ascoltatore della strada che si ascolta, però non lascia un tempo, per esempio, per confrontarsi con la parola, e quindi mi scorre sopra e non mi cambia. Anche io corro il rischio sempre di vivere di esperienze gratificanti e magari di lasciar da parte quando la parola invece mi vuole educare in maniera differente. E poi ancora i rovi. Beh, i rovi è facile capirlo, sono proprio le preoccupazioni, le angosce della vita, quando siamo stretti. Ecco, mi aiuta molto dire quando siamo stretti dall'angoscia, perché i rovi fanno questo: soffocano, stringono e non permettono al seme di scendere giù in modo da raggiungere la terra e di trovare quello spazio necessario per attecchire, poi per germogliare. Quando noi siamo troppo presi dall'angoscia, dalle preoccupazioni, abbiamo difficoltà a trovare spazio per la parola di Dio. Cioè abbiamo difficoltà a fidarci, a dare una possibilità a questa parola. Allora i rovi, allora i sassi, allora la strada, ma anche, noi siamo tante cose insieme, ma anche terreno buono, certamente. È sbagliato ascoltare questa parola cercando di capire a quale terreno apparteniamo. A questo e anche quest'altro. Oppure a volte capita magari di pensare ad altre persone e pensare: ma quello è un terreno buono, oppure l'altro no, l'altro non ascolta, non si sta convertendo, cioè dare dei giudizi veramente grossolani. Perché il cuore dell'uomo è tutta questa terra differente, compreso il terreno buono, che dà frutto. Ma quando Gesù parlava, il frutto del 160, 30 per 1 era impensabile. Il paradosso è questo, cioè mai nessun terreno avrebbe dato queste percentuali di frutto. È un modo per svegliare l'ascoltatore, certamente, e anche per dire che in fondo il terreno buono è il mio cuore insieme ai sassi, la strada, tutto quello che ho detto, ma il terreno buono è Gesù che accoglie in me con il suo Santo Spirito la parola. È lo Spirito di Gesù che accoglie la parola fatta carne, che è Gesù stesso, e che con la collaborazione della mia libertà fa fruttificare la mia povera vita, nonostante i sassi, nonostante la strada superficiale, nonostante la discontinuità di un ascolto un po' entusiasta. C'è speranza per tutti, perché Dio Padre incontra in me il terreno buono, che è suo Figlio, che sveglia la mia libertà, e allora ecco che io posso dare frutto. La nostra vita è chiamata a questo.

scena attuale ma anche da altri tempi, quella di un uomo che esce a seminare e che getta il seme con abbondanza, ma getta il seme con la mano. Oggi siamo probabilmente poco abituati a vedere questo perché ci sono altri mezzi per seminare, ma quando Gesù racconta la parabola del seminatore, questo era un quadro, potremmo dire così, usuale per i suoi ascoltatori, che era di facile comprensione. Anche per Van Gogh è stato così. Siamo nel 1888 quando questo splendido pittore dipinge Il seminatore, un olio su tela che oggi possiamo ammirare in Olanda e che si distingue per una interpretazione particolare dei colori, come è tipico di questo pittore. Quello che colpisce è il contrasto e la vividezza dei colori. Pensate che fu dipinto in Provenza, là dove Van Gogh si trasferì proprio per studiare gli effetti della luce. Allora noi vediamo proprio questo dipinto che è pieno di lampi di luce, di squarci di luce, di contrasti di colori. La prima cosa che colpisce probabilmente sono i colori al contrario. Perché? Perché il campo dovrebbe essere marrone, dovrebbe essere color oro, invece è il cielo. Non solo il sole, certamente il sole è splendente, ma tutto il cielo è irradiato dai raggi dorati del sole, invece che essere azzurro. Mentre invece l'azzurro e il viola, che sono i colori che normalmente connotano il cielo, sono sulla terra, sono i colori del campo dove il seminatore sta gettando il proprio seme. Queste pennellate rendono bene l'idea della drammaticità di questo contrasto. Van Gogh ha voluto aiutarci a riflettere sul mistero della incarnazione, il cielo che è sceso sulla terra e la terra che con il mistero dell'ascensione è innalzata in cielo. L'uomo è nella Trinità e Dio è diventato uomo. E allora ecco il d'oro, il dorato del cielo e così il viola e l'azzurro della terra. In qualche modo questo abbraccio dove noi troviamo la persona umana divina di Gesù rappresentata in questa forma geniale dello scambio dei colori. E poi il seminatore. Vedete che la figura del seminatore è ben in contrasto, una figura netta, ma al contempo le pennellate ce lo restituiscono quasi una cosa sola con il campo, con la terra. Siamo davanti al sublime mistero dell'umanità che è sì, è terra, noi siamo fatti di terra, ma terra che è stata insufflata dal soffio divino, la terra che è diventata essere vivente in noi, anche in noi abita in qualche modo la divinità per statuto creaturale e poi perché siamo tempio dello Spirito Santo, dal battesimo Dio abita in noi. E poi vedete c'è questo sentiero quasi che divide in due il campo, che ricorda il sentiero che Israele percorse asciutto in mezzo al mare. Quindi questo seminatore che è certamente un uomo di terra, ma è anche in questa immagine colui che è testimone che attraversa il nuovo esodo, la nuova Pasqua, c'è un sentiero che si apre in questa semina, la parola di Dio, l'azione dell'incarnazione, della passione, morte, risurrezione e ascensione del Signore, che apre una strada, che è la strada, la via nuova e vivente, dice la lettera agli Ebrei, che ci porta anche noi alla destra del Padre insieme al Figlio suo prediletto.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe.

0: Il rosario è composto di 150 Ave Maria, quindi di tre gruppi di misteri che sono l'annuncio delle verità che noi siamo invitati a meditare durante la ripetizione dell'Ave Maria. Oggi mediteremo i misteri della gioia, i misteri dell'infanzia del Signore, della vita a Nazareth, di Gesù, di Maria e di Giuseppe. Meditando queste verità, noi ci sentiamo nella casa di Nazareth, qui nella nostra comunità parrocchiale, che è di Gesù, che è dedicata a San Giuseppe, che è consacrata alla Vergine Maria. Nel primo mistero meditiamo l'annuncio dell'angelo a Maria. L'angelo disse a Maria: non temere, Maria, hai trovato grazia davanti a Dio. Darai alla luce un figlio cui porrai nome Gesù. Il bambino santo che nascerà sarà chiamato figlio di Dio. E la Vergine Maria si mise a disposizione del Signore. Ecco, sono la serva del Signore, si faccia di me secondo la tua parola. Mentre meditiamo questo avvenimento, pensiamo alla nostra vocazione, alla nostra chiamata, alla volontà di Dio che si è compiuta e che si compie nella nostra vita. E chiediamo che la Vergine Maria interceda, perché anche noi possiamo sempre essere docili e obbedienti alla parola del Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Grazie.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: è l'ora
1: della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: è
1: l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: nel secondo mistero della gioia della vita privata della Sacra Famiglia meditiamo la visita che la Vergine Maria fece a Santa Elisabetta. Quando Elisabetta udì il saluto di Maria, fu ripiena di Spirito Santo ed esclamò: «Beata te che hai creduto, che si compiranno le cose dette a te dal Signore». In quell'occasione la Vergine Maria cantò il Magnificat, lodando e benedicendo il Signore per le opere grandiose di misericordia compiute nei suoi riguardi e nei riguardi nostri. Noi vogliamo non soltanto offrire la preghiera, ma vogliamo soprattutto offrire la nostra testimonianza di vita, il nostro impegno, il nostro sacrificio, cioè del servizio dei fratelli, che non deve essere soltanto un servizio esteriore, materiale, ma che deve essere un servizio di carità, di attenzione, di accoglienza, di disponibilità, di gentilezza, di premura, in modo che possiamo diffondere attorno di noi il profumo dell'amore per il Signore e per i fratelli.
1: Padre nostro che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria,

0: Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega

Nel terzo mistero gaudioso contempliamo Gesù che nasce da Maria nella grotta di Betlemme in estrema povertà. Accostiamoci a Gesù bambino con la fede e la devozione dei pastori e dei magi e con la gioia degli angeli che hanno cantato gloria a quella nascita divina sulla terra. Nato Gesù in Betlemme, l'angelo disse ai pastori: ecco, è nato nella città di David un Salvatore che è il Messia Signore. Troverete un bambino avvolto in fasce e posto in una mangiatoia. Inginocchiati davanti alla grotta, alla greppia, insieme con Maria e Giuseppe e gli animali che erano nella stalla, ci verifichiamo sul nostro comportamento di vita, che è tutt'altro che intonato alla povertà, alla modestia, all'umiltà, al nascondimento. E domandiamo con questa preghiera che la nostra vita si converta, si purifichi, si liberi da tanti condizionamenti, da spese inutili, da sprechi, da tante golosità, curiosità e atteggiamenti di comodo, per cui il Signore ci conceda di poter camminare nella testimonianza della ricchezza del cuore, non della ricchezza materiale. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen. Amen.

0: Nel quarto mistero gaudioso contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Giuseppe e Maria, obbedienti alla legge di Mosè, offrono il loro bambino Gesù al Signore. E quando furono nel Tempio, trovarono il vecchio Simeone, al quale era stato rivelato dallo Spirito Santo che non avrebbe visto la morte prima di vedere il Messia del Signore. Quando i genitori portarono al Tempio il bambino Gesù, egli lo prese tra le braccia e benedisse Dio. Questa meditazione ci fa pensare a tutti i Gesù che noi abbiamo nelle nostre case, che sono i nostri figli, che hanno tanto bisogno di incontrare Gesù, perché nel mondo in cui vivono subiscono molti condizionamenti, sono dissipati e ingannati da tanti falsi valori e molti si sono allontanati dal Signore, dalla pratica religiosa, dalla preghiera. Molti altri invece si stanno avvicinando e stanno riscoprendo la loro vocazione. Perciò preghiamo la Vergine Maria con San Giuseppe perché Gesù guardi a tutti questi suoi fratellini, specialmente quelli che sono stati travolti dalla tragedia, dalla bufera, della droga o da altri comportamenti di corruzione e di disorientamento morale, perché i giovani ritornino al Signore e perché ognuno riscopra la propria vocazione.
1: Nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.

al Figlio e allo Spirito Santo. Amen.

Nel quinto mistero gaudioso meditiamo il ritrovamento di Gesù nel Tempio che disputava in mezzo ai dottori. A 12 anni Gesù si sottrae alla sorveglianza dei suoi genitori, i quali dopo 3 giorni trovarono Gesù nel Tempio che sedeva in mezzo ai dottori ascoltandoli e interrogandoli. Figlio, perché ti sei comportato così? E Gesù disse loro: non sapevate che io devo occuparmi di ciò che appartiene al Padre mio? Dopo di questo avvenimento Gesù discese a Nazaret e visse fino a 30 anni, dice il Vangelo, obbediente e sottomesso a Maria e a Giuseppe. Contempliamo questa sacra famiglia e preghiamo perché le nostre famiglie ricevano questo spirito. Il Concilio ha definito ogni famiglia chiesa domestica, dove i genitori sono i sacerdoti consacrati con il sacramento del matrimonio, dove occupano un posto di onore, di venerazione, i nonni, gli anziani, le persone che hanno consumato la loro vita per i figli, per i nipoti. Preghiamo per tutte le famiglie della nostra parrocchia, perché in ogni casa ci sia accoglienza, bontà, rispetto, amore, accoglienza, servizio reciproco. E soprattutto che ogni casa sia animata dalla fede, sia sostenuta dalla preghiera e diventi un santuario dove Dio è al primo posto, dove risuona la lode del Signore, dove la domenica è santificata, dove non risuonano parole scorrette, offensive, dove regna la fedeltà e l'amore degli sposi e il rispetto dei genitori verso i figli e verso i nonni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: Noi sappiamo che la Vergine Maria è presente, viva nella Chiesa e nel mistero di Gesù, perché lei è stata assunta in cielo in anima e corpo. È per questo che talvolta lei si manifesta, appare. Noi in questo momento la sentiamo viva, presente, qui in mezzo a noi, è la nostra mamma, piena di amore e di tenerezza per noi che siamo i suoi figli, per cui siamo nella gioia, dopo di averla pregata con il rosario, di onorarla esprimendole tutti i titoli che lei si merita per la sua santità, per i suoi privilegi, per la missione straordinaria che Dio le ha affidato. Noi le rivolgiamo alcuni di questi titoli nelle litanie, ma ce ne sarebbero tanti altri. Noi vogliamo offrire con queste litanie l'omaggio della nostra ammirazione e del nostro amore.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Santa Maria.
2: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
2: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Madre di Cristo.
2: Prega per noi.
1: Madre della Chiesa.
2: Prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia.
2: Prega per noi.
1: Madre Purissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Castissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Sempervergine.
2: Prega per noi.
1: Madre senza macchia.
2: Prega per noi.
1: Madre degna d'amore.
2: Prega per noi.
1: Madre ammirabile.
2: Prega per noi.
1: Madre del buon consiglio.
2: Prega per noi.
1: Madre del Creatore.
2: Prega per noi.
1: Madre del Salvatore.
2: Prega per noi.
1: Vergine sapiente.
2: Prega per noi.

0: Santo,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Gloria della stirpe di Davide,
1: prega per noi.
0: Vergine potente contro il male,
1: prega per noi.
0: Splendore di grazia,
1: prega per noi.
0: Arca della nuova alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei veri cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santissimo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: esaudisci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
2: Prega per noi, o Santa Madre di Dio,
3: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santissimo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

13 luglio la chiesa ricorda Santa Clelia Barbieri. Clelia Barbieri nacque il 13 febbraio 1847 nella contrada volgarmente chiamata Le Budrie, appartenente civilmente al comune di San Giovanni in Persiceto, ecclesiasticamente all'archidiocesi di Bologna, da Giuseppe Barbieri e Giacinta Nannetti. I genitori erano di censo diverso. Giuseppe Barbieri proveniva dalla famiglia quasi più povera delle Budrie, mentre Giacinta dalla famiglia più in vista. Lui, garzone dello zio di Giacinta, medico condotto del luogo. Lei, la figlia di Pietro Nannetti, benestante. Per il matrimonio controcorrente, Giacinta, benestante, sposò la povertà di un bracciante e da una casa agiata passò ad abitare nell'umilissima casetta di Sante Barbieri, papà di Giuseppe. Tuttavia, si costituì una famiglia cementata sulla roccia della fede e della pratica cristiana. Al battesimo amministrato nello stesso giorno della nascita per espresso volere della mamma, la neonata ricevette i nomi di Clelia, Rachele, Maria. La mamma insegnò precocemente alla piccola Clelia ad amare Dio fino a farle desiderare di essere santa. Un giorno Clelia le domandò: «Mamma, come posso essere santa?» Per tempo, la Clelia imparò pure l'arte del cucire, di filare e tessere la canapa, il prodotto caratteristico della campagna persicetese. All'età di 8 anni, durante l'epidemia colerica del 1855, Clelia perdette il babbo. Con la morte del babbo, per generosità dello zio medico, la mamma, Clelia e la piccola sorellina Ernestina passarono ad abitare in una casa più accogliente, vicino alla chiesa parrocchiale. Per Clelia le giornate divennero più santificate. Chiunque avesse voluto incontrarla poteva trovarla immancabilmente o a casa, a filare o cucire, o in chiesa, a pregare. Sebbene era nell'uso del tempo accostarsi per la prima volta alla comunione quasi adulti, Clelia, per la sua precoce preparazione catechistica e spirituale, vi fu ammessa il 17 giugno 1858, a soli 11 anni. Fu un giorno decisivo per il suo futuro, perché visse la sua prima esperienza mistica, contrizione eccezionale dei peccati propri e altrui. Premette su di lei l'angoscia del peccato che crocifigge Gesù e addolora la Madonna. Dal giorno della prima comunione, il crocifisso e la Madonna addolorata ispireranno la sua spiritualità. In pari tempo, ebbe un'intuizione interiore del suo futuro nella duplice linea contemplativa e attiva. In adorazione dinanzi al tabernacolo, appariva come una statua immobile, assorta in preghiera. A casa era la compagna maggiore delle ragazze costrette al lavoro. Con maturità precoce all'età trovava nel lavoro il suo primo modo di rapporto con le ragazze, poiché alle Budrie il lavorare, specialmente la canapa, era l'unica fonte per tirare avanti la vita. Ma Clelia vi aggiungeva qualcosa che nell'ambiente era particolarmente suo: lavorare con gioia, con amore, pregando, pensando a Dio e addirittura parlando di Dio. Clelia non è Marta, che si affaccenda tutta presa dal servizio per le cose del mondo. Tuttavia si prodiga compiutamente, appassionatamente, al servizio delle creature più amate da Gesù, i poveri, tanto che le sue tenere mani portano i segni della più dura fatica. Clelia non è Maria, che tutto lascia, esclude e abbandona per immobilizzarsi estatica nel gesto di devozione e di amore. Eppure non ha altro pensiero, non ha altri affetti e si muove e cammina immersa in lui come una sonnambula.
cammina nell'amore, si dà tutta all'amore senza risparmio, dimentica il suo corpo, anzi lo ignora, è felice di appartenere al Signore e la sua felicità sta appunto nel non avere altro pensiero che Lui. Qualcosa però la spinge ad andare verso gli uomini, quelli più miseri e bisognosi, che aspettano una testimonianza di carità. Una fede ardente la consuma e sente che deve andare, dividere e distribuire se stessa alle creature del suo Signore. Adora la solitudine che le consente di concentrarsi alla ricerca del pieno possesso di Dio, ma esce dalla sua casa, si lancia nel mondo, forzata dalla carità. Nella chiesa bolognese, per combattere la noncuranza religiosa, specialmente degli uomini, vi erano gli operai della dottrina cristiana. Alle Butrie, il gruppo era animato da un maestro molto anziano. Clelia volle essere e fu operaia della dottrina cristiana. Alle Budrie la catechesi si rinnovò col suo inserimento, che trascinò pure altre compagne di uguali sentimenti. Al principio Clelia fu ammessa come sottomaestra e era l'ultima ruota del carro, ma ben presto rivelò insospettate capacità, tanto che gli stessi anziani si facevano suoi discepoli. Respinte non poche lusinghiere proposte di matrimonio, la comitiva di ragazze che facevano capo a Clelia concepì la prima idea di un nucleo di giovinette votate alla vita contemplativa e apostolica, un servizio che doveva scaturire dall'Eucaristia, doveva consumarsi nella comunione quotidiana e sublimarsi nell'istruzione dei contadini e dei braccianti del luogo. L'idea non poté realizzarsi subito per le vicende politiche dopo l'Unità d'Italia del 1866-67. Si poté attuare il 1 maggio 1868, allorché, sopite le questioni ambientali e burocratiche, Clelia con le sue amiche poterono ritirarsi nella casa cosiddetta del maestro, ove cioè fino allora si erano radunati gli operai della dottrina cristiana. Fu l'inizio umile della famiglia religiosa di Clelia Barbieri, che i superiori in seguito chiameranno suore minime dell'Addolorata. Minime per la grande devozione che Clelia ebbe al santo Minimo Romito di Paola, San Francesco, patrono e provvido protettore della nascente comunità. Dell'Addolorata, perché la Madonna Addolorata era veneratissima alle Budrie. Dopo il ritiro delle ragazze nella casa del maestro, cominciarono fatti straordinari, come altrettanti attestati della provvidenza a favore della piccola comunità, che altrimenti non avrebbe potuto perseverare. Essi venivano propiziati dalle sofferenze fisiche e morali di Clelia nella notte oscura dello spirito e nelle umiliazioni più incomprensibili da parte di persone che avrebbero dovuto invece comprenderla. La sua fede però era sempre proverbiale, come pure il suo raccoglimento nella preghiera. Nel ritiro delle Budrie si respirava un clima di fede, una vera fame e sete di Dio. Un istinto missionario pieno di creatività e di fantasia, affatto poggiato sopra i mezzi organizzativi che mancavano. Clelia ne era l'anima. Il gruppo iniziale lievitò e attorno a esso anche il numero dei poveri, dei malati, dei ragazzi e ragazze da catechizzare e istruire. A poco la gente vide Clelia in un ruolo di guida, di maestra nella fede. Cominciarono così, nonostante i suoi 22 anni, a chiamarla madre. La chiameranno così fino alla morte che avverrà prestissimo. La tisi, che l'accompagnava subdolamente, esplose violenta appena 2 anni dopo la fondazione. Clelia morì profetizzando a colei che la sostituirà: «Io me ne vado, ma non vi abbandonerò mai». Vedi,
quando là in quel campo d'erba medica accanto alla chiesa sorgerà la nuova casa, io non ci sarò più. Crescerete di numero e vi espanderete per il piano e per il monte a lavorare la vigna del Signore. Verrà giorno che qui alle Budrie accorrerà tanta gente con carrozze e cavalli. E aggiunse: me ne vado in paradiso e tutte le sorelle che moriranno nella nostra famiglia avranno la vita eterna.

La morte la colse nella soddisfazione di andare incontro allo sposo verginale il 13 luglio 1870. La profezia di Clelia è morte si è avverata. La congregazione delle suore minime dell'Addolorata si è sviluppata e si sviluppa. È diffusa in Italia, in India, in Tanzania. Oggi le suore sono intorno alle 300, divise in 35 case. Con i suoi 23 anni, al giorno della morte, Clelia Barbieri può dirsi la fondatrice più giovane della Chiesa.

insieme questo nuovo giorno, lodando il Signore con le preghiere del mattino. Lodando nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e preservato in questa notte. Ti offro le azioni di questa giornata. Fa che siano secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami da ogni peccato e liberami da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E invochiamo anche la protezione di Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in questo suo unico Figlio Gesù Cristo, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, e di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. E ora affidiamo la nostra vita e ci consacriamo al cuore immacolato di Maria. O mia Signora e mia dolce Madre Maria, a te mi affido e consacro al tuo cuore immacolato la mia vita, i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua. Poiché i miei occhi sono nudi, riscaldali tu e rivestili con la tua grazia e luce eterna. Fa che io possa contemplarti in beatitudine. Tu che hai dato la vita a Gesù e l'hai donato agli uomini per tutte le generazioni. Ti ringrazio perché ti ricordi di me e mi porti nel tuo cuore immacolato. Mi rifugio in te perché so che mi proteggerai dal male. Ti supplico, consacrami al tuo cuore immacolato e io ti amerò così come sono e per sempre. Grazie per il tuo amore, così sia. Offerta della giornata al cuore divino di Gesù. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, a gloria del Divin Padre. Amen. Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e l'anima mia. Gesù, Giuseppe e Maria, assistetemi nell'ultima agonia. Gesù, Giuseppe e Maria, spiri in pace con voi l'anima mia.
atto di fede. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo in tutto quello che tu ci hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere. Ed espressamente credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo. E credo in Gesù Cristo, tuo unico Figlio, incarnato, morto e risorto per noi, il quale darà a ciascuno secondo i meriti il premio o la pena eterna. E conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Atto di speranza. Mio Dio, spero nella tua bontà, per le tue promesse, per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Atto di carità. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, perché sei bene nostro infinito e nostra eterna felicità, e per amor tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Preghiera a San Michele Arcangelo. O San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia contro gli attacchi e le insidie del demonio. Che Dio eserciti il suo dominio su di lui. Te ne preghiamo supplichevoli. E tu, o principe della milizia celeste, con la potenza divina, ricaccia nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che errano per il mondo a perdizione delle anime. Così sia. O San Michele Arcangelo, con la tua luce illuminaci. O San Michele Arcangelo, con le tue ali proteggici. O San Michele Arcangelo, con la tua spada difendici. Invochiamo anche la protezione e l'aiuto dello Spirito Santo affinché discenda su di noi, sulle nostre famiglie. Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni datore dei doni, vieni luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che sono in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Il Signore ci benedica, ci protegga da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. E concludiamo questo momento di preghiera nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, lunedì della terza settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
2: O Sole di giustizia, Verbo del Dio vivente, irradia sulla Chiesa la tua luce immortale.
1: Per te veniamo al Padre, fonte del primo amore, Padre di immensa grazia e di perenne gloria.
2: Lieto trascorre il giorno in umiltà e fervore, la luce della fede non conosca tramonto.
1: Sia Cristo il nostro cibo, sia Cristo l'acqua viva. In Lui gustiamo sobri l'ebbrezza dello Spirito. Amen.
4: Beato chi abita la tua casa, o Signore. Quanto sono amabili le tue dimore. Signore degli eserciti, l'anima mia languisce e brama gli atri del Signore.
2: Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente.
4: Anche il passero trova la casa, la rondine il nido dove porre i suoi piccoli, presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, mio Re e mio Dio.
2: Beato chi abita la tua casa, sempre canta le tue lodi. Beato chi trova in te la sua forza e decide nel suo cuore il santo viaggio.
4: Passando per la valle del pianto, la cambia in una sorgente. Anche la prima pioggia l'ammanta di benedizioni.
2: Cresce lungo il cammino il suo vigore, finché compare davanti a Dio in Sion.
4: Signore Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera. Porgi l'orecchio, Dio di Giacobbe. Vedi, Dio nostro scudo, guarda il volto del tuo consacrato.
2: Per me un giorno nei tuoi atri è più che mille altrove. Stare sulla soglia della casa del mio Dio è meglio che abitare nelle tende degli empi.
4: Poiché sole e scudo è il Signore Dio, il Signore concede grazia e gloria. Non rifiuta il bene a chi cammina con rettitudine.
2: Signore degli eserciti, beato l'uomo che in te confida.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Beato chi abita la tua casa, o Signore.
2: Venite, saliamo al monte del Signore. Alla fine dei giorni, il monte del Tempio del Signore sarà elevato sulla cima dei monti
4: e sarà più alto dei colli. Adesso affluiranno tutte le genti.
2: Verranno molti popoli e diranno: venite, saliamo sul monte del Signore, al Tempio del Dio di Giacobbe.
4: Perché ci indichi le sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri, poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore.
2: Egli sarà giudice fra le genti e sarà arbitro fra molti popoli. Forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci.
4: Un popolo non alzerà più la spada contro un altro popolo. Non si eserciteranno più nell'arte della guerra.
2: Casa di Giacobbe, vieni, camminiamo nella luce del Signore.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Venite, saliamo al monte del Signore. Cantate al Signore, benedite il suo nome. Cantate al Signore un canto nuovo. Cantate al Signore da tutta la terra. Cantate al Signore, benedite il suo nome. annunziate di giorno in giorno la sua salvezza.
2: In mezzo ai popoli narrate la sua gloria, a tutte le nazioni dite i suoi prodigi. Grande è il Signore e degno di ogni lode, terribile sopra tutti gli dèi.
4: Tutti gli dèi delle nazioni sono un nulla, ma il Signore ha fatto i cieli. Maestà e bellezza sono davanti a Lui, potenza e splendore nel suo santuario.
2: Date al Signore, o famiglie dei popoli, date al Signore gloria e potenza. Date al Signore la gloria del suo nome.
4: Portate offerte ed entrate nei suoi atri. Prostratevi al Signore in sacri ornamenti. Tremi davanti a Lui tutta la terra. Dite tra i popoli: il Signore regna.
2: Sorregge il mondo perché non vacilli. Giudica le nazioni con rettitudine.
4: Gioiscano i cieli, esulti la terra. Frema il mare e quanto racchiude. Esultino i campi e quanto contengono.
2: Si rallegrino gli alberi della foresta davanti al Signore che viene, perché viene a giudicare la terra.
4: Giudicherà il mondo con giustizia e con verità tutte le genti.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cantate al Signore, benedite il suo nome.
2: Parlate e agite come persone che devono essere giudicate secondo una legge di libertà, perché il giudizio sarà senza misericordia contro chi non avrà usato misericordia. La misericordia invece ha sempre la meglio nel giudizio. Da sempre e per sempre benedetto il Signore.
4: Da sempre e per sempre benedetto il Signore.
2: Egli solo ha fatto prodigi.
4: Benedetto il Signore.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Da sempre e per sempre benedetto il Signore. Benedetto il Signore, nostro Dio. Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
2: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
4: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
2: Salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
4: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
2: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
4: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
2: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrà innanzi al Signore a preparargli le strade.
4: Per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
2: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge.
4: Per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte.
2: E dirigere i nostri passi sulla via della pace.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Benedetto il Signore nostro Dio.
2: Preghiamo Dio, nostro Padre, che ha posto gli uomini nel mondo, perché cooperino in unità di intenti al gran disegno della creazione. Diciamo con fede:
3: fa che ti rendiamo gloria, o Signore.
2: Sì, benedetto Dio creatore, noi ti ringraziamo per le meraviglie dell'universo
4: e per la vita che ci hai donato.
2: Guarda i tuoi figli che attraverso le occupazioni quotidiane partecipano alla tua opera.
4: fa che si per la vita che ci hai donato.
2: Guarda i tuoi figli che attraverso le occupazioni quotidiane partecipano

0: santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Signore Dio, Re del cielo e della terra, guida, santifica e custodisci il nostro corpo e il nostro spirito, sentimenti, parole e opere, nell'amore della Tua legge, a servizio della Tua volontà, perché oggi e sempre, con il Tuo aiuto, procediamo sicuri nella via della salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

scelto di comunicare con le sue creature. La sua parola è una parola viva, efficace. Ricordate quando dice sia la luce, quando con la parola creò l'universo e soffiando l'alito di vita

dal fango estrasse la creatura umana, sua immagine e somiglianza, una parola che crea, ma anche una parola che distrugge. Dio ha voluto comunicare con noi proprio attraverso la debolezza della parola, che può essere capita secondo i nostri punti di vista. Quante volte si lamenta perché è un Dio inascoltato, perché la gente, il suo popolo prima, poi quanti sono con Gesù alla sua scuola, poi anche oggi nel tempo della Chiesa, molti vanno per la loro strada e dimenticano quella parola che chiama, che invita alla riflessione, che domanda un impegno nuovo, che comunica la speranza. Ecco perché oggi c'è tanta tristezza e confusione, prima di tutto dentro di noi. Ci manca la luce della parola, ci manca la verità di quella parola, e allora tutti crediamo di aver ragione mettendo in croce il Figlio di Dio che si è fatto carne, Lui, il Verbo, la parola del Padre, per poter essere compreso, accolto, per dare la sua vita per noi. Commuove Gesù, che sceglie come pulpito una barca ormeggiata alla riva, si distacca un po' per poter vedere in faccia quella povera gente che era andata ad ascoltarlo. Non era un cantastorie, non era un vecchio che aveva tempo da perdere, ma doveva mettere nel cuore di queste persone la conoscenza di Dio, il rapporto con Dio. Ed ecco che usa le parabole, un magistrale modo di comunicare, perché prende lo spunto dalla vita di ogni giorno, dai fatti, dalle esperienze di quella gente, e invita, quasi costringe a riflettere, a tirare delle conclusioni. Le parabole pizzicano non solo la curiosità spirituale, ma anche il desiderio di dare alla propria vita delle risposte fondamentali. E inizia con la prima parabola, quella del seminatore. È facile vedere in quel seminatore Gesù, che è venuto a portare con abbondanza il dono della parola di Dio, la luce, la verità, la speranza che tutti gli uomini desiderano e che non possono trovare in altre promesse, in altre chiacchiere, in altre idee che vengono chissà da chi. È solo Dio che conosce il cuore dell'uomo e porta il seme adatto perché germogli sul suo terreno. A prima vista sembra un seminatore sprovveduto, diremmo noi un po' esagerato, fuori di testa. Se pensiamo come costruiscono con precisione oggi le seminatrici per i nostri campi, che devono far cadere ogni giusta misura un unico seme. E io ricordo mia nonna, quando seminava, se le cadevano di mano due semi si abbassava per accoglierne uno che andava sprecato. Questo Dio spreca, dona con generosità, nell'intento di raggiungere tutti. Quel braccio si allarga in tutto l'orizzonte perché tutti abbiano in abbondanza la sua parola, il suo insegnamento. Sapete che in Palestina si usava arare dopo la semina per coprire quella semente e permettere di trovare il terreno adatto per germogliare.
Ebbene, la nostra riflessione va oggi sul modo di accogliere il Signore, di desiderare di leggere il suo Vangelo, di conoscere la sua volontà, di capire quello che ci domanda per il bene della nostra vita. Qui si distinguono tanti terreni diversi, dice Gesù, e dobbiamo pensare che il nostro cuore a volte è un po' battuto, impermeabile come una strada, oppure ricoperto di spine, nell'affanno, nella stanchezza. Dobbiamo riconoscere che ci fotografano bene nei vari momenti e stagioni della vita questi luoghi diversi dove cade la parola. E forse la nostra riflessione, dopo aver ascoltato Gesù oggi, dovrebbe essere: liberami dalle spine, che è quel mio voler a tutti i costi arrivare dovunque senza dedicarti un po' di silenzio, di spazio, senza liberarmi dalla smania di voler apparire davanti agli altri. Oppure, Signore, faccio fatica a ripensare quello che tu mi dici, quello che mi insegni, e allora toglimi via questo terreno sassoso, liberami, fai in modo che durante la settimana sia meno arido davanti a te, mi esponga alla pioggia, alla neve della tua parola che feconda, magari ripetendo dentro di me qualche piccola giaculatoria, qualche preghiera che mi unisce al tuo cuore. Quello che domandiamo è di non essere sordi. Qualche volta quella tristezza che ci accompagna ha l'origine proprio l'aver tagliato la comunicazione, i ponti con Dio che parla e ci ripete: tu sei mio figlio, io per te ho dato la vita, io vengo a nutrirti nella Santa Eucaristia, io ti presento come modello mia madre, su, coraggio, non temere. Oh, se sentissimo queste parole calare dentro di noi per dare stabilità alla nostra vita cristiana. E quante volte questa parola dovrebbe correggere il nostro comportamento quando siamo portati a disprezzare gli altri, a vedere tutto negativo davanti a noi, a denunciare il male, magari la trave degli altri, invece di togliere la nostra trave. Oggi al Signore diciamo: lasciami malleabile davanti ai tuoi insegnamenti. A te voglio ispirare la mia vita perché tu trovi un figlio, una figlia obbediente a te. Quante volte il Signore si è lamentato per la durezza del cuore, quello che è chiamato il cuore incallito, il cuore che non lascia un minimo spazio di accoglienza a Lui che parla, perché l'uomo vuole fare di testa sua e non compiere la sua volontà. Ma in questo modo, invece che costruire, demolisce; invece che camminare verso la vita, prende il sentiero più facile della morte. Oggi si danno sentenze, anche sentenze di morte. I tribunali degli uomini, come in questa settimana, si prendono la libertà di dire: lasciamo morire un malato in coma. Sono parole di uomini che purtroppo seminano morte. La parola di Dio invece, che domanda il rispetto della vita, chiede a noi di metterci in tutti i modi al servizio della vita. Quante volte allora la volontà dell'uomo non è la volontà di Dio?
a noi ascoltare la sua voce, dargli un terreno totalmente disponibile, liberandoci progressivamente da tutto quello che impedisce l'incontro con Lui, un Dio vivo che parla al cuore. Chiediamo di essere liberati dall'affanno, dall'orgoglio di chi pensa di sapere tutto. Soprattutto diamo una disponibilità per ascoltare e mettere in pratica quella parola che porterà frutti di santità anche nella nostra povera vita. Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro Sostegno del Volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 43 43 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

0: Strada Facendo, in viaggio con la radio.
1: On the road.
2: En voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada Facendo.
4: Bentrovati da Edoardo Giribaldi e da Strada Facendo. Un cammino attraverso le tracce lasciate dai francescani in Sardegna nel corso dei secoli, da nord a sud, unendo quasi idealmente le due estremità dell'isola, i primi due luoghi in cui i seguaci del poverello di Assisi si insediarono. Cagliari, presso il colle di Bonaria, e subito dopo Luogo Santo, nell'eremo che secondo la leggenda custodiva le spoglie dei santi Nicola e Trano. Le loro impronte sono ancora visibili in città e comuni dove i frati hanno istituito le loro comunità, capaci di vivere in simbiosi con il territorio e i suoi abitanti, in vere e proprie oasi di pace, quasi sempre circondate dalla natura. La devozione francescana si è radicata in diverse zone dell'isola, dal mare all'interno, nel nord-ovest, ad Alghero, Sorso, Bottidda, Castelsardo, Mores e Bosa, in Barbagia, a Fonni, a Oristanio e fino al sud-ovest, a Iglesias. Alcuni conventi ancora oggi offrono accoglienza e spazio per un'esperienza di raccoglimento spirituale. Dei 17 centri abitati attraverso i quali si sviluppa il cammino, 6 sono luoghi di pellegrinaggio direttamente legati a figure di santi e beati francescani. Laconi, dove nacque Sant'Ignazio, Cagliari, ultima dimora di San Salvatore da Horta, Sassari, dove operò il beato Francesco Ziranu, Gesturi, paese natale del beato Nicola, Cuglieri, dove trascorse quasi tutta la sua esistenza il venerabile Paolo, e Pula, che diede i natali a Fra Nazareno. Iniziamo a parlare di questo cammino francescano in Sardegna col vicepresidente della fondazione che se ne occupa e frate cappuccino, Fabrizio Congiu. Benvenuto Fabrizio a Strada Facendo.
5: Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
4: Ecco, le chiedo di raccontarci, di iniziare raccontandoci un po' la storia dei francescani in Sardegna, magari poco conosciuta ma sicuramente di importanza e rilievo.
5: Sì, i francescani sono arrivati in Sardegna quando San Francesco era ancora vivo, quindi lui ha partecipato alla decisione di farli arrivare qui sull'isola e subito hanno scelto due posti abbastanza periferici, uno alla periferia di Cagliari, dove c'erano delle grotte, poi piano piano hanno costruito un piccolo convento, e l'altro invece su una montagna, dove potevano ritirarsi e fare più vita eremitica. Stiamo parlando degli anni 20 del XIII secolo, un periodo dove in Sardegna c'erano i giudicati, e infatti i frati, per poter arrivare, sicuramente hanno preso accordo anche con alcuni di questi giudici. Periodo che conosciamo, periodo in cui il monachesimo era un po' in declino, mentre ululavano i movimenti penitenziali, e il francescanesimo era uno di questi movimenti che si diffondeva quasi a macchia d'olio sul territorio della penisola italiana.
4: E quali sono alcuni dei luoghi che si possono visitare percorrendo il cammino e che si rifanno proprio ai primi seguaci di San Francesco da lei citati?
5: Appunto, il cammino francescano in Sardegna parte proprio da Cagliari, ma l'idea del cammino francescano è quella di collegare tutti i luoghi francescani più importanti scelti dagli stessi frati, per cui idealmente si può partire proprio da Cagliari, che è il primo luogo dove sono arrivati in Sardegna, e da lì muoversi verso altre località. Per esempio la prima tappa è proprio Cagliari-Uta. Uta è un paese a neanche una ventina di chilometri da Cagliari, dove i frati sono stati per diversi secoli, anche se probabilmente non c'è stata una fraternità al completo costituita canonicamente, ma è sicuro che ci sono stati, anche perché la zona era un po' paludosa, quindi difficile da poter viversi normalmente. E poi altri luoghi dove ci sono stati sempre i frati sono Vilassor, San Luri, dove ancora ci sono i conventi. A San Luri c'è ancora anche una fraternità vivente dei frati cappuccini, e poi Barumini, e infine Laconi, che è anche il paese natale di uno dei santi più conosciuti in Sardegna, Sant'Ignazio, che è molto radicato nella cultura e nella devozione popolare, e poi in giro per tutta la Sardegna. Per adesso le prime 8 tappe collegano questi primi 125 km da Cagliari a Laconi, poi nel progetto abbiamo di continuare.
4: Qual è, questa è una domanda un pochino più personale, ma che può anche magari aiutare i nostri ascoltatori che vorranno intraprendere il cammino a scegliere magari un posto, ecco, qual è, se dovesse sceglierne uno, quello che più le è rimasto nel cuore e che consiglierebbe di visitare magari con più attenzione, ecco, soffermandosi, prendendosi magari un pochino più di tempo?
5: È veramente difficile rispondere a questa domanda, perché i luoghi francescani della Sardegna hanno tutti una loro particolarità, per cui davvero sono tutti nel mio cuore, tutti quanti. Se dovessi consigliare una persona, forse proprio la città di Cagliari porta in sé una storia di francescanesimo antica e sempre nuova, e con tantissime particolarità tutte da scoprire, ma anche Laconi, dove c'è il parco, dove ci sono ancora le tracce di Sant'Ignazio come se fosse ancora vivo, abbiamo un'oasi che ospita, dove è possibile passare anche dei momenti di spiritualità. Ecco, diciamo, soprattutto queste due possono essere l'incipit e l'excipit di tutto.
4: Ecco, e l'abbiamo presentata appunto come frate cappuccino, ma anche vicepresidente della Fondazione Cammino Francescano in Sardegna. Quali sono le attività che portate avanti attraverso questa fondazione legate al cammino, ma magari anche no?
5: Allora, la fondazione si occupa di sponsorizzare, turisticamente parlando, questi due prodotti, il cammino e i luoghi francescani. Ci sono ormai ogni anno tantissime richieste di credenziali, stiamo cercando ovviamente di assolverle tutte, e poi c'è anche la sponsorizzazione degli altri luoghi francescani che ancora non sono collegati dal cammino, ci si sta lavorando, ma ecco, noi andiamo a presentare tutto il progetto della storia del francescanesimo e di tutte le cose relative a questa storia e a questa cultura, arte, in ogni città che è legata appunto al francescanesimo. A dicembre, per esempio, siamo andati a fare una conferenza di una giornata ad Alghero, che è un'altra bellissima città della Sardegna, sul mare, con una storia importantissima e che ha anche una storia importante dal punto di vista francescano. Molto molto bella, l'abbiamo percorsa a piedi e speriamo presto di poterla collegare anch'essa attraverso il cammino.
4: Ecco, ringraziamo allora Fabrizio Congiu, che ci ha dato una prima panoramica riguardante appunto il cammino francescano in Sardegna. Continueremo a scoprire, ad addentrarci in questo percorso con Luisa Mura, che è una collaboratrice, e per introdurla chiediamo, come di consueto, al nostro ospite di indicarci una canzone da far ascoltare ai nostri radioascoltatori, anche per immergersi nell'atmosfera del cammino.
5: Sì, io consiglio sempre di ascoltare tantissime canzoni, ma in particolare di iniziare dal Cantico delle Creature di Branduardi.

0: Raggiungiamo al telefono a Cagliari Luisa Amura, referente della Fondazione Cammino Francescano in Sardegna per la città, pedagogista e insegnante di religione. Una buona giornata Luisa e grazie di essere con noi oggi.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Come è nata l'idea di questo Cammino Francescano?
1: L'idea è nata nel 2011 dalla collaborazione tra il frate Cappuccino, Fabrizio Congiu, e un suo caro amico ingegnere, proprio con il proposito di unire in un unico itinerario tutta l'eredità spirituale dell'isola, in particolare collegarla al suo patrimonio culturale, naturalistico e sociale. L'idea proprio di questi due amici è stato proprio voler riscoprire le potenzialità del territorio in una maniera nuova, anche perché la Sardegna è conosciuta più che altro per le sue belle spiagge e quindi i turisti spesso non si addentrano mai nell'interno. Invece questo percorso porta proprio nel cuore della Sardegna, si visitano dei paesini, delle località poco conosciute, ma che vengono promosse anche dalla Regione Sardegna per il loro bagaglio culturale, archeologico, molto originale anche in un contesto diciamo nazionale. Per questo attraverso anche il Consiglio della Regione Sardegna, che si è mossa rispetto a iniziative proprio di un turismo lento, nel 2023 c'è stata proprio la fondazione del Cammino Francescano in Sardegna, perché c'erano già altre fondazioni nel territorio ma non così specifiche per questa nuova idea. L'originalità che trovo appunto unica rispetto al panorama nazionale di altri cammini francescani è il fatto che questo cammino unisce tre ordini francescani, non solo appunto l'ordine francescano cappuccino ma anche gli altri ordini francescani, e li coinvolge anche in una progettazione e anche ad esempio nell'ospitalità. Ovviamente si tratta di fare un percorso seguendo le orme lasciate dai frati francescani presenti nell'isola già dai primi decenni del XIII secolo, tante che hanno potuto segnare in tante diciamo stradine dei nostri paesini proprio la vita sociale, culturale ma anche artistica dei sardi.
0: Luisa, parlaci allora dell'itinerario, dei chilometri, del dislivello e delle difficoltà del percorso.
1: Si parte da Cagliari e la prima tappa prevede l'arrivo al santuario di Bonaria, che si affaccia proprio sul porto di Cagliari. La Madonna di Bonaria è conosciuta come protettrice dei naviganti, ma anche un antico sito storico di una delle prime fondazioni scelte dai francescani. La cosa particolare è che arrivando in questo santuario a piedi si sentono già i profumi tipici del mare, fino a poi a inoltrarsi nel primo villaggio dei pescatori, che si incontra proprio in periferia rispetto alla zona centrale di Cagliari, dove il camminatore può visitare a piedi diversi santuari o appunto parrocchie con una storia di conventi francescani. Un percorso di circa 6 km, la prima tappa che riguarda la Cagliari francescana, che si intreccia ovviamente nel cammino anche con la Cagliari romana, fino a poi arrivare alla zona più periferica con dei panorami davvero mozzafiato sullo stagno, come ad esempio alcuni scorci dove ci sono i fenicotteri. Poi si può proseguire lungo la laguna, si costeggiano le saline, oltre che una parte molto importante di riserve naturali. Il percorso è molto variegato perché si arriva fino a incontrare gli altopiani, si può pensare a quello della Giara con i cavalli selvaggi, ma anche zone coltivate con le carciofaie, le colline della Marmilla. E in tutto questo percorso è possibile incontrare dei nuraghi, addirittura un villaggio nuragico come Abarumini, dei menhir, dei castelli antichi e anche delle chiese romaniche. Tutto questo con una particolarità tipica sarda, ad esempio ci sono dei bellissimi murales dove i camminatori spesso rimangono stupefatti e fanno le cosiddette foto di gruppo durante il cammino. Come tipo di percorso è molto facile perché è prevalentemente pianeggiante, quindi rispetto ai dislivelli possiamo dire che non sono particolarmente impegnativi perché sono assolutamente fattibili anche a livello di famiglia, anche con i bambini. Le tappe infatti sono di breve e media lunghezza, tra i 10 e i 20 chilometri. In modo particolare è la tappa più lunga, può essere la prima, ma come dicevo all'inizio, la parte di Cagliari che è circa 6 km può essere divisa dalla tappa di arrivo che sarebbe Uta. Quindi in totale 26 km, ma a seconda delle esigenze dei camminatori può essere tranquillamente divisa in ulteriori due tappe. Quindi queste 8 tappe sono strutturate in 125 km in totale.
0: Come funziona l'ospitalità lungo il percorso e dove si possono raccogliere informazioni per questo?
1: La peculiarità del Cammino Francescano in Sardegna sta proprio nell'ospitalità, perché è di tipo francescano. Posti letto a donativo solo per i camminatori sono presenti nella tappa di Cagliari, San Luri e Laconi, dove c'è un'ospitalità tipicamente diciamo conventuale con i francescani, sia i minori che i cappuccini, che accolgono in diverse strutture anche gruppi numerosi. Ad esempio a Laconi c'è un'oasi francescana che arriva a ospitare gruppi anche molto numerosi durante tutto l'arco dell'anno. Per quanto riguarda i dettagli dell'ospitalità, rimando alla guida Cammino Francescano in Sardegna, edita da Terre di Mezzo, perché è stata curata in modo particolare proprio dall'ideatore, dal creatore, diciamo, il Cammino Francescano, sono state curate nei minimi dettagli proprio le tappe e l'ospitalità a seconda delle tappe. Quindi possiamo trovare lì i numeri proprio dei B&B, dell'hotel e anche agriturismo se uno vuole vivere un'esperienza comunque più in sintonia con la natura.
0: Un'ultima domanda, Luisa, avete previsto iniziative particolari per gli 800 anni dalla morte di San Francesco?
1: Sì, è stata pensata l'iniziativa Conventi Aperti, che è stata fatta per la prima volta l'anno scorso, e ci saranno dei momenti di riflessione, anche musicali, dedicati proprio al ricordo degli 800 anni dalla morte di San Francesco. Si terrà il 26 aprile in diverse zone appunto francescane. Ci saranno aperti i conventi, in particolare anche quelli già conosciuti lungo il cammino, quindi sicuramente quello di Laconi, ma anche il nord Sardegna.
0: Vuoi salutarci con un invito ai camminatori a provare questa esperienza del cammino francescano in Sardegna?
1: Certo, l'invito è assolutamente riscoprire una Sardegna che non è fatta solo di spiagge, ma è fatta di un'ospitalità autentica, in modo particolare anche una calorosità del mondo francescano che qui accoglie tutti i camminatori con un'attenzione particolare proprio alla spiritualità, ma anche a far riscoprire il benessere attraverso un rapporto con la natura. Il carattere identitario del francescanesimo in Sardegna vede proprio alcune località dell'interno come delle strutture relazionali capaci di accogliere ogni viandante come una benedizione.
2: Per questa puntata è tutto. Grazie per essere stati con noi. In redazione Francesca Sabatinelli e Alessandro Di Bussolo. Strada Facendo torna sabato prossimo. A tutti l'augurio di una serena domenica.
3: Strada Facendo, in viaggio con la radio.

0: 13 luglio, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: il Papa, i venti di guerra non spengano la fiamma della speranza, si torni al dialogo. Seconda notte di raid USA sull'Iran dopo la rottura della tregua. Teheran ribadisce la chiusura di Hormuz. Ancora morti nella striscia di Gaza, uccisa una bambina di 9 anni, nuovo round negoziale tra Israele e Libano da domani a Roma. Bentrovati da Marco Guerra nella prima domenica del suo soggiorno estivo a Castel Gandolfo, dopo la preghiera dell'Angelus recitata ieri davanti al portone del Palazzo Apostolico che si apre su Piazza della Libertà. Papa Leone ha rivolto un pensiero alle tante zone del mondo attraversate da conflitti armati che causano sofferenza soprattutto tra i civili. Ascoltiamo le parole del pontefice nel servizio di Daniele Piccini.
1: Dopo aver pregato l'Angelus, il pensiero di Leone XIV va al riacuirsi delle tensioni in Medio Oriente, con il conflitto tra USA e Iran e la crisi nel Libano. Preoccupa il Papa anche l'altro scenario di guerra, quello tra Russia e Ucraina.
2: Tornano purtroppo a soffiare i venti della guerra in Medio Oriente, in Ucraina e in numerose altre parti del mondo, seminando violenza, terrore e morte e colpendo ancora una volta tanti innocenti. Non lasciamo che questi venti spengano la fiammella della speranza e della pace, anche quando essa sembra fragile e vacillante. Rinnovo il mio auspicio affinché si percorra con perseveranza la via del dialogo, dell'incontro e della diplomazia, unico cammino capace di condurre a una pace giusta e duratura.
1: Nella Domenica del Mare, giorno in cui la Chiesa invita i fedeli a pregare per le persone che ci vivono e lavorano, il Vescovo di Roma esprime preoccupazione per le conseguenze delle guerre sulle condizioni di lavoro già complicate di questa categoria.
0: Passiamo alla cronaca internazionale. Gli Stati Uniti hanno bombardato l'Iran per il secondo giorno consecutivo dalla rottura della tregua. Gli USA rivendicano di aver colpito decine di obiettivi per minare il suo potere di controllo sullo stretto di Hormuz. Teheran, dal canto suo, afferma di aver colpito basi militari nei paesi del Golfo utilizzate da Washington. In rialzo i prezzi del petrolio. Alessandro Guarasci.
3: La ripresa delle ostilità nel fine settimana ha fatto impennare la tensione a livello internazionale. Dalle 00:30 di Teheran, l'esercito degli USA ha condotto un'altra serie di attacchi per poi annunciare la fine delle operazioni poco più di 5 ore più tardi. Le forze statunitensi hanno preso di mira i sistemi di difesa aerea iraniani, i radar costieri, le capacità missilistiche dei droni e delle piccole imbarcazioni, assicura il comando centrale degli USA. Secondo i media statali iraniani, gli attacchi aerei hanno colpito bassa aree dell'Iran occidentale e meridionale, tra cui l'isola di Keshem e Bandar Abbas, vicino allo stretto di Hormuz, oltre alla provincia del Khuzestan al confine con l'Iraq. Nel frattempo i guardiani della rivoluzione islamica, i Pasdaran, hanno riferito di aver colpito basi aeree in Kuwait nell'ambito appunto della terza fase della loro operazione di rappresaglia contro gli Stati Uniti. Problemi anche in Giordania, infatti l'esercito ha annunciato di aver abbattuto almeno 4 missili iraniani sul territorio nazionale. Tutto questo ha fatto impennare i prezzi del petrolio, il Brent infatti è in crescita del 4%.
0: E Israele attacca ancora. Solo ieri nella striscia di Gaza si sono registrati 5 morti, tra cui una bambina di 9 anni, sul fronte libanese. Secondo fonti diplomatiche, un nuovo round negoziale dovrebbe svolgersi il 14 e il 15 luglio a Roma, mentre in Israele si avvicina l'inizio della campagna elettorale in vista della chiamata alle urne del 27 ottobre. Roberta Barbi.
4: Sono almeno 5 le vittime nella sola giornata di ieri dei raid israeliani che insistono quotidianamente sulla striscia di Gaza. Le forze di difesa hanno confermato l'attacco a Sabra, quartiere di Gaza City, che aveva come obiettivo un sito di produzione di armi di Hamas, ma non quello che sarebbe avvenuto su un accampamento a Nuseirat in cui sarebbe rimasta uccisa una bambina di 9 anni. Intanto sul fronte libanese a livello diplomatico dovrebbe aprirsi domani e proseguire anche mercoledì un nuovo tavolo di trattative tra Israele e Beirut a Roma nella sede dell'ambasciata americana. In discussione l'attivazione di 2 zone pilota nel sud del paese dei Cetri, da cui i militari israeliani si ritireranno affidandole all'esercito libanese, a patto che dall'area si ritiri anche la milizia sciita di Hezbollah. Sullo sfondo poi la questione delle elezioni in Israele previste per il 27 ottobre. Venerdì sarà ufficialmente sciolta la Knesset e inizierà la campagna elettorale verso un voto considerato esistenziale per il futuro di Israele.
0: Prosegue l'escalation di attacchi missilistici incrociati tra Russia e Ucraina. Raid ucraini con droni hanno ucciso 3 persone, ne hanno ferite 5 nella regione di Mosca. E oggi a Parigi il presidente francese Macron copresiederà con il premier britannico Starmer e il cancelliere tedesco Merz un vertice della coalizione dei volenterosi, alla quale sarà presente anche il presidente ucraino Zelensky. Secondo l'Eliseo, il vertice permetterà di rafforzare il sostegno a Kiev. Cambiamo scenario, la prolungata siccità aggravata dal fenomeno climatico del Niño sta prosciugando i bacini che alimentano il canale di Panama, uno dei crocevia strategici più importanti al mondo. Una crisi idrica che ha conseguenze sul commercio globale. Il servizio di Edoardo Valentino.
5: Siccità e il Niño prosciugano lo stretto. A gravare sulla mancanza d'acqua nel canale è il fenomeno climatico legato al riscaldamento delle acque dell'Oceano Pacifico equatoriale. Sono colpiti dalla crisi idrica i bacini necessari allo stoccaggio dei milioni di litri d'acqua che consentono il funzionamento del sistema che permette il passaggio delle navi all'interno del canale. Al fine di evitare che le navi tocchino il fondale, le autorità panamensi ridurranno progressivamente la parte di scafo immersa in acqua fino a 13,41 metri entro il 2027. Prendiamo misure in anticipo per cercare di minimizzare il problema e garantire i transiti, ha dichiarato l'amministratrice del canale di Panama. Lo stretto rappresenta una rotta strategica per il commercio globale di gas, petrolio, cereali e altre materie prime. Le compagnie mercantili cercano possibili rotte alternative come il passaggio attraverso il canale di Suez o tratte più lunghe intorno al continente americano. Soluzioni però che rischiano di comportare tempi di navigazione maggiori e un incremento nei consumi di carburante e quindi nei prezzi delle merci trasportate.
0: Tragedia in Thailandia, un incendio divampato domenica sera in un bar alla periferia della capitale Bangkok ha causato almeno 27 morti e 63 feriti. Si indaga per determinare le cause del rogo e identificare le vittime. Il locale si trova in una zona turistica. Si è celebrata ieri la Domenica del Mare, una giornata di preghiera e sostegno e riflessione sui lavoratori del mare che ha visto l'arcidiocesi calabra di Rossano Cariati ospitare le iniziative promosse dalla CEI. Il tema scelto quest'anno è oltre le merci e il commercio, il volto umano del mare. Al microfono di Luca Collodi, il direttore dell'Ufficio Nazionale CEI per i Problemi Sociali e il Lavoro e dell'Apostolato del Mare, Don Bruno Bignami.
6: Viviamo una stagione molto difficile e problematica, con il fatto che le guerre e i conflitti nel mondo hanno ripercussioni notevoli sui lavoratori marittimi. Cosa curiosa è che per esempio nei giorni scorsi nello stretto di Hormuz sono state bloccate più di 1000 navi, più di 20.000 marittimi. Non c'è solo in gioco il costo del carburante per cui viene a toccare i nostri portafogli, c'è in gioco la vita delle persone, di marittimi che si sono trovati da un momento con l'altro chiusi dentro le loro navi senza possibilità di muoversi e senza possibilità di rispettare i loro contratti.
7: Il mare ci richiama anche la tutela dell'ambiente.
6: Assolutamente, il mare richiama il grande tema della Laudato Si. I pescatori stessi sono sentiti responsabilizzati, sono diventati le sentinelle del mare, cioè quelli che anche hanno a cuore che la pulizia del mare tuteli anche la qualità del pescato.
0: Chiudiamo con la cultura, prosegue a San Miniato il Festival del Dramma Popolare, nel programma anche uno spettacolo dedicato alla Marcia della Pace ad Assisi al suo inventore Aldo Capitini. Ce ne parla Silvia Guidi.
8: Se non tutti faranno così, sarà pur bene che qualcuno lo faccia. Il fuoco viene sempre acceso da un punto. Una frase di Aldo Capitini, diventata virale grazie a una colletta digitale lanciata nel 2023 in occasione dei 55 anni dalla morte del filosofo, politico, poeta, educatore italiano. La raccolta fondi ha avuto successo, anche grazie a un video girato da Paolo Benvenu, musicista che sarebbe scomparso di lì a poco, nel dicembre del 2024. Il fuoco delle parole di Capitini sulla non violenza è stato riacceso il 2 luglio scorso a San Miniato, grazie alla drammaturgia Stazione Capitini, elementi per un'esperienza di pace, firmata da Gherardo Vitali Rosati, un appello a rileggere le parole di un maestro troppo spesso dimenticato.

approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin e conoscere la storia di Radio Voce nel Deserto, ti consigliamo il libro Il coraggio dell'annuncio, edizione Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 43 43 o mandare una mail a vocenel deserto@libero.it.

Il coraggio di avere paura. Meditazioni del padre Marie-Dominique Molinier. Voce di Monia Parente.

Ad ogni istante siamo sollecitati dalla doppia attrazione di un polo di luce e di un polo di tenebre. Per diventare santi è sufficiente dire sì alla corrente che ci trascina verso la luce. Non dobbiamo fabbricare noi la corrente, c'è già. Siamo sicuri che alla fine saremo inghiottiti da una di queste due correnti. Gli esseri umani sono travagliati da queste due correnti sotterranee, travaglio invisibile ma profondo, che da solo spiega gli eccessi ai quali la maggior parte si lascia andare, in ogni senso. Quelli che vorrebbero costruire un mondo migliore immaginano di trovare uomini ragionevoli. Non è possibile. L'uomo ragionevole sarebbe quello che non è trascinato da niente, né dalla follia delle tenebre, né da quella dell'amore di Dio. Ciò che chiamo purificazioni passive è un caso particolare di questa doppia attrazione verso il bene e il male che travaglia ogni uomo. Di quale caso si tratta? Dei predestinati ad una certa incandescenza nell'amore per Dio, ad un certo eccesso nell'amore di Cristo, quelli considerati esagerati nell'amore, in altre parole, i santi. Costoro subiscono un trattamento speciale che ha leggi sue proprie. Perché le purificazioni sono dolorose? Non vedeteci soprattutto un'esigenza pura e semplice della giustizia, una questione di debito o di castigo. Ogni debito è pagato dal sangue di Cristo. In forza di questa sovrabbondante redenzione, qualche volta Dio purifica totalmente un uomo nella sua anima e nel suo corpo, senza che egli debba soffrire. In questo caso, però, bisogna che egli sia purificato prima di aver compiuto un atto umano. Nel battesimo, lo Spirito lava quest'uomo dai residui del peccato originale e caccia i demoni prima che egli abbia avuto il tempo di agire. Non dovrà convertirsi coscientemente, ed è per questo che la sua purificazione non è dolorosa. La purificazione passiva è dolorosa quando comporta una conversione. Nel momento in cui raggiungiamo l'età di ragione, la maggior parte di noi non è ancora stata purificata dal fuoco e di conseguenza rimane vulnerabile alle sollecitazioni di un mondo peccatore. Anche se abbiamo la grazia eccezionale di evitare il peccato mortale, non eviteremo il peccato veniale, che produce una specie di crosta o di ciste che impedisce alla grazia trinitaria di sbocciare in pienezza. Questa crosta si rinforza con gli anni, si sviluppa al riparo delle virtù, creando in noi quella forza crudele che San Giovanni chiama l'orgoglio della vita. L'orgoglio della vita non è l'orgoglio puro e semplice che consiste nel rifiutare l'infinito, preferendogli l'idolatria dei nostri limiti. Di fronte ai beni sensibili, l'orgoglio della vita non è l'orgoglio puro e semplice che consiste nel rifiutare l'infinito, preferendogli l'idolatria dei nostri limiti.

riflessione sui due stendardi. Egli ha consigliato di conseguenza l'esame di coscienza particolare, trovata geniale a condizione di servirsene intelligentemente. L'esame particolare concentra la nostra attenzione e i nostri sforzi su un solo difetto per volta, mentre gli altri vengono momentaneamente accantonati. È il principio militare che consiste nell'attaccare un nemico per volta, uno dopo l'altro. Tattica eccellente, ma che darà i suoi frutti se sapremo discernere gli errori pericolosi da quelli che non lo sono. Ora, spessissimo, gli errori che fanno più rumore, i più visibili e più umilianti, sono i meno pericolosi e perciò rischiamo molto, nei nostri sforzi di perfezione, di filtrare la mosca ed inghiottire il cammello.

Per evitare questo pericolo, bisogna discernere ciò che è importante in quell'istante, essere attenti a ciò che Dio ci domanda in quel momento. Possono trascorrere lunghi anni senza che Dio si occupi di un nostro grosso difetto che disturba tutti, noi per primi. Il senso profondo dell'esame di coscienza particolare è cercare di sapere ciò che disturba veramente Dio in noi, qual è l'occhio o la mano che ci allontana da Lui. Come operare questo discernimento? Ricercando il campo d'azione in cui si manifesta più profondamente l'orgoglio della vita. Certe mancanze, come la golosità, il pettegolezzo, l'ira, possono essere a volte mancanze pericolose, ma nella maggior parte dei casi non lo sono, anzi sono quasi di pura debolezza, perché non implicano quella vertigine, quell'ebbrezza piacevole o dolorosa, nella quale avvertiamo una certa esaltazione del nostro io, una realizzazione, un'autosoddisfazione, a cui il nostro subconscio è ferocemente attaccato e che coincide spesso con quello che la psicoanalisi chiama i nostri complessi. Bisogna distinguere fra il valore di una tentazione lasciata a se stessa, fosse pure in materia grave, e quello di una tentazione cui viene ad aggiungersi quell'elemento inebriante che si chiama l'orgoglio della vita. Per esempio, accetteremmo volentieri di essere malvisti o derisi da tutti, salvo che da due o tre persone ben precise. I peccati di vanità che commettiamo di fronte a queste persone sono molto più seri e velenosi di una banale vanità. Se veniamo toccati su questo punto, veniamo toccati nella pupilla dell'occhio. Rimane estremamente difficile trovare questo punto nevralgico. È la storia del barbone che fa i propri conti, partendo da un bilancio di 40 soldi. 20 soldi di vino, 10 di pane, 10 di salame. Sì, ma così avrò poco salame. Allora ricomincio. 20 soldi di vino, 12 di salame, 8 di pane. Neanche così va bene, non c'è abbastanza pane. Facciamo uno sforzo. 20 soldi di vino, 9 di pane, eccetera, eccetera. Egli non rifiuta di fare degli sforzi riguardo al vino, non ci pensa nemmeno. Questa è la trave che ha nell'occhio.

Tutti noi abbiamo i nostri 20 soldi di vino. Siamo pronti a fare degli sforzi, a volte eroici, ma non sul punto che ignoriamo e che ci è più caro della vita stessa. Nel pane e nel salame il barbone può trovare una soddisfazione alla sua golosità, ma nel vino trova una esaltazione che non gli dà solo questo o quel piacere limitato, ma un certo sapore di infinito. L'orgoglio della vita va a nascondersi in tutte le cose, sia sordide, sia nobilissime, nelle quali mettiamo dell'infinito e alle quali chiediamo non

soltanto il piacere, ma la beatitudine. Molto spesso, e gli psicanalisti l'hanno notato dopo Sant'Agostino, l'orgoglio della vita va a fissarsi su una certa idea di noi stessi, su un ideale che cerchiamo di raggiungere attraverso l'ambizione o la virtù, poco importa, chiamato da Freud l'ideale dell'io. Possiamo assaporare questa immagine di noi stessi attraverso piaceri del tutto banali, ma possiamo assaporarla anche, e meglio ancora, attraverso la voluttà dell'onore, che Baudelaire chiama l'ebbrezza della virtù, la quale è l'anima di tutti i catari e di tutti i farisei. Bisogna allenarsi a scoprire l'orgoglio della vita nelle cose migliori, così come si sente odore di bruciato. Appena qualcosa ci dà alla testa e perdiamo un po' il controllo all'idea di rinunciarvi, dobbiamo essere in allarme. Purtroppo non lo vediamo, perché la realtà che provoca in noi questa febbre può essere assolutamente rispettabile e degna dei più grandi sacrifici. Può essere la virtù o anche la santità. Crediamo di avere il diritto e anche il dovere di aggrapparci a certi valori, naturali o soprannaturali, proprio perché sono dei valori e non abbiamo che l'imbarazzo della scelta per giustificare il nostro orgoglio con i più bei pretesti.

il coraggio di avere paura. Meditazioni del padre Marie-Dominique Molinier, tratte dall'omonimo volume pubblicato dalle edizioni Parva. Voce di Monia Parente.

Per approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin puoi richiedere il libro È tempo di preghiera, edito da Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 43 43 o mandare una mail a voce nel deserto @libero.it.

0: tempo di preghiera, itinerario dei gruppi di preghiera guidati da Don Angelo Pandin.
1: Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero del buongiorno dalla voce di Don Angelo Pandin.

Sia lodato Gesù Cristo. Buona giornata a tutti. Nel nome del Signore vi saluto e vi pongo sotto la protezione del Padre che ci ama, che ci ha creati, del Figlio che ci ha redenti e dello Spirito Santo che ci santifica. E tutto questo lo esprimiamo con il segno del cristiano, che è il segno della croce. E perciò iniziamo la nostra giornata nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

oggi siamo il 13 di luglio, il 13 di questi mesi, da maggio ad ottobre, per noi ricorda le apparizioni di Fatima. Siamo qui anche davanti all'immagine della Madonna di Fatima, quindi ci affidiamo a lei, perché il messaggio che ci ha portato in quel tempo si sta compiendo in questo nostro tempo, dall'inizio del secolo alla sua conclusione, con le apparizioni di Fatima e oggi di Medjugorje, e con tante altre apparizioni in questo tempo in tutto il mondo. Quindi ci rifugiamo nella Vergine Maria, nel suo cuore immacolato, attendendo anche con certo desiderio, una certa ansia, il trionfo del suo cuore in questo mondo, che ha tanto bisogno di salvezza, di pace, di luce, di liberazione. Proprio così come è avvenuto a Giuseppe oggi la liturgia, in questo giovedì della 14ª settimana dell'anno, ci presenta la storia di Giuseppe. Giuseppe, che è una figura messianica, venduto dai fratelli, invidiato dai fratelli, cacciato dai fratelli, così come è avvenuto per Gesù, e poi oggetto della fedeltà di Dio, perché i sogni che ebbe si verificarono, i suoi fratelli si inchinarono tutti davanti a lui, così come Giuseppe aveva sognato, che i covoni dei fratelli si erano tutti inchinati verso il suo covone, motivo questo della gelosia dei fratelli. E noi restiamo sorpresi come il Signore, attraverso gli avvenimenti, sappia attuare i suoi progetti. Noi potevamo dire come Dio poteva realizzare quel sogno, e così vediamo in Giuseppe anche la sapienza di Dio, che sa guidare tutti gli avvenimenti al fine che lui vuole. Così avviene anche per la nostra vita: ciò che ci sembra impossibile Dio lo compie, soltanto che dobbiamo avere la fiducia, la perseveranza di attendere, la pazienza di saper adeguare la nostra vita ai tempi di Dio, ai desideri di Dio, ai disegni di Dio, che sempre non sono confacenti con i nostri progetti. Sempre così. Ora qui vediamo come il Signore fa incontrare Giuseppe con i suoi fratelli e si fa riconoscere da loro. E Giuseppe, proprio come Gesù, perdona i suoi fratelli e insieme ringraziano Dio, perché attraverso il sacrificio di Giuseppe i suoi fratelli sono salvi, proprio come è avvenuto per Gesù. Noi l'abbiamo venduto Gesù, l'abbiamo ucciso, e Gesù proprio per questo ha salvato noi. Dio sa ricavare veramente bene dal male. Per questo non dobbiamo mai scoraggiarci né perdere la fiducia, e così anche ci disponiamo a ringraziare il Signore nel Salmo responsoriale per tutti i benefici e i prodigi che Dio compie nella nostra vita. Potremmo guardarla tutta la nostra vita che abbiamo vissuto, e in essa possiamo scorgere tutta la bontà e la sapienza di Dio, come ci ha guidato giorno per giorno, come ci ha liberato da tanti pericoli, come ci ha aperto vie di salvezza attraverso tante difficoltà, forse anche tanti peccati, tante infedeltà che abbiamo commesse. E allora ascolteremo il Vangelo, che ci mostra quella che deve essere la missione dell'Apostolo. E come Apostolo qui dobbiamo ricordare tutti noi, tutti i cristiani. Non dobbiamo più pensare soltanto ai prediletti, ai chiamati, ai consacrati specificatamente con un ministero sacerdotale, ma qui dobbiamo ricordare che tutti siamo mandati ad annunciare il Vangelo, a guarire gli ammalati, a distribuire gratuitamente quello che abbiamo ricevuto, a non appoggiarci alle ricchezze di questo mondo, a non fermarci a discutere con la gente su cose inutili, su cose
vane, ma di andare all'essenziale, cioè cercare il regno di Dio, rendendoci conto anche della responsabilità che abbiamo, perché a chi molto è stato dato, molto sarà anche più richiesto. E quindi può darsi che le città pagane siano trattate meno duramente di noi se siamo infedeli, se non corrispondiamo. Se il Signore avesse dato tante grazie che ha dato a noi e a tanti altri, chissà quanto più avrebbero corrisposto e come sarebbero già più santi di noi. Questo ci deve mettere anche una certa preoccupazione, proprio per corrispondere. Ora domandiamo alla Madonna che ci stia vicina e che venga a supplire le nostre deficienze, le nostre infedeltà, e le nostre incorrispondenze, le nostre lentezze, le nostre pigrizie, le nostre mormorazioni, e direi qualche volta anche alla nostra incoscienza, che non ci rendiamo conto di quanto il Signore ci ha dato e di quanto siamo anche privilegiati, fortunati nei riguardi di tanti altri nostri fratelli nella fede. Basta che pensiamo alla testimonianza che abbiamo ascoltato lunedì scorso da Padre Giovanni Simonella, missionario da 41 anni in India, per dire quanto costi a tanti fratelli la fede, mentre a noi forse non costa niente, anzi ci ha resi ancora più esigenti e incontentabili davanti al Signore. E allora domandiamo al Signore che ci converta in questo tempo di grazia che ci viene concesso.

accediamo molto lentamente in questa esplorazione del cammino che ci deve portare alla preghiera del cuore, l'esplorazione certamente sarà sempre più breve di quello che dopo in effetti dovrà essere il nostro cammino, perché non si arriva se non attraverso una lunga esperienza alla preghiera del cuore. E siamo ancora ad esaminare la prima delle tre palestre nelle quali dobbiamo esercitarci, ed è la prima palestra dell'amore, dell'amare. E siamo stati così illuminati sia per quanto riguarda il nostro cammino che dobbiamo compiere per possedere l'amore, perché la preghiera del cuore è amare, e per arrivare all'amore e quindi alla preghiera del cuore è necessario che ci esercitiamo al silenzio, al silenzio completo, al silenzio esterno, al silenzio interiore, sapendo poi che una volta che siamo riusciti a creare il silenzio, questo silenzio non è ancora preghiera del cuore, è solo preparazione, condizione per poter pregare con il cuore. E quindi, dopo di aver creato dentro di noi questo silenzio, e dobbiamo esercitarci nella capacità di scendere dentro questo silenzio, nel profondo del nostro cuore, lì dove dimora il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, nella consapevolezza di essere questo tempio vivo dello Spirito Santo. E entrando in questo tempio dello Spirito Santo, che è il nostro cuore, dovremo esercitarci a non più parlare, a non più ragionare, a non più fantasticare, ma a lasciarci prendere dall'amore. Dovremo lasciare ancora spazio alla preghiera fatta di parole quando ci troviamo insieme con i fratelli, quando preghiamo comunitariamente, quando celebriamo la liturgia, però sapendo che se quella preghiera non è accompagnata dalla preghiera del cuore, diventa una preghiera sterile, esteriore. Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me, si era lamentato il Signore. E allora abbiamo bisogno di esercitarci oltre alla preghiera ufficiale, alla preghiera comunitaria, ad esercitarci in questa preghiera che deve essere il nostro incontro personale con il Signore. E perciò la necessità e la capacità anche di acconsentirci degli spazi di tempo per questa preghiera. Certo che presi dai nostri affanni, dalle nostre preoccupazioni, potremmo essere ingannati e non essere capaci di trovare questo tempo. E questo è un inganno, perché il tempo che noi dedichiamo alla preghiera del cuore non è tempo perso. Semmai è tempo perso quello che noi impieghiamo nei nostri affanni, le nostre preoccupazioni, i nostri nervosismi, le nostre discussioni, i nostri contrasti. Quello è tempo perso, anzi quello lì è tempo negativo, tempo che distrugge, che demolisce quello che costruiamo. Mentre il silenzio, la preghiera del cuore, il sostare davanti al Signore è tempo guadagnato, perché quello ci consente poi di vivere bene il resto del tempo e di finalizzare tutto alla volontà di Dio, proprio perché non chi dice Signore, Signore, ma chi fa la volontà del Padre mio entra nel Regno e quindi compie il disegno del Padre. E così abbiamo bisogno di capire che questo amore deve diventare concretezza. Non si ama a parole, ma dobbiamo amare con i fatti. E abbiamo già detto che il primo fatto che noi dobbiamo compiere è
la nostra decisione, o meglio sono le nostre decisioni, il nostro prendere una posizione chiara, precisa, il volere quello che vuole il Signore, ed è qui che scatta l'amore, proprio perché l'amore è adesione alla volontà di Dio. E allora è necessario che noi anche ci predisponiamo alla preghiera, oltre che con il silenzio, anche con prendere queste decisioni, però decisioni non astratte, decisioni molto precise, molto concrete, decisioni prese con calma, con riflessione, anche con certo sondaggio interiore, quindi anche con un certo impegno di esame di coscienza, di verifica interiore, proprio perché dobbiamo fissare come punto importante, decisionale, la nostra specifica conversione che vogliamo tenere davanti, non una conversione generica, ma una conversione specifica, precisa, ben individuata. E quindi prima di iniziare la preghiera del cuore è importantissimo che noi abbiamo da precisare nella nostra coscienza un impegno pratico su quello che è il nostro problema vitale, quello che ci brucia un po' di più dentro di noi, che può essere anche un vizio da togliere, un difetto da eliminare, una lacuna da colmare, oppure per chi può essere già un pochino progredito anche qualche punto specifico di conquista, di rafforzamento, di impegno positivo, di esercizio di carità, di pazienza, di donazione, di immolazione. È molto importante, quindi, oltre al silenzio, entrare dentro nel profondo del cuore, incontrare il Signore e prepararci davanti al Signore e con il Signore, puntualizzando qualche cosa di molto specifico per quanto riguarda la nostra conversione. E allora è molto importante anche, questo è un consiglio soprattutto per chi è principiante, che si debba incominciare la preghiera dando un certo spazio di tempo alla purificazione e al pentimento. Siccome che tutti siamo peccatori, siccome che tutti abbiamo delle lacune e delle deficienze gravi, siccome tutti siamo dominati da tanto disordine che c'è dentro il nostro cuore, la nostra mente, da tante debolezze che schiavizzano la nostra volontà e la rendono impotente, e allora è urgente precisare proprio alla nostra coscienza è quello che noi abbiamo da chiamare questo punto preciso, specifico di conversione. Ecco, potrebbe sembrare tutto questo un lavoro un po' macchinoso, se volete, ma una volta che ce ne accorgiamo che è urgente, che noi abbiamo da riordinare il nostro interiore, che dobbiamo metterci in sintonia perfetta con il Signore, un po' come quando si comincia ad accordare le chitarre o gli strumenti musicali prima di un concerto. È faticoso, però indispensabile, fondamentale, diventa istintivo. Nessuno si metterebbe a eseguire un canto, una sinfonia, se prima non si sente in perfetta sintonia. Così anche per noi, ormai deve diventare spontaneo questo metterci di fronte al Signore, sintonizzarci con Lui, sintonizzarci anche con le nostre esigenze. Diventa molto logico tutto questo, perché non posso mettermi a pregare battendo il vento così alla rinfusa, devo sapere dove devo puntare, dove il Signore mi chiama a centralizzare la mia preghiera, la mia attenzione, la mia verifica. Ecco, noi sappiamo benissimo che già nella tradizione della Chiesa la preghiera comincia sempre con l'atto penitenziale, l'abbiamo fatto anche poco fa, iniziando l'Eucaristia. E quindi è importantissimo, prima di metterci davanti al Signore, di procedere a un impegno di purificazione, di pentimento, perché la conversione nasce dalla consapevolezza che siamo peccatori, che siamo limitati, che siamo pieni di tante debolezze, che siamo pieni di tante fragilità, quindi c'è bisogno di questo pentimento, c'è bisogno di questa purificazione.
Quindi la preghiera del cuore non può assolutamente sfuggire a questa logica, ma la richiama fortissimamente proprio perché io devo mettermi in rapporto con Dio nella consapevolezza di quello che sono. Senza scoraggiamenti, evidentemente, perché il fatto di trovarmi difettoso, di trovarmi limitato, di trovarmi debole, non deve per niente scoraggiarmi. Anzi, sono contento di scoprirmi quello che sono, perché mi presento a un medico, il medico che mi deve guarire, e quindi non è che mi debba vergognare di andare dal medico riconoscendo la mia malattia, anzi, vado proprio perché sono ammalato, però è importante che sappia qual è la mia malattia, in modo da aiutare il medico a guarirmi e io a collaborare con il medico perché avvenga questa guarigione, questo risanamento. Ed è qui anche che il nostro pentimento deve diventare sincero e nello stesso tempo anche sereno, fiducioso. E quindi nel momento in cui io mi metto nella presenza del Signore, quindi mi incontro con Lui che è dentro di me, immediatamente e scatta, non per un bisogno quasi direi fatto di parole astratte, ma proprio per un bisogno profondo che nasce dal cuore, che la mia volontà aderisca alla volontà di Dio, proprio perché la mia conversione si attuerà quando io compio dentro di me la volontà di Dio.

Dio chiama gli uomini a servirlo in spirito e verità, per cui tutti noi siamo vincolati in coscienza, perché davanti alla verità ne veniamo in qualche maniera coinvolti. Chi può resistere alla verità? Però non siamo costretti, possiamo volontariamente rifiutarci di accettare la verità che ci viene rivelata. Questo è apparso in sommo grado in Gesù Cristo. Difatti Gesù Cristo ha invitato sempre alla fede e alla conversione, ma non ha mai costretto nessuno a questo, non ha mai costretto nessuno neanche a seguirlo. Se vuoi, seguimi. Gesù ha reso testimonianza poi alla verità e non ha voluto assolutamente imporla con la forza a coloro che la respingevano. Quindi il suo regno cresce solo, esclusivamente in virtù dell'amore con il quale Cristo, esaltato in croce, trae a sé gli uomini. Ecco allora come noi, nella pienezza della verità, possiamo realizzare anche la pienezza della nostra libertà interiore. È logico che dobbiamo essere liberi proprio profondamente dentro di noi, perché finché dentro di noi ci sono dei condizionamenti, finché dentro di noi ci sono dei peccati, quindi degli attaccamenti disordinati al nostro egoismo, e noi restiamo bloccati. La fede ci liberi dunque da ogni male, ci conceda la grazia di essere pienamente liberi e nella libertà la gioia di servire il Signore, di accogliere i fratelli, di donare la nostra vita per questo bene che è Dio, il nostro sommo bene, la nostra somma felicità. La libertà ci porti questo dono totale di liberazione ed è il dono più grande che possiamo chiedere. Ecco perché la fede supera ogni altro bene umano. Il Signore ci faccia quindi cercare prima di tutto il regno di Dio e la sua giustizia, poi tutto il resto ci sarà dato in sovrappiù. Allora su tutti invochiamo la benedizione del Signore. Per intercessione della Vergine Maria nostra Madre, di San Giuseppe, dei Santi e degli Angeli, la pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulla vostra giornata e con voi rimanga sempre. Amen. Tanti auguri e buona giornata nella verità della fede e nella libertà del nostro servizio di Dio. A risentirci.

Buongiorno e bentrovati all'inizio di questa nuova settimana da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Oggi è lunedì 13 luglio 2026, sono le 9.04, alle 9.07 andrà in onda hashtag Pop Theology. Alle 9.35 sulla strada, alle 10 il GR Flash, alle 10.15 il musicista e il suo strumento, alle 11 il GR Flash, alle 11.05 il santo del giorno a cura della redazione, alle 11.30 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto, alle 12 la preghiera dell'Angelus e una meditazione religiosa. Alle 12.30 argomenti vari dalla serie Storie. Alle 13 il notiziario di Radio Vaticana, alle 13.12 strada facendo, alle 13.40 il santo del giorno a cura della redazione e i servizi di informazione. Alle 14 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto, alle 14.36 Orizzonti Cristiani, alle 14.50 la Coroncina, la Divina Misericordia, alle 15.15 l'Omelia del Vangelo Domenicale di Monsignor Renato De Zan, alle 15.30 il Santo Rosario Gaudioso, alle 16 il commento al Vangelo del Giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio e i Vespri del Giorno, alle 16.30 in cammino, alle 17 Acqua Viva, Voci Profetiche del Nostro Tempo, alle 18 Borghi d'Italia, alle 18.20 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 18.30 il Santo Rosario, alle 19 la Santa Messa, alle 19.35 il notiziario serale, alle 20.05 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20.20 in Spirito e Verità, in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma e argomenti di spiritualità, alle 22 Pop Theology e interviste, alle 22.30 vocazioni, alle 23.30 la compieta, gli argomenti di spiritualità e poi a seguire il palinsesto della notte. A tutti voi buona giornata e buon ascolto dallo staff di Radio Voce nel Deserto, che trasmette da Pordenone dal 1989.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. Torno a salutare chi ci accompagnerà in queste trasmissioni: Lorella Parente, teologa dell'Arcidiocesi di Salerno Campagna Cerno, consulente della Fondazione OFM Fraternitas a Roma, docente di ecclesiologia e mariologia al ISSR di Salerno e direttore dell'Ufficio Pastorale per la Cultura e l'Arte della Chiesa di Salerno. Benvenuta Lorella, grazie per essere in diretta con noi, buongiorno.
1: Buongiorno, grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie a Lorella Parente. Noi Lorella parliamo oggi, torniamo a parlare di quello che è stato un viaggio molto, diciamo, sintetico, molto breve ma straordinario di Papa Leone XIV a Lampedusa, un viaggio che ha toccato il cuore di molti perché il Papa ha ricordato le vittime delle migrazioni, è stata alla porta d'Europa, è andata al cimitero e ha fatto una omelia molto bella durante la celebrazione della Santa Messa la mattina. Insomma, questa bella immagine della Madonna del Porto Salvo, al termine della messa ha salutato le autorità, i bambini, gli ammalati, i volontari. Insomma, il Papa si è stretto in quella che è appunto definita la porta d'Europa, perché lì molti migranti arrivano. Sappiamo anche ci sono state delle stragi davvero molto dolorose che nel tempo noi abbiamo seguito anche da qui. Ecco, io ti vorrei chiedere, Lorella, di parlare un po' del gesto stesso della visita di Leone. Che significato ha tornare esattamente nello stesso luogo, sull'orme del suo predecessore Papa Francesco?
1: Evidentemente è un gesto significativo tornare fisicamente a Lampedusa 13 anni dopo, proprio lì nello stesso luogo, nello stesso campo sportivo. È un modo per dire, prima ancora di parlare, che quella pagina del 2013 non è archiviata, anzi è e resta generativa. Leone si dice grato al Signore di poter visitare l'isola proprio sulle orme del suo predecessore, che appunto nel 2013 volle recarvisi nel suo primissimo viaggio da successore di Pietro, creando un legame con quella comunità che poi ha intitolato anche il Molo, dove lui incontrò i primi migranti. È un segno che la memoria non è un monumento immobile, non è qualcosa di statico, ma una dinamica viva che continua a orientare l'azione pastorale del presente. Ma spesso nella Bibbia Dio parla attraverso dei luoghi concreti, pensiamo al Sinai, al deserto, al Golgota, non sono semplicemente coordinate geografiche. A volte i luoghi sono i posti in cui la storia umana diventa anche rivelazione di qualcos'altro, e ai giorni nostri, come anche tu accennavi, Lampedusa è diventata proprio il luogo forse in cui l'Europa incontra di più la propria coscienza relativamente a questa alla tematica appunto molto complessa e delicata dei migranti.
0: E andando a questa omelia che citavo, Lorella, che io invito tutti i radioascoltatori a riprendere e rileggere, ecco, Papa Leone XIV ha detto proprio questo, dicendo il fatto che abbiate voluto intitolare il Molo Favaloro a Papa Francesco è segno del legame che il mio predecessore ha stabilito con la vostra comunità, quindi un legame, come dicevi tu, molto profondo, molto intenso. Però quello che mi è piaciuto è che il Papa ha detto: non sono venuto per fare discorsi, ma a celebrare l'Eucaristia, segno supremo della presenza di Cristo in mezzo a noi, e ha ricordato il gesto di Gesù che spezza il pane per donare. Ecco, quindi il Papa ha detto: beh, non voglio darvi parole, ma voglio farvi vedere un gesto che è quello della condivisione. Ecco, io partirei da qui, Lorella.
1: Sì, l'Eucaristia parla a un suo linguaggio, un linguaggio appunto di gesti, di parole, ma soprattutto un segno forte. È il cuore della fede cristiana. L'Eucaristia è il centro della nostra vita di fede e del nostro orientamento da cristiani in tutti i percorsi della vita. Tra l'altro Francesco nel 2013 volle costruire l'altare sul legno recuperato da una barca di naufraghi, no? Sono gesti, sono segni davvero importanti. Il gesto liturgico precede e fonda la parola, non è mai una semplice cornice. L'Eucaristia appunto mette in contatto tutto, tutto ciò che c'è di veramente importante e profondo nella, nella relazione tra esseri umani secondo la visione cristiana. L'Eucaristia ricorda il sacrificio di Cristo, quindi mette l'evento di Cristo, la sua passione, la sua morte e poi la sua resurrezione, e soprattutto si mette in evidenza il dono totale che Cristo ha fatto di sé, il dono a noi come umanità. Quindi l'Eucaristia è un'espressione sia di gesti, sia fatta appunto di gesti e di parole, che arriva come un treno, ecco, l'Eucaristia investe d'amore tutto ciò che la circonda, è la liturgia che prende piede e si fa valere la parola di Cristo, fa valere l'esperienza raccontata nel Vangelo e fa valere soprattutto il significato appunto di sacrificio, di dono, di salvezza e di grazia. Il Papa inizia con la celebrazione appunto del nostro mistero, quindi parte proprio dalla fede, dal cuore della fede.
0: E infatti Lorella, mi ha colpito molto l'inizio di questa omelia, che sicuramente bisognerà rileggere, tu hai letto molto approfonditamente, che è proprio l'inizio, no? Io partirei anche da questa situazione. Dopo aver detto quelle parole, il Papa ha richiamato la bellezza del mare, io leggo testualmente: di quest'isola e dei vostri volti è un riflesso della sua iniziativa gratuita, l'amore ci precede, ci circonda e ci raduna. Ecco, e il Papa dice una cosa che secondo me è importante ricordare, no? Tutto quello che abbiamo, la bellezza del male, dell'isola, dei volti che il Papa ha visto in quelle persone, è un amore gratuito di Dio, cioè non ci aspetterebbe niente, diciamo così, no, Lorella?
1: Sì, infatti è un'affermazione di Incipit che pone quindi tutto il discorso che segue sotto il segno della grazia, perché l'iniziativa dell'amore, appunto come si diceva, appartiene sempre a Dio per primo, e persino la bellezza che si respira in un luogo, in questo luogo di Lampedusa, in questo caso il mare, l'isola, i volti delle persone lì radunate, ecco, non è che il segno visibile di un amore che ci ha già raggiunti prima ancora che potessimo capirlo o meritarlo o anche solo accorgercene. Allora, prima di affrontare il dramma dei naufraghi, il Papa colloca tutta la scena, tutto il contesto dentro una teologia della creazione come dono, quindi lo colloca dentro una cornice di grazia che già c'è, è preveniente. Se tutto, allora il mare, l'isola, i volti, se tutto è già dono ricevuto prima ancora di essere meritato, allora anche la domanda su come rispondiamo a quel dono, cioè su come noi trattiamo ciò che arriva da quello stesso mare, chi arriva da quello stesso mare, si pone con un accento e una radicalità diversa. Non è più questione di generosità facoltativa, ma proprio di coerenza con ciò in cui crediamo. Quindi è un'apertura anche secondo me bellissima, fortissima. L'amore ci precede, ci circonda e ci raduna. È una frase che dovremmo ricordare forse in ogni contesto di scelta e decisione della nostra vita.
0: Ecco Lorella, io mi soffermerei ancora su questo, non lo dice il Papa, lo aggiungo io, ma da quello che ho capito leggendo questa omelia, ma tu correggimi se sto sbagliando, è che oltre alla bellezza del mare, dell'isola, dei volti, delle persone che abbiamo accanto, c'è la bellezza di questi migranti che arrivano, una bellezza che tante volte non viene capita, viene ostacolata. Adesso non vorrei fare sociologia o politica, non è questo il nostro ambiente, non facciamo questo in questa trasmissione, però immagino che il Papa facesse riferimento a quelle tante persone che arrivano lì e che in fondo sono un dono che ci arriva inaspettato, no? Invece tante volte lo rifiutiamo questo dono.
1: E infatti si tratta proprio della prospettiva da cui noi osserviamo. Nel contesto di consapevolezza del dono che arriva, è già arrivato da Dio, e quindi appunto dicevo nel contesto della teologia proprio della creazione come dono, e quindi tutto è dono, allora anche chi arriva dal mare in effetti deve essere interpretato innanzitutto non come un allarme da accendere o una paura da far scattare, ma innanzitutto con l'occhio di chi, e il cuore soprattutto, di chi sa che tutto ciò che si svolge nella nostra vita ha un fine comunque buono, che tende al bene. Spesso i migranti, ma questo lo descrive già bene Papa Francesco, che poi è molto ripreso appunto da Leone in Fratelli Tutti, no? Spesso i migranti suscitano solo paura, si diffonde una mentalità che non li accoglie, di chiusura proprio dentro i propri limiti, perché si fa un discorso di limiti, di confini, e i migranti vengono considerati neanche abbastanza degni di partecipare alla nostra vita sociale, quindi di inserirsi appieno. Ci si dimentica, insomma, che possiedono la stessa dignità di qualunque persona. E quindi, come ricordava appunto Fratelli Tutti, proprio i migranti devono essere i protagonisti del proprio riscatto. È tutta una questione di sguardo, ma uno sguardo che non è solo il vedere con gli occhi, ma è un vedere col cuore. Tutto è dono, e quindi ciò che ci porta questo mare, che è bello e che ci è stato donato e che fa parte della nostra vita, deve essere accolto come un qualcosa che ci appartiene, dato che c'è quest'unità di fondo che ci accomuna tutti, noi, le cose, il creato, noi tutti esseri umani. Quindi credo che sia una questione di educazione del proprio cuore e quindi di conseguenza del proprio sguardo.
0: Proseguendo nell'omelia che stiamo analizzando, Lorella, c'è un passaggio, il secondo passaggio, che ci immette, ci catapulta nel Vangelo. Ecco, io lo leggo testualmente e poi te lo faccio commentare. Gli apostoli, come sapete, hanno navigato nel Mediterraneo e sperimentato l'ospitalità degli abitanti delle sue isole e delle sue coste, da millenni crocevia di civiltà. Il Vangelo risuona dove i popoli si incontrano, le persone si accolgono, le loro vicende si intrecciano, e anche le diverse culture, aggiunge il Papa, si pongono in dialogo. Diventa muto dove ognuno fa di se stesso un'isola. Ecco, questo è vero, vediamo nella nostra vita, ecco, Lorella, no?
1: Assolutamente sì, è una bellissima immagine che il Papa rilancia e ricorda. Gli apostoli stessi appunto navigarono quel mare. Ci dice anche una tesi abbastanza audace, direi, che riguarda proprio l'intelligibilità stessa del Vangelo, che dipende proprio dalla permeabilità delle frontiere umane, dove i popoli restano in contatto, si scambiano storie, si lasciano attraversare da culture diverse. L'annuncio cristiano trova le condizioni per farsi comprendere. Dove invece ciascuno si richiude su di sé come un'isola, quindi evitando ogni contatto possibile, interrompendo ogni scambio, quello stesso annuncio non può che perdere voce. Non è dunque una semplice osservazione sociologica sul Mediterraneo, ecco, come area di scambio storico, seppur è chiaro che è così, ma è una tesi molto impegnativa, perché è teologica e pastorale, e si riversa sul modo di vivere della Chiesa. È come se la Chiesa, immaginiamo una Chiesa isolazionista, è chiaro, diventerebbe meno accogliente e quindi strutturalmente meno capace di annunciare quello che deve annunciare, cioè il Vangelo. Ecco, questo è l'esempio più lampante, secondo me. Cosa sarebbe della Chiesa se non fosse stato così? Se gli apostoli non avessero navigato quel mare, sperimentato l'ospitalità delle isole, delle coste, e non avesse intrecciato la propria storia con le storie di quei popoli, di quella gente che viveva in quei posti che loro hanno toccato, hanno sperimentato. E allora di fondo c'è sicuramente il richiamo all'importanza di guardare a un futuro fatto di una cultura di incontro, di un'apertura a un dialogo, ma un dialogo fertile. Che vuol dire? Vuol dire un dialogo che poi produce effetti concreti, e gli effetti concreti, in effetti, Papa Leone rispiega, ma un dialogo fertile, che vuol dire? Vuol dire un dialogo che poi produce effetti concreti, e gli effetti concreti, in effetti,

0: alla libertà. Dice: l'amore è sempre nella libertà e la libertà sta nelle decisioni. Sostanzialmente il Papa sostiene che c'è anche purtroppo chi decide di non farsi prossimo e decide di non decidere. Io qui non voglio leggerci una, come dire, una attenzione nei confronti della politica che forse non prende decisioni, però fa riferimento a ognuno di noi, nonno Lorella.
1: Sì, perché è un discorso, diciamo, universale sicuramente. La libertà ha questi due aspetti: io sono libero di fare una cosa, quindi di muovermi in una direzione, ma sono anche libero di restare fermo e di non muovermi. Di fronte ai drammi dell'umanità, il cristiano, ma in realtà ciascuno, tutti, siamo tutti chiamati a prendere una decisione, quindi a fare una scelta. Tra l'altro addirittura il Papa nell'omelia inserisce in questo discorso anche in riferimento alla parabola del Samaritano proprio il farsi prossimo. Anche per essere prossimo io devo prendere una decisione, mi devo fare prossimo, devo diventare prossimo. Quindi sicuramente in questione è l'uso della nostra libertà. Anche lo scegliere di non fare niente, anche lo scegliere di non decidere è comunque un'azione che ha delle conseguenze, e questo chiaramente ce lo insegna anche il Vangelo. Quando Gesù nel Vangelo di Matteo, nel famoso discorso escatologico, si identifica con gli ultimi e con i poveri, è vero, dice, fa vedere tutti questi due aspetti della libertà. Beati e accolti dal Padre saranno coloro che lo hanno accolto, lo hanno visitato, lo hanno sfamato. Ma attenzione, anche il non scegliere quelle azioni buone, anche il non averlo fatto ha una conseguenza: saranno fuori dal regno di Dio, verranno chiamati maledetti, come si dice proprio nel testo di Matteo, tutti coloro che non mi hanno sfamato, non mi sono venuti a visitare, non mi hanno accolto. Allora, nel non accogliere non è che c'è un'azione diretta violenta o comunque che provoca immediatamente un qualcosa di brutto, di pericoloso, ma ha comunque conseguenze gravi, perché nel non scegliere l'accoglienza, nel non scegliere di aiutare, di farsi prossimo, tu stai prendendo una direzione che è contraria a quella del regno di Dio, a quella del regno annunciato da Cristo nel Vangelo. Quindi anche le nostre non decisioni hanno una conseguenza, e come dicevi tu, lo vediamo, lo sperimentiamo tutti i giorni. È un discorso che ci tocca molto, dalle piccole cose a quelle più grandi, a livello appunto di istituzioni e di potere.
0: Ecco, tu facevi riferimento alla, diciamo, parabola del buon samaritano, che è stata citata anche da Papa Leone. Ecco, perché è ancora attuale secondo te? È stata citata, viene sempre citata in questi casi, perché ha questa forza di attualità?
1: Probabilmente è la parabola che meglio interpreta il nostro tempo. In Fratelli Tutti Francesco scrive che davanti al ferito sulla strada tutti appunto siamo chiamati a scegliere se essere samaritani oppure passare oltre. Leone XIV riprende esattamente questo schema e si sofferma sulla dinamica della compassione, che non è appunto soltanto una virtù morale, ma è proprio una forma di conoscenza, una forma di interpretazione della realtà. Cioè si comprende veramente la realtà quando ci si lascia ferire dalla sofferenza dell'altro. Il samaritano vede ciò che il sacerdote e il levita non vedono. Attenzione, ma non perché abbia occhi migliori, perché con gli occhi anche il sacerdote, anche il levita vedono la situazione, vedono l'uomo ferito, l'uomo sofferente, ma il samaritano ha un cuore diverso. In Dilexit Nos si dice che il cuore è il luogo in cui la persona diventa capace di unificare la propria esistenza. Papa Leone XIV si muove su questa stessa linea di Francesco. La compassione è lontana dal sentimentalismo, è una forma proprio di intelligenza spirituale, di consapevolezza esistenziale, perché chi ama vede più lontano, chi ama comprende più profondamente, riconosce nell'altro un fratello.

0: prima ancora che uno straniero, e quindi non ha paura di avvicinarsi e di soccorrere quel fratello che sta soffrendo, perché spiritualmente, con la propria coscienza, con il proprio cuore, condivide quelle sofferenze, non accetta quell'ingiustizia, quella sofferenza. E lo stesso Leone comunque ricorda che l'enciclica Fratelli Tutti appunto ci aveva già aiutato anni fa a rileggere questa parabola dentro le drammatiche circostanze storiche in cui restiamo tuttora immersi. Quindi, come dicevi, non è un testo scelto a caso, ma un testo importante che si presta a essere riletto in questa chiave migratoria, diciamo, perché è una parabola che non interroga soltanto la coscienza, ma mette proprio in scena un vero e proprio cammino, con un prima e un dopo, quello che succede appunto al samaritano. E qui appunto ci possiamo ricollegare proprio al fulcro dell'intera lettura della parabola che accennavamo prima: prossimi ci si fa, prossimo si diventa. Cioè, la prossimità non è una qualità posseduta stabilmente da alcune persone che sono buone e magari negata da altre che sono cattive, no, è un evento che si rinnova ogni volta nella libertà di una decisione. E infatti proprio su questo punto Leone XIV innesta la sua lettura del sacerdote e delle vita che vedono l'uomo mezzo morto, però passano oltre, non sono presentati come cattivi, ma semplicemente come persone che, per un motivo personale o per l'altro, scelgono di non fermarsi. E questa è l'esatta dinamica di cui parlavamo prima.
1: E in riferimento all'amore al prossimo, il Papa dice: non c'è amore di Dio senza amore del prossimo, e non c'è prossimo se io non mi avvicino. Sostanzialmente il Papa ci sta dicendo: ma come facciamo a dire di amare Dio se poi non ci avviciniamo al prossimo? E questo è il grande dilemma di questi tempi, no? Perché vedo molta gente che, per carità, va benissimo, va in chiesa, però poi alla fine forse non ama il prossimo. Ecco, non ci può essere amore di Dio senza che si ama il prossimo. Questo i Papi ce l'hanno sempre ripetuto, però vale la pena in questa epoca nostra che stiamo vivendo molto particolare ricordarcelo sempre, un monito che dovremmo scriverci in un'agendina, no? Mi pare.
0: Verissimo, verissimo. È come se si dimenticasse, proprio per usare le parole del Papa, la comune origine in Dio, l'infinita dignità di ogni essere umano e la chiamata all'amore senza limiti. È come se fossimo, come umanità, spesso incapaci veramente di provare compassione, che ricordiamo sempre in ogni occasione non è l'avere il provare pena o avere pietà in senso negativo di qualcuno, ma è quel sentimento fortemente cristiano del patire insieme, cioè nel condividere ciò che prova l'altro. Forse c'è una sorta di atrofia, diciamo così, affettiva, che si sicuramente deve portarci a fare un esame di coscienza. Io credo che il punto fondamentale per ciascuno di noi sia l'esame di coscienza. Cioè, a molti questa espressione può risultare magari, come dire, obsoleta, vecchia, ma in realtà non è così. L'esame di coscienza non è altro che il dialogo domanda e risposta dentro noi stessi, effettuato nella nostra interiorità, nel nostro io. Dobbiamo chiederci se davvero a quello che diciamo, alla nostra fede proclamata a parole o anche appunto alla partecipazione all'Eucaristia, agli incontri di preghiera, se però tutto questo che noi confessiamo e proclamiamo poi ha un risvolto pratico ed evidente nel nostro modo di approcciare con il prossimo, di approcciare con tutto ciò che succede nella nostra vita. E sì, sono d'accordo, è sempre il problema di fondo, la coerenza tra le parole e magari anche le convinzioni che io ho, perché magari io sono convinto, io credo davvero in Dio, in Gesù, nella sua risurrezione, in quello che ha insegnato, però poi non riesco proprio a calare tutta questa fede nella mia vita concreta. Questo è un dilemma dell'incoerenza, diciamo, che ci portiamo sempre dietro. Ecco perché noi dobbiamo parlare spesso con noi stessi e quindi anche con Dio. Noi dobbiamo cercare di fissare alcuni principi e di non isolarci, appunto. Torniamo sempre a quel discorso, la tendenza a dire va bene per gli altri, vale questo, non per me. Sì, va bene, questo si dice, però poi la vita è altro. No, il Vangelo è uno, Cristo è uno, la nostra fede è una e quella fede ci chiama e noi dobbiamo rispondere. Possiamo anche non rispondere, ma nel momento in cui decidiamo di aderire alla fede cristiana, noi dobbiamo avere il coraggio di prenderci la nostra responsabilità di cristiani e quindi di agire di conseguenza, anche se questo agire dovesse metterci in una posizione di scomodità o di confusione oppure di magari di emarginazione, diciamo così, da parte di qualcuno nella società.
1: Abbiamo,
0: anche questa la fede.
1: Certo, abbiamo 4 minuti, Lorella, per chiudere, e io ti farei chiudere, visto che il Papa ha concluso questa sua omelia appunto in questo viaggio a Lampedusa del 4 di luglio, guardando, come dire, osservando questa immagine della Madonna di Porto Salvo, che è patrona di Lampedusa. È bello che il Papa faccia riferimento a Maria come porto sicuro, no? Come approdo sicuro, e ci inviti, sostanzialmente sintetizzo questo, a guardare a Maria come ancora per poter proseguire nel nostro cammino.
0: La figura di Maria, madre di Dio, madre di Gesù, porta della salvezza, appunto, tra i vari titoli della devozione mariana, c'è anche questo bellissimo, porta della salvezza. È una figura, è proprio l'icona della Chiesa, e attraverso la sua figura di donna, di madre, ma soprattutto di fedele che si è lasciata andare nelle braccia di Dio, le braccia di colui che l'ha chiamata a portare nella propria vita un'esperienza unica, irripetibile. Maria ha attraversato nella sua esperienza assieme a Giuseppe un travaglio anche appunto simile a quello dei migranti. Ecco, tutta l'esperienza di Maria, quindi dall'amore tenero e materno, dalla sua fedeltà fortissima di ragazza che accetta su di sé un destino enorme che neanche capisce bene, fino a quella donna che appunto è maturata e cresciuta attraverso mille difficoltà concrete e ha sperimentato anche il non avere un giaciglio, il trovare un giaciglio di fortuna. Quindi questo doversi per forza spostare da un luogo all'altro, dover abbandonare la propria casa per necessità. Ecco, la sua figura adesso è colei che ha raggiunto la vetta, lei è l'assunta in cielo, lei ci mostra qual è il destino di noi tutti, quello di raggiungere, ecco, quel luogo così amato, così desiderato, che vede appunto la presenza del Signore, la presenza di Cristo, vede l'amore diventare finalmente vero, eterno, incorruttibile, la grazia. Quindi Maria ci anticipa come figura quello che sarà anche il nostro destino se noi seguiamo con fede la nostra strada.
1: Bene, io ringrazio Lorella Parente per essere stata con noi, grazie molte davvero di cuore, Lorella.
0: Ci mancherebbe, grazie a voi, un saluto a tutti.
2: #PopTheology

0: di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
1: Siamo alla 15ª domenica del tempo ordinario e il Vangelo che ascoltiamo è un Vangelo che almeno una domanda dovrebbe far sorgere in ciascuno di noi. E la domanda è questa: che terreno sono? Qual è il terreno che la parola di Dio che ascolto trova in me oggi? Perché la parola è eterna, ma è contemporanea. Come mi incontra in questa domenica, in questo tempo della mia vita? Ci sono le pietre, c'è il terreno buono, ci sono anche i rovi che soffocano, c'è la strada, è quella dura, di terreno duro che non permette al seme di penetrare troppo. Che cosa sto vivendo nella mia vita? Ecco, questo Vangelo si presta in modo molto semplice perché ciascuno di noi possa fare una sorta di esame di coscienza ed un discernimento: dove mi trovo, che cosa sta accadendo. Ecco, allora è il Vangelo molto famoso del seminatore che semina il seme e incontra terreni diversi. Lo ascoltiamo e vediamo che cosa suscita questa parabola del seminatore.
2: Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole e disse: «Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra. Germogliò subito perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e non avendo radici seccò. Un'altra parte cadde sui rovi e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto, il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi ascolti».
1: Siamo al capitolo 13 del Vangelo di Matteo. È un capitolo particolare perché è il capitolo delle parabole del regno. Cioè, qui c'è una raccolta di parabole che Gesù ha pronunciato e tutte hanno come finalità, come scopo, quello di lasciare intuire un aspetto del regno dei cieli. Il regno dei cieli non può essere descritto. È la realtà divina insieme, è la realtà divina come opera nella storia degli uomini. E allora la parabola si presta bene a questo tipo di insegnamento, perché la parabola è un racconto ascoltando il quale ciascuno può attingere secondo la propria profondità, secondo la propria personale situazione. La parabola è una maniera sapienziale per descrivere una realtà di per sé indescrivibile, secondo un linguaggio speculativo, potremmo dire. Ecco, è questo genere sapienziale che Gesù utilizza perché tutti i suoi ascoltatori possano prendere ciò che è possibile loro. Allora, il regno dei cieli è simile a, in questo capitolo 13 del Vangelo di Matteo, troviamo proprio questa raccolta. Il regno è simile a un seminatore, a una perla, a un tesoro e così via, ma le vedremo poi strada facendo. Gesù si siede su una barca e da lì insegna. Perché Gesù si siede su una barca? Perché era l'altoparlante dell'epoca, un pochino distante dalla folla, era possibile per lui essere ascoltato da tutti. E mentre la folla ascoltava Gesù sulla spiaggia, è evidente che siamo di fronte ad una scena dove il maestro è seduto e insegna alla folla. Qui Gesù è il rabbi, è il maestro. maestro che ha un insegnamento da impartire. Ed ecco allora la prima parabola del regno: c'è un seminatore che esce a seminare e questo seme, che viene seminato con estrema abbondanza, trova terreni differenti. Siamo davanti ad una giornata quotidiana. Gesù aveva certamente visto tante volte nel suo paese natale, durante i mesi, gli anni di itineranza con la comunità dei dodici, avrà certamente assistito a molte scene di semina, e sapeva anche bene che coloro che lo ascoltavano potevano ascoltare qualcosa che descriveva un quadro a loro familiare. La parabola ha anche questa caratteristica. Siamo davanti, proprio perché è un genere sapiente, a scene familiari, agli ascoltatori che ascoltano, ed anche ad un contenuto che ha dei tratti di paradosso. Qui è veramente paradossale, vedremo quanto rende il terreno buono. Era incredibile, cioè nessun terreno buono al tempo di Gesù comunque poteva rendere quanto Gesù dice in questa parabola. Quindi l'effetto paradossale è come una scossa che fa rientrare in se stesso l'ascoltatore, lo mette a paragone, ecco, con la propria realtà. Il seminatore esce a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada. Vediamo adesso i luoghi sui quali cade il seme: la strada, poi il terreno sassoso, e poi i rovi, e poi il terreno buono. Che cosa accade alla strada? Il seme caduto sulla strada è preso dagli uccelli e lo mangiano. Chi sono gli uccelli? Perché possono prendere il seme? Perché questo seme non ha avuto il tempo di attecchire, per cui è rimasto in superficie. Allora, la parola che dobbiamo ricordarci per la strada è superficialità, cioè qualcosa che non scende in profondità. Allora gli uccelli possono prenderla, possono divorarla. Procediamo ancora. Il terreno sassoso, non c'è molta terra e quindi germoglia, perché un pochino di terra c'è, però il terreno è poco profondo e quindi non riesce ad attecchire. Quando spunta il sole viene bruciata perché non ha radici. Qual è la parola d'ordine del terreno sassoso? Entusiasmo? Poi spiegherò perché. Allora, superficialità, entusiasmo. E poi i rovi, che crebbero e la soffocarono. Certo, i rovi avviluppano, costringono, impediscono al seme di raggiungere la terra. Vediamo la parola d'ordine della superficialità. È la parola di Dio che viene ascoltata in maniera superficiale, disattenta, credendo di poterne trarre un insegnamento immediato, ho capito tutto, senza lasciarsi interrogare dalla profondità della parola stessa. La strada che non permette al seme di andare in profondità è l'esperienza di ascolto superficiale, sì, ma potremmo dire anche estremamente superba, perché la superficialità, insomma, è un tutt'uno con la superbia, con il peccato di orgoglio, il sentirsi già arrivati, già a posto, il non aver bisogno di niente. La parola di Dio è Dio che, mentre parla, crea. E quando crea, noi dobbiamo essere disponibili a questa nuova creazione. Quindi quando il seme non raggiunge la terra ma resta sulla strada, gli uccelli, che sono gli eventi della vita, che sono tutto quello che accade, le avversità, quelle della ordinarietà, tolgono il seme, e quindi noi pensiamo di ascoltare. In realtà questa parola non produce un cambiamento in noi. Ma poi c'è l'entusiasmo, che è quel seme che cade in mezzo ai sassi. C'è un po' di terra, sì, è vero, per cui il seme attecchisce. L'ascolto della parola, quando siamo entusiasti di questa parola, ci piace, magari veramente abbiamo scoperto un tipo di predicazione, un'esperienza che ci piace, e lo dico nel senso bello del termine, che ci affascina, che ci ha smosso. Ma quando è necessario cominciare a far sul serio nella perseveranza quotidiana, nell'ordinarietà della storia di tutti i giorni, l'entusiasmo non può sostenerci ogni giorno. E allora l'entusiasmo che cala perché appunto comincia a diventare una parola che deve incarnarsi nella storia normale, diciamo, della vita, allora ci lasciamo scoraggiare e quello che abbiamo ascoltato diventa in qualche modo perfino molesto, perché non troviamo più quell'entusiasmo dei primi tempi. Potrebbe essere la situazione di chi vive di esperienze. Quando viviamo di esperienza e quindi siamo come quegli uccellini che vanno a beccar di qua e di là un'esperienza, senza che le esperienze divengano l'esperienza di Dio. Io sto facendo delle semplificazioni che possano aiutarci, a me aiutano, perché questi terreni li ritrovo in me. Anche io sono a volte questo ascoltatore della strada che si ascolta, però non lascia un tempo, per esempio, per confrontarsi con la parola, e quindi mi scorre sopra e non mi cambia. Anche io corro il rischio sempre di vivere di esperienze gratificanti e magari di lasciar da parte quando la parola invece mi vuole educare in maniera differente. E poi ancora i rovi. I rovi è facile capirlo, sono proprio le preoccupazioni, le angosce della vita. Quando siamo stretti, ecco, mi aiuta molto dire quando siamo stretti dall'angoscia, perché i rovi fanno questo: soffocano, stringono e non permettono al seme di scendere giù in modo da raggiungere la terra e di trovare quello spazio necessario per attecchire, poi per germogliare. Quando noi siamo troppo presi dall'angoscia, dalle preoccupazioni, abbiamo difficoltà a trovare spazio per la parola di Dio. Cioè abbiamo difficoltà a fidarci, a dare una possibilità a questa parola. Allora i rovi, allora i sassi, allora la strada, ma anche noi siamo tante cose insieme, ma anche terreno buono, certamente. È sbagliato ascoltare questa parola cercando di capire a quale terreno apparteniamo. A questo e anche quest'altro. Oppure a volte capita magari di pensare ad altre persone e pensare: ma quello è un terreno buono, oppure l'altro no, l'altro non ascolta, non si sta convertendo, cioè dare dei giudizi veramente grossolani. Perché il cuore dell'uomo è tutta questa terra differente, compreso il terreno buono, che dà frutto. Ma quando Gesù parlava, il frutto del 160, 30 per 1 era impensabile. Il paradosso è questo, cioè mai nessun terreno avrebbe dato queste percentuali di frutto. È un modo per svegliare l'ascoltatore, certamente, e anche per dire che in fondo il terreno buono è il mio cuore insieme ai sassi, la strada, tutto quello che ho detto. Ma il terreno buono è Gesù, che accoglie in me con il suo Santo Spirito la parola. È lo Spirito di Gesù che accoglie la parola fatta carne, che è Gesù stesso, e che con la collaborazione della mia libertà fa fruttificare la mia povera vita, nonostante i sassi, nonostante la strada superficiale, nonostante la discontinuità di un ascolto un po' entusiasta. C'è speranza per tutti, perché Dio Padre incontra in me il terreno buono, che è suo Figlio, che sveglia la mia libertà. E allora ecco che io posso dare frutto. La nostra vita è chiamata a questo. Thank you.

attuale ma anche da altri tempi, quella di un uomo che esce a seminare e che getta il seme con abbondanza, ma getta il seme con la mano. Oggi siamo probabilmente poco abituati a vedere questo perché ci sono altri mezzi per seminare, ma quando Gesù racconta la parabola del seminatore, questo era un quadro, potremmo dire così, usuale per i suoi ascoltatori, che era di facile comprensione. Anche per Van Gogh è stato così. Siamo nel 1888 quando questo splendido pittore dipinge Il seminatore, è un olio su tela che oggi possiamo ammirare in Olanda e che si distingue per una interpretazione particolare dei colori, come è tipico di questo pittore. Quello che colpisce è il contrasto e la vividezza dei colori. Pensate che fu dipinto in Provenza, là dove Van Gogh si trasferì proprio per studiare gli effetti della luce. Allora noi vediamo proprio questo dipinto che è pieno di lampi di luce, di squarci di luce, di contrasti di colori. La prima cosa che colpisce probabilmente sono i colori al contrario. Perché? Perché il campo dovrebbe essere marrone, dovrebbe essere color oro, invece è il cielo. Non solo il sole, certamente il sole è splendente, ma tutto il cielo è irradiato dai raggi dorati del sole, invece che essere azzurro. Mentre invece l'azzurro e il viola, che sono i colori che normalmente connotano il cielo, sono sulla terra, sono i colori del campo dove il seminatore sta gettando il proprio seme. Queste pennellate rendono bene l'idea della drammaticità di questo contrasto. Van Gogh ha voluto aiutarci a riflettere sul mistero della incarnazione, il cielo che è sceso sulla terra e la terra che con il mistero dell'ascensione è innalzata in cielo. L'uomo è nella Trinità e Dio è diventato uomo. E allora ecco il d'oro, il dorato del cielo e così il viola e l'azzurro della terra. In qualche modo questo abbraccio dove noi troviamo la persona umana divina di Gesù rappresentata in questa forma geniale dello scambio dei colori. E poi il seminatore. Vedete che la figura del seminatore è ben in contrasto, una figura netta, ma al contempo le pennellate ce lo restituiscono quasi una cosa sola con il campo, con la terra. Siamo davanti al sublime mistero dell'umanità che è sì, è terra, noi siamo fatti di terra, ma terra che è stata insufflata dal soffio divino, la terra che è diventata essere vivente in noi, anche in noi abita in qualche modo la divinità per statuto creaturale e poi perché siamo tempio dello Spirito Santo dal battesimo, Dio abita in noi. E poi vedete c'è questo sentiero quasi che divide in due il campo, che ricorda il sentiero che Israele percorse asciutto in mezzo al mare. Quindi questo seminatore che è certamente un uomo di terra, ma è anche in questa immagine colui che è testimone che attraversa il nuovo esodo, la nuova Pasqua, c'è un sentiero che si apre in questa semina, la parola di Dio, l'azione dell'incarnazione, della passione, morte, risurrezione e ascensione del Signore, che apre una strada, che è la strada, la via nuova e vivente, dice la lettera agli Ebrei, che ci porta anche noi alla destra del Padre insieme al Figlio suo prediletto.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Si riaccende la guerra del Golfo tra Stati Uniti e Iran. Tra ieri sera e stanotte l'America ha lanciato ulteriori raid contro la Repubblica Islamica per indebolire la sua capacità di attaccare le navi nello stretto. Teheran ha risposto colpendo basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. Il petrolio ha aperto oggi in rialzo di oltre il 3,5%. La guerra in Ucraina, le difese aeree russe hanno abbattuto nella notte almeno 340 droni ucraini in diverse regioni nel paese, oltre che sulla Crimea, sulle acque del Mar d'Azov e del Mar Nero, 4 i morti nella regione di Mosca. Oggi riunione dei volenterosi a Parigi, presente il presidente ucraino Zelensky. L'anticiclone africano lo riporta il caldo torrido sull'Italia con punte superiori ai 40 gradi, soprattutto al centro-sud. La fase più intensa tra domani e mercoledì, con temperature che in Sardegna potrebbero toccare anche i 42 gradi. E il caldo riaccende l'attenzione sullo spreco di acqua. In Italia il 42% dell'acqua potabile viene dispersa con un costo stimato di circa 10 miliardi l'anno, lo rileva la CGA citando dati Istat.
2: Non è più un'emergenza ma una crisi strutturale. In Italia il 42,4% dell'acqua immessa nelle reti idriche viene disperso prima di arrivare ai rubinetti e ogni giorno si perdono 157 litri per abitante, per un danno economico stimato in quasi 10 miliardi di euro, come spiega Paolo Zabeo della CGA di Mestre.
3: Oggi recuperiamo solo il 10% circa dell'acqua piovana, troppo poco per evitare la crisi idrica che ogni estate torna prepotentemente a fare capolino. Per evitare docce spente, rubinetti a secco, dobbiamo aggiustare la rete e realizzare vasche di laminazione, trincee drenanti, invasi e grandi adduzioni. Non possiamo più permetterci di sprecare una risorsa così preziosa.
2: Le situazioni più critiche si registrano nel mezzogiorno. In Basilicata la dispersione supera il 65%, mentre Potenza è la città con le perdite più elevate. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: Sam Neill, protagonista di Jurassic Park, è morto oggi in Australia all'età di 78 anni, secondo quanto riportato in un comunicato della famiglia che ha definito la sua scomparsa improvvisa e inaspettata. Sinner si è confermato re di Wimbledon, il numero uno del mondo, ha superato in 4-7 il tedesco Zverev, conquistando il suo quinto slam e confermandosi appunto vincitore di Wimbledon. Il punteggio è stato 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 dopo tre ore di partita. È tutto, grazie per l'ascolto.

Cari amici radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto e Voce Classica vi presentano, in occasione del 25° anniversario di attività della nostra emittente Radio Voce nel Deserto, il nuovo programma musicale didattico culturale Il musicista ed il suo strumento, programma realizzato in collaborazione con diversi musicisti, patrocinato da Comune e Provincia di Pordenone e dal circuito Radio in Blu.

0: Cari amici radioascoltatori, siamo giunti al quarto appuntamento di questo nuovo ciclo che la nostra emittente Radio Voce nel Deserto dedica al musicista, al suo strumento. Oggi entriamo all'interno della famiglia degli archi, perché quest'oggi cominceremo proprio a parlare di uno strumento appartenente a questa famiglia, al contrabbasso. Ecco, sicuramente sarà una puntata molto interessante e particolare, perché dialogando col nostro ospite, che tra poco presenteremo un po' nel dietro le quinte, ho avuto modo di farmi un'idea anche dello strumento e dell'affinità che ha anche con il suo musicista, no? Diciamo, non sono praticamente delle cose fine a se stesse, ma sembra quasi anche che l'anima dello strumento rispecchi l'anima del musicista. Allora, innanzitutto diamo il benvenuto e lo ringraziamo tantissimo per aver accettato il nostro invito. Maestro Mauro Zavagno, ospite in studio quest'oggi, è un musicista proprio di professione, quindi suona diverse orchestre ed è molto impegnato, perciò, come di consueto, per tutte le puntate, diciamo, fatti conoscere al nostro pubblico radiofonico.
1: Ma grazie a voi di avermi invitato, buon ascolto a tutti. Che dire, io ho cominciato a suonare la chitarra da ragazzino, poi pian pianino mi sono avvicinato alla musica classica, studiando il contrabbasso con il mio maestro che si chiama Mauro Muraro. Ho avuto la fortuna poi di entrare a far parte in gruppi da camera e orchestre, diciamo, con cui tuttora collaboro. La mia forse specializzazione maggiore è stata poi quella con la musica antica, la musica barocca. Mi ha portato a collaborare, come tuttora ancora collaboro, con l'Händel Festspiele Orchestra di Göttingen, e dall'altra parte, diciamo, il grosso del lavoro in Italia lo svolgo con la Mitteleuropa Orchestra, che è l'orchestra sinfonica regionale del Friuli Venezia Giulia.
0: Allora, la maggior parte, soprattutto i nostri ascoltatori, quando sentono parlare di musica, ascoltano il brano, apprezzano la composizione, però di questa miscela, di questo amalgama di suoni che escono dai vari strumenti, forse non sanno a monte quale strumento emette quale suono. E quindi, per i non avvezzi, spieghiamo un attimo anche un po' l'evoluzione del contrabbasso, perché prima dietro le quinte abbiamo avuto modo di colloquiare, ti prego anche di rendere partecipi il nostro pubblico radiofonico, i nostri radioascoltatori, dell'evoluzione del contrabbasso e anche un po' spiegare la nomenclatura del contrabbasso, perché, cari amici radioascoltatori, non so se siete avvezzi con le sale da concerto, ma quando vedete un concerto dal vivo, nella maggior parte delle orchestre i contrabbassisti si trovano alla destra del direttore d'orchestra. Sono quegli strumentisti, tra virgolette, dico poveri, suonano in piedi o su dei grandi sgabelli, perché il contrabbasso è talmente alto ed è talmente anche uno strumento, non dico ingombrante, però che si suona in piedi. E nel corso della trasmissione faremo anche un excursus musicale per farvi capire l'evoluzione di questo strumento, per arrivare al gotha dei compositori che hanno composto per questo strumento, perché il contrabbasso ha più una versione, se possiamo così dire, nascosta all'interno dell'orchestra, cioè supporta l'orchestra. Comunque, non voglio togliere nulla al nostro ospite, come ti dicevo, Mauro, spieghiamo un po' ai nostri ascoltatori come fatto il contrabbasso, la nomenclatura, guidiamoli un po' in questa evoluzione dello strumento, sia dal punto di vista stilistico e sia anche dal punto di vista acustico, perché dopo cambiano anche l'evoluzione dello strumento.
1: Ma diciamo che l'etimo contrabbasso in realtà non individua o identifica solamente un tipo di strumento. Molte famiglie di strumenti hanno il loro contrabbasso, quindi possiamo dire che il contrabbasso, il termine contrabbasso, è come dire una funzione strumentale, cioè un ruolo strumentale che all'interno dell'architettura musicale ha il suo scopo specifico. Contrabbasso perché? Perché praticamente questo strumento ha un rapporto privilegiato con il basso. Per capire la differenza fra basso e contrabbasso dobbiamo forse ritornare un po' indietro nel tempo e vedere come nasce l'esigenza del basso nella scrittura musicale a partire dal 1400 in avanti e dalle prime forme di scrittura sonatistica per strumenti. Il basso in quegli anni veniva identificato con un nome che è violone. Anche questo è un nome che non identifica uno strumento in sé specifico, ma una serie di strumenti che hanno la funzione del basso. Un esempio, citando Giovannino Lullier, violoncellista di Corelli a Roma nella metà del 600, il suo soprannome o nome di battaglia era Giovannino del Violone, perché già in quegli anni, ancora in quegli anni, il basso veniva identificato genericamente come violone, e quindi non siamo ancora al contrabbasso. Il contrabbasso è quello strumento che da questo basso parte per scendere di un'ottava e raddoppiarlo, dando forza e potenza a tutto l'insieme del basso. Questa cosa avviene, diciamo, nel momento in cui si ha la necessità di costruire un'architettura musicale sempre più profonda e complessa. Le prime forme di utilizzo del basso non prevedevano questa necessità. In questo senso sarebbe interessante forse a questo punto ascoltare la traccia che abbiamo identificato con la canzone da suonare di Frescoballi, in cui nella canzone appunto detta la tromboncina c'è la presenza appunto di questo strumento violone o basso di violino, che praticamente è una delle prime forme di strumento basso in cui la sua voce è perfettamente intelligibile e la sua struttura, diciamo, melodica armonica viene pienamente realizzata nella composizione.
0: Ed inoltre anche Mauro facciamo ascoltare in successione una sonata di Dietrich Buxtehude, la numero 1, il trio per viola da gamba, violone e cembalo, in cui tu sei solista al violone insieme al maestro Walter Spadotto, accompagnatore al cembalo, e Michele Veronese, solista alla viola da gamba.

0: Verona di Frescobaldi, la canzone La tromboncina, eseguita dall'ensemble Risonanza, e la sonata numero 1, abbiamo fatto il primo movimento di Dietrich Buxtehude, il trio per viola da gamba, violone e cembalo, eseguito da Michele Veronese, viola da gamba, Walter Spadotto, accompagnatore al cembalo, e proprio il nostro ospite maestro Mauro Zavagno, solista al violone. Ecco, qui non si parla più ancora di contrabbasso, si parla di violone, quindi l'evoluzione dello strumento.
1: Esatto.
0: Ecco, per i più che non conoscono il contrabbasso, Mauro, come dicevo prima, abbiamo fatto l'esempio dell'orchestra, stanno alla destra, ma per chi a livello visivo non associasse lo strumento, possiamo spiegare brevemente, in maniera esaustiva, il contrabbasso e le sue caratteristiche peculiari?
1: Ma il contrabbasso semplicemente è uno strumento della famiglia dei violini che si differenzia ovviamente per la misura, per le proporzioni, per la quantità di aria che contiene la cassa, per la lunghezza della corda vibrante, e perché al pari, diciamo, delle canne dell'organo, che sono le note di bordone, le note più gravi, ovviamente le corde per emettere suoni gravi devono essere più lunghe rispetto a quelle del violino. Quindi banalmente vediamo la famiglia dei violini composta da violini, viola, violoncello, e poi c'è il contrabbasso, che è il più grande,
0: che poi tra l'altro è alto 1,80, anche sì, quindi
1: un strumento, diciamo, mediamente può essere alto 1,80 m. Ci sono varie taglie anche lì, perché lo strumento contrabbasso, anche un po' rilacciandomi al discorso che facevo prima, è uno strumento che non ha ottenuto subito una sua misura definitiva, in quanto nel registro in cui opera è sempre stato abbastanza difficile trovare la misura ottimale della lunghezza della corda vibrante. Ricordo che fino alla metà degli anni 50 del Novecento la corda generalmente era in budello animale. Le corde in acciaio sono state sviluppate, diciamo, dagli anni 50 in avanti. Ci sono dei miei colleghi che hanno già, insomma, sono già in pensione, che ancora si ricordano di aver iniziato la carriera con le corde in budello, quindi non è una cosa, diciamo,
0: che poi attualmente
1: ricchissima.
0: Un po' le corde in budello sono riutilizzate per adattare gli strumenti moderni, la sonorità barocca, no? Quindi
1: sì,
0: se si vuole riscoprire,
1: diciamo, si rifà
0: la musica barocca, la barocca renaissance, no?
1: Al contrario, esatto.
0: Poi sì, lo strumento si suona con l'archetto, no? Come i violini, quindi ecco perché
1: è uno strumento ad arco.
0: Sì. Perciò il contrabbasso versione pizzicata lo possiamo trovare nel jazz, no?
1: Nel
0: perché
1: jazz, più sì. Beh, anche in orchestra si usa il pizzicato, ma è un pizzicato decisamente diverso. Poi vabbè, insomma, c'è nella musica contemporanea si recuperano altre forme di pizzicato, che non è il pizzicato jazz, ma può essere il Bartok pizzicato, che è un
0: altre
1: forme di sonorità,
0: considerando, insomma, come tratta il pianoforte nei suoi concerti di pianoforte.
1: Esatto.
0: Posso anche immaginarlo. Cosa ti ha spinto, cosa ti ha colpito il contrabbasso?
1: Ma è la storia abbastanza, se vogliamo, banale, nel senso che, come dicevo prima, io ho cominciato come chitarrista e avevo una grande passione per il jazz, quindi nel mio percorso di studente di chitarra jazz ho incontrato un contrabbassista che ha suonato con me, e da quel momento mi sono appassionato allo strumento, sentendolo suonare, sentendomi accompagnare da questo musicista. Ho deciso di approfondirlo, però allora non pensavo di seguire il percorso classico ancora. E avendo trovato degli insegnanti che mi hanno fatto capire molte cose, insomma, così anche fatto innamorare un pochettino della musica classica e dell'orchestra soprattutto, perché quella è stata una delle motivazioni principali per cui mi sono dedicato allo studio della musica classica, e poi conseguendo il diploma e poi facendone una mia attività professionale.
0: Pensi che, tra virgolette, visto che è difficile oggi come oggi trovare musicisti di professione, a meno che non abbiano una preparazione e una bravura fuori dal comune, tra virgolette, in Italia, perché un po' all'estero questa situazione di, diciamo, di musica si può vivere anche in altre maniere, e all'estero forse ci sono più opportunità, andando verso il nord Europa, Germania in primis, di poter suonare, di vivere di musica. Però tornando al discorso principale, essere contrabbassista oggi fa parte di una moltitudine, che so, di violinisti o di pianisti o di altri strumenti che possono essere più, diciamo, abbordabili da papabile musicista. Ecco, suonare il contrabbasso ti ha portato dei vantaggi anche a livello, se possiamo così dire, di audizioni, a livello professionale, perché anche contrabbassisti, diciamocelo, non penso ce ne siano tanti in circolazione.
1: Posso riportare un ricordo del mio maestro, che praticamente lui ha una decina d'anni più di me, quindi di un'altra generazione. Lui mi diceva appunto che mentre studiava, mentre era ancora in conservatorio, aveva moltissime offerte di lavoro da parte dei teatri, delle orchestre dei teatri, per andare a fare come aggiunto dei contratti, perché ovviamente il numero era inferiore rispetto alla richiesta, alla domanda.
0: Ed oggi?
1: Oggi, tutto sommato, potrebbe essere ancora così, perché i numeri, diciamo, degli iscritti in contrabbasso non sono poi così alti, ma è diminuita molto l'offerta professionale in Italia, quindi il risultato è che

0: l'ultima audizione Orchestra Rai di Torino di novembre scorso, novembre 2012, ci devono essere stati un'ottantina di partecipanti per un paio di posti, e quindi la percentuale, come vedi, è insomma, abbastanza bassa rispetto a quella che è l'offerta.
1: Ma i giovani adesso come vedono questo strumento? Tu hai la possibilità di insegnare una scuola a musica, no? Ecco, sì. Vedendo le classi dei tuoi colleghi di violino, di pianoforte, che so, di trombo, di flauto, io dico quelli più tra virgolette che possono avere anche maggiori musicisti, ecco, c'è qualcuno che dice mi piacerebbe suonare il contrabbasso?
0: Sì, diciamo che ci sono le passioni ancora come ci sono sempre state, quindi anche il contrabbasso rientra in questo ambito, tuttavia non è così frequente come per altri strumenti che sono più, diciamo, più sotto l'occhio di tutti. Nel senso che mi è capitato anche di recente un genitore di un ragazzo, studente, insomma, chiedere giustamente dove si può sentire o vedere suonare questo strumento, perché spesso magari non ci si accorge
1: della presenza,
0: oppure non capita spesso di vedere un recital per contrabbasso nelle nostre sale da concerto, anzi diciamo quasi mai.
1: Ma un'altra cosa che un po' mi ha colpito, di associare un po' il tuo io al contrabbasso, cioè una figura nascosta, cioè nel senso non di primordine, perché il contrabbasso, come hai detto tu, non è una figura di primordine, ecco, un po' ti identifichi?
0: Beh, non ho detto proprio questo.
1: Non ti identifichi un po' col contrabbasso a livello caratteriale? Cioè il contrabbasso non ha mai un ruolo predominante all'interno dell'orchestra, ruolo di proprio, se possiamo così dire, di tenere il tema, eccetera. Ci sono anche, dopo lo ascolteremo, basti pensare a Beethoven su tutti, non solo, ma anche delle splendide scoperte in cui...
0: Ma io non, diciamo, dal punto di vista personale, ognuno, diciamo, ha le sue peculiarità nel carattere, però non faccio una graduatoria di importanza tra gli strumenti musicali, nel senso che se ci sono, sono tutti importanti e tutti devono essere suonati ad altissimo livello. Il contrabbasso non è in secondo piano, ma ha una funzione spesso strutturale, nel senso che se prendiamo un'immagine che può essere quella di una palazzina, di un condominio, di un'architettura, diciamo, abbiamo tutte le nostre parti che sono le fondamenta, diciamo i pilastri, i solai, eccetera, fino ad arrivare ai balconi, il tetto e tutto quanto. Quindi secondo me ognuna di queste parti ha la sua necessità, e se vengono a mancare le fondamenta o se si sgretola il pilastro portante, purtroppo il nostro bel castello, insomma, se ne scende, ecco.
1: E può vedere belle finestre, però se effettivamente manca la fondamenta, comunque
0: altro.
1: È veramente molto molto azzeccato il paragone. Allora, continuando nell'excursus anche storico, no, Mauro, per arrivare ai prossimi ascolti che abbiamo preparato, ecco, il contrabbasso, anzi la figura un po' di questo strumento a livello storico si evolve, cioè si passa dal violone un po' a uno strumento più strutturato dopo.
0: Sì, diciamo che anche dal punto di vista della nomenclatura si chiariscono alcuni ruoli, e ancora Bach parla di violone, violone grosso, violone in sol, violone in re, ci sono varie tipologie di violone, appunto appare comunque il violone contrabbasso o grosso violone, praticamente il violone che ha la funzione appunto di raddoppio di quello che sarebbe il basso. Questo tipo di strumento è quello che poi è arrivato fino ai giorni nostri, perché il violone come basso generico, oppure otto piedi diciamo, seguendo la terminologia organistica, è stato praticamente poi sostituito e perfezionato nel violoncello.
1: Io vorrei far ascoltare adesso un excursus di brani, ti spiegherei anche di dare una piccola peculiarità per ognuno di questi. Allora, tratto dal concerto per violino in La minore, Bach Verke Verzagnis 1042 di Johann Sebastian Bach, nel primo movimento, ascoltiamo un pezzo del moderato, no? Con Simon Standage, solista al violino, e Trevor Pinno che dirige. Poi ascolteremo anche qui un estratto del Canto sopra la morte di Franz Josef Haydn, eseguito dalla Festspielorchester di Göttingen, nella quale proprio anche tu esegui, sei tra i contrabbassisti, no? Ecco, ed inoltre un po' dopo qui andiamo, si sente proprio la potenza di contrabbassi, ascolteremo un estratto del terzo movimento della Quinta Sinfonia, e poi arrivare anche all'opera con l'Otello di Verdi, ascolteremo proprio l'assolo di contrabbassi, sempre parte all'inizio questa, se possiamo così dire, vena quasi agreste, quasi sembra un po' l'alba con questo assolo dei violini, e poi irrompe il tema dei contrabbassi veramente che va in contrapposizione, proprio tratto dall'opera Otello di Verdi, Mauro.
0: Sì, giusto per dire due parole prima di Bach, abbiamo omesso questo piccolo esempio, perché si capisce, si comincia a chiarire proprio qual è il ruolo, diciamo, del contrabbasso nell'orchestra, in cui c'è la netta separazione fra il tutti e il solo, cioè un po' come nel concerto grosso, nel concerto solistico, il contrabbasso suona soprattutto, quasi sempre, nella parte in cui suona tutta l'orchestra, e questo serve per dare il massimo contrasto fra trasparenza e il virtuosismo della parte solistica e la parte, diciamo, di costruzione armonica che viene svolta invece dall'accompagnamento e dall'orchestra tutto insieme.
1: Ascoltiamo questi brani.

0: Eccomi, cari ascoltatori, abbiamo ascoltato in rapida successione diversi brani proprio per far, come ha detto bene il nostro ospite, capire l'evoluzione dello strumento contrabbasso. Ecco, tratto dal concerto in la minore per violino orchestra di Johann Sebastian Bach, Bach Verke Verzeichnis 1042, abbiamo ascoltato il primo movimento, l'allegro moderato, eseguito dall'English Concert, diretto da Trevor Pinnock con Simon Standage solista violino, un estratto del canto Sopra la morte di Franz Josef Haydn di Luigi Cherubini, eseguito dalla Festspiel Orchester di Göttingen, cui è contrabbassista il nostro ospite, il maestro Mauro Zavagno, con diretta da Nicolas McGegan, e poi un estratto tratto dalla Quinta Sinfonia di Ludwig van Beethoven, dallo Scherzo, ed inoltre l'assolo di contrabbasso tratto dall'Otello, l'opera di Giuseppe Verdi. Ecco, Mauro, qual è stata la tua soddisfazione artistica maggiore?
1: Questo è molto difficile dirlo adesso, ce ne sono state tante. Sicuramente l'esperienza in Germania è una delle, di lavoro lì a Göttingen, è una delle cose, diciamo, che così mi ha permesso di frequentare un ambiente professionale di altissimo livello, un'orchestra internazionale in cui ci sono musicisti che provengono da tutte le parti del mondo, dagli Stati Uniti, dal Canada, da Francia, l'Inghilterra, l'Europa dell'Est. Quindi c'è stato anche un confronto di scuole, di pensieri diversi, che poi in 10 anni di attività, insomma, che abbiamo alle spalle più o meno, ha prodotto un insieme di altissimo livello. Chiaramente non solo per merito mio, mi riferisco chiaramente al lavoro di tutti quanti, anche, diciamo, al lavoro di una direzione artistica sempre attenta a favorire fine ultimo, che è quello della musica.
0: Ecco, come hai visto l'italiano musicista all'estero, soprattutto in Germania? È paragonato un po' all'italiano medio, oppure l'italiano musicista è una figura che gode di un altro punto di vista, un altro rispetto?
1: Dunque, l'italiano che fa il musicista in Germania, posso parlare della Germania per esperienza, è comunque visto molto bene, nel senso che è sempre in grado di dare molto. Chi riesce a superare la cortina delle Alpi con la sua professione veramente ha grosse soddisfazioni in Germania. Rimane comunque sempre molto presente la matrice, nel senso che ci sono alcuni aspetti del nostro comportamento che ci riportiamo dietro, ci riporteremo sempre dietro, anche se non siamo noi attori di questo tipo, nel senso che noi magari siamo più puntuali dei tedeschi alle prove, spesso. Però se capita che una volta noi non siamo puntuali, siamo gli italiani. E questa è una cosa che è difficile da smantellare. Se tu passi con il rosso a piedi, attraversi una strada con il rosso, se sei un tedesco lo fai, perché lo fanno anche loro. Se sei un italiano che fa sempre questo. Cioè, quindi, da un lato, è una cosa che non rimuoveremo probabilmente mai. Dispiace un po', però è così, insomma.
0: Ma sicuramente, come dicevi tu, se uno riesce a valicare la cortina delle Alpi ha già il suo bel biglietto da visita, ecco.
1: Sì.
0: Che cosa diresti a un giovane Mauro che vuole avvicinarsi al mondo della musica e magari chiede a te di diventare suo insegnante?
1: Ma io parto sempre con molto entusiasmo, nel senso che penso sia un'esperienza positiva. A qualsiasi livello si possa esercitare la musica, vale la pena di farlo, perché ci permette di socializzare, ci permette di conoscere un linguaggio diverso, ci permette anche di acquisire una metodologia di approccio allo studio che è diversa rispetto quella delle scienze letterarie piuttosto che matematiche o linguistiche.
0: Ma attualmente anche tu sei anche insegnante oltre che musicista, no? Perciò mi dicevi che hai degli allievi.
1: Sì.
0: Ecco, loro, vedendo la situazione attuale, no? Vedendo la situazione di pessimismo che aleggia attualmente, eccetera, c'è la consapevolezza nel dire: se impegno bene, eccetera, mi affermo, potrò vivere, oppure potrei uscire che magari rispetto ad altre professioni mi trovo più svantaggiato?
1: Rispetto alle altre professioni non lo so, perché non sono esperto di questo, non ho una visione così generale da poter dire se la musica sia ancora peggio di quello che potrebbe essere la fabbrica o altre cose oggigiorno. Tuttavia, effettivamente, non posso dire che l'esperienza mia mi porti a pensare che nella musica, almeno in Italia, per quello che ho visto io, ci siano grosse prospettive attualmente. Sì, i giovani fanno molta fatica a fermarsi e trovarsi un posto di lavoro, comunque un'attività che possa giustificare i sacrifici dello studio, perché ricordo che per diventare musicista, diplomarsi, bisogna fare un percorso didattico di investimento sia umano che economico non indifferente.
0: Però io penso che bisogna anche citare degli esempi positivi, perché i grossi nomi a livello anche mondiale, che sono italiani, penso un po' a Riccardo Muti o Claudio Abbado, hanno spinto anche in Italia, soprattutto alla fondazione di orchestre giovanili, cose che all'estero ci sono e funzionano molto bene. Però la spinta di questi grandi personaggi, di questi propulsori, da un lato anche un po', non dico una sicurezza, però un'attenzione che bisogna anche citarlo, portata verso i giovani, fa molto piacere, perché Muti con la sua Cherubini, che è un'orchestra giovanile, poi c'è l'orchestra giovanile italiana, ci sono anche orchestre di vari conservatori, che sicuramente ce ne sono, non dico che siano stabili, però da un lato l'attenzione al giovane musicista c'è. Non cito la Mozart, perché la Mozart ha dei musicisti altisonanti, un po' recuperati da Abbado, e quindi giovani musicisti non ce ne sono tanti, però anni addietro Abbado ha fondato la ICYO, l'European Community of Orchestra, la Gustav Mahler Jungen Orchestra, quindi un'orchestra mitteleuropea con tantissimi giovani. Perciò dico che l'attenzione rivolta al mondo giovanile c'è, cioè forse non è portata alla ribalta dai media.
1: Ma sicuramente questi grossi nomi possono far solo che bene, diciamo, all'ambiente musicale italiano. Tuttavia ritengo che sia giusto mettere l'attenzione su quella che è la continuità, perché purtroppo il giovane si trova a partecipare a esperienze giovanili in cui, adesso non so bene come funzioni, ma generalmente si è rimborsati a livello di spese, si hanno borse di studio, varie forme, però il contratto di lavoro non è una cosa di tipo professionale. Fare il musicista significa suonare tutti i giorni. Questo è il problema fondamentale. Non si può suonare 2 anni della propria vita e poi aspettare di trovare un posto chissà dove, chissà quando.
0: Certo.
1: E quindi il problema di queste formazioni giovanili è che accontentano l'immagine, sono sicuramente un volano per i media, però bisogna stare attenti che dopo non ci sia il nulla, perché questa è la cosa peggiore che possiamo fare.
0: Ecco, hai parlato proprio di suonare tutti i giorni. Ecco, quanto tempo dedica Mauro al suo strumento? Cioè, quanta musica fai col contrabbasso? Quanto tempo dedichi proprio allo studio del contrabbasso? Perché si sentono anche, non dico, non so se siano leggende metropolitane, però orchestre, quelle anche più blasonate, che suonano prova, sala da concerto, via in tournée, un concerto, opera, ritorno. Ecco, il tempo per la prova, il tempo proprio per mettersi lì e suonare e anche provare.
1: Beh, come dicevo prima, diciamo, prima di arrivare ad essere un professionista, diciamo, tu passi un'infinità di anni della tua vita a studiare, quindi diciamo ti fai una ricarica che ti dura poi per tantissimo tempo, poi la vita professionale ti porta invece a studiare lo specifico di quello che stai allestendo, cioè il progetto, sta facendo, non so, Beethoven, studiamo Beethoven per questo periodo, poi studieremo Brahms. Il lavoro generalmente si organizza in questo modo: in orchestra si fanno turni di prove che possono raggiungere le 6 ore giornaliere.
0: È interessante,
1: questo è un sistema.
0: Vista dietro le quinte anche,
1: sì,
0: la cosa.
1: Naturalmente, per arrivare ad affrontare la prova col maestro, ogni musicista ha un suo tempo.
0: Percorso anche.
1: Percorso, chiaramente in base all'esperienza, alla tecnica, all'età, per avere la parte, diciamo, solidamente in mano. Questo tempo è soggettivo.
0: È vero che, mi riferisco all'intervista di Claudio Abbado, che diceva: le orchestre migliori sono quelle in cui ci sono più gruppi cameristici nel loro interno?
1: Questa è una delle teorie che passa su certi ambienti musicali, che l'orchestra sia lo sviluppo, l'ingrandimento della musica da camera. Noi abbiamo, come Mitteleuropa Orchestra, abbiamo fatto molte esperienze senza direttore, perché questo è, diciamo, contraltare, no? Musica da camera non c'è il direttore. Allora arriva il solista, si dice, il solista suona e noi dobbiamo accompagnarlo senza un direttore. Questo ha una sua verità, nel senso che sviluppa le potenzialità di ascolto di ogni individuo orchestrale, che altrimenti può diventare un po' a rimorchio o della sua prima parte, perché ogni strumento, ogni fila di strumenti ha una prima parte, e la prima parte poi ha il contatto con il maestro. Però non è sempre così automatico, ci sono anche delle realtà orchestrali e non sono cameristiche. Secondo me c'è una sinfonia di Mahler o di Bruckner, una grossa sinfonia, diciamo, con 100 persone sul palco che suonano, e definirla cameristica o comunque come tipologia di approccio cameristico, secondo me a volte è una forzatura,
0: soprattutto quando si parla di grandi partiture o di grandi orchestre come questa,
1: o anche nella musica contemporanea. contemporanea, cioè la musica contemporanea è molto molto difficile che il musicista conosca a memoria la parte del suo collega. È molto molto difficile, perché comunque sono partiture complesse in cui ci sono situazioni musicali molto stravaganti, diciamo così, e sapere la parte di tutti prima di sedersi sulla propria sedia è veramente difficile.
0: Beh, so che praticamente Mahler scriveva le parti anche delle sue sinfonie per la prima tromba, la seconda tromba, che era per il primo contrabbasso, il secondo contrabbasso, quindi c'erano la diversificazione, sì, non certo, solo per famiglie ma addirittura anche per strumenti all'interno delle varie famiglie.
1: Sì,
0: quindi
1: nei contrabbassi capita spesso nelle sinfonie di Mahler che ci sono le parti divise, se ci sono otto bassi, due fanno una parte, due ne fanno un'altra, due ne fanno un'altra ancora, due ne fanno un'altra ancora ancora, oppure divisi a due, quattro da una parte, quattro dall'altra. Insomma, può parlare di camerismo sicuramente come dato fondativo, certo, del suonare, certo, insieme, però non si può estendere sempre in tutte le situazioni, insomma.
0: Mauro, abbiamo impostato un po' la trasmissione, abbiamo aperto una piccola parentesi dedicata all'orchestra, a te, anche soprattutto per conoscerti meglio. Poi abbiamo impostato la trasmissione di quest'oggi mettendo, se possiamo così dire, gli albori, la giovinezza e un po' la maturità dello strumento, passatemi questi termini qui, no? Perché adesso siamo arrivati un po', tra virgolette, alla massima espressione del contrabbasso, perché i prossimi brani che andremo ad ascoltare, il duo per violoncello e contrabbasso di Rossini, e poi ascolteremo anche una danza del maestro Domenico Dragonetti, ecco, che per oggi per la prima volta ho avuto il piacere di ascoltare, che è un compositore molto amico, molto
1: contrabbassista,
0: amico di Ludwig van Beethoven, quindi non si sente neanche tanto nelle sale da concerto questo compositore, ed è anche per me un piacere farvi ascoltare. Ed infine ascolteremo il primo movimento del concerto per contrabbasso ed orchestra del maestro
1: Giovanni Bottesini
0: con maestro Wolfgang Arre al contrabbasso e la New Wiener Orchestra di Goethe diretta dal maestro Mediz, per farvi capire al meglio proprio l'evoluzione del contrabbasso, non più come funzione, se possiamo così dire, concertante, ma il contrabbasso ha il suo peso, il suo ruolo quasi predominante, ecco, soprattutto anche nel concerto di Bottesini. Ecco, qui sentire il contrabbasso in versione solistica è veramente una chicca.
1: Sì, se posso introdurre questi ascolti brevemente, diciamo che il contrabbasso è diventato uno strumento grande, uno strumento del continuo, alla sua misura più o meno, diciamo, ormai definitiva, dalla metà del Settecento in avanti, e con questi autori che abbiamo appena citato, e non solo questi, sviluppa anche tutta una sua parte tecnica che lo rende sempre più simile al violoncello. Comunque segue il percorso tecnico che seguono tutti gli strumenti ad arco, violino, viola, violoncello e contrabbasso, quindi ha uno sviluppo virtuosistico. Tutta la musica che poi sfocia nella musica romantica, ottocentesca o tardo romantica, è una musica che fonda le basi sulle capacità tecniche virtuosistiche che si sviluppano in questi anni. Dragonetti è uno dei primi, e si narra appunto che lui fosse conosciuto da Beethoven, comunque si conoscessero molto bene. Come Dragonetti è stato, diciamo, vicino a Beethoven, Giovanni Bottesini si dice appunto che sia stato, anzi non si dice, sicuramente certo, vicino a Verdi. Nella scrittura dei bassi delle opere di Verdi spesso si suppone ci sia comunque la presenza e la conoscenza di un grandissimo virtuoso come è stato Giovanni Bottesini, direttore d'orchestra anche lui e primo direttore della Aida di Verdi.
0: Ecco, ascoltiamo quindi questi tre brani di Gioachino Rossini, un estratto dal duo per violoncello e contrabbasso con Antonio Lisi al violoncello e Escolaine solista al contrabbasso. Del maestro Dragonetti ascolteremo una danza per contrabbasso e pianoforte, in cui qui c'è il pianoforte che ha la funzione accompagnatoria, al pianoforte il maestro Luca Ferrini e al contrabbasso il maestro Michele Veronese. Ed infine ascolteremo il primo movimento del concerto per contrabbasso ed orchestra del maestro Giovanni Bottesini con solista al contrabbasso Wolfgang Arre e la Neue Wiener Gent diretta dal maestro Mediz.

informazione delle 11. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Si riaccende la guerra nel Golfo tra Stati Uniti e Iran. Tra ieri sera e stanotte gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi raid contro l'Iran per indebolire la sua capacità di attaccare le navi nello stretto di Hormuz. Teheran ha risposto colpendo basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. La Repubblica Islamica minaccia di ritirarsi dal memorandum d'intesa firmato un mese fa. La guerra in Ucraina, 3 morti, 5 feriti nella regione di Mosca. Le difese aeree russe hanno abbattuto nella notte almeno 342 droni ucraini in diverse regioni del paese, oltre che sulla Crimea, sulle acque del Mar d'Azov e del Mar Nero. Oggi riunione dei volenterosi a Parigi e sarà presente anche il presidente ucraino Zelensky. L'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia con punte superiori ai 40 gradi soprattutto al centro-sud. La fase più intensa tra domani e mercoledì, con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi. Un enorme incendio in Francia ha già bruciato 800 ettari della foresta di Fontainebleau a sud-est di Parigi. E le alte temperature di questi giorni in Italia provocano una siccità che danneggia in modo pesante l'agricoltura e i raccolti, secondo la denuncia di Coldiretti. E non solo, altera anche le condizioni di lavoro di chi opera all'aperto, come agricoltori e rider. Stop per loro nelle città dalle 12.30 alle 16. Un incendio divampato ieri sera in un bar alla periferia della capitale thailandese Bangkok ha causato almeno 27 morti e 63 feriti, di cui 22 in condizioni critiche. Il fumo avrebbe ucciso la maggior parte delle vittime. I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito il fermo di 22 persone, a 7 il provvedimento è stato notificato in carcere, protagoniste dell'escalation criminale degli ultimi mesi in città. Sarebbero autori mandati degli attentati e delle intimidazioni che dal novembre 2025, pochi giorni fa, ha colpito la zona del mandamento mafioso di Tommasi Natale, San Lorenzo. Sam Neill, protagonista di Jurassic Park, è morto oggi in Australia all'età di 78 anni. Lo riporta un comunicato della famiglia che ha definito la sua scomparsa improvvisa e inaspettata. Infine Sinner si conferma re di Wimbledon, il numero uno del mondo, superato in 4 set il tedesco Zverev, conquistando il quinto slam. Il punteggio è stato di 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Era l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.

13 luglio la chiesa ricorda Santa Clelia Barbieri. Clelia Barbieri nacque il 13 febbraio 1847 nella contrada volgarmente chiamata Le Budrie, appartenente civilmente al comune di San Giovanni in Persiceto, ecclesiasticamente all'archidiocesi di Bologna, da Giuseppe Barbieri e Giacinta Nannetti. I genitori erano di censo diverso. Giuseppe Barbieri proveniva dalla famiglia quasi più povera delle Budrie, mentre Giacinta dalla famiglia più in vista. Lui, garzone dello zio di Giacinta, medico condotto del luogo. Lei, la figlia di Pietro Nannetti, benestante. Per il matrimonio controcorrente, Giacinta, benestante, sposò la povertà di un bracciante e da una casa agiata passò ad abitare nell'umilissima casetta di Sante Barbieri, papà di Giuseppe. Tuttavia, si costituì una famiglia cementata sulla roccia della fede e della pratica cristiana.

al battesimo amministratole lo stesso giorno della nascita per espresso volere della mamma, la neonata ricevette i nomi di Clelia, Rachele, Maria. La mamma insegnò precocemente alla piccola Clelia ad amare Dio fino a farle desiderare di essere santa. Un giorno Clelia le domandò: «Mamma, come posso essere santa?» Per tempo la Clelia imparò pure l'arte del cucire, di filare e tessere la canapa, il prodotto caratteristico della campagna persicetese. All'età di 8 anni, durante l'epidemia colerica del 1855, Clelia perdette il babbo. Con la morte del babbo, per generosità dello zio medico, la mamma, Clelia e la piccola sorellina Ernestina passarono ad abitare in una casa più accogliente, vicino alla chiesa parrocchiale. Per Clelia le giornate divennero più santificate. Chiunque avesse voluto incontrarla poteva trovarla immancabilmente o a casa, a filare o cucire, o in chiesa, a pregare. Sebbene era nell'uso del tempo accostarsi per la prima volta alla comunione quasi adulti, Clelia, per la sua precoce preparazione catechistica e spirituale, vi fu ammessa il 17 giugno 1858, a soli 11 anni. Fu un giorno decisivo per il suo futuro, perché visse la sua prima esperienza mistica, contrizione eccezionale dei peccati propri e altrui. Premette su di lei l'angoscia del peccato che crocifigge Gesù e addolora la Madonna. Dal giorno della prima comunione, il crocifisso e la Madonna addolorata ispireranno la sua spiritualità. In pari tempo, ebbe un'intuizione interiore del suo futuro nella duplice linea contemplativa e attiva. In adorazione dinanzi al tabernacolo, appariva come una statua immobile, assorta in preghiera. A casa, era la compagna maggiore delle ragazze costrette al lavoro. Con maturità precoce all'età, trovava nel lavoro il suo primo modo di rapporto con le ragazze, poiché alle Budrie il lavorare, specialmente la canapa, era l'unica fonte per tirare avanti la vita. Ma Clelia vi aggiungeva qualcosa che nell'ambiente era particolarmente suo: lavorare con gioia, con amore, pregando, pensando a Dio e addirittura parlando di Dio. Clelia non è Marta, che si affaccenda tutta presa dal servizio per le cose del mondo. Tuttavia si prodiga compiutamente, appassionatamente, al servizio delle creature più amate da Gesù, i poveri, tanto che le sue tenere mani portano i segni della più dura fatica. Clelia non è Maria, che tutto lascia, esclude e abbandona per immobilizzarsi estatica nel gesto di devozione e di amore. Eppure non ha altro pensiero, non ha altri affetti e si muove e cammina immersa in lui come una sonnambula. Cammina nell'amore, si dà tutta all'amore senza risparmio, dimentica il suo corpo, anzi lo ignora, è felice di appartenere al Signore e la sua felicità sta appunto nel non avere altro pensiero che lui. Qualcosa però la spinge ad andare verso gli uomini, quelli più miseri e bisognosi, che aspettano una testimonianza di carità. Una fede ardente la consuma e sente che deve andare, dividere e distribuire se stessa alle creature del suo Signore. Adora la solitudine che le consente di concentrarsi alla ricerca del pieno possesso di Dio, ma esce dalla sua casa, si lancia nel mondo, forzata dalla carità. Nella chiesa bolognese, per combattere la noncuranza religiosa, specialmente degli uomini, vi erano gli operai della dottrina cristiana. Alle Budrie, il gruppo era animato da un maestro molto anziano. Clelia volle essere e fu operaia della dottrina cristiana. Alle Budrie la catechesi si rinnovò col suo inserimento, che trascinò pure altre compagne di uguali sentimenti. Al principio Clelia fu ammessa come sottomaestra
era l'ultima ruota del carro, ma ben presto rivelò insospettate capacità, tanto che gli stessi anziani si facevano suoi discepoli. Respinte non poche lusinghiere proposte di matrimonio, la comitiva di ragazze che facevano capo a Clelia concepì la prima idea di un nucleo di giovinette votate alla vita contemplativa e apostolica, un servizio che doveva scaturire dall'Eucaristia, doveva consumarsi nella comunione quotidiana e sublimarsi nell'istruzione dei contadini e dei braccianti del luogo. L'idea non poté realizzarsi subito per le vicende politiche dopo l'unità d'Italia del 1866-67. Si poté attuare il 1 maggio 1868, allorché, sopite le questioni ambientali e burocratiche, Clelia con le sue amiche poterono ritirarsi nella casa cosiddetta del maestro, ove cioè fino allora si erano radunati gli operai della dottrina cristiana. Fu l'inizio umile della famiglia religiosa di Clelia Barbieri, che i superiori in seguito chiameranno suore minime dell'Addolorata. Minime per la grande devozione che Clelia ebbe al santo Minimo Romito di Paola, San Francesco, patrono e provvido protettore della nascente comunità. Dell'Addolorata, perché la Madonna Addolorata era veneratissima alle Budrie. Dopo il ritiro delle ragazze nella casa del maestro, cominciarono fatti straordinari, come altrettanti attestati della provvidenza a favore della piccola comunità, che altrimenti non avrebbe potuto perseverare. Essi venivano propiziati dalle sofferenze fisiche e morali di Clelia nella notte oscura dello spirito e nelle umiliazioni più incomprensibili da parte di persone che avrebbero dovuto invece comprenderla. La sua fede però era sempre proverbiale, come pure il suo raccoglimento nella preghiera. Nel ritiro delle Budrie si respirava un clima di fede, una vera fame e sete di Dio. Un istinto missionario pieno di creatività e di fantasia, affatto poggiato sopra i mezzi organizzativi che mancavano. Clelia ne era l'anima. Il gruppo iniziale lievitò e attorno a esso anche il numero dei poveri, dei malati, dei ragazzi e ragazze da catechizzare e istruire. A poco la gente vide Clelia in un ruolo di guida, di maestra nella fede. Cominciarono così, nonostante i suoi 22 anni, a chiamarla madre. La chiameranno così fino alla morte che avverrà prestissimo. La tisi, che l'accompagnava subdolamente, esplose violenta appena 2 anni dopo la fondazione. Clelia morì profetizzando a colei che la sostituirà: «Io me ne vado, ma non vi abbandonerò mai». Vedi, quando là in quel campo d'erba medica accanto alla chiesa sorgerà la nuova casa, io non ci sarò più. Crescerete di numero e vi espanderete per il piano e per il monte a lavorare la vigna del Signore. Verrà giorno che qui alle Budrie accorrerà tanta gente con carrozze e cavalli. E aggiunse: «Me ne vado in paradiso, e tutte le sorelle che moriranno nella nostra famiglia avranno la vita eterna».

La morte la colse nella soddisfazione di andare incontro allo sposo virginale il 13 luglio 1870. La profezia di Clelia in morte si è avverata. La congregazione delle suore minime dell'Addolorata si è sviluppata e si sviluppa. È diffusa in Italia, in India, in Tanzania. Oggi le suore sono intorno alle 300, divise in 35 case. Con i suoi 23 anni, al giorno della morte, Clelia Barbieri può dirsi la fondatrice più giovane della Chiesa.

ma non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e ben ritrovati, questo è il radiogiornale all'inizio di questa nuova settimana di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Oggi è lunedì 13 luglio 2026, notizie dalla Chiesa. Il mondo ha bisogno di pace e frutti di bene, l'ha detto il Papa all'Angelus recitato da Castel Gandolfo commentando la parabola del seminatore, parlando di quei miracoli d'amore che accadono quando il seme trova una terra feconda e non ostile. Dio non smette di credere in noi, ha detto il Papa, e in quello che possiamo diventare giorno per giorno se con fede ci abbandoniamo a lui. E poi ancora, i venti di guerra non spengano la speranza, si torni al dialogo. Leone, dopo aver pregato l'Angelus da Piazza della Libertà a Castel Gandolfo, è andato col pensiero a riaccendersi del conflitto in Medio Oriente, alla crisi in Ucraina, invitando a percorrere le vie diplomatiche. Nella Domenica del Mare ha espresso vicinanza a tutti i lavoratori marittimi e portuali, le cui condizioni sono rese difficili dalle tensioni militari. Infine ha ricordato il tradizionale pellegrinaggio mariano dei fedeli polacchi a Jasna Góra. Bisogna pregare per la pace per chi soffre a causa della guerra in Ucraina. Così, nella lettera del Papa all'arcivescovo Gallagher, segretario per i rapporti con gli Stati e inviato speciale pontificio alle celebrazioni del 35esimo anniversario del rinnovamento delle strutture della Chiesa di rito latino nel paese, che si terranno il 19 luglio nel Santuario Nazionale della Madre di Dio del Sacro Scapolare a Berchiv. Il pontefice ha ricordato la crudele persecuzione subita dalla comunità ecclesiale locale nel XX secolo e ha chiesto di implorare a Dio la pace per il mondo e le famiglie. Biblioteca Vaticana, a settembre il Papa inaugura la mostra Acqua. Il Papa visiterà la prima di un ciclo di esposizioni intitolato Catastrofe e Meraviglia, le opere di tre creativi contemporanei, l'artista J.R., il tipografo Bill Moran e lo chef Fulvio Pierangelini, svilupperanno una riflessione dedicata all'acqua, presentata sia come minaccia che come risorsa. L'allestimento sarà visitabile fino al prossimo 14 maggio 2027. La Chiesa d'Asia si interroga su sinodalità e ponti tra i popoli. Dal 20 al 26 luglio a Giacarta, in Indonesia, la Federazione delle Conferenze Episcopali Asiatiche riunisce oltre 120 partecipanti per tracciare le linee della missione della Chiesa nel continente. Tre momenti chiave: l'apertura presieduta dal Cardinale Gracias, la riflessione guidata dal Cardinale Tagle sulla spiritualità sinodale e il messaggio di Papa Leone XIV. E il Papa alla Chiesa in Asia. Asia così si è rivolto: siate costruttori di comunione, non architetti di Babele. Si legge così nella lettera al Cardinale Gracias, suo inviato speciale alla 12ª Assemblea Plenaria della Federazione delle Conferenze dei Vescovi dell'Asia, che si terrà appunto a Giacarta a luglio. Leone XIV invita fedeli e vescovi, come nell'enciclica Magnifica Humanitas, a rimettere Dio all'orizzonte del nostro agire e l'essere umano al centro delle nostre scelte, non temendo di sporcarsi le mani nel cantiere del nostro tempo. Cuba al buio, arriva il container italiano della solidarietà, un'iniziativa dell'associazione umanitaria Semi di Pace, presente sull'isola da 28 anni, prevede l'arrivo di materiale sanitario e beni di prima necessità alla popolazione stremata da continui blackout energetici, l'ultimo in ordine di tempo alcuni giorni fa, con conseguenze devastanti soprattutto negli ospedali. Il presidente Luca Bondi spiega: è una carezza in mezzo a tanta sofferenza. Cuba nel frattempo è al buio, senza acqua, con temperature che sfiorano i 40 gradi nel pieno della più grave crisi energetica mai registrata. Notizie dal mondo. Da ieri in Francia è in corso un grande incendio nella foresta di Fontainebleau, che si trova a circa 50 km a sud di Parigi. L'incendio ha bruciato già 8 km quadrati di terreno e le fiamme si stanno ancora espandendo. Sul posto ci sono circa 400 vigili del fuoco e dal sud del paese sono stati mandati due Canadair. È la prima volta che due aerei antincendio vengono mandati dal sud, dove gli incendi boschivi d'estate sono comuni, verso il nord della Francia, dove invece sono molto più rari. Non si sa cosa abbia causato gli incendi, di certo sono stati favoriti dal forte caldo che sta interessando la zona. È infatti in corso una nuova ondata di calore nel paese dopo quella molto intensa di fine giugno e dal vento che sta facendo propagare le fiamme. Da alcuni giorni negli Stati Uniti migliaia di persone soffrono di attacchi forti e improvvisi di dissenteria a causa di una epidemia di ciclosporiasi, un'infezione intestinale causata da un parassita. Gli stati interessati sono più di 30, con una quantità crescente di casi confermati decine di volte quelli che vengono solitamente registrati in un anno. Le autorità sanitarie sono ancora al lavoro per ricostruire la fonte iniziale della contaminazione, ma i tagli decisi dal governo di Donald Trump e le agenzie che se ne occupano stanno rendendo più difficili le attività di analisi e di contenimento. La ciclosporiasi si contrae solitamente consumando frutta fresca e verdura cruda contaminate dal parassita. Gli umani sono gli unici ospiti noti del parassita. Gli attacchi di questi giorni tra Iran e Stati Uniti nello stretto di Hormuz allontanano uno dei principali obiettivi del presidente statunitense Donald Trump, che era proprio la riapertura dello stretto, molto importante per il commercio di petrolio e gas naturale. Ieri il regime iraniano ha detto di averlo chiuso di nuovo pochi giorni dopo che il traffico marittimo stava lentamente ricominciando. Si sta quindi realizzando una situazione opposta a quella voluta da Trump. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che la prima ministra Yulia Svridienko si dimetterà. Le sue dimissioni comporteranno la rimozione di tutti gli altri ministri e dovrebbero essere approvate dal Parlamento nei prossimi giorni. Il motivo del rimpasto non è stato comunicato chiaramente, ma Zelensky ha detto che l'Ucraina vuole cambiare approccio su diversi temi di politica estera e interna, fra cui la preparazione agli attacchi russi che ogni inverno colpiscono le infrastrutture energetiche ucraine. Il presidente dell'Assemblea nazionale del Venezuela, Jorge Rodriguez, ha fatto sapere che il numero delle persone morte a causa dei due terremoti che hanno colpito il paese il 24 giugno è salito a 4.490. Il numero dei feriti rimane 16.700. Le persone rimaste senza casa sono 17.900. Almeno 27 persone sono morte a causa di un incendio divampato in un bar di Bangkok, in Thailandia, nella notte tra domenica e lunedì. Le fiamme sono state spente circa dopo mezz'ora dall'intervento dei vigili del fuoco attorno alle 2. Alcune persone sono state portate in ospedale e altre risultano disperse. La polizia sta indagando per individuare la causa dell'incendio. Negli Stati Uniti sempre meno stati eseguono condanne a morte, 23 su 50 hanno abolito la pena di morte, 4 l'hanno sospesa con moratorie decise con un atto governativo e la maggior parte di quelli che ancora la prevedono ne esegue sempre meno. Ma poi c'è la Florida. In Florida le esecuzioni sono state 9 solo quest'anno, 19 nel 2025. Allora si superò ampiamente il record storico di 11 risalente al 1936. La Florida fu responsabile del 40% di tutte le esecuzioni di condanne a morte negli Stati Uniti. Quest'anno ha ucciso più detenuti che tutti gli altri stati messi insieme.
4: Notizie dall'Italia. Prima il no che filtrava dalla Farnesina, poi il sì maturato su impulso di Giorgia Meloni. La mediazione scelta da Palazzo Chigi per non lasciar vuota la sede italiana al vertice di Washington sulla presunta rinascita del terrorismo transnazionale di estrema sinistra. Senza per esporsi ai massimi livelli, non spegne le polemiche. Anzi, il cambio di rotta nei numerosi affondi delle opposizioni vale più della formula scelta. Conferma che quando c'è da scegliere tra l'Europa e il rapporto con Donald Trump, la Premier continua a privilegiare il legame oltreoceano. Una missione indecorosa, la bolla l'ex ministro democratico agli affari europei Enzo Amendola, facendosi interprete di un campo largo che almeno su questo fronte ritrova un bersaglio comune dopo le crepe degli ultimi giorni e affonda direttamente sulla Premier. Protagonista attacca la senatrice del Movimento 5 Stelle Alessandra Maiorino di un tentativo disperato di rientrare nelle grazie del presidente americano, anche a costo di sposare il modello fascistoide. A poche ore dalla data di scadenza per presentare nell'aula della Camera gli emendamenti alla legge elettorale, l'accordo nella maggioranza ancora non è stato siglato. Le buste con le varie soluzioni sono pronte, ironizza chi si sta occupando attivamente del dossier, ma si attende il via libera da parte di tutti gli alleati di governo, che a questo punto, ipotizzano i più ottimisti, potrebbe arrivare entro oggi. Lo stallo sta tenendo sulle spine anche gli stessi parlamentari di centrodestra, tra chi si dice molto fiducioso e chi inizia a mettere in conto la spaccatura nell'emiciclo di Montecitorio. Sta di fatto che il quadro dell'intesa è ormai definito, prevede un mix tra capoliste bloccato e libera scelta di cittadini. Per tutta la giornata si susseguono voci di contatti diretti tra Meloni, Salvini e Tajani per sbloccare l'impasse, ma i rumors non trovano conferme. Le paghe troppo basse, la richiesta di retribuzioni collegate sulle ore effettivamente lavorate non sul cottimo, condizioni di lavoro impossibili con le ondate di calore. I rider di Firenze, almeno quelli di Glovo e Deliveroo, dicono basta e il 15 luglio scioperano, dopodomani. Una decisione presa dagli stessi ciclofattorini nel corso di un'assemblea svolta in piazza Santissima Annunziata, nel centro storico fiorentino, e promossa da Nidi il CGL Firenze, proprio per affrontare le principali criticità e decidere le prossime iniziative di mobilitazione. Nelle principali 21 città italiane gli autovelox hanno garantito alle casse dei comuni proventi per 306,5 milioni di euro negli ultimi 5 anni, rappresentando un vero e proprio tesoretto per le amministrazioni locali. Lo calcola il Codacons nel giorno in cui entrano in vigore le nuove misure varate dal MIT sull'omologazione degli apparecchi. Con incassi pari a 86,1 milioni di euro, Firenze si piazza in testa alla classifica delle città con i maggiori proventi, staccando nettamente a Milano il secondo posto, al terzo posto Genova, seguita a stretta distanza da Bologna, mentre Roma si ferma un po' prima. L'ultima per incassi è Napoli. Scatta il 16 luglio l'obbligo di copertura assicurativa per i monopattini elettrici, una novità che interesserà 1 milione di proprietari privati. Lo ricorda Assutenti, che evidenzia i costi per i cittadini e alcune criticità della misura prevista dal nuovo codice della strada, varato a fine 2024. La copertura riguarda i danni verso terzi arrecati durante la guida del monopattino, come lesioni a pedoni o ciclisti o danni ad altri veicoli, ma non sarà sufficiente una generica polizza RC capofamiglia, avvisa Assutenti. La polizza obbligatoria per il monopattino, infatti, per avere validità legale, deve riportare il codice del contrassegno identificativo del mezzo, il che di fatto esclude le generiche polizze famiglia. Inoltre non ci sarà, almeno per i primi 2 anni, il sistema dell'indennizzo diretto. L'assicurazione comporterà una spesa annua da circa 50 milioni di euro, considerato che il costo medio di una polizza base si aggira tra i 35 e i 55 euro, ma può arrivare a 150 euro annui se si aggiungono garanzie accessorie. Per chi non si adegua, multe da 100 a 400 euro, almeno sulla carta. E arriva ufficialmente la terza ondata di caldo torrido sull'Europa e sull'Italia a causa di una nuova espansione dell'anticiclone subtropicale africano. Già da ieri le temperature sono andate ben oltre le medie stagionali, con punte superiori ai 40 gradi soprattutto al centro-sud e nelle isole maggiori. Ma secondo gli esperti la fase più intensa dell'ondata di calore nel nostro paese è attesa tra domani e dopodomani, quando masse d'aria molto calda provenienti dal Sahara interesseranno gran parte della penisola. Le temperature potranno raggiungere i 38-39 gradi in diverse aree interne di Lazio e Toscana, mentre in Sardegna i valori massimi potrebbero superare i 42 gradi. L'acqua del Po attualmente è troppo calda, con moria di cozze e vongole. Allarme caldo anche al Tour de France. Proprio a proposito del Po, il grande fiume in secca ha restituito l'Atlantide del Po, il paese inghiottito oltre 2 secoli fa. Borgo Franco è infatti riemerso a causa del basso livello dell'acqua. Il consigliere con delega alla cultura, Carmelo Mastrandrea, ha affermato: vorremmo coinvolgere università, storici, archeologi, istituzioni delle nostre zone, per unire le forze per dar vita ad una realtà permanente, il Museo dei Borghi Sommersi e della Lomellina Storica. L'addio a Peppino di Capri, i successori risuonano in piazzetta, feretro accolto tra gli applausi in chiesa ai figli, l'ex moglie Roberta e De Laurentiis. Così Capri saluta per l'ultima volta il suo artista più iconico, mentre i suoi successi risuonano in piazzetta. Il gruppo GEDI ha nominato Stefano Cappellini, direttore responsabile ad interim della Repubblica, con effetto immediato, e quanto annunciato l'editore in una nota. Notizie locali: PFAS nell'acqua dei pozzi artesiani, l'emergenza diventa provinciale. Il sindaco Basso commenta: subito controllo in città. L'obiettivo è prevenire qualsiasi criticità e fornire rassicurazione ai cittadini dopo la scoperta, nei 4 comuni con termini di concentrazione di PFAS superiori ai nuovi limiti fissati dalla normativa nazionale. Nuovo rinvio per l'avvio dei lavori alla scuola primaria Grigoletti di Pordenone. La demolizione partirà non prima di novembre, con un ritardo complessivo di circa 10 mesi rispetto al cronoprogramma iniziale. A denunciarlo è Simone Canta, vicepresidente dell'associazione Pordenone in Salute, che punta il dito contro la gestione della programmazione. I lavori sarebbero quindi in ritardo di almeno 10 mesi. Anfiteatro, nuove piazze e aree verdi, il Bronx cambia faccia, presentato il progetto di sviluppo per la riqualificazione degli spazi esterni del centro direzionale. Se ne occuperà Pietro Valle, figlio del progettista Gino. L'intervento nella sua fase progettuale è stata finanziata dalla regione attraverso i fondi per la rigenerazione urbana. Sui tempi lunghi è stato chiaro il sindaco Alessandro Basso, che ha affermato: questo progetto non troverà il proprio compimento in una sola consiliatura, ma nel lavoro paziente di una città che continua a credere nella propria trasformazione. Ancora incendi in Friuli Venezia Giulia, le fiamme bruciano oltre 70 ettari di vegetazione in una giornata. Il bilancio sui roghi diramato dalla Protezione Civile, diramato ieri. Nella provincia di Pordenone sono divampati roghi sul Monte Raut in comune di Andreis, continuando quelli degli scorsi giorni di cui già vi parlavamo, sul Monte Corda Piccola e Caselva in comune di Tramonti di Sopra, sul Monte Giavon comune di Tramonti di Sotto, e Lastre di Peschis, Casera Cuel e Canal Grande di Meduna in comune di Tramonti di Sopra, e sul Monte Piolsa al comune di Clout. Nel complesso la Protezione Civile stima che in tutta la regione siano 69 gli ettari bruciati solo nella giornata di ieri. Il bilancio è ancora provvisorio e si teme possa ulteriormente aggravarsi. Contributi per le polizze su eventi atmosferici estremi. Crescono gli immobili assicurati. In Friuli Venezia Giulia sono passate dal 3,5 all'8,8% in 3 anni. Anche i valori, in linea con l'aumento del numero di case assicurate, sono in forte crescita. Si è spento a 100 anni Gino Ruffati, protagonista del boom economico del dopoguerra e figura storica dell'imprenditoria pordenonese. Da operaio alla Zanussia, fondatore di un colosso della meccanica, la sua storia racconta l'ascesa di un'intera generazione che ha costruito il Made in Italy industriale. Era nato a Torre di Pordenone ed è considerato da tutti uno dei primi capitani d'industria. Asilo nido dalla regione Friuli Venezia Giulia, quasi 36 milioni per abbattere le rette. Più soldi in supporto agli asili nido e rette più basse per le famiglie. Sono queste le due novità delle due delibere dedicate ai servizi educativi per i bambini fino a 3 anni, approvate dalla giunta regionale della nostra regione. Frecce tricolori, lo spettacolo ieri a Lignano, in migliaia, con il naso all'insù e il finale strappalacrime. Già dal sabato, in occasione delle prove generali, l'atmosfera sul litorale friulano era elettrica. Il volo folle del solista e la celebre figura della bomba hanno strappato applausi scroscianti sia dalla spiaggia che dalle barche a bordo mare, culminando nel grandioso finale sulle note del Nessun Dorma, lasciando nel cielo una scia verde, bianca e rossa, densa di emozione e identità nazionale. Notizie dal Bellunese. Mentre l'Italia affronta un'altra estate caratterizzata da caldo e siccità, dalle reti idriche continua a sfuggire una quantità enorme di acqua potabile. Secondo l'analisi dell'ufficio studi della CGA di Mestre, nel 2022 il 42,4% dell'acqua immessa negli acquedotti italiani è andata persa prima di arrivare agli utenti finali. Si tratta di 157 litri al giorno per abitante, con un costo economico stimato in quasi 10 miliardi di euro l'anno. Se il dato nazionale è allarmante, quello che riguarda Belluno lo è ancora di più. Il capoluogo bellunese si colloca infatti al 10° posto nella graduatoria dei 109 capoluoghi italiani con le maggiori dispersioni idriche. Davanti a Belluno ci sono soltanto città come Potenza, Chieti, L'Aquila, Latina e Cosenza, che guidano la classifica nazionale delle reti più colabrodo. E parlando ancora di acqua, Giovani Futuro torna a chiedere una misura immediata e visibile per tutti gli utenti del servizio idrico: abbassare le bollette dell'acqua utilizzando una parte della riserva straordinaria di SIPSPA, oggi pari a quasi 97 milioni di euro. L'idea è semplice: impiegare 6 milioni all'anno dal 2026 al 2035 per alleggerire la quota degli investimenti, che finirebbe direttamente in tariffa senza rinunciare alle opere previste. Il messaggio è netto: gli investimenti si fanno, le reti si sistemano, gli impianti si migliorano, ma mentre si costruisce il futuro si può anche agire sui costi del presente. La buona amministrazione non è accumulare riserve, ma restituire ai cittadini ciò che può essere restituito, nel modo più diretto possibile. Un salto di qualità per la cardiologia di Feltre, che da oggi può contare su una tecnologia capace di leggere e guidare le aritmie con estrema precisione. All'ospedale Feltrino è stato presentato questa mattina il nuovo poligrafo EPI3SR2, sistema avanzato destinato alla sala di elettrofisiologia del blocco operatorio, uno strumento considerato fondamentale per individuare e trattare disturbi del ritmo cardiaco. Dal punto di vista tecnico si tratta di una strumentazione di fascia alta. La Camera di Commercio di Treviso Belluno Dolomiti rilancia il sostegno alle imprese con il nuovo bando per la transizione digitale ed ecologica 2026, mettendo a disposizione 1,4 milioni di euro di contributi a fondo perduto destinati alle micro, piccole e medie imprese del territorio, che investono in innovazione tecnologica ed efficientamento energetico. Le domande già da ora possono essere presentate esclusivamente online attraverso il portale Restart di Infocamere.

Notizie dal mondo dello sport, parliamo di tennis, Sinner concede il bis, Wimbledon è ancora suo, Zverev battuto in finale in rimonta 3-1, 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Nel Royal Box parata di VIP, unico assente il principino Lewis. Capi di governo, diplomatici, nobiltà di Hollywood e del tennis nel palco reale per la finale di Wimbledon. Tra le varie star, Dustin Hoffman, Jennifer Lopez, Nicole Kidman e Ben Stiller e gli ex campioni di Wimbledon ospiti nel Royal Box, Edberg, Ewing, Krajicek, Kotz e Smith. Dal Wimbledon femminile invece la regina Noskova ha battuto Muchova nel derby ceco. La 21enne ha vinto la finale al terzo set ed è il suo primo slam. E dal calcio, mondiali 2026, l'Inghilterra e l'Argentina hanno strappato il pass per le semifinali dei mondiali, completando un tabellone da sogno che le vedrà affrontare rispettivamente Spagna e Francia nei prossimi giorni. Inghilterra-Norvegia si è conclusa per 2-1, Argentina-Svizzera 3-1, entrambe decise ai tempi supplementari. Vanno così a raggiungere Francia e Spagna, qualificatesi nei giorni precedenti rispettivamente contro Marocco e Belgio. Francia e Spagna si giocherà domani alle ore 21 italiane e Inghilterra-Argentina dopodomani, mercoledì, alle ore 21 sempre italiane. E dalle corse MotoGP, Marc Marquez, re del Sachsenring, decimo successo in Germania, precede Ogura e Fernandez. E dal ciclismo, Tour trascina la fuga e vince in volata a prova di forza di Van der Poel. A Ussel l'olandese batte anche il caldo e vince la nona tappa accorciata. Pogačar resta leader. E dalla pallavolo Nation League, azzurre battono 3-2 in rimonta al Canada. Nona vittoria per l'Italia di Velasco che punta al secondo posto prima delle finals. E dal rugby, Italia al cuore non basta, gli All Blacks vincono 47-17. Azzurri bene un tempo, poi restano in 14 e sono travolti. Il CT commenta, spirito giusto. E infine dal mondo dell'ippica, il cavallo di Max Allegri vince il premio Accademia Navale. All'ippodromo Caprilli di Livorno, sul podio il padre del tecnico. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi lunedì 13 luglio avremo cielo sereno su pianure costa, poco nuvoloso sulla zona montana. Durante il pomeriggio aumento della nuvolosità sui monti e saranno possibili dei locali rovesci o qualche temporale, specie tra Alpi e Prealpi Carniche. Caldo di giorno in pianura e nelle valli. Domani, martedì 14 luglio, cielo variabile. Nel corso della giornata saranno possibili rovesci temporali sparsi, più probabili sulla zona montana ma possibili anche su pianure costa. Caldo di giorno in pianura. Tendenza per dopodomani, mercoledì 15 luglio. Cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso al mattino. Maggior nuvolosità nel pomeriggio con probabili rovesci temporali sulla zona montana. Sulla costa soffierà borino al mattino, poi brezza. Potrà fare molto caldo di giorno in pianura e nelle valli. Caldo anche di notte sulla costa. La temperatura in questi tre giorni in pianura toccherà una minima di 20 gradi e una massima di 35. Allora noi concludiamo, amici ascoltatori, questa prima edizione di questa settimana di luglio del radiogiornale quotidiano proposto per voi da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurandovi tutti un buon inizio di settimana e un buon proseguimento sempre in nostra compagnia.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android e Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: detto, Signore, da sempre. Miei figli sono gli uomini della terra. Li amo con cuore di padre.
1: Chi ci aiuterà a rinnovare il mondo per costruire fraternità e giustizia? Chi darà alla terra la bellezza degna di una figlia di Dio?
0: Tu, Signore, che piangi e gioisci.

0: cari fratelli e sorelle, buongiorno, buona domenica. Oggi nella liturgia l'Evangelista Matteo ci presenta la parabola del seminatore, che descrive la generosità e la fiducia con cui Dio sparge la sua parola nel nostro cuore e la sua potenza in noi. Gesù stesso, il Verbo fatto uomo, che ha dato la vita per la nostra salvezza, è il seme che il Padre continua a spargere nel mondo, perché morendo porti molto frutto. È vero, a volte incontra in noi un terreno duro e insensibile, altre volte distratto, simile al suolo battuto dei sentieri, al terreno sassoso, ai cespugli dei rovi. Ma ci sono momenti in cui trova una terra ricettiva e feconda, e allora si innescano miracoli d'amore capaci di cambiare tutto il resto, come certamente abbiamo sperimentato anche noi nella nostra vita. Per questo il Padre non smette di seminare, perché sa che la potenza del suo amore è più forte della nostra debolezza. San Giovanni Crisostomo, riferendosi alla semente della parola di Dio, afferma: come può essere ragionevole seminare sulle spine, sul terreno sassoso, sulla strada? Nel caso dei semi e della terra non sarebbe ragionevole, mentre nel caso delle anime e degli insegnamenti ciò è molto lodevole, perché nelle mani di Dio è possibile che il luogo sassoso si trasformi e diventi terra fertile, che la strada non sia più calpestata e non sia esposta a tutti i passanti, ma sia terreno pingue, che le spine siano eliminate e i semi godano di una situazione di grande sicurezza. La generosità di Dio nei nostri confronti non è ingenua, ma sapiente, e sa cogliere in noi la possibilità di un bene di cui a volte nemmeno noi ci rendiamo conto. Per questo il Signore, che conosce bene il terreno del nostro cuore, meglio di quanto noi stessi lo conosciamo, non smette di credere in noi, in quello che siamo e in quello che possiamo diventare giorno per giorno se con fede ci abbandoniamo a Lui. Così, dalla gratuità e dalla fiducia con cui il seme è sparso e dall'umiltà e dalla disponibilità con cui è ricevuto, crescono in noi e si diffondono i frutti dello Spirito Santo, che sono, come insegna San Paolo, amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Quanto il nostro mondo ha bisogno di questi frutti, di esserne riempito e trasformato. Impegniamoci allora, specialmente in questi giorni di ferie, a dare spazio all'ascolto, alla lettura e alla meditazione della parola di Dio, coltivando assieme al riposo e al sano divertimento anche momenti significativi di silenzio e di preghiera. Ritorneremo alle nostre occupazioni abituali, rinnovati nel corpo e nello spirito, pronti ad annunciare la buona notizia del Vangelo e sempre più capaci di cooperare alla crescita del Regno di Dio. Ci aiuti in questo Maria, Regina degli Apostoli e Stella dell'Evangelizzazione. Angelus Domini, Nunciavet Maria. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ecce
2: ancilla Domini.
1: Fiat mi secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
2: Et verbum caro factum est.
1: Et ad caritas in nos.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
2: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix. Oremus. Gratiam tuam quaesimus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi, filii tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per eundam Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
2: Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto.
1: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto.
1: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine.
1: Et lux perpetua lucea Tei.
2: Requiescant in pace.
1: Amen.
2: Dominus vobiscum.
1: Et in spiritu tuo.
2: Sed nomen Domini benedictum.
1: Ex nunc et usque in saeculum.
2: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
1: Qui feci caelum et terra.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero del giorno, tratto dai nostri archivi, a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino valombrosano. Buon ascolto.
1: Celebriamo oggi la memoria del patrono degli oblati benedettini, insieme a Santa Francesca Romana, l'imperatore Enrico II, sposo di Santa Cunegonda. Enrico II volle tanto bene ai monaci di Vallombrosa, tant'è vero che fu lui che mandò a Vallombrosa Rodolfo di Paderborn per consacrare l'altare della nostra chiesa, e ancora noi conserviamo a Vallombrosa la prima pietra autentica di quella consacrazione dentro l'attuale altar maggiore. Ma Enrico fu un imperatore monaco, perché visse in pienezza, secondo il suo grado, proprio la regola di San Benedetto. Un giorno stava così male da morire proprio, dal mal della pietra, che lo portarono a Monte Cassino e lo stesero sul sepolcro del Santo Padre nostro Benedetto, e venne subito istantaneamente guarito e fu salva la vita a questo amatissimo imperatore, il quale governò il suo popolo veramente con il Vangelo. Pensava a edificare monasteri, nuove diocesi, cattedrali, ospedali, largo verso i poveri, giustissimo nell'esercitare la giustizia, amato dal suo popolo, sia lui che la sua santa sposa Santa Cunegonda. Ebbene, sono un esempio questi due sposi della santità che ognuno può raggiungere anche stando nella propria casa. Ma la bellezza della vita di Sant'Enrico è che lui non si è lasciato confondere da una corona terrena. No, lui tutti i giorni pensava alla corona celeste, e questa corona terrena la portava sempre nel timore della corona celeste. Ecco perché quando il Papa Benedetto VIII lo incoronò imperatore, trovò davanti a sé veramente un figlio sottomesso all'autorità del Papa, un figlio che però viveva il Vangelo giorno per giorno, come dice la prima lettura di oggi, no? Voleva togliere il suo popolo dalla schiavitù del male. La Genesi si parla, l'Esodo ci parla oggi di questo popolo che deve uscire da una schiavitù, ma non soltanto dalla schiavitù politica dell'Egitto, qui si intende la schiavitù di un popolo quando è sotto il male. Ed Enrico lottò tutta la vita perché il suo popolo fosse libero in Cristo, dandone lui per primo l'esempio. Vedete, quando in un uomo c'è una vera fede, una fede forte, anche se sale tutti i gradi della carriera umana, e a quel tempo lui era all'apice, no? Al suo tempo due erano le autorità, il Papa e l'imperatore, non ce n'erano altri. Ma pur essendo all'apice non si montò la testa, come fanno tante persone anche oggi, no? Che usano del loro potere non per il bene degli altri, ma per i propri interessi. Enrico invece no. giorno per giorno si spogliava, come dice la scrittura, dell'uomo vecchio per rivestirsi sempre dell'uomo nuovo. Ecco perché noi ancora dopo tanti secoli lo veneriamo, lo ricordiamo nella Santa Messa, nelle preghiere, perché è stato veramente un uomo che non si è fatto affascinare dal potere. La cosa che gli interessava era il paradiso, arrivare in paradiso e con sé portare il suo popolo. Sentiva lui la sacralità della sua persona, uomo consacrato con il crisma dal Papa per essere imperatore, lo sentiva, ma oltre a pensare a migliorare la situazione del suo popolo dal punto di vista materiale, pensava anche dal punto di vista spirituale, perché dove era lui voleva che anche un giorno giungessero i suoi sudditi. Allora noi ringraziamo Dio di averci dato nella storia un fulgido esempio di come si vive e come si serve lo Stato. E preghiamo oggi particolarmente anche noi per i nostri politici, perché da questi santi imparino a come si serve il nostro popolo. L'ultima cosa, noi ogni domenica diciamo nella Santa Messa il Credo, no? E anche nelle solennità. Fu proprio Sant'Enrico a voler questo. Lui chiese al Papa che ogni domenica la gente potesse rinnovare la propria fede nel Signore. E il Papa consentì a questa richiesta e da allora ogni domenica diciamo il Credo nella Santa Messa. Ringraziamo Dio di averci dato una santa coppia di sposi come Sant'Enrico e Santa Cunegonda, e supplichiamoli e preghiamoli in modo particolare per tutto l'ordine di San Benedetto. Sia lodato Gesù Cristo.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha proposto il pensiero del giorno, tratto dai nostri archivi, a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino valombrosano. A voi tutti un buon proseguimento di ascolto.

Buongiorno amici ascoltatori, a voi tutti ancora ben trovati. È lunedì 13 luglio 2026, è mezzogiorno e 25 minuti. Vi lasciamo in compagnia di un po' di musica prima di collegarci con vari argomenti tratti dalla serie Storie. A seguire alle 13 sarà il momento del notiziario, a cui seguirà alle 13.12 Strada Facendo. Alle 13.40 il Santo del Giorno, curato dalla nostra redazione, a seguire i servizi di informazione. Alle 14 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto, alle 14.36 Orizzonti Cristiani, alle 14.50 Coroncina alla Divina Misericordia, alle 15.15 Omelia del Vangelo Domenicale di Monsignor Renato De Zan, alle 15.30 Santo Rosario Gaudioso, alle 16 il commento al Vangelo del Giorno e a seguire i Vespri del Giorno. Alle 16.30 in cammino, alle 17 Acquaviva, voci profetiche del nostro tempo, alle 18 Borghi d'Italia, alle 18.20 il Santo del Giorno curato dalla redazione, alle 18.30 Santo Rosario, alle 19 Santa Messa e alle 19.35 Notiziario Serale, alle 25 il Pensiero della Sera, cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20.20 in Spirito e Verità, in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma. A seguire argomenti di spiritualità. Alle 22 Pop Theology interviste, alle 22.30 vocazioni, alle 23.30 compieta e argomenti di spiritualità. Una buona giornata a voi tutti, un buon ascolto da Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

natura è espressione di un disegno di amore e di verità. Essa ci precede e ci è donata da Dio come ambiente di vita. Ci parla del Creatore e del suo amore per l'umanità.

che vi ho appena letto era un inserto tratto dalla lettera enciclica Caritas in Veritate del 29 giugno del scorso anno di Papa Benedetto XVI, che come di consueto apre la nostra puntata di pagine, fogli e parole. Ho scelto questo inserto, questo canto alla natura e al creato del Santo Padre, poiché il periodo estivo è presumibilmente il momento ideale per riavvicinarsi alla natura. Lontano dal lavoro, dal caos, delle città, tra mare e montagna, mete estive tra le più gettonate, si trova la magia di questo mondo che abitiamo, si ritrova questa magia e tutto ciò che ammiriamo, che sia una vetta innevata o il mare increspato dal vento, ci parla del Creatore e del suo amore per l'umanità. Allora, oggi la nostra rassegna culturale di Pagine e Fogli sarà un omaggio letterario a questo complicato, intricato, confusionale eppure meraviglioso mondo che abitiamo. Bentrovati all'ascolto.

non vi fossero mete vacanziere in montagna o al mare, ma si decidesse per qualche ragione di rimanere in città, c'è a Roma una grande attrazione, romanticissima attrazione, il fiume brulicante che alla sera, con gli stand meticolosamente sistemati sulle sponde, carichi di luce e musica che si fonde con le onde tranquille che sfiorano gli argini, può essere indubbiamente il Tevere una grande suggestione, un modo diverso per vivere e visitare e ammirare la città di Roma. Ecco una visione intestina della capitale attraverso l'editoriale di Sandra Petrignani apparso sul Tempo.

0: Trastevere è l'unico quartiere di Roma che ha un rapporto stretto col fiume. Lo si capisce solo vivendoci. Perfino quando abitavo sull'altra sponda, quella di Campo dei Fiori, il fiume non esisteva. Come non esiste per i romani in genere. È lontano, ininfluente, dimenticato. Ora che vivo nel quartiere, il fiume appartiene a Trastevere. Tutt'uno con esso, tutt'uno con un'idea antica della città. È necessario innamorarsi profondamente di Roma per ricordarsi del Tevere, per riconoscerlo come il sangue nelle sue vene. Bisogna sapere di quando la città degradava verso l'acqua e si nutriva dei suoi pesci e il fiume non era stato ancora relegato nel fondo del canyon costituito dai muraglioni, ma erano tempi in cui esplodeva facilmente invadendo le case, distruggendo gli animali, oggetti e le persone. Quando torno a casa le sere estive, dentro il ponentino, il venterello salato di Pascarella, attraversando Ponte Sisto o Ponte Garibaldi, con il sinuoso abbraccio delle anse dell'acqua intorno, alzo gli occhi ogni volta su una bellezza diversa, clamorosa o discreta. Prima amavo soltanto frammenti sparsi di questa città. Ora ne ho conosciuto il cuore e tutto il resto si è risistemato in un insieme coerente. Intanto il Tevere è davvero biondo, non è una leggenda. Così abbiamo visto il Tevere dorato, scriveva Orazio. Io l'ho scoperto un giorno di primavera del 2004, quando un'amica, Adriana Polveroni, che doveva fare i sopralluoghi per un documentario televisivo, mi ha invitata a una gita sul fiume a bordo d'un barcone turistico. Non sapevo che si potesse vedere Roma dal fiume, a meno di non essere un canoista che solca la corrente dritto come un fuso, e tu rabbrividisci. E se cade nell'acqua? Uno ha in mente il fatto che il Tevere è inquinato. Se ci metti un dito pensi che si contamini all'istante. Se poi ci cadi dentro non hai possibilità di uscirne vivo, tifo, fulminante o chissà che altro. Questo gli avevo detto al telefono. Questo pensano i romani, questo pensavo anch'io, che a Roma vivo da quando facevo la seconda elementare. Sono inesperta del Tevere. So quello che sanno tutti: batteri, nitrati, bicarbonati, ammoniaca. E mulinelli, li vedi a occhio nudo i mulinelli, anche solo affacciandoti da un ponte qualsiasi. E così Adriana mi invitò sul barcone e io accettai. L'aria era tiepida, le acque tranquille. Mi imbarcai al ponte Duca d'Aosta, all'altezza del Foro Italico, con qualche turista straniero e la macchina fotografica. C'era anche chi usava il battello per scendere dopo una sola fermata, ma si trattava di un amico dell'equipaggio. In realtà prendeva un passaggio per risparmiarsi il traffico sul Lungotevere. Dunque, il fiume di Roma è davvero biondo, fangosamente biondo, commentavo. Ha un colore morbido, diceva Adriana, un colore screziato di bagliori dorati, qui e là virato al verde. Molti alberi sorgono dall'acqua, mentre quelli in alto fanno pendere dalla strada fronde oscillanti, giù per i muraglioni. Tendono all'abbraccio, cercano l'intreccio dei rami, gli uni con gli altri, un incontro, come a voler inghiottire l'intervento umano che ha creato quel muro di separazione, cancellando l'affondo diretto delle case nel fiume, dove adesso guardavamo passare papere e canottieri. Forse i depuratori fanno il loro mestiere. Non deve essere proprio mortale il Tevere, rifletteva ad alta voce Adriana. Notammo anche i pescatori seduti tranquilli con le loro canne e il senso del tempo infinito come tutti i pescatori del mondo. 5 anni dopo, Susanna Tamaro mi ha raccontato, mentre facevamo colazione in un bar di Piazza San Cosimato, di un vicino di casa trasteverino che teneva le ciriole, così si chiamano i pesci che si pescano nel Tevere, a spurgare nella vasca da bagno prima di cucinarsele. Lo ha anche scritto in un libro. Una volta nel Tevere c'erano storioni, cefali, spigole, non solo ciriole, che sono giovani anguille, dette anche fiumarole o chiavicarole. E c'è un verbo bellissimo nel dialetto romanesco che oggi non si usa più: ciriolare. Vuol dire procedere sinuosi come un'anguilla, destreggiarsi nella vita, cavarsela insomma. Mentre la ciriola ormai è per tutti uno spiratino, un panino tipicamente romano che ha la forma di un pesce dalla grande pancia. A ben guardare è un'enorme ciriola il Tevere stesso, con le sue anse pronunciate, disse Adriana quel giorno sul barcone. È vero, mica come il Tamigi che viene giù dritto, sparato, la Senna maestosa e pomposa, per non parlare del Reno e del Danubio, fiumi larghi e solenni. I romani vanno su e giù per il lungo Tevere, ma non scendono quasi mai le ripide scale che portano agli argini. Vanno in macchina, in un traffico infernale. Non passeggiano sul lungo fiume con quella calma consuetudine che fa venire voglia di scendere verso l'acqua. Così ignorano il fiume, lo temono, lo lasciano ai vagabondi, ai drogati. Se vanno nei ristoranti sulle chiatte galleggianti, il fiume nemmeno lo guardano. Il fiume, che era la vita di Roma. L'avrei capito in seguito. Solo i trasteverini lo considerano ancora casa loro. I trasteverini costretti a passare i ponti per andare in città. I trasteverini che l'odore salmastro lo sentono nell'aria fino a casa. Così come sentono e vedono i gabbiani che riempiono i vicoli silenziosi di richiami. Trastevere è il cuore di Roma, perché è la parte antica che non cede, che resta stretta all'anima dell'agglomerato originario, popolano, superstizioso, paesano, bigotto. Sandra Petrignani, Il Tempo, 6 agosto.
1: Ma pensa che bellezza, non c'ho niente da fa, porcaccia la miseria, nientissimo da fa.

0: quattro note di Rugantino di Garinai e Giovannini nelle composizioni di Armando Trovajoli. State ascoltando Pagine, Fogli e Parole, il magazine culturale della Radio Vaticana. Attraverso alcune delle suggestioni ricevute dalla lettera enciclica Caritas in Veritate, della quale vi ho letto un inserto in apertura, divaghiamo costruendo questa trasmissione odierna sulla natura, sulla creazione, su tutto ciò che ci circonda. Ecco il ruolo che ha la Chiesa rispetto al creato nell'enciclica Caritas in Veritate. La Chiesa ha una responsabilità per il far valere pubblico, e facendolo deve difendere non solo la terra, l'acqua e l'aria come doni della creazione appartenenti a tutti, deve proteggere soprattutto l'uomo contro la distruzione di se stesso. È necessario che ci sia qualcosa come un'ecologia dell'uomo, intesa in senso giusto. Il degrado della natura è infatti strettamente connesso alla cultura che modella la convivenza umana. Come le virtù umane sono tra loro comunicanti, tanto che l'indebolimento di una espone a rischio anche le altre, così il sistema ecologico si regge sul rispetto di un progetto che riguarda sia la sana convivenza in società, sia il buon rapporto con la natura.
1: La parola è il verbo.
2: E il verbo è Dio.
1: Victor Hugo.
3: Pagine,
2: fogli,
3: verbi,
2: parole.

0: Caritas in Veritate, la lettera enciclica di Benedetto XVI dello scorso anno, è la trama sulla quale stiamo allestendo il nostro zibaldone culturale. Parliamo nello specifico di creazione, di ecologia e dello stretto legame che ci lega alla natura. E non è certamente un legame strettamente civico, dove attraverso regole e norme evitiamo forme di degrado irreversibili. Gioca un ruolo fondamentale l'affetto che ci lega a questo mondo che abitiamo, un amore viscerale, che spesso non può essere taciuto né arrestato. È allora che creiamo opere di una bellezza ineguagliabile, è allora che si compie il miracolo della creazione artistica. Questo è il tema della prossima segnalazione libraria.
1: Fogli d'agenda.
2: Libri.
1: Libri.
2: Libri,
3: libri.
1: Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Foglie.

un saggio poetico quello che vi presento quest'oggi dall'intrigante titolo Abitare poeticamente la terra di Emerico Ciaccheri per la Carpena Edizioni. L'autore, professore emerito di letteratura italiana moderna e contemporanea all'Ateneo Romano, ci accompagna in un viaggio introspettivo attraverso l'arte del vivere, intesa soprattutto come amore verso la vita. Un viaggio tra i paesi dell'anima, dei quali a breve, per la voce di Rosario Tronolone, ascolteremo un breve inserto.

Ciò che resta potrebbe anche essere titolo o sottotitolo adatto a questo scritto. Il nostro innato desiderio di durata trova naturale sbocco anzitutto nella continuazione di una parte di noi attraverso il procreare, l'allevare e l'educare la discendenza. Non sono padre, e quasi per un illusorio compenso simbolico definisco figli cartacei i miei libri, che con amore genero e accompagno e nei quali cerco di infondere amore. Facciamo con serenità e probità il nostro mestiere di uomini, secondo la vocazione che ci è stata infusa, e apriamoci alle appassionate e toniche parole che Fichte rivolse ai giovani delle più gloriose università tedesche, e che oggi sarebbero fuori moda e magari oggetto di stupida ironia, dell'ironia impotente e astiosa di chi è senza ali nei confronti di chi è capace di volare. Ragion di più ai miei occhi e alle mie orecchie per amarle, per ridirle a voce alta: io sono un anello necessario di una grande catena che si prolunga infinita, a cominciare dallo sviluppo del primo uomo sino alla piena coscienza del suo esistere. Rispetto a quanti hanno lavorato per il sapere, a quelli noti e a quei molti i cui benefici sussistono senza il loro nome, io posso riprendere il loro lavoro al punto in cui essi furono costretti ad interromperlo. Posso recare più vicino al compimento il tempio che essi dovettero lasciare incompiuto. So bene che anch'io dovrò interromperlo, ma se è mia destinazione, Bestimmung, dice Fichte, che può tradursi come vocazione, perché contiene stimme che evoca voce, chiamata, se dunque è mia destinazione assumere quel compito, io non posso mai cessare di operare e quindi non posso mai cessare di essere. Ciò che si chiama morte non può spezzare la mia opera, poiché la mia opera deve essere finita e non può essere finita nel tempo. Perciò in nessun tempo è circoscritta la mia esistenza ed io sono eterno. Con l'assumermi quel compito ho afferrato l'eternità. Accade di domandarsi il significato del nostro lavoro, specie quando si esercita un'attività di cui non è sempre facile accertare frutti immediati. Per rispondere in modo indiretto alla domanda, è bene chiedersi anche come lo si fa questo lavoro. Con amore, innanzitutto. I cibi preparati con amore nutrono meglio. Una casa curata con amore è più accogliente. Gemütlich, si direbbe in tedesco, con un delizioso vocabolo intraducibile. Non sarà del tutto vero? È bello, tuttavia. È ricchezza di vita, crederlo. Un insegnamento irradiato con amore, a voce o attraverso pagine, con ben esercitato amore della disciplina insegnata, con amore verso i destinatari, risulterà fecondo. Conta anche perché lo si fa, questo nostro affascinante lavoro di interpreti. Per concedere orizzonte, respiro, a grandi testi di poesia, testi portatori di ondate, raffiche di esistenza. Per offrire ad essi, nel massimo possibile rispetto della loro verità intenzionale, occasioni di quella vita seconda che è l'ospitale attenta ricezione, a sua volta comunicabile. Con amore, ho detto sopra. Per amore, qui dico.

0: fogli d'agenda.
1: Libri.
0: Libri.
2: Libri.
1: Libri.
0: Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Foglie.
3: Era un inserto tratto dal saggio Abitare poeticamente la terra di Americo Ciaccheri per l'edizione Carpena e per la voce di Rosario Tronnolone. Ed ora una breve pausa musicale, esempio di grande ispirazione. Il mare ha fatto scrivere, dipingere, comporre musiche. Una musica composta da Bebo Ferra che proprio parla di mare e che si intitola Mare Pintado.

0: In Blu 2000 News.
1: Chiuso lo stretto di Hormuz, nuovi raid degli Stati Uniti, Teheran attacchi a basi americani in Giordania, Bahrain e Kuwait e minaccia di ritirarsi dal memorandum d'intesa firmato un mese fa. Droni ucraini sul territorio russo, colpita anche la regione di Mosca, tra i morti, raid russi su Zaporizhia e Odessa, riunione dei volenterosi a Parigi, presente Zelensky. Nella morsa del caldo, temperature fino a 40 gradi sulla penisola, per Coldiretti la siccità provoca gravi danni all'agricoltura, incendi anche in Sicilia. Buongiorno da Franco Rossi, dalla redazione di Blu 2000 e Lorenzo Sada in regia. Nuovo raid degli Stati Uniti contro l'Iran. Teheran attacca basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait e minaccia di ritirarsi dal memorandum d'intesa firmato un mese fa. Massimiliano Cocchi.
2: Il comando militare americano ha fatto sapere di aver completato la terza serie di attacchi contro l'Iran, 5 ore di raid che hanno colpito 140 obiettivi, sistemi di difesa aerea, radar costieri, depositi di armi, reti di comunicazione e droni. La risposta di Teheran è stato un lancio di missili contro basi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. Washington e Teheran combattono per lo stretto di Hormuz che gli americani vogliono aperto alla libera navigazione, mentre gli iraniani vogliono tenere sotto il proprio controllo. Lo ha spiegato bene Mohsen Rezaei, consigliere regionale della guida suprema Khamenei, che ha definito il controllo dello stretto un'arma più potente di decine di bombe atomiche. Sotto traccia, la diplomazia continua a lavorare per implementare il memorandum d'intesa, ma per ora il negoziato è affidato alle bombe. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: Ed ora passiamo al conflitto in Ucraina. Quasi 340 droni ucraini sono stati lanciati sul territorio russo, in particolare anche sulla regione di Mosca, 3 i morti. Oggi riunione dei volenterosi a Parigi, presente anche Zelensky. Marco Burini.
3: Caos in casa, alleati sparpagliati. Sono giorni agitati per Volodymyr Zelensky, l'Ucraina, che affronta l'ennesimo rimpasto di governo, mentre deve incalzare l'Europa, divisa su nuove sanzioni alla Russia, e gli Stati Uniti di Trump, che ultimamente pare ben disposto, ma si sa come cambia idea alla svelta. Certo, svelta è stata l'uscita di scena di Yulia Sviridenko, che come prima ministra è durata giusto un anno. La girandola di nomi e nomine, Sviridenko potrebbe diventare ambasciatrice a Washington, evidenzia la fragilità del governo di Kiev, ma in tempo di guerra non ci sono elezioni all'orizzonte. Piuttosto Zelensky cerca di rinsaldare l'alleanza con Francia, Germania, Regno Unito. Oggi arriva a Parigi per un vertice con Macron, Merz, Starmer. Per l'Italia ci sarà il ministro degli esteri Tajani. Obiettivo immediato è fornire all'Ucraina un sistema antiaereo che intercetti i missili balistici che fanno strage tra la popolazione. Marco Burini, linea allo studio.
1: E all'Angelus di ieri a Castel Gandolfo Papa Leone è tornato a chiedere la pace per i diversi conflitti in atto nel mondo. Ascoltiamo.
4: Tornano purtroppo a soffiare i venti della guerra in Medio Oriente, in Ucraina e in numerose altre parti del mondo, seminando violenza, terrore e morte e colpendo ancora una volta tanti innocenti. Non lasciamo che questi venti spengano la fiammella della speranza e della pace, anche quando essa sembra fragile e vacillante.
1: Torniamo in Italia, nuova legge elettorale, previsto un emendamento a firma Fratelli d'Italia, UDC e Noi Moderati. La proposta dovrebbe prevedere capolista bloccati e preferenze, ma l'emendamento al momento non sarebbe sottoscritto da Forza Italia e Lega. Ne sa di più naturalmente Augusto Cantelmi in diretta da Palazzo Chigi. Buongiorno Augusto.
5: Eccoci Franco, buongiorno. Si sono chiusi proprio adesso i termini per la presentazione dei emendamenti al nuovo testo della legge elettorale, lo stabilicum domani l'approdo in aula. La palla al momento resta nel campo del centrodestra, proprio come dicevi, per la mancanza di un'intesa definitiva sulla legge elettorale. Infatti restano ancora le distanze su un punto chiave, quello sulla presenza o meno delle preferenze. Da una parte Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC, che sono favorevoli all'introduzione, hanno depositato un emendamento che prevede capolista bloccati e fino ad un massimo di 3 preferenze. Forza Italia e Lega invece restano contrari, maggioranza che si ricompatte invece nel presentare un emendamento che riduce le circoscrizioni all'estero, 2 alla Camera e 1 al Senato. Le opposizioni annunciano battaglia, prevista anche una protesta di più Europa con veglia domani a Montecitorio per la notte della democrazia da Palazzo Chigi. Augusto Cantelmi viene allo studio.
1: Ed ora parliamo del caldo, perché ci sono temperature fino a 40 gradi sulla penisola. Per Coldiretti la siccità provoca gravi danni all'agricoltura. Intanto i rider di Firenze scioperano per paghe basse e condizioni di lavoro. Antonella Mazza.
6: Torna il gran caldo nella settimana in corso. Correnti dal Nord Africa si stanno dirigendo verso il Mediterraneo centro-occidentale. In Italia qualche temporale è atteso in giornata sui rilievi alpini, ma gradualmente ovunque le temperature si alzeranno, soprattutto al centro-sud, secondo le previsioni, anche se fino a mercoledì, sotto monitoraggio nel bollettino del Ministero della Salute, restano Firenze e Perugia. Avvolta dal caldo nei prossimi giorni sarà in particolare la Sardegna, dove nelle pianure interne si sforeranno i 40 gradi e la Protezione Civile mette in guardia per l'alto rischio di incendi in buona parte dell'isola, da giorni investita da diversi roghi. Le fiamme ieri sono divampate pure in Sicilia, Palermo, Siracusa e nel Catanese, San Giovanni Galermo, sono arrivate a lambire le abitazioni. In un mese, secondo la Coldiretti, sono andati in fumo nella penisola 9.000 ettari di boschi e terreni, con un costo di oltre 10.000 euro per ogni ettaro bruciato tra spegnimento e bonifica, oltre ai danni all'economia locale, al turismo e alla biodiversità. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: E come dicevamo, la Coldiretti lancia l'allarme per i raccolti di quest'anno e nel frattempo a Firenze i rider fanno sciopero sia per le paghe basse sia naturalmente per le difficili condizioni di lavoro. Ce ne parla Monica Di Loreto.
7: Temperature eccezionali, piogge scarse e campi allo stremo. La siccità torna a mordere l'agricoltura italiana. Coldiretti lancia l'allarme. Il caldo estremo e la mancanza d'acqua stanno già colpendo raccolti e allevamenti. Nelle risaie il deficit idrico mette a rischio la produzione. Soffrono ortaggi e frutta. Negli allevamenti lo stress termico ha già tagliato la produzione di latte fino al 20%, mentre i costi energetici crescono del 30% per mantenere attivi i sistemi di raffreddamento. E intanto scattano le ordinanze contro il lavoro nelle ore più calde. Nei giorni a rischio climatico elevato, stop dalle 12.30 alle 16 per proteggere braccianti e operai agricoli. Il tema della sicurezza arriva anche in città. A Firenze i rider scioperano il 15 luglio denunciando condizioni impossibili sotto il sole cocente e chiedendo tutele e regole chiare. Giornate bollenti che segnano il paese, un'ondata di caldo eccezionale che pesa su campi, città e lavoratori e che in queste ore mostra tutta la sua forza. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: La cronaca: i carabinieri di Palermo hanno eseguito il fermo di 22 persone protagoniste dell'escalation criminale degli ultimi mesi in città, presunti appartenenti alla cosiddetta banda dei Kalashnikov. Sarebbero autori e mandanti degli attentati e delle intimidazioni a danno di commercianti e imprenditori per pagare il pizzo nella zona del mandamento mafioso di Tommaso Natale, San Lorenzo. Un incendio divampato ieri sera in un bar alla periferia della capitale thailandese Bangkok ha provocato almeno 27 morti e 63 feriti. Caterina Dall'Oglio.
8: 27 persone sono morte, oltre 30 sono rimaste ferite. Non si conoscono ancora le cause dell'incendio che ha devastato una birreria questa notte nella periferia di Bangkok, in Thailandia. La maggior parte dei corpi, riporta la stampa locale, è stata trovata ammassata vicino e all'interno dei bagni. Si ritiene che durante l'incendio e l'interruzione di corrente i turisti, non riuscendo a vedere le uscite principali, abbiano tentato di rifugiarsi nei bagni, finendo per morire soffocati dal fumo e per le ustioni. Il governatore di Bangkok ha detto che le uscite di emergenza c'erano, ma non è ancora chiaro se fossero adeguatamente segnalate o se vi fossero ostacoli che ne impedivano l'accesso. Dai primi accertamenti emerge che alcuni tavoli potrebbero aver ostruito il passaggio. La Thailandia è già stata teatro di gravi tragedie simili. Nel 2022 un incendio in un locale di musica nella parte orientale del paese provocò la morte di 14 persone. Caterina Dall'Oglio, linea allo studio.
1: Lutto nel mondo del cinema: è morto Sam Neill, protagonista di Jurassic Park, e aveva 78 anni, aveva denunciato qualche anno fa di essere malato. Infine lo sport: Sinner si conferma re a Wimbledon, il numero uno del mondo, ha superato in 4 set in una partita di 3 ore il tedesco Zverev. Il punteggio è stato di 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Abbiamo concluso. Io ricordo che questo radiogiornale può essere riascoltato in podcast sulla piattaforma gratuita Play 2000. Ringrazio Lorenzo Sada e Franco Rossi vi saluta e vi auguro buona giornata.

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: Santa Teresa di Los Andes, 1900-1920, 20 anni. La bambina correva nel grande parco che si estendeva a perdita d'occhio e contemplava all'orizzonte le altissime cime della cordigliera delle Ande. Il cielo doveva certamente essere lassù, pensava, e sentiva in cuore una forte nostalgia. «Andiamo in cielo?» chiedeva la piccola al cappellano, pensando di dover camminare a lungo verso i monti. E il giovane sacerdote le spiegava saggiamente: quando saremo giunti lassù, mancherà molto, moltissimo per arrivare al cielo. E le raccontava di una stradina più semplice e breve per raggiungerlo. Il cielo era là, nel tabernacolo della chiesetta. E Juana correva felice a rifugiarsi nella frescura del piccolo tempio. A volte basta la risposta intelligente di un educatore per cominciare a far crescere una piccola santa. Juanita Fernández Solar era nata il 13 luglio 1900 in una numerosa e ricca famiglia dell'aristocrazia cilena. Il diario che ella ci ha lasciato comincia così: Gesù non volle che io nascessi povera come lui. Io nacqui in mezzo alle ricchezze, vezzeggiata da tutti. Fin da piccola mi dicevano che ero la più carina dei miei fratelli, io non ci badavo. Tuttavia, queste stesse parole me le ripetevano quando ero già grande, di nascosto della mamma che non avrebbe voluto. E solo Dio sa quello che mi è costato poi distruggere questo orgoglio o vanità che si impadronì del mio cuore quando fui più grande. A volte bastano degli adulti sciocchi per minacciare di rovina il santo disegno che Dio ha sulle sue piccole creature. E fu così che Juana cominciò ad sperimentare la drammaticità della nostra condizione umana. Da un lato desideri di cielo e immersioni nelle mistiche profondità, perché i bambini sanno immergersi in Dio. Dall'altro un carattere timido che, se si sente trascurato, cade in preda alla irascibilità, a rabbiette feroci, a svogliatezze, ad una certa arroganza che ella del resto ha nel sangue. Più tardi confesserà che sentiva di poter diventare, se non si fosse frenata, un piccolo mostro. E l'eterna lotta tra il bene e il male, la drammatica offerta delle due possibili vie già al momento dell'infanzia. Almeno un piccolo passo iniziale lo deve fare la libertà, anche se ancora bambina. E Juana lo fece. Propose di non lasciare mai passare la giornata senza chiedere perdono a coloro che le accadeva di offendere o disgustare. Aveva 7 anni e si preparava alla prima confessione. Ciò che imparò nel catechismo sul perdono da chiedere e da gustare lo applicò anche nei litigi quotidiani con i fratellini o nelle disobbedienze verso la mamma. Ma perché chiede sempre perdono? Si domandavano tutti, pensando a un certo punto che esagerasse. Ma Juana aveva promesso. E anche un'altra cosa aveva offerto a Gesù, forse ancora più difficile perché più fisica. Gli aveva promesso di non guardarsi allo specchio, perché voleva vincere la vanità per suo amore. La santità comincia così, prendendo sul serio l'amore e la sofferenza che a volte esso esige per poter essere veramente amabili. E Dio si commuove talmente di questi piccoli sforzi che inizia a corteggiare la sua creatura. Gesù cominciò a prendere il mio cuore per sé poco dopo il terremoto del 1906, scrive Juana nel diario iniziato a 15 anni, facendo risalire la sua mistica avventura d'amore ai 6 anni di età, al primo svegliarsi della ragione in un contesto di sofferenze. Poi ci fu subito l'azione preparatoria materna della Vergine Santa. Più o meno a 7 anni nacque nell'anima mia una grandissima devozione alla mia madre, la Santissima Vergine. Le raccontavo tutto quello che mi avveniva e lei mi parlava. Sentivo la sua voce dentro di me, assai chiaramente e distintamente. Ella mi consigliava e mi diceva tutto quello che dovevo fare per piacere a Nostro Signore. Io credevo che ciò fosse del tutto normale e mai mi avvenne di riferire ad altri quello che la Santa Vergine mi diceva. Siamo già ai fenomeni mistici straordinari ed è certo sorprendente che Dio abbia voluto donarli a una piccina di 7 anni, anche se si avvennero così normalmente che Juanita restò a lungo persuasa che tutti facessero le sue stesse esperienze. Ma se era convinta che fosse normale ascoltare nel cuore la voce della Madonna, ciò le accadeva perché aveva a lungo osservato il vecchio nonno, che se ne stava giornate intere con la corona in mano a recitare il suo rosario, a parlare con la Vergine dunque, e che proprio quell'anno moriva come un santo. Per Juanita, la grande casa del nonno, dove passava sempre i 3 mesi estivi nella immensa azienda di Chacabuco che si estendeva fino al confine argentino, era stata un anticipo di paradiso, il luogo della gioiosa libertà, dove si poteva correre e giocare su prati sconfinati e dove il nonno le insegnava ogni pomeriggio ad andare a cavallo. Il desiderio di ricevere l'Eucaristia si faceva per Juanita sempre più intenso, nonostante ella sapesse che non l'avrebbe potuta ricevere prima di aver compiuto gli 11 anni secondo gli usi del tempo. Mi preparai per un anno. La Vergine mi aiutò a purificarmi il cuore da ogni imperfezione e nel mese del Sacro Cuore cambiai completamente il mio carattere. Deve proprio farci pensare questa notizia ricorrente nella vita di tante sante carmelitane che ancora bambine decisero che al primo incontro con Gesù gli avrebbero offerto un cambiamento radicale del proprio carattere. Mamma era felice di vedermi preparare così bene alla prima comunione. Non bisticciavo quasi più con gli altri bambini, a volte mi mordevo le labbra e mi sbrigavo nel vestirmi, facevo atti di virtù che appuntavo sul mio libretto e il libretto si riempiva. Nessuno riusciva a farmi perdere la pazienza, anche se i miei fratellini mi provocavano di proposito e mi dicevano 1000 cose per farmi arrabbiare. Forse a molti adulti questi problemucci sembrano cosa da poco, ma le mamme sanno quanto sia difficile e raro vedere i loro bambini diventare capaci di lavorare su se stessi. È un piccolo miracolo, possibile solo in forza di un grande amore. Così, nella vita di Juanita, continuarono quelle grazie straordinarie che lei, nella sua estrema semplicità, riteneva normali e comuni. Nostro Signore mi parlava dopo la comunione. Mi diceva cose che io non sospettavo e quando lo interrogavo mi svelava cose che stavano per accadere, accadevano davvero. Io però continuavo a credere che succedeva lo stesso a tutti coloro che facevano la comunione. Si può subito osservare che la bambina restò nella sua tranquilla innocenza e non le venne tolta la fatica del crescere, sia nel corpo, soggetto a facili malattie, sia nell'anima, che continuava a sentire le sue debolezze, tanto più che la situazione familiare si stava rapidamente deteriorando a causa dei cattivi investimenti economici del papà. Ma la travolgente iniziativa di Dio su questa creatura ha un motivo. Nonostante l'apparente freschezza e vigore, nonostante emerga negli sport, soprattutto nell'equitazione, nel nuoto, nel tennis, Juana ha una costituzione fragile. Morirà prima ancora di compiere 20 anni. È una di quelle vicende che a volte accadono e sempre ci rattristano, quelle delle morti giovani, davanti alle quali tutti vorremmo chiedere conto a Dio e domandargli che senso ha sprecare così una vita, tagliare così bruscamente un'esistenza che è in procinto di fiorire. Poi ce ne dimentichiamo, perché le nostre domande non hanno comunque risposta. Al massimo riusciamo a trarre dalla nostra fede l'attesa e la speranza che Dio conosca la strada per dare significato anche ai nostri occhi a ciò che è rimasto così dolorosamente incompiuto, e accettiamo che chi muore giovane muoia. Ma ecco che Dio a volte decide di darci una risposta. Qualche volta ci regala un miracolo di guarigione, ma solo per tener desta la nostra fede nella resurrezione dei corpi, cioè nel miracolo promesso a tutti, senza il quale i miracoli per alcuni sarebbero solo un'ingiustizia. A volte ci regala anche una rivelazione, riempie quei poveri 20 anni di grazie innumerevoli, tali che non basterebbe una lunga vita per riceverle, e realizza in 20 anni una storia d'amore così travolgente che alla fine quei 20 anni sono tali che non basterebbe una lunga vita per riceverle e realizza in 20 anni una storia d'amore così travolgente che alla fine

proprio amore, lo possono usare i vecchi per chiedere a Dio di accogliere la loro vita, lo usano quelli che vogliono consacrarsi a Dio, lo usano i martiri per consacrare la loro vita. Prendimi. E poiché l'8 dicembre, quando fece questa preghiera, era la festa dell'Immacolata, la bambina si spinse fino a chiedere a Gesù di poterlo raggiungere in cielo per quella data. Una richiesta che ci turba, ma che può essere compresa ripensando al clima di gioiosa intimità di cui ella ormai godeva con Cristo e con la Vergine Santa. Fatto sta che da quel giorno in poi, per 4 anni successivi, al giungere di quella festa mariana, Juanita si ammalava. Non dobbiamo pensare a fenomeni di autosuggestione, dato che la ragazza poi viveva la sua malattia come ogni altra fanciulla inferma, con alti e basse, paure e speranze, sofferenze e sollievi, speranze di guarigione. Però in quei tempi di malattia il rapporto tra lei e il suo Dio si approfondiva in maniera straordinaria e sembrava che lei approfittasse di tutte le circostanze, come per esempio della sua paura di restare sola. Ecco un racconto. Un giorno in cui non potei ricevere la desideratissima visita della sorella, mi misi a piangere ed ecco che poi i miei occhi si posarono sul quadro del Sacro Cuore e sentii una voce molto dolce che mi diceva: come, Juanita, io me ne sto solo nel tabernacolo per amore tuo e tu non riesci a stare sola neanche un momento? E cominciò a parlarmi e io stavo ore intere ad ascoltarlo, tanto che mi piaceva molto restare sola, e lui mi insegnava come dovevo soffrire senza lamentarmi, come restare unita a lui. Mi disse anzi che voleva che io mi facessi carmelitana. È inimmaginabile quello che Dio faceva alla mia anima in quel tempo. Io non vivevo in me stessa, lui viveva in me. Facevo tutto per Gesù, con Gesù. Nostro Signore mi indicò come fine la santità, spiegandomi che l'avrei raggiunta solo facendo il meglio che poteva. Aveva solo 14 anni. Dovette sottoporsi a una rischiosa operazione e quando vide arrivare l'equipe dei chirurghi si spaventò. Mi sembravano macellai, dirà poi, e si lasciò addormentare credendo che non si sarebbe più svegliata, ma prima baciò il crocifisso dicendo: tra poco ci vedremo faccia a faccia, addio. Il giorno di Capodanno il dottore, ammirato di quella sua giovane e coraggiosa paziente, le inviò in dono delle orchidee. Ed ecco il simpatico commento di Juana: era la prima volta che mi regalavano dei fiori. E li mandai a Gesù, un sacrificio che mi costò molto, però lo feci. Pur nelle altezze mistiche restava una ragazza e privarsi delle prime orchidee le costava, anche se si trattava del suo divino amato. La convalescenza avvenne nella grande casa di Chacabuco. Qui incontrò un giorno casualmente un bambino di 8 anni, affamato e coperto di stracci. Se ne prese cura e il piccolo tornava sempre come se avesse finalmente trovato un focolare. Ci volle tempo perché trovasse il coraggio di condurre la bella signorina nella sua misera catapecchia per farle conoscere la mamma, una donna poverissima, abbandonata dal marito ubriacone e dai figli più grandi, che non riusciva nemmeno a mantenere quell'ultimo ragazzino, non l'aveva nemmeno fatto battezzare. Juana gli adattò alcuni vestiti dei fratelli, poi mise all'asta tra i cugini il suo bello orologio svizzero per potergli comprare un paio di scarpe e prese a usare tutti i suoi risparmi per le necessità del bambino. Lo ospitava ogni giorno a pranzo, gli riservava abitualmente anche la sua porzione di dolce perché, diceva, il piccolo doveva rimettersi in salute. In pratica lo adottò, sacrificando tutte le vacanze di fine settimana per prepararlo al battesimo, poi alla prima comunione, alla cresima. Riuscì perfino a mandarlo a scuola. Vedeva in lui tutti i bambini poveri del mondo, dicevano le sue amiche. Intanto raggiunse l'età che nel suo ambiente era considerata decisiva. Scrive nel diario: oggi compio 15 anni, l'età che tutti vorrebbero avere, i bambini per essere giudicati grandi, gli anziani e quelli che hanno 25 anni perché è l'età più felice. 15 anni sono per una ragazza

L'età più pericolosa all'ingresso nel mare del mondo, ma Gesù ha preso il comando della mia barchetta, mi ha conservata per lui. In cuore custodisce l'ideale del Carmelo e tuttavia non sopporta di stare lontano da casa e dall'ambiente familiare. Così quando i genitori decidono di farle continuare gli studi come interna in un convitto di Santiago, soffre da morire e ne parla come di una prigione. A solo pensarci prova disperazione, una gran voglia di piangere. E questa violenta e continua reazione è importante, proprio perché coesiste stranamente col desiderio, la certezza di voler entrare in clausura. Su questa vocazione ella non transige. Credo che non mi abituerò mai a vivere da sola, lontano dalla mia famiglia, mio padre, mia madre, gli esseri che amo, ma io devo seguire Gesù fino ai confini del mondo, se lui lo vuole, perché in lui trovo tutto, per lui lascerò tutto, per andare a nascondermi dietro le grate di un Carmelo e vivere solo con lui. Lui è accanto a me e mi dice sempre: amica tanto cara. Nella festa dell'Immacolata, a 15 anni, decide di far voto di verginità. Oggi, all'età di 15 anni, alla presenza della Santissima Trinità, della Vergine, dei Santi, del Cielo, faccio voto di non volere altro sposo se non il mio Signore Gesù Cristo, che amo con tutto il cuore e che voglio servire fino all'ultimo istante della mia vita. Siccome noi facciamo a volte fatica ad amare il Signore ci mostra che è possibile. Presto intuisce che la sua breve vita sarà tutta intessuta di felicità profonda e di gravi sofferenze. Non sei tu quella che mi cerca e che vuole rassomigliare a me, le aveva detto un giorno Gesù? Allora vieni, prendi la mia croce con amore e con gioia. Ed ella aveva subito riconosciuto che era possibile soffrire con gioia, se era Gesù a chiederlo. Gesù mi ha detto che vuole che io soffra con allegria. Questo mi costa parecchio, ma basta che sia lui a chiederlo e io cerco subito di farlo. È ancora molto giovane, sa godere di tutte le cose belle che la vita le dona, anche tenendo conto del fatto che appartiene ad una famiglia agiata: vacanze al mare, in montagna, gare di nuoto, lunghe galoppate sulle sterminate pianure lungo la cordigliera, gioiose scampagnate con le amiche più care, passione per la musica, per il canto. Spesso siede a contemplare l'immensità del mare che le provoca, dice, un tormento di infinito. E non manca in lei una continua attenzione ai poveri e ai deboli, si presta per i più umili servizi di carità e di assistenza, si offre per aiutare i missionari al tempo delle missioni popolari, fa lezioni di catechismo, organizza giochi, commedioli, proiezioni cinematografiche per i ragazzi, ma sente che attorno a lei, nella sua stessa famiglia, si va stringendo il cerchio della sofferenza. Ignazio, il fratellino più piccolo, non riesce a guarire da un infortunio che lo ha reso zoppo. Miguel, il secondogenito, si estranea sempre di più perché è un sognatore e si sente incompreso nei suoi gusti artistici e poetici. Lucio, il fratellino più amato, col quale Juan ha condiviso le preghiere infantili, non riesce più a conciliare i giovanili studi di filosofia con la fede cristiana e sta diventando ateo. L'amatissimo papà è sempre lontano, perduto nei suoi inutili tentativi di accrescere il patrimonio familiare, che invece sembra progressivamente dissolversi tra le sue mani. E la mamma, davanti all'incapacità del marito, si chiude sempre più nel silenzio e in qualche vaga forma di nevrosi. Juana li guarda tutti con un affetto illimitato, a tutti offre sostegno e conforto, al punto da soffrire indicibilmente al solo pensiero di doverli abbandonare. Eppure la sua decisione di partire al più presto per il monastero di Los Andes, il più povero e disagiato di quella zona, è irrevocabile. Ma anche questa vocazione è la colma di un misto di gioia e di dolore. Gioia, perché al solo pensarci si sente invadere da felicità indescrivibile. Dolore, perché gli ostacoli per realizzarla sembrano crescere di giorno in giorno. Da un lato teme l'opposizione dei familiari, soprattutto del papà, dall'altro la salute si fa sempre più precaria e tra i suoi consiglieri spirituali molti la sconsigliano. Sente una crescente spossatezza, l'assalgono continui mal di testa, insopportabili dolori alla spalla e al petto che non sa spiegare. Allora
Non c'era l'abitudine di allarmarsi per mali di tal genere, né c'era possibilità di ricorrere ad analisi mediche, e il diffuso malessere fisico si riversava poi sull'animo, e Juanita sembrava cadere in preda alle più laceranti contraddizioni. A leggere il suo diario si rimane sconcertati. Espressioni ed esperienze tenerissime coesistono con prove interiori al limite della più totale freddezza e aridità. Non sarebbe difficile a questo punto tentare una diagnosi medica che spieghi come il corpo debilitato tolga energia all'anima fino al punto da intaccare la vita spirituale e mettere a repentaglio perfino la fede. Per quanto giovane, Juanita se ne rendeva conto. Ma la più accurata analisi psicofisica non riuscirebbe a dar ragione di tutta l'esplosione di energia spirituale che ella mette in atto. Da tempo ha offerto a Gesù tutte le sofferenze per i peccatori, ha offerto in anticipo anche la morte. Io accetterò con gioia la morte che ti piacerà inviarmi, sia che essa avvenga nell'abbandono del Calvario oppure nel paradiso di Nazareth. Perciò è pronta a vivere le sofferenze fisiche e come quelle interiori come un mistero di passione, di immedesimazione a Cristo crocifisso. La ragazza ha solo 17 anni, ma si esprime senza saperlo come i grandi mistici che hanno attraversato le più terribili purificazioni interiori. Cristo chiede una cosa sola, inflessibilmente, la più totale unione con Lui, a prescindere da ciò che ella prova nella sua sensibilità. Perciò Juanita lotta con ogni energia per raggiungere il suo sospirato poverissimo monastero carmelitano, dove sa che non troverà nemmeno la luce elettrica, allora nemmeno l'acqua corrente, ma troverà il cielo sulla terra. E pochi mesi prima di entrarvi può raccontare così a un'amica la questione: credimi, io te lo dico in tutta sincerità, prima io credevo che fosse impossibile arrivare a innamorarsi di un Dio che non vedevo, che non potevo toccare, che non potevo accarezzare. Ma oggi ti posso affermare col cuore in mano che Dio ricompensa totalmente chi lo ama. Uno sente l'amore, le carezze di nostro Signore in maniera tale che le sembra di averlo a fianco. Io lo sento unito a me così intimamente che non posso desiderare nient'altro. Mi sento piena di Lui in questo stesso istante. Lo stringo al mio cuore e gli chiedo di fare sperimentare a tutti le delicatezze del suo amore. Tra me e Lui non c'è separazione. Dovunque io vada, Lui sta con me, dentro il mio cuore. Il mio cuore è la sua casa dove lo ospito, è il mio cielo sulla terra. Anche quando vado a passeggio, ambedue conversiamo senza che nessuno possa sorprenderci. Quando, dopo un fitto scambio di corrispondenza, Juanita riuscì a visitare quel monastero che desiderava con tutta l'anima, raccontò alla priora tutte le sue vicissitudini interiori e la priora le disse che non poteva dubitare della sua vocazione perché lei era nata carmelitana. E se si leggono le relazioni di coscienza che la ragazza scrive, bisogna convenire che la sua maturazione era più grande di quanto allora si poté intuire. Tra tutte le sante carmelitane è la più giovane e in monastero non riuscì nemmeno a finire l'anno di noviziato. Tuttavia le fu affidata la missione più difficile, quella da cui volentieri i cristiani rifuggono perfino quando riflettono teologicamente o tracciano strade di spiritualità, la missione di annunciare che amore e sofferenza sono indisgiungibili. Nessuna santa carmelitana ha conosciuto le semplici gioie del mondo, della natura, della famiglia, della giovinezza, dell'amicizia, dello sport come Juanita, ma nessuno ha sofferto come lei nel tempo dell'infanzia, dell'adolescenza, della prima giovinezza. Per volontà di Dio, ella è stata carmelitana fin dalla nascita e questo ha permesso di mostrare come il carisma del Carmelo può essere vissuto anche nel mondo dove ella ha passato tutti i 19 anni della sua vita, meno gli ultimi 11 mesi. Ma i laici ha lasciato questa testimonianza anche nel mondo. Anche nell'età giovanile
È possibile innamorarsi davvero di Gesù crocifisso e di tutte le sue pene e volerle condividere. Ma con l'esperienza Juanita ha lasciato questa domanda bruciante: come è possibile innamorarsi di un crocifisso senza curarsi delle sue pene, delle sue preoccupazioni, delle sue piaghe, del suo abbandono, della sua Eucaristia? Com'è possibile che nella normale esperienza cristiana siano rimasti solo i bambini a provare di tanto in tanto pena di fronte all'immagine di un crocifisso al quale i bambini vorrebbero asciugare il sangue e togliere le spine? Com'è possibile che giovani e adulti cristiani, laici e religiosi, si limitino nel migliore dei casi a sopportare pazientemente le angustie della vita e le inevitabili malattie, cercando in Gesù nient'altro che un sostegno? Forse noi non possiamo rispondere subito a queste domande, ma possiamo restare pensosi davanti alla missione che Dio affidò a Juana, colmandola di gioia e di pena. Gioia per un amore totale e perfino sensibilmente sperimentato, pena per una condivisione immediata della croce di Cristo. Spesso Cristo le si mostrava agonizzante agli occhi dell'anima, con le spalle tutte solcate da ferite, inferte dai nostri peccati, e il sangue che ne sgorgava sembrava impregnare il mondo. E le immagini che ella doveva contemplare erano di un realismo impressionante. Perché? Per capirlo, ci gioverà forse ricordare quello che è accaduto ai nostri giorni, quando un regista ha deciso di raccontare la passione di Cristo, il film sulla passione, con ogni realismo, lasciando ammutolite e sofferenti, ma anche pensose, intere platee di cristiani, di giovani soprattutto. Se l'ha potuto fare un regista, anche Dio a volte decide di ricordarci, e lo fa per mezzo degli occhi e del cuore dei santi, che la sua passione è stata vera, oltre ogni nostra immaginazione, e che i nostri peccati la prolungano in maniera intollerabile. La pena infinita che Juana provava ai limiti dello svenimento era poi compensata dal sapere che Gesù era consolato dal suo amore. Allora la preghiera diventava immersione in Dio ed ella si sentiva perduta nella sorgente dell'amore. Alcune settimane dopo le prove di cui abbiamo parlato può scrivere: quanto mi sento felice con colui che vive. Mammina mia, vorrei farti leggere nella mia anima per farti vedere ciò che il Signore vi scrive in questi giorni. Vedresti la mia anima illuminata. Lui mi fa comprendere, mi fa vedere cose sconosciute. Non puoi immaginarti il cambiamento che percepisco in me. Mi sta trasformando. E al fratello Lucio, che diventava sempre più ateo, scriveva: come vorrei farti vedere l'orizzonte che io contemplo. Io amo Dio mille volte più di prima. Prima non lo conoscevo. Se tu per un istante potessi guardarmi nell'anima, mi vedresti incantata della sua bellezza e della sua bontà. Nella mia anima c'è un cielo perché c'è Dio. E quando il fratello ribatte che cercherò di essere buono per farti contenta, Juana risponde con veemenza: questo non te lo permetto. Non puoi essere buono per una creatura miserabile. Devi amare per possedere il bene immutabile, l'unico che può riempire la tua volontà. Io che potrei fare? Niente. Se tu non lavori per lui, ci separiamo, Lucio. C'è un abisso immenso tra le opere fatte per le creature e quelle fatte per Dio. Seguimi, Lucio, lavora per lui. La crisi cominciò il giovedì santo del 1920. Aveva la febbre altissima e, benché si alternassero al suo capezzale almeno 6 medici, non riuscirono a diagnosticare in tempo che si trattava di tifo.
ricevette l'estremunzione per appagare, poi per appagare il suo sogno, la priora le concesse di emettere i voti religiosi in articulo mortis, anche se non aveva ancora compiuto il noviziato. Così divenne Suor Teresa di Gesù e mise la sua professione, così felice che volle ripetere la formula per 3 volte, anche se non aveva più nemmeno la forza di firmare il testo che aveva appena letto. La sera del venerdì, dopo Pasqua, mostrò di essere in preda a grandi angosce, come se l'avvolgessero di nuovo le tenebre del Calvario, ma era quello che aveva chiesto per poter rassomigliare al suo crocifisso fino alla fine. Poi venne la pace, il sorriso tornò sul suo volto, lo sguardo si fissò su un punto preciso, come se qualcuno fosse finalmente giunto. La udirono esclamare tutta emozionata: il mio sposo. E quando morì a 19 anni e 9 mesi, ebbero l'impressione che si immergesse in una felicità immensa. Teresa di Los Andes, prima santa cilena, beatificata a Santiago nel 1987 e canonizzata a Roma nel 1993. Dal 1990, un annuale pellegrinaggio al suo santuario con un percorso di 27 chilometri raduna circa 100.000 giovani ogni anno. Il 6 ottobre del 2004, una sua statua in un unico blocco di marmo da Carrara, scolpita da un suo pronipote, è stata collocata in una nicchia esterna dell'abside della Basilica di San Pietro in Vaticano. E lo scultore ha dato alla sua opera questo splendido titolo: L'innamorata.

beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.

beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.

beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi a causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

tale deve riportare il codice del contrassegno identificativo del mezzo, il che di fatto esclude le generiche polizze famiglia. Inoltre non ci sarà, almeno per i primi 2 anni, il sistema dell'indennizzo diretto. L'assicurazione comporterà una spesa annua da circa 50 milioni di euro, considerato che il costo medio di una polizza base si aggira tra i 35 e i 55 euro, ma può arrivare a 150 euro annui se si aggiungono garanzie accessorie. Per chi non si adegua, multe da 100 a 400 euro, almeno sulla carta. E arriva ufficialmente la terza ondata di caldo torrido sull'Europa e sull'Italia a causa di una nuova espansione dell'anticiclone subtropicale africano. Già da ieri le temperature sono andate ben oltre le medie stagionali, con punte superiori ai 40 gradi soprattutto al centro-sud e nelle isole maggiori. Ma secondo gli esperti la fase più intensa dell'ondata di calore nel nostro paese è attesa tra domani e dopodomani, quando masse d'aria molto calda provenienti dal Sahara interesseranno gran parte della penisola. Le temperature potranno raggiungere i 38-39 gradi in diverse aree interne di Lazio e Toscana, mentre in Sardegna i valori massimi potrebbero superare i 42 gradi. L'acqua del Po attualmente è troppo calda, con moria di cozze e vongole, allarme caldo anche al Tour de France. Proprio a proposito del Po, il grande fiume in secca ha restituito l'Atlantide del Po, il paese inghiottito oltre 2 secoli fa. Borgo Franco è infatti riemerso a causa del basso livello dell'acqua. Il consigliere con delega alla cultura, Carmelo Mastrandrea, ha affermato: "Vorremmo coinvolgere università, storici, archeologi, istituzioni delle nostre zone, per unire le forze per dar vita ad una realtà permanente, il Museo dei Borghi Sommersi e della Lomellina Storica". L'addio a Peppino di Capri, i successori risuonano in piazzetta, feretro accolto tra gli applausi in chiesa ai figli, l'ex moglie Roberta e De Laurentiis. Così Capri saluta per l'ultima volta il suo artista più iconico, mentre i suoi successi risuonano in piazzetta. Il gruppo Gedi ha nominato Stefano Cappellini, direttore responsabile ad interim della Repubblica, con effetto immediato, e quanto annunciato l'editore in una nota. Notizie locali: PFAS nell'acqua dei pozzi artesiani, l'emergenza diventa provinciale, il sindaco Basso commenta, subito controllo in città. L'obiettivo è prevenire qualsiasi criticità e fornire rassicurazione ai cittadini dopo la scoperta, nei 4 comuni con termini di concentrazione di PFAS superiori ai nuovi limiti fissati dalla normativa nazionale. Nuovo rinvio per l'avvio dei lavori alla scuola primaria Grigoletti di Pordenone. La demolizione partirà non prima di novembre, con un ritardo complessivo di circa 10 mesi rispetto al cronoprogramma iniziale. A denunciarlo è Simone Canta, vicepresidente dell'associazione Pordenone in Salute, che punta il dito contro la gestione della programmazione. I lavori sarebbero quindi in ritardo di almeno 10 mesi. Anfiteatro, nuove piazze e aree verdi, il Bronx cambia faccia. Presentato il progetto di sviluppo per la riqualificazione degli spazi esterni del centro direzionale. Se ne occuperà Pietro Valle, figlio del progettista Gino. L'intervento nella sua fase progettuale è stata finanziata dalla regione attraverso i fondi per la rigenerazione urbana. Sui tempi lunghi è stato chiaro il sindaco Alessandro Basso, che ha affermato: "Questo progetto non troverà il proprio compimento in una sola consiliatura, ma nel lavoro paziente di una città che continua a credere nella propria trasformazione". Ancora incendi in Friuli Venezia Giulia, le fiamme bruciano oltre 70 ettari di vegetazione in una giornata. Il bilancio sui roghi diramato dalla protezione civile, diramato ieri. Nella provincia di Pordenone sono divampati roghi sul Monte Raut in comune di Andreis, continuando quelli degli scorsi giorni di cui già vi parlavamo, sul Monte Corda Piccola e Caselva in comune di Tramonti di Sopra, sul Monte Giavon comune di Tramonti di Sotto, e Lastre di Peschis, Casera Cuel e Canal Grande di Meduna in comune di Tramonti di Sopra, e sul Monte Piolsa al comune di Clout. Nel complesso la protezione civile stima che in tutta la regione siano 69 gli ettari bruciati solo nella giornata di ieri. Il bilancio è ancora provvisorio e si teme possa ulteriormente aggravarsi. Contributi per le polizze su eventi atmosferici estremi, crescono gli immobili assicurati. In Friuli Venezia Giulia sono passate dal 3,5 all'8,8% in 3 anni. Anche i valori in linea con l'aumento del numero di case assicurate sono in forte crescita. Si è spento a 100 anni Gino Ruffati, protagonista del boom economico del dopoguerra e figura storica dell'imprenditoria pordenonese, da operaio alla Zanussia, fondatore di un colosso della meccanica. La sua storia racconta l'ascesa di un'intera generazione che ha costruito il Made in Italy industriale. Era nato a Torre di Pordenone ed è considerato da tutti uno dei primi capitani d'industria. Asilo nido dalla regione Friuli Venezia Giulia, quasi 36 milioni per abbattere le rette. Più soldi in supporto agli asili nido e rette più basse per le famiglie. Sono queste le 2 novità delle 2 delibere dedicate ai servizi educativi per i bambini fino a 3 anni, approvate dalla giunta regionale della nostra regione. Frecce tricolori, lo spettacolo ieri a Lignano, in migliaia con il

Nason in su e il finale strappalacrime. Già dal sabato, in occasione delle prove generali, l'atmosfera sul litorale friulano era elettrica. Il volo folle del solista e la celebre figura della bomba hanno strappato applausi scroscianti sia dalla spiaggia che dalle barche a bordo mare, culminando nel grandioso finale sulle note del Nessun Dorma, lasciando nel cielo una scia verde, bianca e rossa, densa di emozione e identità nazionale. Notizie dal Bellunese. Mentre l'Italia affronta un'altra estate caratterizzata da caldo e siccità, dalle reti idriche continua a sfuggire una quantità enorme di acqua potabile. Secondo l'analisi dell'ufficio studi della CGA di Mestre, nel 2022 il 42,4% dell'acqua immessa negli acquedotti italiani è andata persa prima di arrivare agli utenti finali. Si tratta di 157 litri al giorno per abitante, con un costo economico stimato in quasi 10 miliardi di euro l'anno. Se il dato nazionale è allarmante, quello che riguarda Belluno lo è ancora di più. Il capoluogo bellunese si colloca infatti al 10° posto nella graduatoria dei 109 capoluoghi italiani con le maggiori dispersioni idriche. Davanti a Belluno ci sono soltanto città come Potenza, Chieti, L'Aquila, Latina e Cosenza, che guidano la classifica nazionale delle reti più colabrodo. E parlando ancora di acqua, Giovani e Futuro torna a chiedere una misura immediata e visibile per tutti gli utenti del servizio idrico: abbassare le bollette dell'acqua utilizzando una parte della riserva straordinaria di SIPSPA, oggi pari a quasi 97 milioni di euro. L'idea è semplice: impiegare 6 milioni all'anno dal 2026 al 2035 per alleggerire la quota degli investimenti, che finirebbe direttamente in tariffa senza rinunciare alle opere previste. Il messaggio è netto: gli investimenti si fanno, le reti si sistemano, gli impianti si migliorano, ma mentre si costruisce il futuro si può anche agire sui costi del presente. La buona amministrazione non è accumulare riserve, ma restituire ai cittadini ciò che può essere restituito, nel modo più diretto possibile. Un salto di qualità per la cardiologia di Feltre, che da oggi può contare su una tecnologia capace di leggere e guidare le aritmie con estrema precisione. All'ospedale Feltrino è stato presentato questa mattina il nuovo poligrafo EPI3SR2, sistema avanzato destinato alla sala di elettrofisiologia del blocco operatorio, uno strumento considerato fondamentale per individuare e trattare disturbi del ritmo cardiaco. Dal punto di vista tecnico si tratta di una strumentazione di fascia alta. La Camera di Commercio di Treviso Belluno Dolomiti rilancia il sostegno alle imprese con il nuovo bando per la transizione digitale ed ecologica 2026, mettendo a disposizione 1,4 milioni di euro di contributi a fondo perduto destinati alle micro, piccole e medie imprese del territorio, che investono in innovazione tecnologica ed efficientamento energetico. Le domande già da ora possono essere presentate esclusivamente online attraverso il portale Restart di Infocamere.

Notizie dal mondo dello sport, parliamo di tennis. Sinner concede il bis, Wimbledon è ancora suo. Zverev battuto in finale in rimonta 3-1, 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Nel Royal Box parata di VIP, unico assente il principino Lewis. Capi di governo, diplomatici, nobiltà di Hollywood e del tennis nel palco reale per la finale di Wimbledon. Tra le varie star, Dustin Hoffman, Jennifer Lopez, Nicole Kidman e Ben Stiller e gli ex campioni di Wimbledon ospiti nel Royal Box, Edberg, Ewing, Krajicek, Kotz e Smith. Dal Wimbledon femminile invece la regina Noskova battuta Muchova nel derby ceco. La 21enne ha vinto la finale al terzo set ed è il suo primo slam. E dal calcio, mondiali 2026, l'Inghilterra e l'Argentina hanno strappato il pass per le semifinali dei mondiali, completando un tabellone da sogno che le vedrà affrontare rispettivamente Spagna e Francia nei prossimi giorni. Inghilterra-Norvegia si è conclusa per 2-1, Argentina-Svizzera 3-1, entrambe decise ai tempi supplementari. Vanno così a raggiungere Francia e Spagna, qualificatesi nei giorni precedenti rispettivamente contro Marocco e Belgio. Francia e Spagna si giocherà domani alle ore 21 italiane e Inghilterra-Argentina dopodomani, mercoledì, alle ore 21 sempre italiane. E dalle corse MotoGP, Marc Marquez, re del Sachsenring, decimo successo in Germania, precede Ogura e Fernandez. E dal ciclismo, Tour trascina la fuga e vince in volata a prova di forza di Van der Poel. A Ussel l'olandese batte anche il caldo e vince la nona tappa accorciata. Pogacar resta leader. E dalla pallavolo Nation League, azzurre battono 3-2 in rimonta al Canada. Nona vittoria per l'Italia di Velasco che punta al secondo posto prima delle finals. E dal rugby, Italia al cuore non basta, gli All Blacks vincono 47-17. Azzurri bene un tempo, poi restano in 14 e sono travolti. Il CT commenta, spirito giusto. E infine dal mondo dell'ippica, il cavallo di Max Allegri vince il premio Accademia Navale. All'ippodromo Caprilli di Livorno, sul podio il padre del tecnico. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi lunedì 13 luglio avremo cielo sereno su pianure costa, poco nuvoloso sulla zona montana. Durante il pomeriggio aumento della nuvolosità sui monti e saranno possibili dei locali rovesci o qualche temporale, specie tra Alpi e Prealpi Carniche. Caldo di giorno in pianura e nelle valli. Domani, martedì 14 luglio, cielo variabile. Nel corso della giornata saranno possibili rovesci e temporali sparsi, più probabili sulla zona montana ma possibili anche su pianure costa. Caldo di giorno in pianura. Tendenza per dopodomani, mercoledì 15 luglio. Cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso al mattino. Maggior nuvolosità nel pomeriggio con probabili rovesci e temporali sulla zona montana. Sulla costa soffrirà borino al mattino, poi brezza. Potrà fare molto caldo di giorno in pianura e nelle valli. Caldo anche di notte sulla costa. La temperatura in questi tre giorni in pianura toccherà una minima di 20 gradi e una massima di 35. Allora noi concludiamo, amici ascoltatori, questa prima edizione di questa settimana di luglio del Radio Giornale Quotidiano proposto per voi da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurandovi tutti un buon inizio di settimana e un buon proseguimento sempre in nostra compagnia. Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

0: nuova luce,
1: la nuova forza,
0: la nuova pace,
1: la nuova civiltà dell'amore.
0: Radio Voce del Deserto da Pordenone.

Una via semplice e bella. Il cuore di Cristo e l'orazione. Meditazioni del padre Ottavio De Bertolis della Compagnia di Gesù. Proposte al microfono da Monia Parente e tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'Apostolato della Preghiera.

Riflettiamo ora sul terzo gradino o tappa di quell'itinerario che abbiamo chiamato Lectio Divina, l'orazione propriamente detta. Anche qui, come sempre, non stiamo parlando di nulla che vi sia sconosciuto o insolito. Tutti noi preghiamo, tutti facciamo orazione, e dunque quello che vi propongo non è niente di nuovo, ma piuttosto la razionalizzazione o spiegazione di ciò che noi intendiamo quando diciamo orazione o preghiera. È logico che inseriamo questo argomento nello svolgimento di quanto abbiamo iniziato a fare, cioè noi abbiamo preso in mano la Bibbia, abbiamo iniziato a leggerne un brano, l'abbiamo letto e riletto, ci siamo fermati e abbiamo iniziato a far scendere quel che abbiamo letto nella nostra vita. Abbiamo iniziato a riflettere su che cosa vuol dire quel che abbiamo letto, in particolare su quel che vuol dire per me, nella mia vita, così come essa è, senza schermature o censure di alcun genere. I nostri problemi, le nostre preoccupazioni, le nostre speranze, le persone che incontriamo, le relazioni delle quali è intessuta la nostra vita, devono rientrare nella meditazione, devono dare spessore e concretezza alle riflessioni che facciamo. In breve, dobbiamo sempre tenere i piedi per terra. Più pregheremo con i piedi per terra, migliore sarà la qualità della nostra orazione. A questo punto, dopo aver letto e meditato, cioè riflettuto su quella parola letta che ci ha mosso interiormente, ci sarà venuto spontaneo rivolgerci a Dio. Questa è l'orazione che già Santa Teresa definì come un colloquio intimo con colui dal quale sappiamo che siamo amati. Sant'Ignazio, nei suoi esercizi spirituali, dice che il colloquio deve essere spontaneo, come quando un amico parla con un amico, ora chiedendo consiglio, ora esponendo un problema, ora chiedendo perdono. Quel che mi preme sottolineare è la naturalezza con la quale il colloquio si deve svolgere. Questa naturalezza sarà tanto più favorita quanto più saremo stati sinceri nella nostra meditazione, cioè quanto più avremo lasciato parlare tutta la nostra esistenza, tutti i nostri pensieri, anche quelli più reconditi. Si tratta di far emergere tutto, specialmente le pieghe più riposte dell'anima, per portarle di fronte a Dio, al suo spirito buono e vivificante, che libera, guarisce, risana e conforta.

Iniziamo dunque a parlare di ciò che per noi è davvero importante e non di ciò che è solo devoto. Mi spiego. Non si tratta, se meditiamo sull'Annunciazione della Beata Vergine, di meditare sui suoi privilegi e le sue glorie, ma piuttosto chiedersi che cosa vogliono dire quei privilegi, quelle glorie, i meriti di Maria per me, nella situazione concreta che sto vivendo. Si tratta di fare scendere Maria nella nostra vita e non di innalzare la nostra vita alla sua, nel senso che non si tratta di uscire noi dal nostro mondo per entrare nel mondo di Dio, ma al contrario, di aprire le porte del nostro cuore perché Dio entri nel nostro mondo, rendendolo un mondo dove dimora la sua presenza e la luce della sua parola e dei suoi santi. L'orazione assume molte forme. L'impetrazione o supplica ne è una molto importante. Possiamo presentare a Dio le tante necessità del mondo, il mondo piccolo che compone la nostra vita, le piccole vicende della nostra vita quotidiana, ma anche il mondo più grande, quello dei grandi problemi che sono di tutti gli uomini. Dobbiamo sempre ricordare che la più grande esigenza apostolica è precisamente la preghiera. Non si prega solo gli uni per gli altri, ma anche gli uni al posto degli altri. Questa è la grande realtà della comunione dei santi. L'evangelizzazione del mondo è sempre preparata e coronata dalla preghiera. Il mondo non si convertirà, intendo dire, perché la Chiesa compirà miracoli. Anche Cristo li compì e non tutti si convertirono. Il mondo si convertirà se tutta la Chiesa, in un rinnovato cenacolo di preghiera, impetrerà il dono dello Spirito che converte i cuori. Rimaniamo dunque in questo colloquio a tu per tu con Dio per tutto il resto che ci sarà necessario, finché non sentiamo di esserci dissetati a quella fonte. Rimaniamo a bere. La fretta è sempre cattiva consigliera, tanto più nelle cose spirituali. Parliamo da amici all'Eterno Padre, oppure al Figlio Redentore, o allo Spirito Santificante, o alla Trinità Beata, come lo Spirito stesso ci suggerirà. Entriamo in colloquio con la Beata Maria, apriamole la nostra vita, ascoltiamo quel che lei ci vuol dire. Questo colloquio, lo vedrete, non ci lascerà mai soli o vuoti. Ascoltiamo quel che il Signore ci dice, nelle buone ispirazioni che lascia nel nostro animo, nei sentimenti che infonde, nelle stesse parole che imprime nella nostra memoria più intima. Sono queste le orme di Lui che passa sulla sabbia che costeggia il mare spirituale che è in ognuno di noi, la nostra anima.

0: Il quarto ed ultimo scalino, o momento in cui si applica il metodo benedettino di preghiera, è la contemplatio, o contemplazione delle cose di Dio. Può darsi che di fronte a questo termine ci sentiamo venire meno, come se si trattasse di una cosa riservata a pochi eletti, alle anime contemplative, come si diceva una volta, a qualche monaca carmelitana o a qualche eremita nella sua cella. Evidentemente si tratta di prospettive completamente sfalsate, perché la realtà è molto più semplice e alla portata di tutti. Ancora una volta, non sto parlando di niente che non ci sia già capitato, anche se non sapevamo che si trattava di vera contemplazione. Facilmente ci sarà successo di rimanere a bocca aperta, come si dice, di fronte a uno spettacolo della natura, un tramonto, un cielo stellato, ad esempio, o a un'opera d'arte. Che cosa ci è accaduto? In quel momento abbiamo pensato a qualcosa o abbiamo capito qualcosa? No, un cielo stellato che si apre sopra di noi in una notte d'estate o il tramonto sul mare non ci comunicano nozioni, ma emozioni. E così, quando gustiamo qualcosa, non capiamo niente perché abbiamo già compreso quel che c'era da capire. Non pensiamo perché abbiamo già pensato. Non parliamo perché non c'è bisogno di parlare, e la nostra parola rovinerebbe solamente il silenzio. In questo senso ci troviamo come fuori dal tempo, proprio perché essere nel tempo significa trovarsi tra un prima e un poi, come accade appunto nel discorso vocale o razionale. Viviamo come se fossimo sospesi in un attimo fuori del tempo. Non è un'esperienza continua e forse neanche frequente, ma certo è un'esperienza umanissima, e se accade relativamente di rado, tuttavia accade, e quando accade ne percepiamo a lungo la dolcezza, anche nel ricordo, una dolcezza che rallegra e consola. Così per la parola di Dio. Dopo che l'abbiamo letta e capita, dopo che l'abbiamo sminuzzata e triturata, dopo che su di essa e a partire da essa abbiamo colloquiato a lungo con il Signore e ne abbiamo sperimentato la voce, interiore ma reale, dopo tutto questo, come lo sbocciare improvviso di un fiore, imprevisto e imprevedibile, si apre a noi il gusto di quel che abbiamo letto, detto e ragionato. Non che prima non ne avessimo avuto gusto, ma ora rimane, per così dire, solo quello, mentre tutto il resto si dissolve, come spuma del mare, rivelandosi per quel che era, ossia solo una specie di preparazione e di anteprima. Insomma, si verifica quello che sta scritto: gustate e vedete quanto è buono il Signore.
1: Una via semplice e bella. Il cuore di Cristo e l'orazione. Meditazioni del padre Ottavio De Bertolis della Compagnia di Gesù. Proposte al microfono da Monia Parente e tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'Apostolato della Preghiera.

0: Dio è amore misericordioso. L'essenza vera ed insondabile di Dio, uno e trino, è l'amore. Dio è amore, ci rivela San Giovanni nella sua prima lettera. Quando però Dio amore si imbatte nella miseria dell'uomo peccatore, allora l'amore divino diviene misericordia. La stessa parola misericordia nasce dall'unione tra la nostra miseria e il cuore, ossia l'amore, di Dio ed esprime il più grande e il più stupendo attributo del Creatore e del Redentore. Sì, anche del Redentore. Infatti, la manifestazione più alta e più concreta dell'amore misericordioso di Dio uno e trino verso di noi è lo stesso Gesù Cristo, il figlio diletto del Padre, il suo unigenito, che il Padre manda sulla terra a morire e a risorgere per la salvezza di noi peccatori. Dio ci ha tanto amati da dare il suo figlio unigenito, al fine di donarci la salvezza per mezzo di lui.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con tutti voi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. E non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Litanie della misericordia di Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio sorgente di miracoli e di eventi eccezionali. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù. Misericordia di Dio rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio, che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza.

Radio Voce nel Deserto vi propone l'ascolto dell'omelia tenuta da Monsignor Renato De Zan presso la parrocchia del Beato Odorico in Pordenone.

Vangelo secondo Matteo. Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole e disse: ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada. Vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra. Germogliò subito perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e, non avendo radici, seccò. Un'altra parte cadde sui rovi e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto, il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi, ascolti. Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: perché a loro parli con parabole? Egli rispose loro: perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Infatti, a colui che ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a colui che non ha sarà tolto anche quello che ha. Per questo a loro parlo con parabole, perché guardando non vedono, udendo

0: non ascoltano e non comprendono. Così si compie per loro la profezia di Isaia che dice: udrete sì, ma non comprenderete, guarderete sì, ma non vedrete, perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile, sono diventati duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi, perché non vedano con gli occhi, non ascoltino con gli orecchi e non comprendano con il cuore e non si convertano e io li guarisca. Beati invece i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché ascoltano. In verità io vi dico, molti profeti e molti giusti hanno desiderato vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono. Voi, dunque, ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola e l'accoglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della parola, egli subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto e produce il 100, il 60, il 30 per uno. Parola del Signore.
1: Non è un Vangelo difficile. Dopo aver presentato la scena, la gente sulla spiaggia, Gesù leggermente dentro una barca, leggermente distante dalla spiaggia che parla, noi troviamo la parabola del seminatore. Poi troviamo la domanda dei discepoli perché parli in parabola o in parabole, c'è la spiegazione e poi c'è la lettura allegorica della parabola del buon seminatore. Parabola perché parli in parabole, spiegazione della parabola. Dobbiamo dire che nel mondo di Gesù, nella mentalità semitica, nella cultura semitica, non c'è l'allegoria. Per cui molti studiosi si chiedono se questa spiegazione della parabola appartenga per davvero a Gesù o sia frutto della Chiesa primitiva. Tanto più che il vocabolario non è di Gesù, e della Chiesa primitiva. Adoperare il termine parola per Vangelo, oppure seminare per dire la predicazione, oppure radice per dire la perseveranza, è un vocabolario della Chiesa nascente. Tuttavia, Gesù può aver spiegato, magari in forma diversa, questa parabola. La Chiesa ha preso questa spiegazione e l'ha arricchita nella maniera con cui la leggiamo oggi. Perciò possiamo dire che la parabola originaria è chiaramente di Gesù. La spiegazione è una collaborazione tra Gesù e la Chiesa nascente. Noi ci facciamo poche domande, anche perché la predica sarà corta. La prima domanda è: ma originariamente questa parabola che significato aveva? Probabilmente aveva uno o l'altro di questi significati. Gesù voleva in qualche modo illustrare i suoi discepoli come il suo apostolato avrebbe procurato purtroppo degli anticorpi, dei rifiuti. E quindi la parola che lui predicava non sarebbe caduta in buon terreno. Quando però sarebbe caduta in buon terreno, i frutti li sarebbero potuti vedere molto bene. Oppure, siccome i discepoli venivano mandati a fare piccole predicazioni, non sempre tornavano a casa soddisfatti, perché qualche volta la cosa non andava bene. E allora Gesù avrebbe detto questa parabola per incoraggiarvi, per dire: voi seminate, quando meno ve l'aspettate, questa parola darà dei frutti che sono inimmaginabili. Perché? Perché nessun contadino dice che se voi seminate un granello di frumento cresce una spiga con 30 grammi, 60 grammi, 100 grammi, neanche per scherzo. Quando c'è un buon raccolto, una spiga può dare un po' meno di 30 grammi. Gesù invece dice: guardate che la predicazione della parola può avere questo effetto, dare un risultato molto più grande delle attese. La Chiesa nascente adopera questa parabola invece e la trasforma in allegoria. Per dire che cosa? Dire: guardate, la parola di Dio non è semplicemente un oggetto da ascoltare. La parola di Dio è qualcosa da capire, memorizzare e farla diventare parte integrante del nostro modo di agire. Tuttavia, in questo processo ci possono essere degli impedimenti. Il primo impedimento si chiama maligno. Ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Il diavolo fa il suo mestiere. Ma c'è anche qualcosa d'altro. L'incostanza, le difficoltà, la tribolazione, la persecuzione. Questo può essere nemico della parola. E allora la parola che era dentro di te e che stava subendo questo processo di integrazione nel tuo mondo interiore, questo processo viene fermato e disgregato. Ancora, le preoccupazioni del mondo, la seduzione della ricchezza, anche questo può essere nemico della parola. Se però questa parola che abbiamo ascoltato e che Don Renato cerca di spiegare nella maniera più breve e semplice possibile trova in noi un terreno accogliente e non ci sono tutti questi impedimenti che abbiamo visto, dà molto più risultato di quello che noi pensiamo. Perché? Perché c'è un equivoco di fondo da chiarire. La parola di Dio non è solo informazione. Io parlo e trasmetto un concetto. La parola di Dio, se l'ha detto la prima lettura, è qualcosa che agisce. Questo di Isaia è estremamente eloquente perché dice così: come la pioggia e la neve cadono e portano frutto, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero, senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Questa parola dunque è anche azione e agisce nella misura in cui noi sappiamo ascoltarla, capirla, memorizzarla e farla diventare nostro modo di pensare e di agire. Il resto lo fa lei. Per questo Gesù dice che il grano caduto in terreno buono porta il 30, il 60 e il 100 per uno. Resta un'incognita. Perché Gesù parla in parabole? Gesù lo dice con chiarezza. Non tutti coloro che ascoltano sono persone ben disposte ad accogliere questa parola. Ci sono persone che la ascoltano ma non vogliono capirla. È come guardare e non vedere, udire e non ascoltare. E Gesù amaramente conclude: il profeta Isaia aveva previsto anche questo, ed è una cosa che succede in tutti i tempi, all'epoca di Gesù, ma anche nel nostro tempo.

0: Cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.
1: O Gesù mio,
2: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Padre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Ai monti di Giuda Maria salì, la salì.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle piene grazie,
1: prega per noi.
0: La madre beata nel seno adagiò il verbo divino e poi lo adorò.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio, perdona
1: le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Gesù, fra i maestri del Tempio resta,

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, grazie al Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno.
0: Porta
1: in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve Regina,
1: Madre di misericordia,
0: Vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricordiamo l'Iesa di figli di Eva, a te sospiriamo gemente e piangente in questa valle dell'acqua. Orso dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo indigno Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Santa Maria Madre di Dio, Madre delle Grazie, Santa Madre del Redentore, benedetta fra tutte le donne, delizia dell'Eterno Padre, contemplatrice del mistero di Cristo, splendore dello Spirito Santo, intelligenza della fede, onnipotenza supplice, immagine intatta della Chiesa di Cristo, silenzio aperto alla parola, magnifico libro di Dio, mistica terra promessa, anelito d'amore degli angeli, fiore di vita illibata, gioia di tutto il creato, tempio di tutte le grazie, aurora radiosa dei nostri giorni, sollievo alle debolezze dei figli, sostegno dei nostri propositi, aiuto contro ogni sventura, madre sollecita verso tutti i dolori, calda dimora per il tuo popolo, faro sul nostro cammino, tenero cuore per ogni preghiera, custode della nostra agricoltura, provvidenza per il lavoro, benigna vedetta del tuo santuario, regina della città di Pordenone, presidio sulle nostre case, sostegno per gli sposi, sorriso materno ai nostri bambini, speranza ai giorni dei giovani, difesa per la fede degli anziani, salute dei nostri malati, consolatrice dei carcerati, liberatrice dei nostri defunti dal purgatorio, madre sollecita per la Chiesa di Concordia Pordenone, guida e sostegno dei sacerdoti, regina dei monaci, custode della vita consacrata, madre sollecita per le vocazioni, guida sulla via del popolo cristiano, custode e protettrice delle forze dell'ordine, terrore del demonio, Maria Castellana d'Italia, Madre delle Grazie, Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, perdonaci, oh Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, esaudiscici, oh Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, avvi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiera alla Madonna delle Grazie. Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra, Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza, per continuare l'opera redentrice del tuo Figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazie. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù, perché soccorre la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale. Ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo Figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre e che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia, assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, o Maria, intercedi per tutti noi peccatori, perché ritorniamo al tuo Figlio per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.

0: Roberto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore che da sempre dura in eterno per quanti lo temono. E la grazia del Signore non cessa mai di operare per il bene dell'uomo. Nel Vangelo di oggi Gesù dice che non è venuto a portare la pace ma a portare la spada. Sembra un controsenso, perché Dio è la nostra pace. San Paolo scrive: Cristo è la nostra pace. L'uomo peccato contro Dio, e Dio fa pace con l'uomo mandando suo figlio, amando l'umanità fino a dare la vita al proprio figlio, fino a far ricadere su di lui i peccati di noi tutti. E allora perché dice Gesù non sono venuto a portare la pace? Perché per l'uomo la pace è l'assenza della guerra, l'assenza di contestazioni. Per Dio la pace invece è la sottomissione all'amore, la sottomissione a Lui, il vivere nella rettitudine, volgendo il cuore verso Dio, verso i bisognosi. Questa è la spada che porta Gesù. E siccome tante volte le opposizioni le abbiamo all'interno della famiglia, Gesù manifesta che prima di tutto si onora il padre. Ricordate San Francesco? Il padre voleva impedirgli di seguire Dio e lui gli restituì persino gli indumenti intimi, dicendo: Dio è mio padre e lui mi sta chiamando e io l'ascolto, sono sottomesso a lui. Dio vuole il rispetto dei genitori, ma questo rispetto non deve portare al tradimento del padre che è nei cieli. Vedete, c'è un ordine. Dio sembra al primo posto nella vita dell'uomo. Per questo Gesù, nel Vangelo che ascoltiamo oggi, continua a insistere che lui è venuto a separare il marito dalla moglie, il genitore dei figli. Perché? Perché c'è chi l'accetta e chi non l'accetta, e questo provoca divisione. E in molte famiglie oggi c'è proprio questo dramma. Tanti figli si ribellano ai genitori perché non vogliono più sentire parlare di Dio, non vogliono più nessun segno cristiano nella propria condotta. E questa è tutta una propaganda che si sta facendo attraverso i social per sradicare la fede dalle famiglie. Ma l'uomo cristiano non deve temere. Dio sempre al primo posto. Chiama il padre e la madre più di me, non è degno di me, dice il Signore. Per cui tutti dobbiamo fare questa scelta, quella di mettere Dio al primo posto, ma correggendo anche la nostra vita. Per questo il Signore raccomanda a tutti che la cosa che aiuta a Lui è la sottomissione alla sua grazia e l'amore verso il fratello. Chiunque avrà dato anche solo un bicchiere d'acqua al fratello perché mio discepolo, in verità vi dico, non perderà la sua ricompensa. Ecco il primo principio di vita cristiana. E nella prima lettura del profeta Isaia, che fu chiamato dal Signore quando aveva circa 25-30 anni, lui era un sacerdote del Tempio, e nel Tempio ebbe una visione che lui stesso racconta nel sesto capitolo del suo testo, dove il Signore si manifesta e lui trema, dice: ahimè, io sono un uomo dalle labbra impure. Allora il Signore manda un cherubino con una tenaglia a prendere un tizio di fuoco e gli pulisce la bocca, lo purifica dicendo: adesso non dire più sono un uomo impuro, perché ecco, purificate le tue labbra, come per dire: tu d'oggi in poi pronuncerai le mie parole. E questo profeta ebbe ad esercitare la sua missione al tempo in cui gli Assiri dalla Mesopotamia cercavano di conquistare tutto il territorio fino all'Egitto, anzi cercavano di conquistare anche l'Egitto. E la politica si volgeva ogni tanto verso la Siria, sottomettendosi a volte verso l'Egitto, ma non si confidava nella grazia di Dio. E coloro che il profeta stigmatizza, sia il re che la popolazione, a fidarsi di Dio, a non confidare nelle armi e nella politica, perché la politica tante volte non azzecca le scelte giuste, ma ciò che Dio suggerisce è sempre la strada migliore per la salvezza dell'uomo. E nel brano che leggiamo oggi ascoltiamo il Signore che riprende il popolo di Israele, lo riprende apostrofandolo con titoli come Sodoma, Gomorra, così viene definita Gerusalemme. Perché? Perché la corruzione regnava sovrana. Perché mi offrite i vostri sacrifici senza numero, dice il Signore. Di solito ogni giorno si offrivano sacrifici per placare il Signore, si dice, ma il Signore non voleva essere placato, il Signore voleva essere obbedito, voleva che il popolo si alimentasse della sua parola, e la parola di Dio è vita. Dio si rivolge a noi, non ci comunica pensieri, dottrine, ci comunica la sua vita, che poi noi traduciamo in dottrina, ma Dio ci dà la sua vita. La parola di Dio è vita. Gesù dice: le mie parole sono spirito e vita. Cielo e terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Avverrà che neanche una virgola, uno iota, una i della legge scomparirà senza che abbia avuto il suo compimento. Vedete allora, fratelli, come il Signore invita anche noi ai nostri giorni, prima di tutto, a cercare la verità. Oggi abbiamo tecnologia, sembra di aver scoperto l'oro ai nostri giorni, ma stiamo vedendo come il mondo sta bruciando. Senza Dio il mondo brucia, il mondo si autodistrugge e non saranno certe le bombe a salvarci. Sarà inginocchiarci davanti a Dio nel sottomettere a Lui la nostra mente, il nostro cuore, la nostra vita, nel lasciarlo agire in noi, dentro di noi e attraverso di noi. Allora ecco, il profeta continua dicendo: sono sazio degli olocausti, cioè l'olocausto è il sacrificio in cui la vittima viene consumata sull'altare a onore della divinità. Di mondoni, di grasse, di pinguini, vitelli, il sangue dei tori, degli agnelli, tutte queste cose mi sono per me di fastidio, come pure il vostro incenso, dice, io non lo gradisco. L'incenso è quella sostanza odorosa che bruciata mette profumo e sale in alto, è simbolo della preghiera e del cuore dell'uomo che innalza a Dio il suo spirito. In questo senso l'incenso è gradito a Dio, ma non l'incenso, ciò che in questo caso l'incenso vuole significare. Dio gradisce il cuore dell'uomo, vuole il cuore, questo è gradito a Dio. E infatti il profeta dice alla fine: lavatevi, purificatevi, allontanate dai miei occhi il male delle vostre azioni, cessate di fare il male, imparate a fare il bene, cercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Spesso e volentieri, fratelli, devo ascoltare del lamentele dei vedovi, ma persone poco abbienti che purtroppo subiscono ingiustizie, ma per loro la giustizia non c'è, perché non hanno mezzi per pagare avvocati di grido, spendere, e quindi devono soltanto soccombere e le maledizioni si sprecano. ma l'ingiustizia stessa è una maledizione, ricordiamocelo. L'ingiustizia, quanti di questi casi ai nostri giorni? Non si viene mai fuori, la giustizia non arriva mai, non si comprende perché. Cercate di fare il bene, fate giustizia all'orfano, alla vedova, dice il Signore. Signore Gesù, tu sei la pace di Dio. Il Padre ha fatto pace con l'umanità, offrendo per noi la tua vita, perché redenti dal tuo sangue vivessimo per Lui. Signore Gesù, attiraci tutti con le fiamme del tuo amore, rinnovaci mentre è cuore. Col salmista vogliamo dire: guarda se percorriamo una via di menzogna e guidaci sulla via della vita. Rinnovaci mente e cuore col tuo spirito di santità, di amore. Donaci la grazia di staccarci da ogni forma di corruzione per camminare nella luce, rendere gloria al Padre e amarci gli uni gli altri come tu ci hai amato. A te sia gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, in te c'è tutta la compiacenza del Padre, perché in tutto sei stata sottomessa insieme al Figlio tuo Gesù Cristo alla volontà del Padre. In te si è compiuta la sua volontà. Beata te, perché hai creduto all'adempimento delle parole del Signore. Estenda su di noi questa benedizione, fa che anche noi ci sottomettiamo a quell'amore che il Padre ci ha dato. Accogliamo Gesù tuo Figlio come nostro Signore e Salvatore, con Lui e in Lui viviamo la nostra vita. A Gesù sia la nostra lode e la nostra gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E le parole del profeta, fratelli, e le parole di Gesù sono molto attuali oggi. Per cui fermati un pochino, prova a chiederti: ma io come sto camminando? La mia famiglia per quale strada sta andando? I miei figli che via stanno percorrendo? Le notizie che mi arrivano, le istruzioni che mi vengono date, ma rispecchiano lo Spirito di Dio andando? I miei figli che via stanno percorrendo? Le notizie che mi arrivano, le istruzioni che mi vengono date,

Non sparlate gli uni degli altri, fratelli. Chi sparla del fratello o giudica il fratello, parla contro la legge e giudica la legge. E se tu giudichi la legge, non sei più uno che osserva la legge, ma uno che la giudica. Ora, uno solo è legislatore e giudice, colui che può salvare e rovinare. Ma chi sei tu che ti fai giudice del tuo prossimo?

Benedetto sii tu, Signore, che a prezzo del tuo sangue ci hai riscattati dalla schiavitù del peccato. Donaci la libertà e la gloria dei tuoi figli.

dona la tua grazia al nostro Papa e a tutti i vescovi della Chiesa, perché dispensino i tuoi misteri nella letizia e nel fervore dello Spirito.

0: Oh Dio, eterna luce e giorno senza tramonto, guarda i tuoi figli raccolti nella lode della sera, illumina le tenebre della notte e perdona le colpe dei tuoi figli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Summer Collection, il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Lady Marmalade, La Belle, 1974.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Self Control, Raff, 1983.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Cabaret, Orietta Berti e Fabio Rovazzi. 2025.

0: acqua viva. Voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo
1: La via di Maria. Terza meditazione. Buon ascolto.

Allora, iniziamo la nostra meditazione e potete intuire che andando avanti sulla via di Maria, dopo l'Annunciazione, dopo la visita a Santa Elisabetta, la terza tappa che ha a che fare con la vita di Maria e che cercheremo di attualizzare un po' dentro la nostra vita riguarda la nascita di Gesù, la Natività. Vorrei partire questa mattina, io mi accorgevo mentre riordinavo gli appunti per la meditazione che il tema che tratteremo è un po' complesso e quindi spero di riuscire a renderlo quanto più accessibile possibile, perché in fondo la nascita di Gesù è un cambiamento epocale, non soltanto perché è il verbo che si fa carne, entra dentro la storia e per noi indica la realizzazione delle promesse, eccetera, ma c'è proprio un cambiamento di mentalità rispetto all'Antico Testamento e rispetto a tutto quello che è accaduto prima della sua venuta. Ma per poter entrare all'interno di questo tema, fatemi fare una piccola digressione della mia materia. Voi sapete che io insegno filosofia. Durante i corsi di filosofia a volte mi capita di dover spiegare ai ragazzi e ai miei studenti quella che è la critica alla religione. Ci sono dei filosofi, soprattutto nell'Ottocento, che fanno una grande critica alla religione. Feuerbach, Freud, Marx, eccetera. L'errore più grande è semplicemente tacciare questi filosofi dicendo sono brutti e cattivi. Non è così, cioè in fondo c'è qualcosa di vero nella loro polemica e nella loro critica. E vorrei partire proprio da questo assunto per cercare di aiutarvi a comprendere qual è la rivoluzione che è accaduta nella vita di Maria e quindi nella vita della storia con la nascita di Gesù. Molto spesso Dio, il Dio in cui crediamo, non è un Dio reale, è un Dio psicologico. Il Dio psicologico, a differenza di quello reale, è frutto di un nostro bisogno. Ad esempio, tu hai paura e hai bisogno di qualcuno che ti rassicuri nella tua paura. È la tua psiche che crea Dio per addomesticare un po' la tua paura. Quando la fede poggia solo sui bisogni, diventa qualcosa di molto pericoloso, perché il Dio in cui crediamo non è reale, è un Dio che ci inventiamo inconsapevolmente, inconsciamente, per sentirci rassicurati. Quindi quando, Feuerbach diceva che la religione nasce dalla noia, lo faceva con una storia abbastanza strana, assurda, ma molto reale. Lui sosteneva ad esempio che l'uomo è incapace di noia, e proprio perché è incapace di noia cerca di inventarsi qualcosa che riempia la sua noia. Cosa voleva dire in fondo Feuerbach? Che noi non sopportiamo il vuoto, la mancanza, e tutte le volte che ci troviamo in una situazione di mancanza dobbiamo riempire quel vuoto e quella mancanza. È il tempo del deserto, no? È il tempo in cui il tentatore dice a Gesù che ha fame, vedete, è una mancanza, la fame, prendi le pietre, trasformale in pane e mangia. E Gesù resiste alla tentazione del male che vuole che lui riempia questa mancanza, questo vuoto con delle pietre, resiste a tutto questo e dice non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. E ci dice in fondo che la noia, cioè la mancanza, il vuoto, non sono un luogo tremendo, ma sono il luogo della rivelazione di Dio, se tu riesci ad abitare quella mancanza, quel vuoto. Se a ogni nostro bisogno noi facciamo corrispondere immediatamente una risposta a quel bisogno, anche Dio entra dentro questo meccanismo. Freud sostiene che noi siamo tormentati dalla paura della morte, e in fondo è così, anche se non lo diciamo ad alta voce. E quindi tutta la nostra vita è condizionata da questa paura. Abbiamo bisogno quindi di credere in un Dio che abbia vinto la morte. La sua chiave di lettura è che in fondo noi crediamo in Dio perché abbiamo paura di morire.
Marx è ancora più tremendo perché dice che la religione viene usata per mantenere lo status quo della società, perché i poveri vengano addomesticati in modo tale da non fare la rivoluzione. E quindi far amare, ad esempio, la condizione di povertà, far rimanere le persone in quell'ingiustizia, dipingendo quell'ingiustizia con un alone di santità, no? È così che vi dovete fare santi, no? Accettando questa sofferenza. Ora, per quanto è urticante questo tipo di ragionamento, in fondo però hanno ragione, cioè sono rischi che noi corriamo nella nostra fede. Credere perché abbiamo bisogno di Dio. Dio inventato da noi. Quindi il Dio psicologico è frutto dei nostri bisogni e il Dio psicologico lo riconosci perché è rassicurante. La traduzione del Dio psicologico nella Bibbia si chiama idolo. Cioè, quindi tutte le volte che nella Bibbia noi incontriamo l'idolatria, incontriamo il tentativo di Israele o di un credente qualunque di riempire il suo bisogno costruendosi un Dio a immagine e somiglianza del suo bisogno. Vi ricordate quando Mosè tira fuori il popolo di Israele dall'Egitto? Passano il Mar Rosso, fino ad arrivare al punto in cui Dio vuole dare una legge al popolo di Israele e Mosè sale sul monte per ricevere questa legge. L'assenza di Mosè cosa produce? Un idolo. Quando vedono che non scende dalla montagna, l'unica cosa che gli viene in mente è raccogliere tutti i suppellettili di oro, di bronzo, fonderli e tirare fuori il vitello. Questa tentazione attraversa un po' tutta la nostra vita. Noi a volte diciamo noi siamo cristiani, ma a volte il nostro cristianesimo è abitato da idolatria. Quindi dobbiamo stare sempre molto attenti a guardare la nostra vita e a smascherare il Dio psicologico, il Dio frutto delle nostre paure, dei nostri bisogni, il Dio frutto delle nostre mancanze, il Dio che rassicura e basta, il Dio idolo. Il Dio reale è tutt'altra cosa, è spiazzante. Il Dio reale è scandaloso ed è quello che a volte noi non ci pensiamo quanto possa essere stato traumatico e quanto ancora lo è traumatico per il popolo di Israele accettare che il Messia sia Gesù. Perché se tu pensi che il Messia è colui che deve liberarti, ed è così, se tu pensi che il Messia è colui che deve toglierti, ieri abbiamo letto il libretto dell'Emanuele, no, di Isaia, anzi ricolleghiamo la meditazione di oggi proprio a partire da quelle profezie, no? Il principe della pace, il consigliere ammirabile, colui che ci toglierà dalle spalle il giogo della nostra oppressione, spezzerà, no? Il bastone del nostro aguzzino, darà fuoco a tutte le armi, farà cessare le guerre. È bellissima questa immagine del Messia che viene dalle profezie. Allora tu immagini un Messia che venga con mano potente, braccio teso, e poi ti ritrovi un bambino. Questo è spiazzante, perché un bambino non ti difende, ha bisogno di essere difeso, cioè è esattamente il contrario. Ecco, la logica dell'incarnazione fa questo, cioè la nascita di Gesù fa crollare tutto il nostro immaginario su Dio. Dio è onnipotente, ma decide di mostrarsi come un uomo debole, come un bambino. L'onnipotenza di Dio abita la fragilità di un bambino. Quindi capite che cosa accade? Che tu stai cercando qualcuno che ti protegga e Dio entra dentro la tua vita e chiede a te di proteggere lui. Ma c'è qualcosa che non funziona, rispetto alle nostre aspettative. Io vorrei essere ascoltato e trovo un Dio invece che mi chiede di essere ascoltato. Vorrei essere protetto e mi ritrovo un Dio che ha bisogno lui di essere protetto, se no Erode lo uccide. Vorrei un Dio che faccia qualcosa per me
e io mi accorgo invece che Dio chiede che io faccia qualcosa per lui. Perché questa cosa? Beh, non so rispondervi in maniera definitiva. So per certo però che l'incarnazione, il modo dell'incarnazione, la nascita di Gesù implica una conversione profonda anche del nostro essere credenti. Se nell'Antico Testamento noi possiamo incontrare un Dio terribile, è il Dio che non puoi fissare nel volto altrimenti muori, nel Nuovo Testamento incontriamo un Dio che possiamo fissare negli occhi, anzi un Dio che a un certo punto, quando arriverà nel momento della passione e della croce, ci copriremo gli occhi per non guardarlo, cioè sceglieremo di non guardarlo. Esistenzialmente, come si è realizzato questo cambiamento? Io credo che nessuno meglio di San Paolo lo abbia spiegato. Allora, prima della venuta di Cristo, il nostro rapporto con Dio era un rapporto tutto basato sulla paura. Era un rapporto tutto basato sulla paura.

i paghi e soprattutto non sbagli perché hai paura delle conseguenze del tuo errore. Ad esempio, una persona si comporta bene perché altrimenti se no finisce all'inferno. Questa non è manifestazione di libertà, questa è manifestazione di paura. Se tu fai bene per paura di andare a finire all'inferno, formalmente stai facendo una cosa giusta. Realmente però non stai manifestando quello che Gesù ti ha ottenuto morendo in croce. Perché Gesù morendo in croce ti ha reso libero. Le persone sono libere non quando possono fare quello che vogliono. Non esistono le persone che possono fare quello che vogliono. E quelle che pensano di poter fare quello che vogliono sono affette da delirio di onnipotenza e a volte, magari perché hanno i soldi, pensano che il delirio di onnipotenza sia reale, ma il delirio di onnipotenza porta le persone all'autodistruzione. La libertà non è poter fare ciò che si vuole, la libertà è non avere più paura. La libertà non è non avere più condizionamenti. Dice, una volta che io avrò risolto i problemi che avevo con la mia famiglia, sarò una persona libera. E se tu non risolvi i problemi che c'avevi con la tua famiglia? Quindi ci sono dei condizionamenti che se noi ci impegniamo, li facciamo maturare, li portiamo a un livello diverso, eccetera. Ma ci sono molti condizionamenti dentro la nostra vita di cui noi non ci libereremo mai. Che cosa significa allora? Che tu non sei libero perché ci sono delle condizioni nella tua vita, dei condizionamenti. Una persona è libera quando smette di avere paura. In ultima analisi, per rispondere a Freud, una persona è libera quando smette di avere paura della morte. E quindi dell'abbandono, e quindi del controllo, eccetera, di tutte quelle che sono poi un po' le caratteristiche affettivo-psicologiche che ci portiamo dentro. Allora, Gesù, venendo al mondo, ci ha donato, cioè la cosa più preziosa che ci ha donato è la libertà. La libertà è non avere paura e smettere di avere paura e cominciare a ragionare in un altro modo, che non è più la paura, la colpa, la punizione, l'inferno, eccetera. Per esempio, noi facciamo molta fatica ad accettare che l'inferno esiste, ma per andare all'inferno ci devi andare tu, non è che ti manda qualcuno, tu scegli di andarci. È la tua libertà che ti conduce in un posto o in un altro, non è qualcun altro che ti condanna. Forse è più rassicurante pensare che c'è qualcuno che alla fine prenderà questa decisione finale. Ma il paradiso e l'inferno sono conseguenze della nostra libertà. Allora, Maria, come Giuseppe, come tutti coloro che sono attorno al mistero dell'incarnazione, nel mettere al mondo Gesù, mette al mondo il Figlio di Dio. Ce ne accorgeremo nelle prossime meditazioni quando Simeone darà la certezza che quel bambino non è un bambino qualunque, ma che è il figlio di Dio. Ma il Dio che viene all'interno della storia è un Dio scandaloso, un Dio contro cui tu inciampi, perché non è il Dio che ti aspetti, è un Dio reale, non è un Dio inventato. Per questo è unico nel suo modo di mostrarsi anche. Ecco, questa libertà fa sì che da quel momento in poi un uomo, una donna, sono davvero liberi non quando Dio li protegge, li asseconda nei loro bisogni, ma quando Dio rende possibile la loro responsabilità, la loro libertà. In maniera molto infantile, che è una cosa molto diversa dall'infanzia spirituale di Teresina di Lisieux, in maniera molto infantile, noi ci rivolgiamo a Dio perché Dio faccia quello che dovremmo fare noi. Ad esempio, ci rivolgiamo a Dio perché vorremmo essere liberati dalla fatica.

fare delle scelte, ma quelle scelte le devi fare tu. E fare delle scelte è sempre qualcosa di molto faticoso. Anche Gesù nella sua vita ha dovuto fare delle scelte. Ed è difficile fare delle scelte quando sai che in ultima analisi la scelta che fai, non puoi dare la colpa a nessuno della scelta che fai, perché tu stai facendo quella scelta. Gesù lo spiega così nel Vangelo, dice: nessuno mi toglie la vita, sono io a donarla da me stesso. Però se voi vi leggete tutto il Vangelo, sapete che è la volontà del Padre che il Figlio doni la sua vita. Ma se Gesù si fosse limitato semplicemente a eseguire un comando del Padre, non sarebbe stato figlio, sarebbe stato un ottimo servo, un ottimo schiavo. Sapete, di quelli che manco ti scappa la parola e già sono pronti, no? Essere figli significa essere liberi, e essere liberi significa prendersi la responsabilità delle proprie scelte. Gesù va a finire in croce perché sceglie di andare a finire in croce, non perché è obbligato dal Padre ad andare in croce. Se tu metti al mondo un figlio, stai scegliendo di mettere al mondo un figlio. Se tu stai scegliendo di consacrare la tua vita, tu stai scegliendo di dare la tua vita al Signore. Non puoi prendertela con Lui dicendo: mi hai dato sta vocazione e io la sto subendo. Troppo spesso noi ci troviamo in delle vite che non ci rendono felici e diamo la colpa della nostra infelicità a qualcun altro. La logica dell'incarnazione è accorgerti che qualunque cosa che tu fai nella vita, devi assumerti tu la responsabilità di quello che stai facendo. Non è il Signore a obbligarti a fare questo o quest'altro, sei tu ad averlo scelto liberamente. Ecco, questa mattina mi piacerebbe che noi riuscissimo a capire che cosa significa liberamente. A questo proposito, il brano che ci aiuterà in questo lo trovate al capitolo 8 della lettera ai Romani. Romani, capitolo 8, versetti 1-16. Vi faccio una premessa: San Paolo è sempre complicato, eh? Non è mai un bicchiere d'acqua fresca, ma le cose come le ha dette lui non le ha dette nessuno, cioè le ha dette con una precisione, una profondità che ha bisogno davvero di tempo per essere digerita nella vita di una persona. Sentite. Ora dunque, dice Paolo, non c'è nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Per quanto tempo della nostra vita invece noi viviamo come se fossimo stati condannati? Condannati a vivere, condannati ad avere quella famiglia, condannati ad avere questa vocazione, condannati a fare questo, quest'altro. Ci sentiamo come se non siamo i protagonisti della nostra vita, ma che ci ritroviamo invece in una storia che non abbiamo scelto noi. Non c'è nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello Spirito che dà vita in Cristo Gesù ti ha liberato dalla legge del peccato e della morte. E uno dovrebbe dire: ma io continuo a peccare. Paolo non ha detto che ci ha liberato dal fatto che noi non commettiamo più peccati, ma che il peccato non è più qualcosa che si può sostituire alla nostra radicale libertà. Voglio usare un'immagine, forse è banale, ma spero che renda l'idea. È come una persona che non ha mai usato una mano, un braccio, no? E ce l'ha idrofizzato questa mano, questo braccio. E arriva qualcuno e ti dice: guarda che tu non devi vivere soltanto con la mano sinistra, hai anche la mano destra. Ma a me non sembra, dice quello. Non sembra perché non l'hai mai usata. Devi cominciare a usarla. Allora, una persona che comincia a muovere questa mano non lo fa spontaneamente. All'inizio sarà un movimento artificiale, faticoso, forse gli farà anche male la mano. Ma ormai lui sa che potenzialmente ha anche un'altra mano. Deve tirar fuori questa potenzialità. Ecco, la fatica che noi facciamo a tirar fuori la libertà che già abbiamo, cioè noi non dobbiamo aspettare un giorno per essere liberi, noi lo siamo già liberi, Gesù è già morto per noi, ha già dato la vita per noi, ci ha già radicalmente liberati, noi siamo già liberi.
ma abbiamo tempo ancora, abbiamo bisogno di tempo ancora per tirar fuori una libertà che c'è seppellita dentro di noi. La grande domanda è: tu credi di essere libero? Tu credi di essere libera? Perché altrimenti è una mancanza di fede, non è un problema di libertà, è non credere che tu sei libero perché Cristo ha dato la vita per te. Nella vita spirituale, la fatica che facciamo a tirar fuori una libertà che già possediamo ma che non riusciamo a esprimere si chiama ascesi. Quindi l'ascesi non è faccio dei sacrifici così tengo contenta la divinità. L'ascesi è la fatica che fa una persona a fare fisioterapia con la propria libertà. Oh, ditemi la verità, in che maniera noi contribuiamo ad aumentare la gloria di Dio se il venerdì non pranziamo, se facciamo un digiuno? In che maniera noi contribuiamo alla gloria di Dio facendo un sacrificio, un fioretto? È molto banale pensare che in qualche maniera quel nostro gesto è la rivoluzione. Però una persona che a un certo punto dice di sì o di no, ad esempio al bisogno di mangiare, non lo fa perché ama la sofferenza, ama, dice adesso soffro e questa cosa dà gloria a Dio, il fatto che io soffro. Ma questa è una visione perversa del cristianesimo, eh? La fatica che noi facciamo, l'ascesi che si fa anche attraverso il digiuno, ad esempio, è un'ascesi fatta appositamente per tirar fuori un carattere che è seppellito in noi, ma che ancora noi non tiriamo fuori. Sono tutti buoni a dire: tu sapresti rinunciare a questo? Sì, prova a farlo, vediamo se ci riesci. L'ascesi è la fatica di imparare ad essere liberi di una libertà che abbiamo già. Però infatti, dice Paolo, ciò che era impossibile alla legge, resa impotente a causa della carne, Dio lo ha reso possibile mandando il proprio figlio in una carne simile a quella del peccato, e a motivo del peccato egli ha condannato il peccato nella carne, perché la giustizia della legge fosse compiuta in noi che camminiamo non secondo la carne ma secondo lo spirito. E avrò detto che Paolo è complicato, ma adesso lo spieghiamo. Dice: ciò che era impossibile alla legge. Qual è la convinzione degli israeliti? Ed è un po' la convinzione di quel pelagianesimo che attraversa molto la nostra fede, che se tu applichi la tecnica ottieni il risultato. Non è così. Non basta la tecnica. Non è la legge a salvarci, dice, ma è lo spirito che ci salva. Che è un po' come dire: tu devi fare tutto il tuo possibile, ma non devi pensare che basta il tuo possibile a salvarti. Devi fare tutto il tuo possibile pensando che però alla fine c'è bisogno di qualcosa che non puoi darti da solo. Lo ascolteremo oggi pomeriggio. È lo spirito che viene in aiuto alla nostra debolezza. Ora, in che modo Gesù diventa utile? Cioè, se nell'Antico Testamento Dio si limita semplicemente a dirti: il tuo possibile è un possibile codificato. Qual è il possibile codificato nell'Antico Testamento? I 10 comandamenti. Tu stai ai 10 comandamenti e uno si convince che, siccome è stato alle regole, ai precetti, a centinaia poi di regole, regolucce all'interno della giornata di un pio israelita, se tu stai a queste regole sei giustificato. La legge non ti giustifica, la tecnica non ti salva. Tu hai bisogno di qualcosa di più grande. Allora, molti di noi questa faccenda l'hanno capita, tant'è vero che hanno abbandonato completamente la legge
e secondo loro assecondano completamente lo spirito. Allora, qui il problema dell'incarnazione è che Gesù non è vero Dio e basta, o vero uomo e basta, è vero Dio e vero uomo. C'è tutto il tuo possibile, compresa poi tutta la grazia di Dio, non una cosa a scapito dell'altra, perché i due eccessi sono questi. Se io sto alle regole della legge mi salvo da solo, diciamo, siccome la legge non mi salva, allora fa tutto lo spirito. No, tu devi fare la tua parte e la grazia di Dio fa ciò che manca a te. Ecco perché Paolo dice che Gesù ha preso su di sé una carne simile alla nostra, cioè Gesù ci ha mostrato come si vive. Capite perché noi non possiamo fare a meno di tenere lo sguardo fisso su di lui? Perché leggiamo il Vangelo? Perché quelle storie ci edificano. No, vedete fratelli, noi leggiamo il Vangelo perché non possiamo fare a meno di fissare lo sguardo su di lui, su come viveva lui. Perché l'unico modo sano di vivere l'umanità è quello che ci ha mostrato Cristo. Non esiste altro modo. Il che non significa fare le stesse cose, ma fare come lui, non le stesse cose di lui, a parte che lo ha detto lui stesso. Farete cose più grandi delle mie. Qui il problema dice, siccome Gesù moltiplicava i pani e i pesci, adesso anch'io voglio moltiplicare i pani e i pesci. No, non è fare le stesse cose che ha fatto lui, come ha fatto lui. Il come è l'argomento principale della nostra attenzione spirituale. Noi non siamo mai saturi di Vangelo perché costantemente abbiamo bisogno di capire come si ama, come si sta sulla croce, come si gioisce, come ci si rapporta alla miseria, al peccato, alla debolezza, agli errori, come ci si rapporta alla chiusura, agli schemi, al fariseo che ci abita. Come? Quelli infatti, dice Paolo, che vivono secondo la carne tendono verso ciò che è carnale, e quelli che vivono secondo lo spirito tendono verso ciò che è spirituale. Allora, liberatevi per un attimo da una visione solo moralistica della carne. Qui Paolo sta dicendo una cosa che è molto più grande della semplice questione affettivo-sessuale. Sta dicendo che chi vive secondo la carne è portato a vivere secondo i propri bisogni e vuole solo soddisfare i propri bisogni. Quando incontri Cristo, tu ti accorgi di non essere fatto solo di bisogni. Ad esempio, tu sei fatto anche di desideri, che sono qualcosa di molto più grande dei bisogni. Il bisogno è: ho fame e mangio. Ho bisogno di essere amato, trovo qualcosa che mi faccia sentire amato. Non mi sento preso in considerazione da qualcuno, ho bisogno che qualcuno mi ammiri. Questo è la carne. Ecco, chi vive in questo meccanismo, ad esempio, chi vive nel meccanismo del narcisismo, è difficile che possa essere innanzitutto felice, ma poi possa capire anche la volontà di Dio, perché il narcisista vuole solo che qualcuno lo confermi nella propria immagine. Anche in questo caso, liberiamoci dal giudizio nei confronti del narcisismo, perché in una certa misura tutti noi lo siamo. Ma se tu vivi soltanto per essere confermato, è finita. Perché viva Dio quando sei circondato da persone che ti dicono: bravo, brava, hai fatto la cosa migliore. Quando non trovi nessuno che le mani te le batte, che fai? La libertà è smettere di avere bisogno di qualcuno che ti batta le mani. Questa libertà ce l'ha ottenuta Cristo. Tu puoi vivere senza che nessuno ti batta le mani? Sì, puoi, perché Gesù ha dato la vita per questo. Vivere secondo lo Spirito. Ora la carne, dice Paolo, tende alla morte, mentre lo spirito tende alla vita e alla pace. Chi vive secondo la mentalità del bisogno, alla fine è sempre mortificato. Sente sempre come una lesa maestà, come qualcosa che gli manca, come
Chi vive secondo lo Spirito in fondo sente pace, dice Paolo. Ha pace, è vita ed ha pace. Ciò a cui tende la carne è contrario a Dio, perché non si sottomette alla legge di Dio e neanche lo potrebbe. Quelli che si lasciano dominare dalla carne non possono piacere a Dio, dice Paolo. Uno che è preoccupato solo di soddisfare i propri bisogni non può certamente prendere sul serio la volontà di Dio. Perché non ti interessa? Voi però, dice Paolo, non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. Ora, se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto per il peccato, ma lo Spirito è vita per la giustizia. E se lo Spirito di Dio che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Che tradotto significa? Che quando tu smetti di vivere in questo modo e ti accorgi che dentro di te c'è un'altra vita, quella dello Spirito, diciamolo in un modo che riusciamo a capirlo, la vita spirituale, questo è. Quando tu fai spazio alla vita spirituale, ti accorgi di essere abitato da una libertà, che una vita semplicemente biologica, carnale, mondana, non ti dà. Chi vive secondo questa vita dello spirito dentro di lui, secondo questa vita spirituale, mostra in ciò che fa una radicale libertà che il mondo non conosce. Così dunque, fratelli, noi non siamo debitori verso la carne per vivere secondo i desideri della carne, perché se vivete secondo la carne morite. Se invece mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, vivrete. Ecco, ci sono delle opere del corpo di una certa mentalità mondana che devono morire. Lì c'è un impegno a mortificare queste cose. E questo non lo si fa perché ci piace il dolore, ma perché vogliamo togliere tutto ciò che è di impedimento alla libertà. Infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. E qui Paolo dà la sua steccata finale. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito che vi rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo Abba Padre. Gli schiavi sono quelli che hanno paura, i figli sono quelli che sono liberi e non hanno paura, perché sono figli, non hanno paura. Diciamo bene questa cosa così che nessuno si senta in colpa. Non avere paura non significa non sentire la paura, ma significa che quella paura non comanda più. Il fatto di sentire paura è umano. Anche Gesù ha paura di morire, ma la paura della morte non si sostituisce alla sua libertà. Tant'è vero che la sua preghiera è: se possibile allontana da me questo calice, ma non come voglio io, ma come vuoi tu. Guardate la libertà. Lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi. Chiudiamo un attimo tutta la discussione per dire cosa. Quando Gesù viene al mondo, questo bambino, che dovrebbe essere la risposta a tutte le tue attese, a tutti i tuoi bisogni, ti mette in discussione perché a un certo punto, invece di darti quello che tu vorresti, ti chiede a te di fare qualcosa. Chiede a te di essere libero. Chiede a te di fare la tua parte. Il Dio che dovrebbe essere un guscio dentro cui andarci a riposare diventa colui che chiede di rifugiarsi dentro la tua vita.
Quindi se Gesù ha deciso di entrare nella storia affidandosi alla nostra libertà, sta a significare che se tu non scegli, ad esempio, di dargli spazio, lui non se lo prenderà quello spazio, perché dipende da te se glielo dai quello spazio. Se tu decidi di non accudire Gesù, che si trova dentro di te, quel bambino muore. La fede la perdi. Se tu non decidi di servire Cristo nei fratelli, nessuno ti obbliga a farlo. Ma se tu decidi di servire Cristo nei fratelli, te ne accorgi, lo dicevamo ieri, perché questo dà luce alla tua vita, diventa un criterio di discernimento. Se tu vai a messa la domenica, perché altrimenti è peccato mortale, e se tu non vai a messa la domenica vai all'inferno, capite, questo è un fallimento, pensare che noi dobbiamo andare a messa la domenica solo perché è un precetto. Tant'è vero che è bastata una pandemia da coronavirus per disabituare migliaia di persone ad andare a messa la domenica e tuttora non tornano. Tanto ormai ci siamo accorti che non è caduto nessun fulmine non andando a messa tante domeniche una dopo l'altra. Perché in fondo ci andavamo per un sottile senso di, cioè, ma andiamo? Cioè, no. Ci comportiamo come quella vecchietta che prega davanti a San Michele Arcangelo, no? Dice, fammi accendere una candela a quello di sopra e a quello di sotto. Dice, ma sotto è il demonio, per sicurezza accendiamo candele a tutti. Allora uno dice, guarda, tutto bello quello che stai dicendo, però fammi andare a messa la domenica, casomai succede una disgrazia, una cosa brutta, e cioè, poi tu ti accorgi che nessun fulmine dal cielo ti raggiunge se non vai a messa la domenica, ma tu vai a messa la domenica perché lo hai deciso, non perché hai paura dell'inferno. Capite che noi non siamo abituati a questa libertà, noi ci comportiamo ancora come degli schiavi impauriti e pensiamo che la religione avrà una pregnanza nella società quando costantemente infonderà nella gente sensi di colpa in modo tale da poterli gestire con i sensi di colpa. Questo modo magari ti porta anche tanta gente dietro, ma non è il modo di Cristo, perché Cristo vuole figli, non schiavi, figli. La fatica più grande anche di voi che siete venuti a questo corso di esercizi è dire: io ho bisogno di un tempo, ho bisogno di spazi, di situazioni che mi ridiano di nuovo la consapevolezza che sono figlio, che sono figlia. E nella mia vita non posso tornare a decidere in base alle paure, ai sensi di colpa, al giudizio degli altri, a quello che pensa il mio vicino di casa, il mio superiore, la mia superiora, il mio marito, mia moglie, i miei figli. Io devo vivere con una libertà che non dipende più da paura, da giudizio, da sensi di colpa, eccetera. L'unica maniera per renderci liberi, Dio se l'è inventata in questo modo, rendendoci responsabili di Lui. Siamo noi ad essere responsabili di Dio, non è Dio a essere responsabile di noi. Tutto quello che non faremo resterà così, non fatto. E quindi il problema non è chiamare in causa Dio perché faccia delle cose al posto nostro, ma chiamare in causa Dio perché noi possiamo fare la nostra parte, perché ciascuno di noi possa fare la propria parte. Chiudo. Siamo nell'anno giuseppino voluto da Papa Francesco. Non vi innervosisce anche a voi sapere che quando Gesù nasce un coro di angeli canta gloria a Dio nell'alto dei cieli? Immaginate, a 4, 5, 10 voci, no? Bellissimo. Però quando Erode perseguita il bambino non c'è nessun angelo ad aiutare Giuseppe. Beh, avrei preferito che gli angeli fossero un piccolo esercito che potesse scortare Gesù. Gesù ha un'unica occasione per salvarsi la vita. Sapete come si chiama questa occasione? Giuseppe.
che di notte, per non essere visto, carica tutti su un asino e se ne vanno. Questo è il miracolo. Che delusione, no? Ma è così che Dio agisce, col nostro possibile. Dice: vorrei una cosa che salvasse la nostra congregazione, il nostro ordine, la nostra famiglia, una cosa straordinaria che a un certo punto intervenga e converta tutti i miei confratelli, le mie consorelle, mio marito, mia moglie, i miei figli, i miei vicini di casa, i miei colleghi di lavoro. Lo vuoi il miracolo? Sei tu il miracolo. Tu che fai il tuo possibile come l'ha fatto Giuseppe, in maniera rocambolesca e creativa. Questo è il deludente ma meraviglioso mistero dell'incarnazione. Non è il Dio psicologico, ma il Dio reale. Dio agisce così. Bene, se volete andatevi a rileggere con calma questa prima parte del capitolo 8 della lettera ai Romani e cercate di individuare se siete liberi o se c'è qualcosa invece che si è sostituito alla vostra libertà. Se agite secondo paura o perché siete figli, che cos'è che in fondo muove la nostra vita? La carne, la mondanità o lo spirito? Buona preghiera.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

0: Italia, a cura di Mario Placidini.
1: Oggi con Borghi Italia vi portiamo in Emilia Romagna alla scoperta di Formigine in provincia di Modena. Il comune, impreziosito da un bellissimo castello, si trova a 82 metri sul livello del mare e conta più di 34.000 abitanti. Non aggiungo altro perché abbiamo tante cose belle da vedere. A voi Formigine! Iniziamo il nostro itinerario a Formigine con il sindaco, la sindaca come la chiamano qui, Elisa Parenti. Allora, ci presenti il comune di Formigine.
2: Il comune di Formigine è un comune di 34.000 abitanti che ospita al centro di Formigine una piazza meravigliosa dove vedrete sicuramente il castello, ma ci sono anche 5 frazioni che contornano la nostra città e parliamo di Magreta, Casinalbo, Colombaro, Corlo e Ubersetto. Formigine è una città molto vivace, molto attiva, con 150 associazioni che curano cultura, sport, sociale e quindi una comunità molto coesa, una comunità verde, perché i nostri parchi sono la cura della nostra cittadinanza. I cittadini investono moltissimo nella cura dei nostri parchi, delle nostre aiuole, delle nostre rotonde, e la differenza che ci contraddistingue anche all'interno della nostra regione è proprio la voglia della persona di mettersi in prima persona per dare qualcosa anche agli altri. E quindi devo dire che è una città molto ospitale, molto accogliente, con l'obiettivo appunto di attrarre sempre di più famiglie, bambini, e con anche risposte non solo culturali ma anche enogastronomiche.
1: Senz'altro il gioiello, un gioiello dove si vive bene, è la piazza con il castello.
2: Sì, il castello ci permette quotidianamente di vivere quello che per noi è un luogo identitario storico, perché da quelli che sono stati gli studi il castello sappiamo essere il presente già dagli anni 1000 circa, perché hanno trovato dei resti della nostra chiesa di San Bartolomeo all'interno. Visivamente si possono vedere i resti del nostro cimitero passato, poi c'è stata l'evoluzione, si è trasformata nel 1200 in una fortezza per i modenesi, poi è diventata in epoca rinascimentale la dimora dei Pio e degli Este, e nel 1600 i calcagnini hanno iniziato a vivere il castello come loro residenza. Dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, però, l'amministrazione ha acquistato il castello e lo ha fatto veramente vivere per la comunità formiginese. All'interno del castello c'è un museo interattivo studiato dalla Società Azzurro, molto molto bello, nel quale riusciamo a coinvolgere anche i più giovani, i bambini. C'è la storia del drago Camillo che attrae moltissimo i bambini, e poi c'è questa possibilità di fare una visita guidata con le nostre guide, che sono veramente molto preparate e molto bravi a rendere tutto quello che è il castello di Formigine, non solo a livello storico ma anche di vita comune quotidiana, perché all'interno di questo parco meraviglioso è possibile partecipare ad eventi culturali. Abbiamo una sezione di, si chiama Idea, dove appunto portiamo autori riconosciuti a livello nazionale per presentare libri, per confrontarsi proprio con una cittadinanza molto aperta e attiva.
1: E protagonista del castello è anche l'orologio.
2: È vero, la torre del castello, il nostro orologio, che tra l'altro durante i ludi di San Bartolomeo, che invito veramente a visitare perché è un momento per noi, il santo patrono San Bartolomeo, il 24 di agosto, in cui tutta la comunità formiginese si raduna all'interno della piazza, e sotto al castello c'è questa manifestazione con parate, tutti vestiti da medievali, io per prima vestita da medievale con la mia bambina di 3 anni, c'è sempre questo spettacolo pirotecnico meraviglioso sotto al castello, e con la nostra torre, con il nostro orologio che appunto a questi fuochi pirotecnici meravigliosi a ritmo di musica.
1: Un altro gioiello di Formigine è la biblioteca che poi è all'interno di un luogo storico.
2: È meraviglioso, la nostra oasi verde, il nostro polmone verde, perché la biblioteca è all'interno del Parco della Resistenza. È una struttura neoclassica ed è dedicata a Daria Bertolani Marchetti, una donna che ha partecipato alla Resistenza proprio all'interno della nostra città di Formigine, e dove c'è la possibilità di leggere un libro proprio all'interno di questo parco meraviglioso, leggere il giornale, condividere anche pensieri, momenti comunitari, ma soprattutto nel periodo autunnale è possibile vedere le 2 piante di ginkgo trasformarsi magicamente, diventare veramente l'oro del nostro paese, della nostra città.
1: Siamo in provincia di Modena, non poteva mancare un'acetaia, e addirittura qui avete Una cettaia comunale
2: dedicata al primo sindaco di Formigine, Francesco Agazzotti, e una cettaia che è molto molto attrattiva per i turisti, perché l'oro nero, l'aceto balsamico così denominato, è proprio un luogo che vede la storia della nostra enogastronomia, delle nostre eccellenze.
1: Una domanda che farò un po' tutte le persone che incontrerò oggi: ma che cos'è Formigine per lei?
2: Formigine per me è vita, nel senso che sono nata, cresciuta e continuo a dedicare con la stessa cura che rivolgo alla mia famiglia quello che è richiesto quotidianamente dalle persone che ti chiamano per nome. Io non sono il sindaco, non sono la sindaca, sono Elisa, e le persone che mi intercettano per strada mi chiamano e con un grandissimo sorriso mi invitano a guardare quelle che sono le piccole cose che però fanno capire quanto una comunità sia veramente unita. È veramente il luogo dove si vuole tornare, anche se magari per ragioni professionali ci si allontana, comunque c'è un forte legame con il nostro paese, con la nostra città, con la nostra comunità, perché noi siamo comunità.
1: E con gioia incontriamo il parroco Don Federico Pigoni. Allora, ci presenti la comunità cristiana di Formigine.
3: Sì, è una bellissima comunità, Formigine, siamo dentro la diocesi di Modena Nonantola, è una comunità grande perché siamo 20.000 abitanti, è l'interno del comune di Formigine, è la parrocchia più grande, ma ci sono altre parrocchie intorno, la parrocchia di Magreta, di Casinalbo, di Corlo, di Colombaro, e Formigine appunto è una realtà molto bella sia come tessuto umano anche come tessuto cristiano. Grazie a Dio abbiamo l'anno scorso celebrato un'ottantina di battesimi e anche diversi matrimoni, e anche appunto nella vita sacramentale, vita cristiana, insomma abbiamo tantissime persone. È una parrocchia molto vitale, è una parrocchia piena di giovani, hanno appena concluso anche un musical molto bello che si chiama Divino, i giovani. Abbiamo un oratorio, anzi potremmo dire un oratorio più in realtà, più polipastorali, e la presenza delle suore, due ordini religiosi, le minime della Dolorata di Santa Clelia Barbieri e le figlie Maria Ausiliatrice, le nostre salesiane, quindi siamo veramente contenti. In alcuni sacerdoti siamo in 3-4, considerando anche Don Faustino, quindi io, Don Aldo, Don Pietro e Don Faustino, quindi è una realtà molto bella, molto grande, una bella vitalità spirituale.
1: E il patrono è San Bartolomeo?
3: Il patrono è San Bartolomeo, il 24 agosto lo festeggiamo, è una tradizione molto lunga. Considerate che questa chiesa è stata dedicata nel 1571, 18 novembre, e sempre dedicata a San Bartolomeo, quindi per noi la festa patronale è molto importante, il comune, l'amministrazione organizzano davvero i ludi di San Bartolomeo, quindi anche molto molto sentito a livello civile, oltre che per noi la vita cristiana.
1: Come è molto sentita la festa in onore della Madonna del Carmine?
3: Sì, la Madonna del Carmine che abbiamo qua in chiesa, abbiamo la confraternita della Madonna del Carmine, è un'altra festa importantissima a luglio, a giugno grande festa anche per Sant'Antonio da Padova, poi insomma abbiamo anche diversi momenti forti della parrocchia, la Pentecoste che noi celebriamo con una messa comunitaria insieme in Villa Gandini, e davvero ci sono momenti comunitari bellissimi. Al castello celebriamo la Domenica delle Palme e abbiamo la presenza ancora viva di 3 confraternite qui a Formigine, qui nella parrocchia: la confraternita appunto della Madonna del Carmine, la confraternita di San Pietro e la confraternita del Santissimo Sacramento alla Chiesa dell'Annunziata. Una vitalità spettacolare, una bellissima comunità.
1: Delle chiese che sono racchiuse tutte in pochi metri, no?
3: Sì. Nel centro abbiamo 4 chiese antiche. Antiche vuol dire che sono state erette tra il 1500 e il 1600. E poi abbiamo una chiesetta, la chiesa di Sant'Antonio, da Padova, nella zona un po' più decentrata verso Colombaro, verso questa bellissima pieve che è appunto vicinissima, pieve molto antica, pieve romanica, meta di tanti pellegrinaggi verso chi andava verso Roma, verso Assisi, nei pellegrinaggi antichi medievali.
1: Anche se tutto inizia con la chiesa di San Bartolomeo all'interno del castello.
3: Sì, siamo intorno al 1029, quindi veramente dobbiamo andare molto indietro. All'interno del castello abbiamo alcuni bellissimi ancora segni archeologici della chiesa, del campanile, dell'abside, le prime sepolture, molto interessante. Poi questa chiesa qui, l'attuale parrocchiale, venne costruita come chiesa oratorio di San Rocco, e poi piano piano il titolo di San Bartolomeo viene presa da questa chiesa.
1: E in città c'è anche una venerazione per Clementina Secchi.
3: Sì, Viene una venerazione molto bella, non è canonizzata, ma per noi è un punto di riferimento. Nasce nel 1870 e muore martire nel 1884. Una ragazza, mentre tornava dalla messa nel periodo della novena della Pentecoste, tornando a casa da sola, trova questo aggressore che cerca di violentarla, di colpirla, e lei si rifiuta e viene uccisa con una roncola. E nasce subito una venerazione, un po' come Santa Maria Goretti.
1: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
3: È un messaggio di gratitudine, una grande gratitudine, perché è una comunità molto viva, i giovani, le famiglie, i volontari, le religiose. È una parrocchia ricca di ministerialità, abbiamo diaconi, accoliti, tantissimi ministri della comunione che raggiungono gli anziani, gli ammalati, per cui per me è un messaggio di gratitudine. E soprattutto credo che questa comunità sia un segno controcorrente, se guardiamo al mondo, di cosa significa essere in comunione e in pace. E credo che questa sia la vocazione che dobbiamo continuare a mantenere, una chiesa che cerca davvero di tessere relazioni di amore, di pace e anche di speranza.
1: Con il giornalista enogastronomico Luca Bonacini andiamo a presentare alcune tipicità del territorio, ma dobbiamo ringraziare i componenti dell'associazione Prologo, dell'associazione del Carnevale dei Ragazzi, che hanno collaborato a preparare questo tavolo. Quindi andiamo un po' a presentare queste tipicità, e dobbiamo dire, siamo in provincia di Modena e quindi abbiamo tante di tipicità.
4: Siamo obbligati a parlare di gnocco fritto, a partire così, che è una pietanza, era una colazione antichissima che i nostri padri consumavano la mattina prestissimo, con tanti altri ingredienti per poter andare nei campi, quindi lavorare duro, ma è anche una pietanza anche molto conviviale per la sera. Ci sono tantissimi ristoranti anche proprio qui a Formigine e nella provincia di Modena, quindi o al mattino i bar, uno può entrare e fare colazione con un pezzo di gnocco, oppure la sera con la sua famiglia, con i suoi amici, consumandoli con i salumi, con i formaggi, con le nostre specialità, in alcuni casi come antipasto, e poi si continua con tortellini, i nostri bolliti, oppure anche solo tigelle o crescentine, come vengono chiamate, e gnocco fritto. Quindi partiamo da lì. Naturalmente è un cibo povero, se vogliamo, ma anche nobile, sempre questa doppia anima, no? Di questo territorio dominato dagli estensi, dove è stato anche presentato in alcuni consessi importantissimi, dove gli estensi hanno accolto grandi casati d'Europa, però è anche una cosa molto povera, molto piacevole, molto conviviale. Lo stesso Artusi non descrive la ricetta nel suo ricettario storico del fine dell'Ottocento dettagliatamente, perché dice: in tutte le case si fa e tutti lo devono saper già fare, non te lo spiego perché lo sai già, lo devi saper già. E loro quindi fanno, ad esempio, nel Carnevale dei Ragazzi, che è questa associazione, durante il Carnevale prima della Quaresima c'è questo momento in cui viene distribuito gnocco addirittura nelle scuole. Poi c'è tutto il resto, insomma, senza voler toccare la gastronomia, che quella un po' che richiede l'intervento degli chef. Il parmigiano è un'altra leggenda emiliana, modenese. Chi non ricorda che il parmigiano era sulla stiva di prima classe del Titanic, ma è ancora più antico, ne parla il Boccaccio nel Decamerone, ne parla Tolstoi, addirittura Stevenson all'interno dell'Isola del Tesoro. Anche il grande cinema, un regista come Federico Fellini, aveva a cuore il parmigiano, benché romagnolo, e quindi amava consumare prima di ogni pranzo con qualche goccia di aceto balsamico. Questo è frutto di un'intervista fatta alla nipote proprio qualche settimana fa.
1: Poi vedo una marmellata.
4: Marmellata, sì, perché da noi c'è questa tradizione di marmellata di prugne e o di ciliegie. Nipote proprio qualche settimana fa.
1: Poi vedo una marmellata.
4: Marmellata, sì, perché da noi c'è questa tradizione di.

0: pochissimo, ci sono pochissime settimane per poterne godere. Qui a poche centinaia di metri c'è una fattoria modello dove insieme all'Università di Bologna e a quella di Modena e Reggio Emilia sono nati progetti per rivalutare varietà antiche dimenticate, non solo di ciliegie di amarena ma anche di altri frutti. Sono oltre 200 i frutti e le bacche, le varietà che sono presenti all'interno di questa tenuta che poi ha fornito queste ciliegie, queste amarene.
1: Poi abbiamo un dolce.
0: Un dolce che è una caratteristica tutta formiginese, devo dire, che anch'io non conoscevo, avevo solo letto qualcosa, e il prossimo novembre sicuramente sarò presente. I volontari della Proloco si sono inventati da almeno 17 anni il dolce mattone più lungo forse del mondo, perché poi è una specialità tipica, un dolce tipico di questa zona che si ispira, come dicevamo, anche un po' al ricettario artusiano. Questa serie di biscotti che creano un effetto torta, leggermente imbevuti di caffè latte, con strati di zabaione e crema cioccolato a seconda della ricetta. Loro si mettono, preparano per ore prima pezzi di questa torta che poi vengono tutti uniti per cercare tutti gli anni di oltrepassare il limite che è 54 metri ad oggi, quindi a novembre chissà se saranno riusciti ad andare oltre. Quindi ancora una volta il volontariato, questa forte presenza di persone che si dedicano alla loro comunità, ritorna nella gastronomia.
1: E non poteva mancare il lambrusco?
0: Beh, il lambrusco, questo è un compagno di viaggio assoluto per la nostra cucina. Naturalmente è un vino che sembra proprio nato per accompagnarsi a questi piatti anche opulenti, ricchi. Ricordiamo, in questo territorio c'è l'antica salumeria d'Europa. Messisbugo parla del cotechino di Modena già nel 1500. Rossini si faceva inviare il cotechino e la salsiccia gialla da Modena quando viveva a Parigi. Garibaldi, nell'isola dove ha terminato la sua vita, non mancava mai di ricevere gli zamponi. E questa cucina un po' ricca naturalmente ha bisogno di lambrusco. Tra gli stimatori più importanti, Giosuè Carducci, che è naturalmente toscano ma poi bolognese d'adozione, ma anche modenese d'adozione, perché per 10 anni venne nel nostro territorio per una ricerca che gli aveva commissionato l'editore Zanichelli sulla poesia antica. Quindi lui venne e per 10 anni si distribuì, quindi insieme ad amici intellettuali, nei ristoranti del territorio, probabilmente anche a Formigine.
1: Poi abbiamo i distillati, no?
0: I distillati sì, sono il fine pasto, quei prodotti che vanno ad aiutare il commiato. Spesso sono i momenti che precedono o vanno subito dopo il caffè e sono anche questi a base di elementi naturali che possono favorire la digestione, come le amarene, perché ad esempio abbiamo un liquore di amarene dell'esempio della fattoria Pomare del Rio, oppure il nocino, oppure il ratafià. È un aiutino per affrontare o completare un pasto.
1: Adesso una domanda che ho fatto un po' a tutti quanti: ma che cos'è Formigine per lei?
0: È leggerezza, è momenti belli. Ho questa idea del, non so, torno sempre a pensare Formigine il castello, non so perché. Infatti la Proloco, visto che si chiama Oltre il Castello, questo luogo centrale intatto ancora per certi versi, con anche una parte verde bella fruibile all'interno, il ponte elevatoio, retaggi di quando eravamo ragazzini, che poi no, a queste epoche lontane di cappa e spada. Poi penso al gnocco che mangiò Lucio Dalla qui in questo bar mentre aspettava di iniziare un concerto, e penso ai ristoranti, scusatemi ma è il mio settore, io penso ai ristoranti di Formigine e mi faccio sempre la mia classifica.
1: E chiudiamo la nostra passeggiata a Formigine con Andrea Portalatini, che è un campione master 100-200 metri, vicecampione d'Europa, campione italiano, quindi veramente tanti risultati. Lei è abitante di Formigine e qui si pratica bene lo sport?
2: Sì, Formigine è vocata allo sport, è piena di parchi, campi da calcio, vari tipi, bocce, da tutto, tennis, c'è un bellissimo centro sportivo per il tennis, diversi campi da calcio da praticare a tutti i livelli, tiro con l'arco, alla corsa, ci sono diverse associazioni per l'atletica leggera, per la strada, per la pista e parchi naturali dove potersi dilettare e praticare sport a livello amatoriale anche.
1: Poi siamo vicini un po' a grandi cose a livello mondiale, come per esempio
2: la Ferrari,
1: Maranello, anche poi un campo di atletica come Modena,
2: la Fratellanza,
1: no?
2: Di Modena, che è conosciuta in tutta Italia, dove si pratica atletica a livelli nazionali e anche internazionali. lì.
1: E anche lei ha partecipato a una gara master al Golden Gala.
2: Sì,
1: no?
2: Vabbè, ieri che mi siamo divertiti, fanno manifestazioni prima dei grandi big di Lice e Jacobs, che corso benissimo, felicissimo per lui. E abbiamo prima gareggiato anche noi con i 100 rappresentativa master che vanno dai 45 ai 55 anni.
1: Lei viaggia molto, ma quando torna a Formigine diciamo che trova.

0: la pace, qui si ricarica.
1: Sì, Formigine è la mia casa dove sono nato, cresciuto e ho vissuto per motivi di lavoro in giro per tutto il mondo, adesso fortunatamente più in zona europea, quindi ho abbandonato gli Stati Uniti e il Medio Oriente. E quando torno qui è veramente la tranquillità, la pace, il verde, l'accoglienza, gli amici che ritrovo tutte le volte. È un centro bellissimo e tante cose da visitare, da vedere, e vivere Formigine veramente in serenità.
0: E allora chiudiamo il nostro incontro con un invito.
1: Beh, tutti a visitare Formigine, dai Ludi di San Bartolomeo alla piazza del castello, al castello, visitare questo splendido parco e venire ad assaporare i nostri piatti, che sono veramente eccezionali.
0: Grazie ad Andrea Portalatini, e quindi Formigine vi aspetta con tutte le sue meraviglie.
2: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.

13 luglio la chiesa ricorda Santa Clelia Barbieri. Clelia Barbieri nacque il 13 febbraio 1847 nella contrada volgarmente chiamata Le Budrie, appartenente civilmente al comune di San Giovanni in Persiceto, ecclesiasticamente all'archidiocesi di Bologna, da Giuseppe Barbieri e Giacinta Nannetti. I genitori erano di censo diverso. Giuseppe Barbieri proveniva dalla famiglia quasi più povera delle Budrie, mentre Giacinta dalla famiglia più in vista. Lui, garzone dello zio di Giacinta, medico condotto del luogo. Lei, la figlia di Pietro Nannetti, benestante. Per il matrimonio controcorrente, Giacinta, benestante, sposò la povertà di un bracciante e da una casa agiata passò ad abitare nell'umilissima casetta di Sante Barbieri, papà di Giuseppe. Tuttavia, si costituì una famiglia cementata sulla roccia della fede e della pratica cristiana. Al battesimo amministratole lo stesso giorno della nascita per espresso volere della mamma, la neonata ricevette i nomi di Clelia, Rachele, Maria. La mamma insegnò precocemente alla piccola Clelia ad amare Dio fino a farle desiderare di essere santa. Un giorno Clelia le domandò: «Mamma, come posso essere santa?» Per tempo, la Clelia imparò pure l'arte del cucire, di filare e tessere la canapa, il prodotto caratteristico della campagna persicetese. All'età di 8 anni, durante l'epidemia colerica del 1855, Clelia perdette il babbo. Con la morte del babbo, per generosità dello zio medico, la mamma, Clelia e la piccola sorellina Ernestina passarono ad abitare in una casa più accogliente, vicino alla chiesa parrocchiale. Per Clelia le giornate divennero più santificate. Chiunque avesse voluto incontrarla poteva trovarla immancabilmente o a casa, a filare o cucire, o in chiesa, a pregare. Sebbene era nell'uso del tempo accostarsi per la prima volta alla comunione quasi adulti, Clelia, per la sua precoce preparazione catechistica e spirituale, vi fu ammessa il 17 giugno 1858, a soli 11 anni. Fu un giorno decisivo per il suo futuro, perché visse la sua prima esperienza mistica, contrizione eccezionale dei peccati propri e altrui. Premette su di lei l'angoscia del peccato che crocifigge Gesù e addolora la Madonna. Dal giorno della prima comunione, il crocifisso e la Madonna addolorata ispireranno la sua spiritualità. In pari tempo, ebbe un'intuizione interiore del suo futuro nella duplice linea contemplativa e attiva. In adorazione dinanzi al tabernacolo, appariva come una statua immobile, assorta in preghiera. A casa era la compagna maggiore delle ragazze costrette al lavoro. Con maturità precoce all'età trovava nel lavoro il suo primo modo di rapporto con le ragazze, poiché alle Budrie il lavorare, specialmente la canapa, era l'unica fonte per tirare avanti la vita. Ma Clelia vi aggiungeva qualcosa che nell'ambiente era particolarmente suo: lavorare con gioia, con amore, pregando, pensando a Dio e addirittura parlando di Dio. Clelia non è Marta, che si affaccenda tutta presa dal servizio per le cose del mondo. Tuttavia si prodiga compiutamente, appassionatamente, al servizio delle creature più amate da Gesù, i poveri, tanto che le sue tenere mani portano i segni della più dura fatica. Clelia non è Maria, che tutto lascia, esclude e abbandona per immobilizzarsi estatica nel gesto di devozione e di amore. Eppure non ha altro pensiero, non ha altri affetti e si muove e cammina immersa in lui come una sonnambula.
cammina nell'amore, si dà tutta all'amore senza risparmio, dimentica il suo corpo, anzi lo ignora, è felice di appartenere al Signore e la sua felicità sta appunto nel non avere altro pensiero che Lui. Qualcosa però la spinge ad andare verso gli uomini, quelli più miseri e bisognosi, che aspettano una testimonianza di carità. Una fede ardente la consuma e sente che deve andare, dividere e distribuire se stessa alle creature del suo Signore. Adora la solitudine che le consente di concentrarsi alla ricerca del pieno possesso di Dio, ma esce dalla sua casa, si lancia nel mondo, forzata dalla carità. Nella chiesa bolognese, per combattere la noncuranza religiosa, specialmente degli uomini, vi erano gli operai della dottrina cristiana. Alle Budrie il gruppo era animato da un maestro molto anziano. Clelia volle essere e fu operaia della dottrina cristiana. Alle Budrie la catechesi si rinnovò col suo inserimento, che trascinò pure altre compagne di uguali sentimenti. Al principio Clelia fu ammessa come sottomaestra e era l'ultima ruota del carro, ma ben presto rivelò insospettate capacità, tanto che gli stessi anziani si facevano suoi discepoli. Respinte non poche lusinghiere proposte di matrimonio, la comitiva di ragazze che facevano capo a Clelia concepì la prima idea di un nucleo di giovinette votate alla vita contemplativa e apostolica, un servizio che doveva scaturire dall'Eucaristia, doveva consumarsi nella comunione quotidiana e sublimarsi nell'istruzione dei contadini e dei braccianti del luogo. L'idea non poté realizzarsi subito per le vicende politiche dopo l'unità d'Italia del 1866-67. Si poté attuare il 1 maggio 1868, allorché, sopite le questioni ambientali e burocratiche, Clelia con le sue amiche poterono ritirarsi nella casa cosiddetta del maestro, ove cioè fino allora si erano radunati gli operai della dottrina cristiana. Fu l'inizio umile della famiglia religiosa di Clelia Barbieri, che i superiori in seguito chiameranno suore minime dell'Addolorata. Minime per la grande devozione che Clelia ebbe al santo Minimo Romito di Paola, San Francesco, patrono e provvido protettore della nascente comunità. Dell'Addolorata, perché la Madonna Addolorata era veneratissima alle Budrie. Dopo il ritiro delle ragazze nella casa del maestro, cominciarono fatti straordinari, come altrettanti attestati della provvidenza a favore della piccola comunità, che altrimenti non avrebbe potuto perseverare. Essi venivano propiziati dalle sofferenze fisiche e morali di Clelia nella notte oscura dello spirito e nelle umiliazioni più incomprensibili da parte di persone che avrebbero dovuto invece comprenderla. La sua fede però era sempre proverbiale, come pure il suo raccoglimento nella preghiera. Nel ritiro delle Budrie si respirava un clima di fede, una vera fame e sete di Dio. Un istinto missionario pieno di creatività e di fantasia, affatto poggiato sopra i mezzi organizzativi che mancavano. Clelia ne era l'anima. Il gruppo iniziale lievitò e attorno a esso anche il numero dei poveri, dei malati, dei ragazzi e ragazze da catechizzare e istruire. A poco la gente vide Clelia in un ruolo di guida, di maestra nella fede. Cominciarono così, nonostante i suoi 22 anni, a chiamarla madre. La chiameranno così fino alla morte che avverrà prestissimo. La tisi, che l'accompagnava subdolamente, esplose violenta appena 2 anni dopo la fondazione. Clelia morì profetizzando a colei che la sostituirà: «Io me ne vado, ma non vi abbandonerò mai». Vedi,
quando là in quel campo d'erba medica accanto alla chiesa sorgerà la nuova casa, io non ci sarò più. Crescerete di numero e vi espanderete per il piano e per il monte a lavorare la vigna del Signore. Verrà giorno che qui alle Budrie accorrerà tanta gente con carrozze e cavalli. E aggiunse: me ne vado in paradiso e tutte le sorelle che moriranno nella nostra famiglia avranno la vita eterna.

La morte la colse nella soddisfazione di andare incontro allo sposo verginale il 13 luglio 1870. La profezia di Clelia in morte si è avverata. La congregazione delle suore minime dell'Addolorata si è sviluppata e si sviluppa. È diffusa in Italia, in India, in Tanzania. Oggi le suore sono intorno alle 300, divise in 35 case. Con i suoi 23 anni, al giorno della morte, Clelia Barbieri può dirsi la fondatrice più giovane della Chiesa.

0: nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi, carissimi. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Vogliamo pregare in modo particolare per le famiglie e specialmente per quelle che vivono particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati e per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero gaudioso, l'annuncio della nascita di Gesù a Maria. L'angelo, manifestazione divina, saluta Maria e l'invita a rallegrarsi per essere stata colmata di grazia da parte di Dio. Non sono i meriti di Maria, ma i doni gratuiti del Signore che rendono la ragazza di Nazaret favorita dalla grazia.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Amen. secondo mistero gaudioso, Maria visita Santa Elisabetta. Maria si apre al nuovo che il Signore le propone e la ragazza di Nazareth, che nessuno, neanche tra i vicini, conosceva, verrà proclamata beata da tutte le generazioni.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
2: Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega
2: per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre.
0: Terzo mistero gaudioso, Gesù nasce povero a Betlemme. Con Gesù, Dio con noi, il Signore non è più da cercare ma da accogliere, per andare con Lui e come Lui verso gli uomini, per essere la carezza del Padre verso ogni sua creatura.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
1: peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per
1: noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio,
1: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Quarto mistero gaudioso. Gesù viene presentato al Tempio. Simeone annuncia a Maria che la parola del figlio, come una spada, la costringerà a scelte difficili e dolorose. L'accoglienza dell'annuncio dell'angelo aveva portato Maria a essere la madre di Gesù. Il messaggio del figlio la porterà a essere la discepola del Cristo.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre.
0: Quinto mistero gaudioso. Gesù viene ritrovato al Tempio. Per Maria e Giuseppe era normale che il figlio seguisse il cammino dei genitori. Per questo essi si sorprendono che Gesù non solo non li segua, ma li inviti a seguire le orme del padre. Maria non lo comprende, il comportamento del figlio, ma non lo rifiuta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: adesso nell'ora
1: della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

Nostra Signora di Lourdes, ti preghiamo specialmente per la nostra conversione e per quella di tutti i peccatori. Veglia anche su tutti coloro che soffrono nel corpo e nell'anima, nella speranza che la vita trionfi sulla morte. Vogliamo cantare con te in questo momento la gloria del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Maria Madre della Speranza, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.

Buonasera a tutti voi, cari amici ascoltatori, e grazie per aver scelto Radio Voce nel Deserto, la radio che trasmette da Pordenone. Vi informiamo che tra qualche minuto trasmetteremo la celebrazione eucaristica del giorno.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli carissimi, offriamo questa celebrazione eucaristica per tutte le intenzioni di preghiera che ciascuno di noi ha nel cuore in questo momento, per la propria vita, per i propri cari, la propria famiglia, per ogni intenzione necessaria, per la Chiesa intera, per il mondo intero, in particolare per la pace. Raccomandiamo in modo speciale, per intercessione della Madonna delle Lacrime, al Signore le intenzioni di preghiera, alcune delle quali ci sono state anche già recapitate direttamente, di coloro che seguono, partecipano alla Santa Messa attraverso l'ausilio del collegamento che in questi due mesi sta operando proprio da qui, da questa pontificia Basilica Santuario della Madonna delle Lacrime di Siracusa, che ogni giorno già accoglie pellegrini provenienti da ogni dove, da ogni parte del mondo, che si affidano con fiducia, con tenerezza, con devozione, con amore alla protezione della Madonna delle Lacrime, dalla cui intercessione ottengono ogni giorno tante grazie. E infatti molti pellegrini vengono qui, ritornano qui per ringraziare Dio e la Madre di Dio per le grazie ricevute e ottenute proprio pregando qui, affidandosi alla materna misericordia delle Lacrime di Maria. E tanti chiedono anche che in questi giorni, in cui possono seguire anche da lontano attraverso il collegamento alla Santa Messa, chiedono che possiamo idealmente, spiritualmente, ma realmente deporre su questo altare, dinanzi alla stele che conserva l'effigie prodigiosa taumaturga della Madonna delle Lacrime, le loro intenzioni di preghiera per i vivi e per i defunti. Ecco, tutti sono in questo momento presenti proprio qui intorno a questo altare, in questo luogo particolarmente benedetto dalla presenza di Dio, ecco, perché ha voluto nella sua grande misericordia manifestarsi con un segno della sua presenza inequivocabile attraverso il segno delle lacrime di Maria. All'inizio di questa celebrazione eucaristica invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione. Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: E donaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. O Dio, che nel patriarca Abramo hai benedetto tutte le nazioni, raduna nella comunione dell'unica fede tutti coloro che ti riconoscono creatore e padre, perché formino una sola famiglia riconciliata nel tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Isaia. Ascoltate la parola del Signore, capi di Sodoma. Prestate orecchio all'insegnamento del nostro Dio, popolo di Gomorra. Perché mi offrite i vostri sacrifici senza numero, dice il Signore? Sono sazio degli olocausti di montoni e del grasso di pingui vitelli. Il sangue di tori e di agnelli e di capri io non lo gradisco. Quando venite a presentarvi a me, chi richiede a voi questo, che veniate a calpestare i miei atri? Smettete di presentare offerte inutili. L'incenso per me è un abominio. I noviluni, i sabati e le assemblee sacre non posso sopportare delitto e solennità. Io detesto i vostri noviluni e le vostre feste. Per me sono un peso. Sono stanco di sopportarli. quando stendete le mani, io distolgo gli occhi da voi. Anche se moltiplicaste le preghiere, io non ascolterei. Le vostre mani grondano sangue. Lavatevi, purificatevi, allontanate dai miei occhi il male delle vostre azioni. Cessate di fare il bene, il male, imparate a fare il bene. Cercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.
1: A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.
2: Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici, i tuoi olocausti mi stanno sempre davanti. Non prenderò vitelli dalla tua casa, né capri dai tuoi ovili.
1: A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.
2: Perché vai ripetendo i miei decreti e hai sempre in bocca la mia alleanza? Tu che hai in odio la disciplina e le mie parole ti getti alle spalle?
1: A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.
2: Hai fatto questo e io dovrei tacere? Forse credevi che io fossi come te? Ti rimprovero, pongo davanti a te la mia accusa. Chi offre la lode in sacrificio, questi mi onora. A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio.
1: A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il suo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra. Sono venuto a portare non pace, ma spada. Sono infatti venuto a separare l'uomo da suo padre, la figlia da sua madre e la nuora da sua suocera, e nemici dell'uomo saranno quelli della sua casa. Chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà. E chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è giusto avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche solo un bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Quando Gesù ebbe terminato di dare queste istruzioni ai suoi 12 apostoli, partì di là per insegnare e predicare nelle loro città. Parola del Signore.
1: Gloria a te, o Cristo.
2: La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Carissimi fratelli, il brano del Vangelo di Matteo che abbiamo ascoltato conclude il discorso cosiddetto missionario, che è il secondo dei 5 grandi discorsi del Vangelo di Matteo che stiamo ascoltando nelle messe sia feriali che festive di questo tempo liturgico. In questo discorso Gesù ha incoraggiato i suoi discepoli, prima di inviarli in missione, a compiere la sua stessa opera, cioè annunciare la buona, lieta notizia della vicinanza di Dio, del suo regno, del suo amore in mezzo agli uomini. Gesù dà molta fiducia ai suoi discepoli e è contento di avere la loro collaborazione in questo annuncio. Li invia, ma non li invia in maniera sprovveduta. E li fornisce del bagaglio principale, cioè della sua stessa parola, li ha istruiti e ha dato loro tante indicazioni utili, importanti, che li hanno fortificati, incoraggiati, ma anche però con realismo li ha preparati, non li ha illusi che tutto sarebbe andato bene in questa missione, li ha piuttosto preparati anche a un'eventualità molto probabile di incontrare quantomeno incomprensioni, sicuramente anche tribolazioni, e con molta probabilità per gli apostoli lo è stato al 100%, per tutti i discepoli questa aveva un'alta possibilità di verificarsi, anche le persecuzioni e il martirio. Fino a questa aveva un'alta possibilità di verificarsi anche le persecuzioni e il martirio.

coraggioso e gioioso della nostra fede in Cristo. Allora Gesù ha dato queste indicazioni, nella conclusione del discorso li ha preparati anche a poter incontrare queste persecuzioni, e negli ultimi aforismi di questa pagina, che sono proprio quelli che abbiamo ascoltato nel lezionario della messa odierna, potrebbe in noi, forse a prima vista, anche turbare l'ascolto di alcune espressioni forti che preannunciano qualcosa forse anche di drammatico nella dinamica di questa testimonianza evangelizzatrice apostolica. Per esempio, potrebbe sorprenderci a prima vista ascoltare dalla voce di Gesù, dalla bocca di Gesù, la parola: non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra. Sono venuto a portare non pace, ma spada. Naturalmente queste parole vanno contestualizzate proprio in questo contesto che abbiamo appena introdotto, cioè in tutto ciò che riguarda quella situazione, quella condizione di persecuzione che i discepoli possono incontrare. Allora dobbiamo ben intendere che naturalmente, fatta salva la nostra fede nel fatto che Gesù è il principe della pace, è il re della pace, è colui che già i profeti nell'Antico Testamento avevano preannunciato e atteso come il Messia che avrebbe portato la pace, è colui che pochi capitoli prima di questo discorso, nello stesso Vangelo di Matteo, ha proclamato beati gli operatori di pace. Ecco, questo naturalmente non viene minimamente inficiato da questa frase che invece abbiamo appena ascoltato, che invece riguarda un altro tipo di concetto, di comprensione della pace. Certamente la fede in Gesù e l'appartenenza alla comunità dei suoi discepoli non persegue prima di tutto quel tipo di pace o di pacificazione dello spirito che a volte viene proposta e a volte anche venduta, perché proposta con delle proposte a pagamento, da altri tipi di proposte, possiamo chiamarle per analogia di spiritualità, non sempre di religiosità, che provengono da altri tipi di culture religiose, soprattutto dell'Estremo Oriente, e che per una certa moda fanno anche presa nelle nostre zone, anche in Italia, da alcuni decenni. Non è quel tipo di pace, cioè di quella spensieratezza, leggerezza e così, tranquillità e antistress, potremmo dire, rispetto alla frenesia della vita quotidiana, che viene proposta da certe pratiche paraspirituali. Non è quella, ecco, Gesù chiarisce subito: non sono venuto a portarvi un quieto vivere, un amore della pace che quella mancanza di conflitto o di una certa tranquillità interiore che potrebbe essere scambiata invece per un semplice disinteresse per ciò che avviene nel mondo, no? Gesù è venuto anche a instaurare un regno sociale che è impegnato, non disimpegnato, non disinteressato, poi non disincarnato. Quindi quel tipo di pace sicuramente Gesù non l'ha portata. Dice: ho portato una spada. La spada nella Sacra Scrittura è simbolo della parola di Dio stessa, la quale incide fino nella profondità come affonda una spada, e anche divide. Gesù da bambino aveva ancora 40 giorni e il giusto Simeone profetizzò su di lui: egli sarà segno di contraddizione, perché dividerà, scruterà i cuori, farà discernimento nei cuori e verrà fuori quanto ogni cuore pensa. E questo certamente non riesce a omologare tutti, ma ecco, in questo senso la spada anche che distingue più che divide, ecco. Ed è una parola certamente che, come una spada a doppio taglio, penetra fin nella coscienza, rivela la coscienza umana. Poi usa questa immagine di rapporti familiari,

per esempio, dice: sono venuto a separare l'uomo da suo padre, la figlia da sua madre, la nuora da sua suocera, e nemici dell'uomo saranno quelli della sua casa. Questo naturalmente nel suo primo significato immediato, letterale, storico, riguarda davvero le persecuzioni dei primi discepoli, dei primi cristiani, perché realmente hanno incontrato questa incomprensione già nella loro famiglia, nella loro casa, perché non tutte le famiglie per intero si convertivano immediatamente alla fede cristiana. Allora, quando era un solo familiare che si era convertito alla fede in Gesù Cristo, gli altri familiari a volte lo hanno anche denunciato, fatto arrestare, perseguitato. Quindi questo ha riguardato realmente i rapporti dei nuclei familiari domestici inizialmente. Ma possiamo allargare in maniera pertinente, non fuori luogo, questa immagine della casa e dei rapporti familiari anche alla casa e alla famiglia, che è tutta la Chiesa. Potrebbe stupirci questa previsione di Gesù, ma leggendo, guardando la storia del cristianesimo e anche osservando gli eventi di cronaca più recenti, ecco, dei giorni proprio immediatamente prossimi a noi, vediamo quanto sia vera, quanto si sia realizzata di fatto. Non per principio Gesù avrebbe voluto dividere la famiglia, la casa, ma di fatto questo accade, è accaduto. Nel corso della storia del cristianesimo le divisioni tra i cristiani si sono verificate da subito, fin da subito sono emersi alcuni fermenti negativi di divisione che hanno portato poi a degli scismi, delle separazioni, delle diffidenze reciproche, e che hanno portato poi purtroppo anche all'emergere di sedicenti chiese, ma non la chiesa fondata da Cristo, ma delle chiese che man mano hanno ritenuto di voler essere autonome, separate, ecco, non unite nel unico ovile di Cristo. Questo purtroppo è accaduto e accade ancora. Lo abbiamo sentito nei giorni scorsi. Perché accade? Accade per quello che Gesù qui aveva previsto, anche c'è un passo parallelo del Vangelo di Giovanni e questo ce lo conferma: qualcuno vi odierà, persino vi ucciderà, dirà Gesù in una maniera proprio molto forte, pensando di farlo in nome di Dio. Le divisioni tra i credenti, ognuno dei quali nella propria coscienza ritiene di essere in buona fede e di difendere peraltro una rettitudine, una correttezza della fede in Dio, che è proprio della fede cristiana, giustifica come inevitabile a volte delle separazioni dall'unica Chiesa di Cristo proprio in nome di una tutela dottrinale, dogmatica della fede o di qualche aspetto della fede. Dobbiamo pregare tanto per l'unità dei cristiani, che viene prima di tutto dalla fede innanzitutto, ma dall'umiltà anche, dall'umiltà di chi ritiene la pace, ma quella vera, quella portata da Gesù, la comunione, l'unità e la fraternità come dei valori più importanti dell'aver eventuale ragione su alcune verbalizzazioni, poi alcuni modi di esprimere alcuni aspetti della fede. Preghiamo tanto per l'intercessione di Maria. Già dai padri della Chiesa questa immagine della tunica inconsutile, no? Che era la tunica di Cristo, che neanche i soldati che lo hanno crocifisso hanno strappato, questa tunica senza cuciture, cucita tutto ad un pezzo, hanno commentato in una maniera molto bella dicendo: sicuramente la madre di Gesù, Maria, ha cucito quella tunica. Quindi questa immagine dell'unità della Chiesa ha molto a che fare anche con l'intervento, ecco, con l'intercessione di Maria. E d'altra parte, se Maria ha partorito al mondo il corpo fisico di Cristo, Cristo nel suo corpo fisico gli ha dato la carne, allora ancora
partorirà sempre il corpo mistico, l'unità di quel corpo che è la Chiesa. Allora preghiamo Maria per l'unità dei cristiani, in particolare rivolgendoci alla Madonna delle Lacrime di Siracusa, almeno per un particolare, per un dettaglio storico. La casa nella quale si è verificata la prodigiosa lacrimazione della Vergine Maria nel 1953 a Siracusa è confinante nello stesso stabile, nello stesso isolato, con dei locali che già allora erano adibiti all'uso del culto di una comunità di credenti in Cristo non in comunione con la Chiesa Cattolica. E allora una delle interpretazioni che nella sua riflessione la Chiesa ha dato di quell'arcano, silenzioso, misterioso linguaggio senza parole delle lacrime di Maria è stata proprio questa: forse Maria ha pianto qui a Siracusa anche per la divisione tra i figli del suo figlio, le divisioni tra i cristiani, tra le chiese cristiane. E allora se ha pianto, e il pianto sono lacrime di preghiera, ha detto Giovanni Paolo II proprio qui dedicando questo santuario, ma anche lacrime di speranza e lacrime di dolore, allora preghiamo che quelle lacrime non cadano, non siano cadute in vano, ma che contribuiscano al cammino di riconciliazione tra i cristiani. Coraggio, sia lodato Gesù Cristo.

0: preghiamo insieme per questa nostra bella famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, allora il gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Guarda, o Signore, i doni della tua Chiesa in preghiera e trasformali in cibo spirituale per la santificazione di tutti i credenti, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Signore Padre di bontà infinita. Con il Vangelo del tuo Figlio e con la forza del tuo Spirito hai costituito l'unica Chiesa per mezzo della quale continui a radunare in unità il genere umano da ogni popolo, lingua e nazione. Così la Chiesa, manifestando l'alleanza del tuo amore, dona al mondo la beata speranza del Regno e risplende quale segno della tua fedeltà, promessa per tutte le generazioni in Cristo Gesù, Signore nostro. Per questo mistero di salvezza con tutte le potenze dei cieli, noi pellegrini sulla terra ti celebriamo senza fine e con tutta la Chiesa a una sola voce cantiamo.

Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio, presente in mezzo a noi ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando al suo corpo e al suo sangue, per la potenza del tuo spirito di amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio.
2: Rinnova, Signore, con la luce del Vangelo la tua Chiesa, rafforza il vincolo di unità tra i fedeli e i pastori del tuo popolo, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco e tutto l'ordine episcopale, perché il tuo popolo, in un mondo lacerato da lotte e discordie, risplenda come segno profetico di unità e di concordia. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te e in comunione con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, gli Apostoli e i Martiri e tutti i Santi, per Gesù Cristo, tuo Figlio, loderemo e proclameremo la tua grandezza.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, dal maligno e da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga nella gloria il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria di sempre e sempre.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo, beati gli invitati al banchetto di nozze dell'agnello.
1: Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente, il Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: preghiamo.
1: O Signore, che ci hai nutriti con i tuoi doni, fa che per la celebrazione di questi santi misteri cresca in noi il frutto della salvezza, per Cristo nostro Signore. Supplica alla Madonna delle Lacrime. Madonna delle Lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. Il Signore sia con voi. Per intercessione della Madonna delle Lacrime, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: In Blu 2000, news.
2: Medio Oriente senza tregua, attacchi incrociati di Stati Uniti e Iran che minaccia di sfilarsi dal memorandum firmato un mese fa, resta il nodo dello stretto di Hormuz bloccato da Teheran, anche se Trump smentisce. Gli aiuti dei volenterosi, nuovo vertice tra Gran Bretagna, Francia e Germania per l'invio di sistemi di difesa a Kiev, partecipa anche il presidente ucraino Zelensky alle prese con un rimpasto di governo. La parola all'aula, la riforma della legge elettorale approda domani alla Camera, tutto rimandato al voto dopo che la maggioranza si è spaccata sulle preferenze, la premier Meloni a Palermo, la strage di Capaci ha cambiato la storia dell'Italia. In cammino con l'amico Leone, in Perù scelta la canzone ufficiale del viaggio apostolico che il Papa farà il prossimo novembre, tornando nei luoghi che lo hanno visto missionario e vescovo. Buonasera da Pierachille Dolfini, alta tensione Medio Oriente con nuovi raid degli Stati Uniti contro l'Iran, Teheran attacca basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait e minaccia di ritirarsi dal memorandum siglato un mese fa, resta il nodo dello stretto di Hormuz. Antonio Soviero.
3: 3 morti e diversi feriti è il bilancio dei nuovi bombardamenti statunitensi sull'Iran. Colpiti attorno allo stretto di Hormuz, sistemi di difesa aerea, militari, postazioni radar costiere, capacità missilistiche e droni, nonché piccole imbarcazioni. Il regime risponde con missili e droni su basi USA in Kuwait, Bahrain, Giordania e Oman. Distrutta gran parte delle loro dotazioni militari, dichiara Donald Trump. Ma come abbiamo raccontato, non è così. In un'intervista a Fox News, il presidente USA afferma: stiamo riprendendo il controllo di Hormuz, gestiremo noi lo stretto. Poi sui social precisa: chiederemo il 20% del valore delle merci trasportate. Il tycoon ha ordinato i bombardamenti perché l'Iran vuole il pedaggio e ora fa un annuncio fotocopia. La tensione è altissima e il traffico marittimo nello stretto è fermo. Teheran starebbe per annunciare l'uscita dal memorandum. È altissima la tensione anche in Yemen. Il governo filo saudita bombarda l'aeroporto di Sana'a per impedire l'atterraggio di un aereo iraniano con a bordo ribelli che ora minacciano. Risponderemo. Antonio Soviero, linea allo studio.
2: Sempre in Medio Oriente resta fragile anche la tregua tra Israele e Libano, non si fermano gli attacchi di Tel Aviv su Gaza e le azioni dei coloni, mentre la situazione umanitaria è drammatica. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
4: 270 famiglie di Gaza vittime di 11 diversi incidenti in una settimana a causa delle operazioni militari israeliane. Il portavoce delle Nazioni Unite denuncia l'insicurezza come una delle cause principali che limitano l'azione degli operatori umanitari nella striscia, dove gli sfollamenti non sono finiti. Un'insicurezza dovuta però anche al controllo di Hamas, che ruba in modo sistematico gli aiuti umanitari con violenza e intimidazione, ha affermato stamattina il vice coordinatore delle Nazioni Unite per il Medio Oriente, dopo l'assalto e sequestro per mano dei miliziani di Hamas sabato scorso a Jabalia di un centro di distribuzione del Programma Alimentare Mondiale. I 2 milioni di palestinesi di Gaza sopravvivono in pessime condizioni igieniche, aumentano malattie respiratorie cutanee, dovrebbero essere l'accesso all'acqua, lo smaltimento di rifiuti, i primi interventi della piattaforma per Gaza annunciata oggi dall'Unione Europea con un primo stanziamento di 1 miliardo, interventi vincolati però a un'operatività sul campo per nulla scontata. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
2: La guerra in Ucraina, ancora attacchi incrociati di Mosca e Kiev, Zelensky che alle prese con un rimpasto di governo partecipa al nuovo vertice dei cosiddetti volenterosi. Vito De Torre.
5: Il Consiglio europeo accusa i servizi segreti russi di aver coordinato per oltre 15 anni attacchi informatici contro governi europei. In Germania, Francia e Polonia sarebbero state colpite anche infrastrutture strategiche come ferrovie e centrali elettriche. Parigi e Berlino hanno convocato gli ambasciatori russi, Londra ha annunciato nuove sanzioni. Mosca respinge le accuse e parla di provocazioni. A Parigi intanto Zelensky ha incontrato la coalizione dei volenterosi. Dal Cremlino il portavoce Dmitry Peskov ha liquidato il vertice come un incontro tra guerrafondai. Sul campo, mentre l'esercito ucraino continua a subire la pressione russa, soprattutto nel Donbass, Kiev ha colpito il settore petrolifero di Mosca, costringendo la Russia a sospendere la navigazione nel Mar d'Azov. Putin ha avvertito: gli attacchi contro l'Ucraina saranno molto più potenti e la risposta, ha detto il presidente russo, sarà occhio per occhio. Vito De Torre, linea allo studio.
2: In Europa concordiamo che deve esserci un'età minima a partire dalla quale i bambini possono iscriversi ai social media. Così la presidente della Commissione europea von der Leyen, annunciando che dopo l'estate sarà presentato un provvedimento per introdurre un limite di età per le piattaforme social. Lucia Scione.
6: Let me be very clear.
7: I social media non sono un giocattolo, sebbene spetti in ultima analisi ai genitori decidere quando i figli riceveranno il loro primo smartphone, vanno stabilite età minime per l'accesso dei minori. La posizione della Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è netta. I giovanissimi che entrano nel mondo digitale vanno tutelati, innanzitutto niente schermi sotto i 3 anni. Poi i bambini, sottolinea la Presidente, dovrebbero essere esposti ai social media solo sotto la supervisione di genitori, tutori o insegnanti e con stabiliti limiti di tempo. L'auspicio per Bruxelles è quello di arrivare ad una proposta condivisa tra i paesi UE subito dopo l'estate. Rilevanti pareri che emergono dall'ultimo sondaggio Eurobarometro, per il quale il 63% dei cittadini dell'Unione concorda con la necessità di norme che limitino l'accesso dei giovanissimi al mondo digitale, nel 36% dei casi sotto una certa soglia anagrafica, o per il 27% attraverso un accesso graduale. Lucia Scione, allo studio.
2: Ora la politica, maggioranza per ora divisa sull'emendamento per la reintroduzione delle preferenze nella riforma della legge elettorale. Il relatore si rimetterà all'aula della Camera, dove il testo arriva domani. Intanto la Premier a Palermo rende omaggio a Falcone e Borsellino. Facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
8: Buonasera Pierachille. Chiusi i termini per la presentazione degli emendamenti al nuovo testo della legge elettorale, lo stabilicum domani l'approdo in aula. La palla al momento resta nel campo del centrodestra proprio per la mancanza di un'intesa definitiva sulla legge elettorale. Infatti restano ancora le distanze su un punto chiave, quello sulla presenza o meno delle preferenze. Da una parte Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC, che sono favorevoli all'introduzione e hanno presentato un emendamento che prevede capolista bloccati fino ad un massimo di 3 preferenze. Forza Italia e Lega invece restano contrari. Domani in aula il voto, ma si tenta ancora un accordo. Intanto la Presidente del Consiglio Meloni a Palermo, dove ha reso omaggio a Falcone e Borsellino, ha riunito in prefettura il Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblica. Ci saranno controlli straordinari, forse anche con l'esercito. La promessa della Premier da Palazzo Chigi. Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
2: Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando lo 0,37%, quota 83 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Stabilito dal Ministero dell'Università e della Ricerca il nuovo iter per accedere alla Facoltà di Medicina, già aperte le iscrizioni per il semestre aperto. Cesare Cavoni.
9: Il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato il decreto per l'anno accademico 2026-2027 che conferma l'impianto del semestre aperto e definitiva immatricolazione dopo il superamento di alcuni esami, introducendo alcune novità, frutto anche del confronto con gli studenti. Gli aspiranti medici potranno presentare domanda da oggi fino a lunedì 3 agosto sul portale UniversItaly per iniziare il nuovo percorso di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria. In fase di iscrizione gli studenti dovranno indicare almeno 10 sedi dove procedere alla successiva immatricolazione. Le materie d'esame restano quelle dello scorso anno. Viene aumentato il tempo a disposizione degli studenti per sostenere le prove d'esame. Per accompagnare gli studenti nella preparazione è già online la piattaforma gratuita promossa dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane. Cesare Cavoni, linea allo studio.
2: La cronaca ha confessato l'omicidio di Aurora Tila, il 17enne ex fidanzato della ragazzina di 13 anni, morta cadendo da un balcone a Piacenza nell'ottobre 2024. Il ragazzo, condannato in primo grado a 17 anni dal Tribunale per i minorenni, nel processo d'appello ha cambiato versione e si è anche scusato per il gesto e per il fatto di aver aspettato tanto ad ammetterlo. Testimonianze drammatiche oggi in corte d'assise a Milano al processo a carico di Gianluca Soncina, accusato dell'omicidio dell'ex fidanzata Pamela Genini, uccisa con oltre 70 fendenti. David Murgia.
10: È arrivato di mattina presto al Tribunale di Milano per la seconda udienza del processo a suo carico Gianluca Soncin, imputato per il femminicidio di Pamela Genini, con cui aveva avuto una relazione. Oggi è stata la giornata degli operatori di polizia che quella sera arrivarono sul luogo del delitto. Soncin è rimasta impassibile mentre sullo schermo dell'aula sono state proiettate le immagini riprese da una body cam di uno dei poliziotti che nella sera del 14 ottobre scorso ha fatto irruzione in quella casa. Prima di entrare in aula per Giuseppe Rota, compagno della madre di Pamela Genini, così si è espresso circa la profanazione della tomba di Pamela.
11: È un bel enigma perché è passato troppo tempo, speriamo di trovarla ancora, la speranza e la fiducia negli inquirenti c'è.
10: A essere indagato dalla procura di Bergamo per quella profanazione è Francesco Dolci. Ecco cosa ha detto Pier Giuseppe Rota.
11: Non capisco perché ce l'abbia tanto contro di noi, solo perché non abbiamo mai detto che era il suo fidanzato, ed è vero.
10: Davide Murgia, linea allo studio.
2: Recuperati i corpi senza vita di due alpinisti caduti in un crepaccio sul Gran Paradiso, il soccorso alpino li cercava dal 9 luglio, quando i due avevano lasciato rifugio Vittorio Emanuele II per l'ascensione. Almeno 27 le persone morte in Thailandia nell'incendio divampato ieri sera in un bar alla periferia della capitale Bangkok, una sessantina i feriti, alcuni in condizioni critiche. Si indaga per determinare le cause del rogo. Maurizio Dischina.
12: I corpi senza vita sono stati adagiati per strada dentro sacche di plastica. Sono 27. Non tutti sono stati ancora identificati. Pochi portano i segni di bruciature del violento incendio che li ha uccisi in Thailandia intorno alla mezzanotte ora locale, mentre erano in un pub alla periferia nord della capitale Bangkok. Per quanto riguarda le condizioni dei corpi, sono morti per inalazione di fumo. Quindi l'identificazione non sarà difficile, ha dichiarato Thairit Temaiwong, funzionario del Ministero thailandese della giustizia. L'amministrazione per la gestione delle emergenze di Bangkok ha dichiarato che secondo una prima valutazione il cortocircuito in un condizionatore potrebbe aver causato l'incendio. Nella notte il primo ministro thailandese Anutin Charnvirakul ha visitato il luogo della strage. Parlando con i giornalisti, il primo ministro ha dichiarato che la maggior parte delle vittime è corsa sul retro dell'edificio e non c'era alcun segno evidente di un'uscita di sicurezza. Ed è lì che abbiamo trovato la maggior parte dei corpi. Maurizio Dischino, linea allo studio.
2: Si intitola Leone ermano del cammino, Leone fratello nel cammino, la canzone ufficiale per la visita del Papa in Perù prevista per il prossimo novembre. È stata scelta attraverso un concorso. Paolo Fucili. Papa Leone ermano
13: del cammino. Sonorità andine e parole che acclamano Papa Leone fratello del cammino, seminatore di fraternità, nell'attesa che lui atterri qui a novembre e il Vaticano confermi il viaggio. In Perù già fervono i preparativi a iniziare dall'inno appena scelto, con un concorso fra quasi 400 proposte e una serata di gala in diretta TV venerdì per assegnare la vittoria al musicista Jaime Montoya e al coro Agucita dal nome della suora beata e martire dei guerriglieri di Sendero Luminoso nel 90, un periodo di violenza e terrore della storia del Perù, vissuto anche dall'allora giovane missionario agostiniano Robert Prevost. Ora è persino cittadino peruviano, fra 4 mesi troverà un'accoglienza caldissima. Complimenti, è una canzone molto bella, ha scritto intanto ai vincitori. Paolo Fucili, linea allo studio.
2: Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Sabino D'Alessandro e regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.

solo l'amore guarisce. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Giovanni Barrale, edizioni paoline, proposte al microfono da Mara Miceli.

noto che la questione del perdono è sempre stata oggetto di interesse per tutte le religioni. Perdona chi ti ha offeso. Chiedi perdono a Dio per i peccati che hai commesso. Riconciliati con il tuo fratello. Perdona il nemico e via dicendo. È facile comprendere che senza perdono e successiva riappacificazione dovremmo imparare a vivere in un costante stato di guerra relazionale, dato che è impossibile non sbagliare nei confronti degli altri. Se provassimo a fare una lista delle persone che, in un modo o nell'altro, ci hanno offeso o che noi, a nostra volta, abbiamo offeso, ci renderemmo subito conto del fatto che tutti abbiamo commesso almeno un errore verso qualcuno. La ricerca psicologica e la psicoterapia si sono occupate del perdono solo in tempi relativamente recenti e in particolare dopo la pubblicazione del libro Perdonare e dimenticare, guarire dalle ferite che non meritiamo, del teologo statunitense Smith, nel quale si afferma che perdonare produce benefici su un piano spirituale e psicologico. Da questo scritto in poi molti studiosi hanno indagato il tema in lungo e in largo, arrivando alla costruzione di differenti protocolli terapeutici per aiutare la vittima dell'offesa nell'arduo e doloroso compito di perdonare l'offensore. Per spiegare il perdono sono state messe a punto molte definizioni, soprattutto a partire dagli anni 90, come per esempio le due che seguono. Il perdono è il superamento dei sentimenti e dei giudizi negativi verso l'offensore, non perché la vittima si neghi il diritto a tali sentimenti o giudizi, ma piuttosto perché si sforza di considerare l'offensore con benevolenza, con compassione e persino con amore, pur riconoscendo che quest'ultimo non ne ha più il diritto. Un processo interno centrale per la psicoterapia, in cui la persona offesa, senza la richiesta dell'altro, abbandona i sentimenti negativi e smette di desiderare di restituire il danno. Questo processo comporta benefici psicologici ed emotivi. Gli approfondimenti teorico-clinici hanno portato a concludere che, data la complessità del vissuto emotivo dell'esperienza individuale, non esiste un modello terapeutico d'elezione. Il terapeuta dovrà procedere considerando di volta in volta diversi fattori, come il tipo di offesa, il contesto, il rapporto tra offensore e vittima e così via. Va precisato però che i diversi modelli esistenti partono tutti dallo stesso assunto di base. Il perdono accresce il livello di benessere psichico, perché riesce a liberare la persona dalle catene dell'odio, del rancore, del risentimento e della rabbia, che sono la causa di molti disturbi psicologici. Grazie alle acquisizioni della ricerca in ambito psicosomatico, oggi sappiamo che le emozioni e i sentimenti negativi aumentano il rischio di malesseri psicofisici di varia natura, gastrite e colite nervosa, cefalea, alterazione dell'attività elettrica del cuore, aritmie, stress. Tali sentimenti rimangono intrappolati dentro la persona e producono, per così dire, un'energia emotiva negativa, dannosa per la salute psicofisica. Sono molti ormai i terapeuti convinti della necessità di aiutare i pazienti sofferenti a causa dell'odio e del rancore a guarire mediante una specifica terapia del perdono. L'osservazione clinica e scientifica ha dimostrato inoltre che il perdono migliora il benessere psicofisico, in particolare svolge le funzioni di seguito descritte, rafforza il sistema immunitario, riduce il rischio di infarto, riduce l'ansia e la depressione, migliora l'umore e il sonno, incrementa l'autostima,

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

Gesù aveva chiamato ad uno gli apostoli, con loro aveva costituito un gruppo stabile. Da lui ogni giorno imparavano a pregare, a comprendere come grande il cuore di Dio. Vedevano anche i suoi gesti di amore, di guarigione, rivolti soprattutto ai piccoli, ai malati. E un giorno Gesù, come per un apprendistato necessario, invia tutti i 12 in 6 gruppi a due presso la gente di Palestina. Non è ancora la grande missione, quella che verrà dopo il dono dello Spirito Santo, dopo Pentecoste. Questo è un avvio, è come imparare il mestiere nel nome di Gesù, con la forza del suo amore nel cuore. Dovranno andare incontro alla gente. Lui non è venuto a costituire un gruppo chiuso, riservato, di eremiti, ma è venuto ad accendere il fuoco e desidera che su tutta la terra sia acceso, e ha bisogno della disponibilità del cuore, della convinzione di tutti noi. Ciascuno dovrebbe vedersi oggi in uno di questi apostoli inviato da Gesù, con lo stile che lui suggerisce. C'è una grande lotta, dice Gesù, ed è contro gli spiriti immondi. Una parola che dice a noi la furbizia di Satana, che attraverso sottili canali vuole creare la separazione da Dio, vuole darci un'immagine sbagliata di Dio, ma vuole anche separarci tra di noi e soprattutto portare l'inferno nel cuore, quando mette dentro odio, rancori, malizia. Ebbene, c'è una lotta contro questo spirito del male che avviene da disarmati, da persone povere e pure. Gesù chiede agli inviati, ai missionari, ai suoi cristiani oggi, di non confidare nei mezzi umani, nelle sicurezze, nelle garanzie che si potrebbero trovare, ma di confidare unicamente nel suo Vangelo di pace. E se ci brucia nel cuore il desiderio di vedere salvati tutti i nostri fratelli, avvertiremo dentro di noi sempre più urgente il recarci, l'andare verso gli altri, accogliendoli così come sono, anzi, dice Gesù, entrando nelle loro case, che vuol dire imparando a condividere la gioia e il dolore che caratterizza la vita di ogni famiglia, i rapporti tra le persone. Come cristiani oggi chiediamo al Signore di maturare nella capacità di stabilire relazioni, rapporti autenticamente umani con i nostri fratelli, con le nostre sorelle, in modo da non vivere nel sospetto, prendendo le distanze, criticando gli altri, ma andando incontro con questa purezza di intenzioni che cerca soltanto di far conoscere il Cristo Gesù, di dilatare il suo regno di amore. Ci preoccupa come dentro le pareti domestiche si consumano a volte delitti orribili, e di questa settimana la statistica che la maggior parte degli omicidi, dello scatenamento più furibondo delle passioni, avvenga proprio dentro le case. Allora credo è importante cogliere questo particolare. Entrate nelle case,
seminate parola di vita e di speranza, come la attingete dal mio Vangelo. Portate Gesù e portatelo con il linguaggio degli uomini, entrando là dove ad un certo punto vedono soltanto la barriera della disperazione, oppure si chiudono a riccio cercando unicamente di sopravvivere e non pensano all'eternità, al destino dei nostri giorni. Dice ancora Gesù: fate gesti di carità, di delicatezza, di premura nei confronti di chi è malato, malato fisicamente, ma anche malato spiritualmente. È la terapia dell'amore, quella che ci chiede di esercitare, e soprattutto l'attenzione a coloro che sono più svantaggiati in mezzo a noi. Oggi c'è una mentalità molto gretta che fa dire anche ai cristiani: ognuno si arrangi, non mi interesso dei fatti degli altri. Vuol dire forse che proviamo poca passione per il regno di Dio. Pensiamo che Gesù non abbia una risposta da dare a coloro che si trovano impreparati davanti agli scacchi della vita. Tocca a noi seminare bontà, proprio con la nostra condotta e poi anche con la nostra parola, con il nostro piccolo o grande insegnamento. È la vita certamente che trascina, ma a volte anche la parola di incoraggiamento o di consolazione può risvegliare la voglia di vivere. E dice un'ultima cosa Gesù a tutti noi stasera: mettete sul conto anche il rifiuto. Non tutti vi accoglieranno. Lui è stato rifiutato per primo, e molti come lui, prima e dopo, hanno subito questa amara esperienza. Ce n'è stata narrata una, quella del profeta Amos, un tipo tutto particolare che ci fa dire: il Signore non sceglie i più dotti per la sua missione, non sceglie le persone che credono di essere attrezzate, preparate per tutte le necessità. Amos era un povero contadino, viveva le sue giornate campando, cercando di ricavare il necessario dal suo lavoro continuo. Era del sud della Palestina, ma una cosa non gli andava giù: come mai alcune famiglie del nord erano diventati latifondisti, possedevano tutto. Ma una cosa non gli andava giù: come mai alcune famiglie

0: presso i grandi capi, coloro che, come dice un'altra parte del suo libro, dormivano su letti d'avorio mentre tanta gente moriva di fame, e denuncia pubblicamente la loro ingiustizia, il tradimento della volontà di Dio e dell'appartenenza al suo popolo. Lo cacciano via, addirittura un sacerdote del Tempio, entrato anche lui nella nomenclatura, lo respinge in malo modo, ma Amos non demorde, continua a ripetere questa voce che Dio gli ha messo dentro, che non può trattenere. Vorremmo domandare anche noi un po' di questa passione per le cose di Dio, che poi vuol dire passione per la vita migliore di tutti gli uomini, non soltanto una vita che migliora materialmente, economicamente, ma una vita che abbia senso, che abbia pienezza di amore, una vita ricca di iniziative buone, una vita dove si costruiscono ponti per andare gli uni verso gli altri, perché nessuno abbia a sentirsi solo o dimenticato. Ecco la nostra missione quotidiana. Le occasioni non mancheranno, nel posto di lavoro, nei rapporti che abbiamo con i nostri parenti, dentro le pareti di casa nostra. Lì vorremmo essere missionari, anche con coloro che si presentano con il cuore più indurito. Il Signore è con noi, ci manda Lui, ci manda nel Suo nome e ci promette che non ci lascia soli.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Ascoltiamo la parola del Signore dal Vangelo secondo Matteo al capitolo 10. In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: ecco, io vi mando come pecore in mezzo a lupi. Siate dunque prudenti come serpenti e semplici come le colombe. Guardatevi dagli uomini, perché vi consegneranno ai tribunali e vi sflagelleranno nelle loro sinagoghe, e sarete condotti davanti a governatori e re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai pagani. Ma quando vi consegneranno, non preoccupatevi di come o di cosa direte, perché vi sarà dato in quell'ora ciò che dovrete dire. Infatti non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Il fratello farà morire il fratello, e il padre il figlio, e i figli si alzeranno ad accusare i genitori e li uccideranno. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Quando sarete perseguitati in una città, fuggite in un'altra. In verità io vi dico, non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che venga il Figlio dell'uomo. Evangelo del Signore.

Cari fratelli e care sorelle, il brano evangelico che abbiamo ascoltato fa parte del discorso missionario di Gesù ai 12 apostoli. Un discorso che mostra lo stile che devono assumere i discepoli di fronte alle sfide della missione. Ecco, io vi mando come pecore in mezzo a lupi. Siate dunque prudenti come serpenti e semplici come colombe. Questo è lo stile della missione dei discepoli: la mitezza, la mansuetudine, la semplicità, la prudenza, che accompagna i testimoni del Vangelo di ogni tempo, che questa sera ci viene consegnato attraverso l'ascolto della parola di Dio. E salutiamo quanti ci seguono e si uniscono alla nostra preghiera. In questo capitolo 10 del Vangelo di Matteo, Gesù usa la metafora degli animali per descrivere il rapporto tra le persone, ma anche gli atteggiamenti che esistono nella vita personale. L'immagine del lupo, aggressivo e violento, pronto a sbranare e a divorare, è usata in contrapposizione dell'agnello, mansueto, debole e indifeso. Infatti, le pecore sono sempre più deboli rispetto ai lupi e sembrano condannate sempre a perdere. Ma è questo il mistero della missione stessa di Gesù, che ha affidato alla sua Chiesa e ai suoi discepoli. I discepoli compresero immediatamente le parole del Maestro e si preoccuparono. Sì, la missione dei discepoli conosce il fallimento, il tradimento e la persecuzione. Ma Gesù li rassicurò. Egli stesso sarebbe stato sempre con loro e il suo spirito li avrebbe sostenuto. È la premura del pastore per le sue pecore, che non abbandona nessuno, anzi dà la vita a tutti e per tutti. Un padre della Chiesa, San Giovanni Crisostomo, scriveva: finché saremo agnelli vinceremo, e anche se saremo circondati da numerosi lupi riusciremo a superarli, ma se diventeremo lupi saremo sconfitti, perché saremo privi dell'aiuto del pastore. Egli non pasce lupi ma agnelli. È l'amore che il pastore dà alle sue pecore, quell'amore evangelico che è totalmente gratuito e senza alcuna reciprocità, però disturba l'opera del principe di questo mondo. La parola di Dio, ascoltata e vissuta, disturba il male e la sua opera di divisione e di conflitto. Ecco perché spesso non c'è spazio per chi opera per la pace, per chi opera per l'accoglienza. Si restringono gli spazi di un amore che chiede persino di amare i propri nemici. La vita, secondo il Vangelo, quando è intensa e vigorosa, si carica di una potenza che destabilizza il mondo, che invece è teso alla ricerca del proprio interesse. Il bene, anche se piccolo, disturba il grande male. Diceva Martin Luther King: il bene temporaneamente sconfitto è più forte del male trionfante. Pur nell'umiltà e nella semplicità delle colombe, i cristiani di ogni tempo si oppongono con le loro parole, con la loro solidarietà con i più deboli, al mondo egoista, e lo smascherano. Da qui nasce la persecuzione nei loro confronti, la sofferenza e l'uccisione di tanti testimoni della fede. Siamo in un tempo di lupi, lupi che cercano di distruggere la vita dei deboli, lupi aggressivi e violenti che soffiano sulla paura e sull'odio, sulla divisione. Come allora essere agnelli in mezzo a lupi? Ci aiutano le parole dell'Apostolo Paolo, parole semplici eppure geniali: non lasciarti vincere dal male, ma vince il male con il bene. Non lasciarti vincere dal male,
quello dentro di te e attorno a te. Non lasciarti manipolare da individui o gruppi che cercano di servirsi di te per mantenere il quartiere, la città, il paese. Sotto nella spirale della violenza e dell'instabilità, così da continuare a controllarlo senza riguardi per nessuno, ma vince il male con il bene, che vuol dire plasmare la propria vita con il Vangelo, plasmare la cultura di buone notizie, di quel Vangelo che vince la morte e il male, convertire la paura in speranza, convertire l'odio in amore, soprattutto la logica della guerra e del riarmo in pace e fraternità. Essere agnelli, allora, è brillare anche di notte, anche quando le tenebre sembrano fitte, è diffondere la luce della parola di Dio, che è vivere ogni giorno alla sua luce, davanti a Lui, lasciandoci guidare da Lui. Essere agnelli è vivere la beatitudine della giustizia, della mitezza, che vince il male con il bene. Di fronte alle ingiustizie, allo scandalo della sofferenza dei più deboli, alle ferite di un mondo sempre più diviso tra tanti poveri e pochi ricchi, il discepolo di Gesù, l'agnello di Dio, anche sapendo di andare incontro a opposizioni, non può tacere, non può non annunciare con la vita che è figlio di Dio e non di questo mondo. In questo siamo incoraggiati, cari fratelli e care sorelle, dalle parole di Gesù: chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Sorelle e fratelli, chiediamo al Signore Gesù, l'agnello immolato sulla croce, vincitore del male e della morte, di aiutarci a essergli fedele nel momento presente, ad accrescere la nostra fede, la nostra speranza, così che testimoniamo la forza della mitezza, la forza della debolezza, nella certezza che Egli ci aiuterà sempre molto di più, molto meglio di quanto noi possiamo immaginare e credere. Amen.

0: Preghiamo il Signore che ricordiamo crocifisso per i nostri tradimenti e le nostre paure. Preghiamo il Signore perché ogni uomo sia liberato dal tiranno di questo mondo, padrone della divisione, della morte e del dolore. Preghiamo il Signore perché cessino i frutti del male in questo mondo, la guerra, la miseria, la sopraffazione, la violenza, la malattia e il dolore. Preghiamo il Signore perché le piccole e grandi croci di ogni uomo provino nella sua croce la speranza di una vera risurrezione. Preghiamo il Signore perché alleggerisca il fardello della croce di ogni uomo e liberi tutti con la sua risurrezione da ogni peso che opprimente. Preghiamo il Signore per i poveri, gli abbandonati, i miseri, i profughi, gli orfani, le vedove, i malati, i sofferenti, gli oppressi, i prigionieri, i condannati a morte, i disprezzati, gli schiavi, i vecchi, i bambini, gli uomini e le donne. Signore Gesù, che nella tua croce hai salvato il mondo, noi ti confessiamo come l'amico e il liberatore degli uomini. Malgrado la nostra miseria e il nostro peccato, non ti tradiremo come Giuda, ma come il buon ladrone ti preghiamo. Ricordati di noi, Signore, nel tuo regno, non guardare alla nostra indignità. Eravamo assenti, lontani, dimentichi, spaventati, quando eri crocifisso e abbandonato, senza consolazione. Insegnaci con il tuo amore eloquente a seguirti sempre sulla via per prendere con te la croce del tuo riscatto. Tu che sei Dio e vivi e regni con il Padre Onnipotente, con lo Spirito Santo che è amore, ora e sempre nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. O Signore Gesù, che ti riconosci nei tuoi discepoli quando sono perseguitati e disprezzati, vieni in loro soccorso, perché in troppi angoli della terra sono calunniati e vengono minacciati, privi della libertà e imprigionati, sottoposti a duri trattamenti, deportati e uccisi. Sostienili nei tempi del dolore, accompagnali con la tua misericordia, liberali dal giogo che li opprime, conservali nella tua fede e nella tua speranza, ora e sempre.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia con tutti.
1: Amen. Amen.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

I pastori, in tempi di magra, sono più numerosi delle pecore e delle capre. Quasi sempre a condurre il gregge al pascolo sono i bimbi. Tre sono parenti, due fratelli ed una cugina. I fratelli sono Giacinta e Francesco, figli di Olimpia, di Gesù e di Emanuele Marto, ultimi di una nidiata di 11 bambini. La cugina è Lucia, figlia di Antonio dos Santos e di Maria Rosa Marto, sorella di Emanuele, padre di Francesco e Giacinta. Una famiglia nella famiglia. Stanno sempre insieme ed hanno come compagni di gioco un gatto dal pelo rosso e grigio e un agnello immacolato. Giacinta, l'ultima arrivata, è vezzeggiata dai fratelli e dai genitori. Un po' troppo, secondo i vicini di casa. La bambina ne approfitterebbe. Giacinta vuol sempre vincere, nel gioco delle uova e in quello dei bottoni che si fa durante le lunghe ore accanto al gregge. I pastorelli si cimentano in gare di diverso tipo: corse, salti, lancio di sassi e di bastoni. Chi perde deve depositare al banco un certo numero di bottoni. Se li ha in tasca non ci sono problemi, altrimenti deve staccarli dai vestiti. Spesso i ragazzi vanno a casa senza bottoni, suscitando le ire dei genitori. Specialmente Lucia deve nascondere gli abiti per evitare i rimbrotti della madre. Giacinta è la più fortunata e rincasa sempre con le tasche piene di bottoni. È allegra, vivace, ma ostinata. Non fa le penitenze, non restituisce i bottoni. Piccoli capricci. È una bimba molto sensibile. Ama molto gli animali e la sera prende in braccio, coccolandoli, gli agnellini più piccoli per non farli stancare. Apprezza la musica e il ballo. A Fatima il passatempo preferito è il ballo. Si balla nelle case, nei cortili, nelle viuzze dove si affacciano le umili abitazioni dei pastori, sui prati dove pascola il gregge. Appena Giacinta ode la musica si mette a ballare. Bastano le note sprigionate degli strumenti primitivi dei pastori per scatenare la sua passione. Balla da sola con le amiche, una inclinazione istintiva, quasi ereditaria. Ma la passione più grande è per Gesù. La storia del Nazareno l'ha affascinata, l'ha ascoltata per la prima volta dalla bocca della madre e poi dal parroco. Si è infervorata al punto tale da prendere spesso il crocifisso e stringerlo amorevolmente tra le braccia. Anche la cuginetta Lucia ama Cristo. Per la festa del Corpus Domini si veste da angioletto e getta petali di fiori profumati a Gesù presente nel Santissimo Sacramento. I pastori pregano con molta semplicità ma con grande ardore. Le loro invocazioni viaggiano più veloci dei venti impetuosi e arrivano a destinazione in poco tempo. Dio, Signore dell'universo, concedi la pioggia al momento giusto.

si prega non solo per il benessere e la salute degli uomini, ma anche per la prosperità degli animali e la fertilità dei campi. Tra Dio e gli uomini il rapporto è diverso. Ci sono pochi intermediari, anzi, l'unico è il parroco che basa la sua opera sulla medicina della misericordia e sulla amicizia. La campana della chiesa è la voce del villaggio, annuncia i momenti più importanti e chiama alla preghiera. L'Ave Maria all'alba, mezzogiorno per le invocazioni all'angelo del Signore, ancora l'Ave Maria al calar del giorno, ed ancora il richiamo per le cerimonie in chiesa, per la nascita di un figlio, per la scomparsa di una persona cara. Le campane come tam-tam per comunicare tra i villaggi della sierra. Servono anche per lanciare l'allarme, per avvertire di un incendio, di una tempesta o di una epidemia. E per ogni evento un suono diverso. I bambini riescono ad interpretarli con grande precisione. Le campane accendono la fantasia di Lucia, Francesco e Giacinta. Le due cuginette sono ancora bambine, Francesco si comporta da adulto. Mite, ma coraggioso, va in giro da solo di notte, sfidando le tenebre, regno di Satana. Proprio come il poverello di Assisi, in onore del quale gli è stato imposto il nome di Francesco, ha un grande amore per la natura. Parla con gli animali, con le piante, con i fiori. Difende gli uccellini che sono fatti prigionieri da altri bambini. Il ragazzo è molto sensibile ai bisogni del prossimo, in particolare dei più poveri e degli anziani. Una donna non più in tenera età ha difficoltà nel condurre al pascolo le pecore. La morte del grande cane dal pelo ispido, che per lungo tempo ha fatto da pastore, mette in crisi il gregge e la padrona. Francesco si fa in quattro per colmare il vuoto e aiutare la povera donna.

tre ragazzi trovano tempo per pregare e contemplare il cielo, ammirare gli infuocati tramonti, contare le stelle. «Dove sarà Dio?» domanda Lucia. «Oltre quella stella più brillante delle altre», risponde deciso Francesco. Giacinta scuote la testa, non è convinta. «Dio è in cielo, in terra, in ogni luogo», obietta la bambina, ripetendo a memoria la formula del catechismo. «Dunque Dio è anche sulla sierra?» chiede preoccupata Lucia. C'è qualche attimo di silenzio e nella mente della bimba scorrono pensieri non proprio rassicuranti. «Se Dio è qui, a portata del nostro sguardo, può scrutare anche le minime azioni degli uomini che quasi sempre contengono offese all'Onnipotente. E se l'uomo potesse vedere Dio, potrebbe rimanere abbagliato dalla sua luce. La stella più lucente è la casa di Dio», insiste Francesco, respingendo la formula canonica dell'onnipresenza e dell'onnipotenza del Creatore. Le stelle, lampade accese dagli angeli, per guidare l'uomo anche lungo i sentieri più oscuri. Giacinta sostiene che Dio, insieme col figlio Gesù, dimora nel sole, la luce più splendente dell'universo. Maria, madre di Cristo e della Chiesa, è più a portata di mano. La sua casa è sulla luna perché lei fa da tramite tra l'umanità ed il Signore. Dalla luna accompagna le anime degli uomini verso la gloria eterna, balzando di stella in stella.

nel 1915, quando la guerra comincia ad insanguinare l'Europa, Lucia ha 8 anni, è nata nel 1907. Francesco 7, nato nel 1908, è Giacinta appena 5, essendo nata nel 1910. Nessuno dei tre può permettersi il lusso di andare a scuola. Solo Lucia ha il dovere di condurre al pascolo le pecore, ma gli altri due ottengono il permesso di poterla aiutare. Il sogno comune non è interrotto. Le esplorazioni dell'ambiente si fanno più penetranti. I bimbi scoprono cose meravigliose, tante prove dell'esistenza di Dio. Verso la fine dell'estate, Francesco, Giacinta e Lucia portano le pecore al pascolo con 3 amiche di Lucia. I 5 bimbi vanno, come al solito, al Cabezo. Mentre si dirigono verso la cima del colle per mangiare al riparo di una roccia circondata da ginestre ormai sfiorite, avvertono qualche cosa di strano nell'aria. Prima del pranzo pregano per ringraziare Dio del cibo. Mentre fanno il segno della croce, giù nella piccola valle intravedono sopra alcuni alberi una figura bianca che emana una luce molto intensa. Nei bambini c'è sgomento, vorrebbero fuggire, ma guardando bene non vedono più quel fantasma e si rassicurano. Forse si è trattato di un miraggio. Per tutto l'inverno l'episodio resta nel subcosciente, senza però influenzare la vita dei bambini. Anche la madre di Lucia viene a conoscenza dello strano evento e rimprovera la figlia, invitandola a tagliar corto. «Bisogna farla finita al più presto», ordina con materna fermezza.

Di domenica, Lucia, Francesco e Giacinta si ritrovano sempre vestiti a festa nella chiesa di Fatima per la messa solenne. Nella stagione invernale possono indugiare nella preghiera o a parlare sul sagrato con altri bambini, tanto il gregge al pascolo non si può portare. Ma in primavera, in estate e in autunno bisogna sbrigarsi perché le pecore reclamano. Alla benedizione finale, mentre si intona un canto mariano, i piccoli riescono a svignarsela, passando inosservati tra i fedeli che affollano la piccola chiesa. Lucia propone di cambiare meta. La giornata è splendida e possiamo andare un po' più in là del solito. Mamma mi ha detto che possiamo portare le pecorelle alla cova d'Airia, a 3 chilometri da qui. Giacinta è titubante, mentre Francesco, al quale in casi del genere spetta sempre l'ultima parola, accetta con entusiasmo la proposta della cuginetta. Andiamo in fretta a prendere il gregge e via di corsa, con le scarpe in mano per i prati in fiore, tagliando la strada per giungere al più presto all'ovile. Andiamo alla cova, gridano i ragazzi, ma nessuno li ascolta perché i familiari sono ancora in chiesa. Anche al gregge viene imposta un'andatura sostenuta. Le pecore e gli agnelli filano spediti verso la piccola valle, dove i genitori di Lucia possiedono un appezzamento di terreno. Manca ancora più di un'ora a mezzogiorno, quando finisce la galoppata su per le colline e attraverso due piccole valli. Il luogo è ameno. Ci sono prati, campi coltivati, alcuni lecci, qualche ulivo e tante ginestre in fiore. L'aria è calda e profumata, uno spettacolo di luce e di colori. Anche le pecore sembrano accettare di buon grado l'imprevista variazione. I prati sono ben forniti di ogni ben di Dio e così si può festeggiare la domenica che precede la festa dell'Ascensione con un bel pranzetto a base di erbe dal sapore nuovo. Anche i pastorelli fanno una colazione più ricca. Il sabato sera le mamme indugiano in cucina più del solito e preparano i cibi migliori. Tutta la famiglia, nei giorni di festa, siede a tavola anche a mezzogiorno. Solo chi è addetto al pascolo resta fuori. La cova d'Airia è di proprietà dei fratelli Marto. Maria Rosa, madre di Lucia, ed Emanuele, padre di Giacinta e Francesco. Dunque è terra che appartiene anche ai tre pastorelli, che ne vanno orgogliosi. Le ginestre fanno pensare ai giardini del paradiso terrestre. Giacinta, in attesa di mezzogiorno, propone un gioco nuovo, l'erezione di un castello di sassi intorno ad una ginestra. Francesco si dà immediatamente da fare per reperire il materiale da costruzione. Lucia traccia le fondamenta di quell'edificio che nelle intenzioni dei bambini è il simbolo del potere. Chissà che un giorno i poveri pastori non possano veder realizzato il sogno di una casa da favola. Le vie della provvidenza sono infinite. Sotto il sole sempre più caldo si lavora di buona lena. Ad un certo punto le ombre scompaiono e i ragazzi si rendono conto che è mezzogiorno. Le mura del castello delle fate sono a buon punto. I ragazzi le ammirano e continuano a sognare mentre consumano il pranzo domenicale. Giacinta dice che alla cova d'Airia bisogna tornarci più spesso, anche se un po' fuori mano. Francesco approva. La terra è nostra, questa è la nostra casa, qui siamo al sicuro. Dopo una breve pausa si rimettono ad alzare il muro intorno alla ginestra. All'improvviso sono abbagliati da un lampo, quasi un fulmine a ciel sereno. Francesco scruta l'orizzonte e dice che quel bagliore è strano perché non c'è traccia di un temporale. Nessuna nube, nemmeno in lontananza, l'azzurro è senza macchia. Lucia ricorda che spesso il temporale si addensa dietro le colline che delimitano la valle,
Sarà meglio condurre il gregge al riparo, propone con un pizzico di preoccupazione. Giacinta rompe gli indugi, raduna le pecore e le spinge giù per il pendio per riportarle in fretta a casa. Ormai sono sazie, è inutile rischiare. Mentre passano accanto ad un leccio molto grande, sono nuovamente abbagliati da un lampo più intenso del primo. «Hai ragione tu, Lucia, questo è un uragano in arrivo», dice Francesco cercando di accelerare il rientro.

fondo alla valle, su una bassa pianta di leccio, appare una signora bellissima, splendente come il sole, che con grande dolcezza li rassicura. «Non abbiate paura, non vi faccio del male». I bimbi restano sbigottiti, sono a tu per tu con la signora, investiti dal fascio di luce che la circonda. È Lucia a farsi coraggio. «Da dove viene lei?» chiede con un filo di voce. «Vengo dal cielo». «E che cosa vuole?» «Sono venuta a chiedervi di venire qui per 6 mesi consecutivi, il giorno 13 a questa stessa ora. Poi vi dirò chi sono e che cosa voglio. Quindi tornerò qui una 7ª volta». I pastorelli tremano dalla paura. Lucia è intrepida e seguita ad interrogare la misteriosa visione. «Se vieni dal cielo, puoi dirmi se anche io andrò in cielo?» «Certamente sì». «E Giacinta?» «Anche lei». «E Francesco?» «Anche lui, ma deve recitare molte corone». Lucia ormai non ha più paura. Ha stabilito con la signora del leccio un rapporto di amicizia e fa altre domande. «Maria Dos Neves, mia amica, morta da poco, è in cielo?» «Sì, è là». «E Amelia, anch'essa scomparsa da poco?» Il volto della signora diventa triste. Un attimo di esitazione, poi la risposta. «La tua amica resterà in purgatorio fino alla fine del mondo, se non ci saranno persone che pregheranno per lei». «Pregheremo, pregheremo molto per lei». «Volete offrirvi a Dio per sopportare tutte le sofferenze che Lui vorrà mandarvi in riparazione dei peccati con cui Egli è offeso e come supplica per la conversione del mondo?» La risposta è affermativa, anche se nella mente dei pastorelli le idee non sono molto chiare. La signora preannuncia molte sofferenze allargando le braccia. I bambini si inginocchiano e pregano ardentemente. Di una cosa sono certi, quella visione è soprannaturale. Al mondo non ci sono donne tanto belle e non esiste una luce così sfolgorante. Prima di sollevarsi dolcemente dal leccio e riprendere le vie del cielo, scomparendo nell'immensità, l'invito a recitare tutti i giorni il rosario per la pace nel mondo e la fine della guerra.

Lucia ha potuto dialogare con lei, mentre Giacinta e Francesco non hanno ascoltato le sue parole, pur notando il movimento delle labbra. Chiedono ovviamente alla cugina cosa ha detto la visione e Lucia, con grande precisione, riferisce il contenuto del dialogo. Francesco è preoccupato. «Perché non andrò in cielo? Cosa ho fatto di male?» «Devi pregare di più» del dialogo. Francesco è preoccupato. «Perché non andrò in cielo? Cosa ho fatto di male?»

consumato la temuta strage, è andata bene, si può riprendere la via di casa. Sull'uscio i ragazzi rinnovano con lo sguardo l'impegno a mantenere il silenzio. Giacinta è la più titubante e infatti appena mette piede in casa spiffera tutto a mamma Olimpia, che se la ride di cuore. Le solite fantasie dei ragazzi sentenzia sbrigativamente. Preparando la cena ci ripensa, è in preda al dubbio e decide di informare tutta la famiglia. A tavola, all'improvviso, chiede a Giacinta di raccontare ciò che è avvenuto alla cova d'Airia e la bambina ripete tutto quello che ha confidato alla madre poco prima. Francesco è addolorato per la violazione del patto stretto con tanta fermezza. I genitori chiedono una conferma di ciò che dice la sorellina, ma con scarsi risultati. Il bimbo fa solo cenni di assenso con il capo. Non dice parola, sembra diventato improvvisamente muto.

Nell'umile dimora di Giacinta e Francesco, il piccolo lume ad olio che rischiara appena la mensa viene spento molto tardi. L'alba è alle porte e tra poco bisognerà tornare nei campi per un'altra dura settimana di lavoro. Nell'aria c'è allegria perché giovedì ci sarà un nuovo giorno di festa. Si commemorerà l'ascensione al cielo di Gesù. Una solennità di primo grado, come Natale e Pasqua, che impone a tutti di non lavorare. Nemmeno i pastori per l'ascensione portano al pascolo il gregge. Le pecore devono accontentarsi di brucare l'erba sul ciglio del sentiero che collega l'Ustrel a Fatima. Lunedì 14 maggio, mentre i ragazzi si dirigono al pascolo, mamma Olimpia va in casa della cognata Maria Rosa per chiedere se Lucia ha fatto parola dell'apparizione alla cova d'Airia. Maria Rosa è donna molto energica e se avesse la figlia a portata di mano non userebbe certo il guanto di velluto. Spesso, infatti, ricorre alle maniere forti. Lucia, comunque, non ha detto nulla della magnifica signora che ha chiesto preghiere e penitenza. Ne parlerò stasera al ritorno dal pascolo e toglierò i grilli dalla testa di quella bugiarda, taglia corto avviandosi all'orto per raccogliere cipolla ed insalata. Nel frattempo, i tre bambini cominciano a pregare intensamente e a digiunare per mantenere le promesse fatte alla signora del Leccio. Lucia e Francesco sono amareggiati per il tradimento di Giacinta, ma non la rimproverano. Tanto indietro non si può tornare. Piuttosto si sottolinea l'importanza di rispettare i patti con la visione. La sera stessa Lucia viene interrogata dalla madre, mentre in casa di Giacinta e Francesco si sorvola come se la bimba, vispa e chiacchierina, non avesse narrato il misterioso episodio della cova d'Airia. Lucia non conferma, ma nemmeno smentisce. Si chiude in un silenzio ostinato. La madre alza la voce, ma lei non si scompone.

Nel borgo, intanto, la notizia della visione si è misteriosamente diffusa. Nelle case si parla, seppur sottovoce, del miracolo della cova d'Airia. I più scettici sostengono che si tratti di una birichinata, mentre per i maligni i bambini sono vittime di un'allucinazione. Si alternano nella opinione pubblica commenti sarcastici e sdegnosi. In casa di Francesco e Giacinta non si dà troppo peso alle chiacchiere della gente, mentre invece la madre di Lucia è molto attenta alle reazioni del vicinato. Inevitabile la burrasca, l'ardita contadina va dal parroco cercando di coinvolgerlo nella vicenda. Il buon sacerdote però non se la sente di smentire un evento che non conosce. Mamma Maria Rosa scarica le sue ire su Lucia. L'ultimatum è molto chiaro. O stasera al ritorno dal pascolo smentisci tutto o sono botte da orbi. Le pecore, se potessero, testimonierebbero a favore di Lucia. I cugini sono preoccupati, Francesco se la prende con Giacinta. Se mantenevi la promessa, nessuno avrebbe saputo dell'apparizione ed ora non ci sarebbero tutte queste storie. Giacinta è mortificata. Avete ragione, la colpa è mia. Lucia accarezza la cugina e le asciuga le lacrime. Ad allentare la tensione provvede il saggio Francesco. Quella signora ci ha invitato a recitare il rosario, ma noi non lo diciamo per intero, saltiamo gran parte dell'Ave Maria e quasi tutto il Padre Nostro. I tre pastorelli annegano l'amarezza nella preghiera e nel digiuno pensando al 13 giugno. L'appuntamento con quella magnifica signora è importante anche perché coincide con la festa di Sant'Antonio. Portoghese di origine, padovano di adozione, grande traumaturgo, considerato patrono principale del Portogallo. C'è attesa spasmodica per il nuovo incontro con la misteriosa donna splendente come il sole, apparsa a Lucia, Francesco e Giacinta sulla cima di un leccio alla cova d'Airia. I genitori vanno verso il solito approdo del 13 giugno e i figli verso la valle della serenità e della pace. Appena Olimpia ed Emanuele scompaiono all'orizzonte, Giacinta e Francesco si precipitano da Lucia già scalpitante. Un saluto molto rapido e via di corsa per i sentieri in fiore che portano al luogo delle apparizioni. Non c'è tempo per ammirare la natura sfolgorante. In paese si è sparsa la voce dei misteriosi episodi della cova d'Airia e chi per fede, chi per curiosità, cerca di prendere parte alla vicenda. L'avversità dei massoni, dei mangiapreti e paradossalmente anche dei preti non ferma la gente. Il parroco di Fatima taglia corto, sono fantasie di cervelli malati, ma a quei piccoli cervelli malati si aggregano il 13 giugno una cinquantina di persone. I pastorelli si fermano sotto l'albero più maestoso, per poi proseguire verso il leccio dove il mese precedente hanno visto la signora. Lucia e Giacinta indossano il tradizionale costume dei pastori, ampie gonne che arrivano fino alle caviglie, una camicia molto ampia, uno scialletto sulle spalle e la pezzuola in capo. Francesco ha i pantaloni lunghi, un giubbotto ed uno strano copricapo scuro. È Lucia a notare la solita luce accecante. «Sta venendo», sussurra all'orecchio degli altri due. Sull'albero si compone, come per incanto, la figura della signora. Lucia fissa il volto dolcissimo di quella creatura misteriosa e chiede «Cosa volete da me?»

Desidero che torniate in questo luogo anche il 13 del prossimo mese, che recitiate il rosario ogni giorno, che impariate a leggere. In seguito vi dirò cos'altro desidero da voi. La risposta di Lucia è provocatoria. La bimba, nella sua ingenuità, tenta di saggiare le facoltà soprannaturali dell'interlocutrice e chiede la guarigione di una persona malata. La visione sorride e risponde senza esitare che quella persona guarirà se si convertirà. La bambina insiste e domanda di essere portata in cielo con i cuginetti. La signora risponde che Giacinta e Francesco partiranno presto per una destinazione celeste e che lei invece dovrà restare per servire Gesù. Lucia è presa dal panico, teme la solitudine. Resterò sola? No, figlia mia, non ti scoraggiare. Io non ti abbandonerò mai. Il mio cuore sarà il tuo rifugio.

La bimba, a questo punto, pensa di essere a tu per tu con la Madonna, ma non ne fa parola. La gente che assiste all'apparizione nota la trasformazione del volto di Lucia, ode le sue parole, ma non vede né sente la bella signora del Leccio. Quando la pastorella dice che la visione si allontana verso Sollevante, i curiosi notano le foglie dell'albero piegarsi in quella direzione, come se fossero sfiorate dal vento, e vedono il riflesso di una luce arcana sui volti trasformati dei tre ragazzi. Il giorno dopo, l'apparizione è al centro delle discussioni nel borgo della Sierra. Se ne parla ovunque, nelle case, nelle stalle, nei campi e anche nella canonica. Suggestione, trucco o speculazione, il parroco è inflessibile. Pochi sono disposti a credere ai ragazzi, ma molti vanno al luogo delle apparizioni. Mamma Olimpia rompe gli indugi convocando nipote e figli. A chiare note ordina di piantarla. Non potete prendere in giro la gente. La difesa è appassionata. Noi non obblighiamo nessuno a crederci e tantomeno a venire alla cova d'Airia. Noi ci andiamo e preghiamo e voi non ce lo potete impedire perché non facciamo niente di male. Poi spiegano che chi non crede deve aspettarsi il castigo divino. Mamma Olimpia si sente minacciata e vorrebbe reagire alla maniera forte. Ha una voglia matta di rifilare quattro scapaccioni ai ragazzi.

Verso la fine di giugno, Maria Rosa dos Santos è convocata dal parroco insieme alla figlia Lucia per riferire tutti i particolari della vicenda. Il sacerdote ascolta con pazienza, fa domande piene di insidie e alla fine commenta lapidariamente che il futuro svelerà il vero. Ma attenzione, tutta la storia potrebbe essere inganno del diavolo. No, il demonio è brutto e sta nelle viscere della terra, tra le fiamme, mentre quella signora è bellissima e l'abbiamo vista salire in cielo, risponde Lucia. Più tardi, però, la bambina è presa dal dubbio. Ricorda di aver sentito dire che il diavolo è solito travestirsi assumendo anche aspetti insoliti. Quella magnifica donna potrebbe essere lo spirito del male.

mattina del 19 agosto il gregge è accompagnato al pascolo da Lucia, da Francesco e da Giovanni, che sostituisce la sorella Giacinta, un po' febbricitante. I pastorelli vanno nella zona delle piccole valli vicino ad Aliustrel. Improvvisamente notano che la luce del sole si smorza. Lucia vede il solito bagliore della cova d'Airia e manda Giovanni a chiamare Giacinta. Poi, dopo un secondo lampo, la Madonna appare sopra una pianta. Voglio che continuiate a venire qui il 13 di ogni mese e che preghiate. L'ultimo mese farò un miracolo affinché tutti credano. E cominciano un simpatico dialogo. Cosa dobbiamo fare con i soldi che la gente lascia alla cova d'Airia? Domandano. La misteriosa signora suggerisce di utilizzarli per la festa della Madonna del Rosario e per costruire una cappella. I pastorelli insistono per ottenere la guarigione di alcuni malati. La risposta è finalmente affermativa. Sì, alcuni li guarirò entro l'anno. La visione invita ancora a pregare per i peccatori e poi scompare. I bimbi staccano dall'albero il ramo sul quale la bella signora ha posato i piedi e tornano felici a casa. La madre di Lucia li accoglie con molta freddezza. È ora di farla finita con queste storie. Non è possibile che vediate la Madonna così spesso. Giacinta porge alla zia il ramo dell'ultima apparizione, che sprigiona un profumo di fiori freschi molto intenso.

L'alba del 13 ottobre 1917 è livida. Il cielo è carico di pioggia. Per le strade della regione ci sono gli ultimi pellegrini in marcia verso la Valle del Mistero, ormai colma fino all'inverosimile. La gente, sia quella in cammino, sia quella giunta alla meta, è fradicia di pioggia. Fedeli, curiosi, fanatici, medici incaricati di controllare da vicino i bambini, uomini politici, massoni, giornalisti. Le nubi che vengono dall'Atlantico portano altra pioggia. Piove sul bagnato. Forse più di 60.000 persone attendono con ansia l'arrivo dei bimbi ed il fatidico mezzogiorno. Sono appollaiate ovunque, nella valle naturalmente e sulle colline che la delimitano. I ritardatari si devono accontentare di prender posto ad oltre 3 chilometri sui punti più alti, anche in cima agli alberi. Molti malati sono in prima fila in rifugi di fortuna per ripararsi dalla pioggia che seguita a cadere fitta ed insistente. Il prato, i sentieri, i fianchi delle colline brulicano di gente. Dall'alto si vedono migliaia di ombrelli, quasi tutti neri. I cristiani più convinti stanno in disparte, evitando, sull'esempio di Cristo, ogni esibizionismo. Sono convinti che la preghiera è un fatto personale, soprattutto un momento di amicizia con Dio che va consumato nell'intimo della propria persona. Spiritualità e teatralità non possono andare sempre d'accordo, anche se spesso la stessa Chiesa invita la comunità cristiana alla preghiera corale. Al luogo delle apparizioni, uomini di diversa convinzione si ritrovano gomito a gomito, dimenticando dolorose contrapposizioni. Il minimo comune denominatore è la curiosità. Poi c'è la speranza di trovare conferma alle proprie convinzioni. I credenti sono certi di avere le prove della loro fede. I non credenti, gli scettici e gli uomini di potere sono convinti che la storia delle apparizioni può dimostrare la malafede della controparte. C'è dunque una specie di tregua armata in attesa degli eventi. I bambini, i malati, le anime semplici si alzano un palmo dal fango della cova d'Airia e dalle passioni. La loro preghiera è ardente e sincera. In certi momenti, quando i più scalmanati riprendono fiato e cessano i canti, dal pantano si leva verso il cielo, sempre più basso, un coro sommesso di preghiere, invocazioni e sospiri.

Le nubi non galoppano più perché il vento è meno impetuoso, sostano sulla valle e scaricano altra pioggia sulla folla in attesa. Nemmeno gli ombrelli riescono a contenerla. I pastorelli arrivano all'ultimo momento, poco prima di mezzogiorno, insieme con le mamme. Giungono al leccio miracoloso. Grazie alla forza di un gruppo di uomini si aprono un varco tra la folla ondeggiante e fremente. Giacinta è presa dal panico, vorrebbe fuggire, ma ormai alle sue spalle non c'è lo spazio nemmeno per una formica. Lucia ordina con autorevolezza di chiudere gli ombrelli. Migliaia di persone obbediscono alla pastorella che si inginocchia e comincia a recitare il rosario.

gente guarda l'albero delle apparizioni sfiorato dalle nubi sempre più basse e getta uno sguardo agli orologi. Le lancette si sovrappongono. È l'ora dell'arrivo della misteriosa signora che scende dalle immensità celesti e va a posarsi sul leccio della cova d'Airia. «Eccola», sussurra Lucia. La gente, sotto la pioggia battente, trattiene il respiro per udire le parole della pastorella. Naturalmente c'è una specie di catena che collega i più vicini a coloro che si sono dovuti fermare ad un paio di chilometri. «Eccola, eccola, eccola!» I pastorelli impallidiscono, gli occhi pieni di luce sono fissi sulla cima dell'albero, le labbra esangui e tremanti abbozzano un sorriso indescrivibile. I giornalisti e i medici annotano ogni particolare con precisione certosina. Tutto può servire per svelare il mistero. A parlare con la visione, come al solito, è Lucia. I presenti più prossimi possono udire le sue domande, ma non le risposte della signora del leccio, che ha promesso di svelare oggi la sua identità e di dare la prova della sua presenza. «Ave Maria, piena di grazie», mormorano i malati e i fedeli.

Che cosa vuole da me? Chiede la bimba. Voglio che sia costruita una chiesa in mio onore. Sono la Madonna del Rosario. Voglio che si dica la corona tutti i giorni. La guerra finirà e i soldati torneranno presto alle loro case. Lucia tira un sospiro di sollievo. La conferma che la misteriosa signora e la Madonna la riempie di gioia. Ne era convinta, ma mancava la prova. Ora c'è, non ci sono più dubbi. La bambina, dopo un attimo di smarrimento, riannoda le fila del discorso e chiede alla Vergine di guarire malati e convertire peccatori. Alcuni sì, altri no. Devono emendarsi, chiedere perdono dei peccati. Non devono offendere Dio che è già tanto offeso. Dopo aver pronunciato queste parole, la Madonna si solleva dal leccio, entra nelle nubi che si squarciano e scompare in alto. Quasi per incanto, il cielo torna sereno. La gran folla è stupita. Nella vallata il silenzio è assoluto. I bimbi restano in preghiera anche dopo la scomparsa della Vergine. Vedono San Giuseppe col bambino e Maria con un vestito bianco ed un manto azzurro. Poi la visione si dissolve e nel cielo sempre più pulito si staglia chiaramente solo la figura della Madre di Dio. Lucia volge lo sguardo verso il sole e con tutta la voce che ha in gola invita i presenti ad imitarla. Guardate che spettacolo! Il sole, re dell'universo. Tutti vorrebbero essere come il sole, i monarchi, gli uomini di cultura, i generali, le donne, i cavalieri ed anche i preti. Il sole, garante della risurrezione. La notte come la morte, l'alba come l'annuncio della risurrezione. Il sole, padrone del granaio, arbitro della carestia e dell'abbondanza. Da lui dipendono le sorti della comunità. Il sole anche come simbolo del bene, della luce, della gioia, della speranza. Senza il sole vincono le tenebre, il male, la rassegnazione, la paura. Il sole illumina e purifica, il sole come simbolo della felicità, della vita, dell'abbondanza. I pastori e i contadini lusitani lo attendono, dopo la paura della notte, come un faro che libera dagli incubi. Nei campi, nelle città, nei borghi, in mare, sulle montagne, la vita si svolge secondo i ritmi imposti dal sole. Per gli scienziati è il perno del mondo. Intorno ad esso ruotano tutti gli astri. Nessuno può condizionare la grande palla di fuoco al centro dell'universo. La sua luce è accecante, il suo calore è insopportabile. Potrebbe essere l'inferno per la temperatura che nessuno può misurare, ma anche il paradiso per la luce senza eguali. Nel sole potrebbe celarsi Dio. Guardate il sole, ripete Lucia. L'esile voce della pastorella viene propagata di bocca in bocca. La folla che è alla cova d'Airia e che è salita sulle alture circostanti in un raggio di 4-5 chilometri ha un sussulto. Quasi istintivamente tutti si stropicciano gli occhi, credono di non star bene o di essere in preda alle allucinazioni.
le residue nubi si dileguano ed il cielo diventa terso. Il sole si mette a ruotare vertiginosamente su se stesso. È come una ruota di fuoco che proietta in ogni direzione fasci di luce di tutti i colori. Stupore, paura, emozione, commozione. La folla ondeggia e rumoreggia. Il sole sembra staccarsi da un momento all'altro dalla gran volta celeste. Se fino a pochi attimi prima sulla valle delle apparizioni dominavano le tenebre, ora la fa da padrona una luce diversa, abbagliante. Si ha la sensazione di assistere ad uno spettacolo pirotecnico in pieno giorno. I giornalisti interrogano pastori, contadini, massoni, miscredenti, uomini di scienza e danno la conferma che tutti vedono il miracoloso segno celeste. Lucia ricorda che la Madonna aveva promesso una prova soprannaturale perché tutti potessero credere alle apparizioni. L'entusiasmo dei fanatici è alle stelle, come lo sdegno dei miscredenti. Molti testimoni del prodigioso evento tentano di avvicinarsi ai pastorelli. Il primo ad intuire il pericolo è Francesco, che riesce a svignarsela prima che sia troppo tardi. Giacinta scoppia a piangere, attirando l'attenzione di un audace contadino che la porta in salvo. Nella mischia resta la povera Lucia. In suo soccorso arriva un gigante buono che la carica sulle spalle e la sottrae alla folla.

I bambini tornano a casa, mentre la maggior parte della gente resta alla cova da Iria in preghiera. Solo nelle prime ore del pomeriggio alcuni vanno alla dimora dei pastorelli per interrogarli, ma i familiari fanno buona guardia e solo il visconte di Montelo può parlare con i ragazzi. L'investigatore della curia di Lisbona è sconcertato. Ha la conferma che la signora del Leccio è la Madonna che chiede la costruzione di una chiesa e tante preghiere. «Tornerà?» domanda i bimbi. «Non me lo ha detto», risponde Lucia. La giornata si conclude con la prodigiosa guarigione di Maria do Carmo, 47 anni, tubercolosa e con un tumore intestinale. Viene alla cova da Iria dal 13 agosto. Ha promesso di fare 35 chilometri a piedi scalzi se otterrà la guarigione. I medici la visitano scrupolosamente e, in attesa di accertamenti più approfonditi, si stringono sulle spalle, non escludendo il fatto soprannaturale. Nei giorni successivi, altri sanitari esaminano il caso e giungono alla conclusione che Maria è stata miracolata.

La voce corre veloce come la luce e nello sperduto borgo s'aduna una piccola folla di malati che implorano la guarigione. Altri postulanti chiedono favori di ogni tipo, soldati che non vogliono partire per il fronte, gente che giura sull'innocenza di parenti reclusi, ladri pentiti, genitori in cerca di figli fuggiti da casa, donne di facili costumi pronte a cambiar rotta. La storia dell'uomo, dei suoi vizi, delle sue debolezze, del suo dolore, delle sue paure, delle sue speranze, dei suoi dubbi, delle sue certezze, è ai piedi di tre ragazzi.

0: benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. Torno a salutare chi ci accompagnerà in queste trasmissioni: Lorella Parente, teologa dell'Arcidiocesi di Salerno Campagna Cerno, consulente della Fondazione OFM Fraternitas a Roma, docente di ecclesiologia e mariologia al ISSR di Salerno e direttore dell'Ufficio Pastorale per la Cultura e l'Arte della Chiesa di Salerno. Benvenuta Lorella, grazie per essere in diretta con noi, buongiorno.
1: Buongiorno, grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie a Lorella Parente. Noi Lorella parliamo oggi, torniamo a parlare di quello che è stato un viaggio molto, diciamo, sintetico, molto breve ma straordinario di Papa Leone XIV a Lampedusa, un viaggio che ha toccato il cuore di molti perché il Papa ha ricordato le vittime delle migrazioni, è stata alla porta d'Europa, è andata al cimitero e ha fatto una omelia molto bella durante la celebrazione della Santa Messa la mattina. Insomma, questa bella immagine della Madonna del Porto Salvo, al termine della messa ha salutato le autorità, i bambini, gli ammalati, i volontari, insomma il Papa si è stretto in quella che è appunto definita la porta d'Europa, perché lì molti migranti arrivano. Sappiamo anche ci sono state delle stragi davvero molto dolorose che nel tempo noi abbiamo seguito anche da qui. Ecco, io ti vorrei chiedere Lorella di parlare un po' del gesto stesso della visita di Leone. Che significato ha tornare esattamente nello stesso luogo, sull'orme del suo predecessore Papa Francesco?
1: Evidentemente è un gesto significativo tornare fisicamente a Lampedusa 13 anni dopo, proprio lì nello stesso luogo, nello stesso campo sportivo. È un modo per dire, prima ancora di parlare, che quella pagina del 2013 non è archiviata, anzi è e resta generativa. Leone si dice grato al Signore di poter visitare l'isola proprio sulle orme del suo predecessore, che appunto nel 2013 volle recarvisi nel suo primissimo viaggio da successore di Pietro, creando un legame con quella comunità che poi ha intitolato anche il Molo, dove lo incontrò i primi migranti. È un segno che la memoria non è qualcosa, un monumento immobile, non è qualcosa di statico, ma una dinamica viva che continua a orientare l'azione pastorale del presente. Ma spesso nella Bibbia Dio parla attraverso dei luoghi concreti, pensiamo al Sinai, al deserto, al Golgota, non sono semplicemente coordinate geografiche, a volte i luoghi sono i posti in cui la storia umana diventa anche rivelazione di qualcos'altro. E ai giorni nostri, come anche tu accennavi, Lampedusa è diventata proprio il luogo forse in cui l'Europa incontra di più la propria coscienza relativamente a questa alla tematica appunto molto complessa e delicata dei migranti.
0: E andando a questa omelia che citavo, Lorella, che io invito tutti i radioascoltatori a riprendere e rileggere, ecco, Papa Leone XIV ha detto proprio questo, dicendo il fatto che abbiate voluto intitolare il Molo Favaloro a Papa Francesco è segno che del legame che il mio predecessore ha stabilito con la vostra comunità, quindi un legame, come dicevi tu, molto profondo, molto intenso. Però quello che mi è piaciuto è che il Papa ha detto: non sono venuto per fare discorsi, ma a celebrare l'Eucarestia, segno supremo della presenza di Cristo in mezzo a noi, e ha ricordato il gesto di Gesù che spezza il pane per donare. Ecco, quindi il Papa ha detto: beh, non voglio darvi parole, ma voglio farvi vedere un gesto che è quello della condivisione. Ecco, io partirei da qui, Lorella.
1: Sì, l'Eucaristia parla a un suo linguaggio, un linguaggio appunto di gesti, di parole, ma è soprattutto un segno forte, è il cuore della fede cristiana. L'Eucaristia è il centro della nostra vita di fede e del nostro orientamento da cristiani in tutti i percorsi della vita. Tra l'altro Francesco nel 2013 volle costruire l'altare sul legno recuperato da una barca di naufraghi, no? Sono gesti, sono segni davvero importanti. Il gesto liturgico precede e fonda la parola, non è mai una semplice cornice. L'Eucaristia appunto mette in contatto appunto tutto ciò che c'è di veramente importante e profondo nella relazione tra esseri umani secondo la visione cristiana. L'Eucaristia ricorda il sacrificio di Cristo, quindi mette l'evento di Cristo, la sua passione, la sua morte e poi la sua resurrezione, e soprattutto si mette in evidenza il dono totale che Cristo ha fatto di sé, il dono a noi come umanità. Quindi l'Eucaristia è un'espressione sia di gesti, sia fatta appunto di gesti e di parole, che arriva come un treno, ecco, l'Eucaristia investe d'amore tutto ciò che la circonda, è la liturgia che prende piede e si fa valere la parola di Cristo, fa valere l'esperienza raccontata nel Vangelo e fa valere soprattutto il significato appunto di sacrificio, di dono, di salvezza e di grazia. Il Papa inizia con la celebrazione appunto del nostro mistero, quindi parte proprio dalla fede, dal cuore della fede.
0: E infatti Lorella, mi ha colpito molto l'inizio di questa omelia, che sicuramente bisognerà rileggere, tu hai letto molto approfonditamente, che è proprio l'inizio, no? Io partirei anche da questa situazione. Dopo aver detto quelle parole, il Papa ha richiamato la bellezza del mare. Io leggo testualmente: di quest'isola e dei vostri volti è un riflesso della sua iniziativa gratuita, l'amore ci precede, ci circonda e ci raduna. Ecco, e il Papa dice una cosa che secondo me è importante ricordare, no? Tutto quello che abbiamo, la bellezza del male, dell'isola, dei volti che il Papa ha visto in quelle persone, è un amore gratuito di Dio, cioè non ci aspetterebbe niente, diciamo così, no, Lorella?
1: Sì, in effetti è un'affermazione di incipit che pone quindi tutto il discorso che segue sotto il segno della grazia, perché l'iniziativa dell'amore, appunto come si diceva, appartiene sempre a Dio per primo, e persino la bellezza che si respira in un luogo, in questo luogo di Lampedusa, in questo caso il mare, l'isola, i volti delle persone lì radunate, ecco, non è che il segno visibile di un amore che ci ha già raggiunti prima ancora che potessimo capirlo o meritarlo o anche solo accorgercene. Allora, prima di affrontare il dramma dei naufraghi, il Papa colloca tutta la scena, tutto il contesto dentro una teologia della creazione come dono, quindi lo colloca dentro una cornice di grazia che già c'è, è preveniente. Se tutto, allora il mare, l'isola, i volti, se tutto è già dono ricevuto prima ancora di essere meritato, allora anche la domanda su come rispondiamo a quel dono, cioè su come noi trattiamo ciò che arriva da quello stesso mare, chi arriva da quello stesso mare, si pone con un accento e una radicalità diversa. Non è più questione di generosità facoltativa, ma proprio di coerenza con ciò in cui crediamo. Quindi è un'apertura anche secondo me bellissima, fortissima. L'amore ci precede, ci circonda e ci raduna. È una frase che dovremmo ricordare forse in ogni contesto di scelta e decisione della nostra vita.
0: Ecco Lorella, io mi soffermerei ancora su questo, non lo dice il Papa, lo aggiungo io, ma da quello che ho capito leggendo questa omelia, ma tu correggimi se sto sbagliando, è che oltre alla bellezza del mare, dell'isola, dei volti, delle persone che abbiamo accanto, c'è la bellezza di questi migranti che arrivano, una bellezza che tante volte non viene capita, viene ostacolata. Adesso non vorrei fare sociologia o politica, non è questo il nostro ambiente, non facciamo questo in questa trasmissione, però immagino che il Papa facesse riferimento a quelle tante persone che arrivano lì e che in fondo sono un dono che ci arriva inaspettato, no? Invece tante volte lo rifiutiamo questo dono.
1: E infatti si tratta proprio della prospettiva da cui noi osserviamo. Nel contesto di consapevolezza del dono che arriva, è già arrivato da Dio, e quindi appunto dicevo nel contesto della teologia proprio della creazione come dono, e quindi tutto è dono, allora anche chi arriva dal mare in effetti deve essere interpretato innanzitutto non come un allarme da accendere o una paura da far scattare, ma innanzitutto con l'occhio di chi, e il cuore soprattutto, di chi sa che tutto ciò che si svolge nella nostra vita ha un fine comunque buono, che tende al bene. spesso i migranti, ma questo lo descrive già bene Papa Francesco, che poi è molto ripreso appunto da Leone, in Fratelli Tutti, no? Spesso i migranti suscitano solo paura, si diffonde una mentalità che non li accoglie, di chiusura proprio dentro i propri limiti, perché si fa un discorso di limiti, di confini, e i migranti vengono considerati neanche abbastanza degni di partecipare alla nostra vita sociale, quindi di inserirsi a pieno. Ci si dimentica, insomma, che possiedono la stessa dignità di qualunque persona. E quindi, come ricordava appunto Fratelli Tutti, proprio i migranti devono essere i protagonisti del proprio riscatto. È tutta una questione di sguardo, ma uno sguardo che non è solo il vedere con gli occhi, ma è un vedere col cuore. Tutto è dono, e quindi ciò che ci porta questo mare, che è bello e che ci è stato donato e che fa parte della nostra vita, deve essere accolto come un qualcosa che ci appartiene, dato che c'è quest'unità di fondo che ci accomuna tutti, noi, le cose, il creato, noi tutti esseri umani. Quindi credo che sia una questione di educazione del proprio cuore e quindi di conseguenza del proprio sguardo.
0: Proseguendo nell'omelia che stiamo analizzando, Lorella, c'è un passaggio, il secondo passaggio, che ci immette, ci catapulta nel Vangelo. Ecco, io lo leggo testualmente e poi te lo faccio commentare. Gli apostoli, come sapete, hanno navigato nel Mediterraneo e sperimentato l'ospitalità degli abitanti delle sue isole e delle sue coste, da millenni crocevia di civiltà. Il Vangelo risuona dove i popoli si incontrano, le persone si accolgono, le loro vicende si intrecciano, e anche le diverse culture, aggiunge il Papa, si pongono in dialogo. Diventa muto dove ognuno fa di se stesso un'isola. Ecco, questo è vero, vediamo nella nostra vita, ecco, Lorella, no?
1: Assolutamente sì, è una bellissima immagine che il Papa rilancia e ricorda. Gli apostoli stessi appunto navigarono quel mare, e ci dice anche una tesi abbastanza audace, direi, che riguarda proprio l'intelligibilità stessa del Vangelo, che dipende proprio dalla permeabilità delle frontiere umane, dove i popoli restano in contatto, si scambiano storie, si lasciano attraversare da culture diverse. L'annuncio cristiano trova le condizioni per farsi comprendere, dove invece ciascuno si richiude su di sé come un'isola, quindi evitando ogni contatto possibile, interrompendo ogni scambio, quello stesso annuncio non può che perdere voce. Non è dunque una semplice osservazione sociologica sul Mediterraneo, ecco, come area di scambio storico, seppur è chiaro che è così, ma è una tesi molto impegnativa, perché è teologica e pastorale, e si riversa sul modo di vivere della Chiesa. È come se la Chiesa, immaginiamo una Chiesa isolazionista, è chiaro, diventerebbe meno accogliente e quindi strutturalmente meno capace di annunciare quello che deve annunciare, cioè il Vangelo. Ecco, questo è l'esempio più lampante, secondo me. Cosa sarebbe della Chiesa se non fosse stato così? Se gli apostoli non avessero navigato quel mare, sperimentato l'ospitalità delle isole, delle coste, e non avesse intrecciato la propria storia con le storie di quei popoli, di quella gente che viveva in quei posti che loro hanno toccato, hanno sperimentato. E allora di fondo c'è sicuramente il richiamo all'importanza di guardare a un futuro fatto di una cultura di incontro, di un'apertura a un dialogo, ma un dialogo fertile. Che vuol dire? Vuol dire un dialogo che poi produce effetti concreti, e gli effetti concreti in effetti Papa Leone li spiega stupendamente, soprattutto nel suo ultimo capolavoro, oserei dire, che è l'enciclica Magnifica Humanitas, che è proprio sulla custodia della persona umana, e quindi si inserisce appieno in questo discorso.
0: Chiaramente il Papa fa riferimento anche a essere veramente umani in questa società che ci vorrebbe un po' destrutturare e far diventare altro. Dopo aver ringraziato tutte le persone che a Lampedusa si sono date a fare per accogliere quelle persone che non ce l'hanno fatta e sono morte, hanno dato degna sepoltura a quanti hanno potuto, ma anche quelli che ce l'hanno fatta e sono arrivati e sono stati accolti in strutture anche ecclesiali, il Papa a un certo punto fa riferimento alla libertà. Dice: l'amore è sempre nella libertà e la libertà sta nelle decisioni. Sostanzialmente il Papa sostiene che c'è anche purtroppo chi decide di non farsi prossimo e decide di non decidere. Io qui non voglio leggerci una, come dire, una attenzione nei confronti della politica che forse non prende decisioni, però fa riferimento a ognuno di noi, nonno Lorella.
1: Sì, perché è un discorso, diciamo, universale sicuramente. La libertà ha questi due aspetti. Io sono libero di fare una cosa, quindi di muovermi in una direzione, ma sono anche libero di restare fermo e di non muovermi. Di fronte ai drammi dell'umanità, il cristiano, ma in realtà ciascuno, tutti, siamo tutti chiamati a prendere una decisione, quindi a fare una scelta. Tra l'altro addirittura il Papa nell'omelia inserisce in questo discorso anche in riferimento alla parabola del Samaritano proprio il farsi prossimo. Anche per essere prossimo io devo prendere una decisione, mi devo fare prossimo, devo diventare prossimo. Quindi sicuramente in questione è l'uso della nostra libertà. Anche lo scegliere di non fare niente, anche lo scegliere di non decidere è comunque un'azione che ha delle conseguenze, e questo chiaramente ce lo insegna anche il Vangelo. Quando Gesù nel Vangelo di Matteo, nel famoso discorso escatologico, si identifica con gli ultimi e con i poveri, è vero, dice, fa vedere tutti questi due aspetti della libertà. Beati e accolti dal Padre saranno coloro che lo hanno accolto, lo hanno visitato, questi due aspetti della libertà. Beati e accolti dal Padre saranno coloro che lo hanno

0: violenta o comunque che provoca immediatamente un qualcosa di brutto, di pericoloso, ma ha comunque conseguenze gravi, perché nel non scegliere l'accoglienza, nel non scegliere di aiutare, di farsi prossimo, tu stai prendendo una direzione che è contraria a quella del regno di Dio, a quella del regno annunciato da Cristo nel Vangelo. Quindi anche le nostre non decisioni hanno una conseguenza, e come dicevi tu, lo vediamo, lo sperimentiamo tutti i giorni, è un discorso che ci tocca molto, dalle piccole cose a quelle più grandi, a livello appunto di istituzioni e di potere.
1: Ecco, tu facevi riferimento alla, diciamo, parabola del buon samaritano, che è stata citata anche da Papa Leone. Ecco, perché è ancora attuale, secondo te? È stata citata, viene sempre citata in questi casi, perché ha questa forza di attualità?
0: Probabilmente è la parabola che meglio interpreta il nostro tempo. In Fratelli Tutti Francesco scrive che davanti al ferito sulla strada tutti appunto siamo chiamati a scegliere se essere samaritani oppure passare oltre. Leone XIV riprende esattamente questo schema e si sofferma sulla dinamica della compassione, che non è appunto soltanto una virtù morale, ma è proprio una forma di conoscenza, una forma di interpretazione della realtà. Cioè si comprende veramente la realtà quando ci si lascia ferire dalla sofferenza dell'altro. Il samaritano vede ciò che il sacerdote e il levita non vedono. Attenzione, ma non perché abbia occhi migliori, perché con gli occhi anche il sacerdote, anche il levita vedono la situazione, vedono l'uomo ferito, l'uomo sofferente, ma il samaritano ha un cuore diverso. In Dilexit Nos si dice che il cuore è il luogo in cui la persona diventa capace di unificare la propria esistenza. Papa Leone XIV si muove su questa stessa linea di Francesco. La compassione è lontana dal sentimentalismo, è una forma proprio di intelligenza spirituale, di consapevolezza esistenziale, perché chi ama vede più lontano, chi ama comprende più profondamente, riconosce nell'altro un fratello prima ancora che uno straniero, e quindi non ha paura di avvicinarsi e di soccorrere quel fratello che sta soffrendo, perché spiritualmente, con la propria coscienza, con il proprio cuore, condivide quelle sofferenze, non accetta quell'ingiustizia, quella sofferenza. E lo stesso Leone comunque ricorda che l'enciclica Fratelli Tutti appunto ci aveva già aiutato anni fa a rileggere questa parabola dentro le drammatiche circostanze storiche in cui restiamo tuttora immersi. Quindi, come dicevi, non è un testo scelto a caso, ma un testo importante che si presta a essere riletto in questa chiave migratoria, diciamo, perché è una parabola che non interroga soltanto la coscienza, ma mette proprio in scena un vero e proprio cammino, con un prima e un dopo, quello che succede appunto al samaritano. E qui appunto ci possiamo ricollegare proprio al fulcro dell'intera lettura della parabola che accennavamo prima: prossimi ci si fa, prossimo si diventa. Cioè la prossimità non è una qualità posseduta stabilmente da alcune persone che sono buone e magari negata da altre che sono cattive, no, è un evento che si rinnova ogni volta nella libertà di una decisione. E infatti proprio su questo punto Leone XIV innesta la sua lettura del sacerdote e del levita, che vedono l'uomo mezzo morto però passano oltre. Non sono presentati come cattivi, ma semplicemente come persone che, per un motivo personale o per l'altro, scelgono di non fermarsi. E questa è l'esatta dinamica di cui parlavamo prima.
1: E in riferimento all'amore al prossimo, il Papa dice: non c'è amore di Dio senza amore del prossimo, e non c'è prossimo se io non mi avvicino. Sostanzialmente il Papa ci sta dicendo: ma come facciamo a dire di amare Dio se poi non ci avviciniamo al prossimo? E questo è il grande dilemma di questi tempi, no? Perché vedo molta gente che, per carità, va benissimo, va in chiesa, però poi alla fine forse non ama il prossimo. Ecco, non ci può essere amore di Dio senza che si ama il prossimo. Questo i Papi ce l'hanno sempre ripetuto, però vai la pena in questa epoca nostra che stiamo vivendo molto particolare ricordarcelo sempre, un monito che dovremmo scriverci in un'agendina, no? Mi pare.

0: Verissimo, verissimo, è come se si dimenticasse, proprio per usare le parole del Papa, la comune origine in Dio, l'infinita dignità di ogni essere umano e la chiamata all'amore senza limiti. È come se fossimo, come umanità, spesso incapaci veramente di provare compassione. Compassione che ricordiamo sempre in ogni occasione non è l'avere il provare pena o avere pietà in senso negativo di qualcuno, ma è quel sentimento fortemente cristiano del patire insieme, cioè nel condividere ciò che prova l'altro. Forse c'è una sorta di atrofia, diciamo così, affettiva, che sicuramente deve portarci a fare un esame di coscienza. Io credo che il punto fondamentale per ciascuno di noi sia l'esame di coscienza, cioè a molti questa espressione può risultare magari, come dire, obsoleta, vecchia, ma in realtà non è così. L'esame di coscienza non è altro che il dialogo domanda e risposta dentro noi stessi, effettuato nella nostra interiorità, nel nostro io. Dobbiamo chiederci se davvero a quello che diciamo, alla nostra fede proclamata a parole o anche appunto nella cerimonia, alla partecipazione all'Eucaristia, agli incontri di preghiera, se però tutto questo che noi confessiamo e proclamiamo poi ha un risvolto pratico ed evidente nel nostro modo di approcciare con il prossimo, di approcciare con tutto ciò che succede nella nostra vita. E sì, sono d'accordo, è sempre il problema di fondo, la coerenza tra le parole e magari anche le convinzioni che io ho, perché magari io sono convinto, io credo davvero in Dio, in Gesù, nella sua risurrezione, in quello che ha insegnato, però poi non riesco proprio a calare tutta questa fede nella mia vita concreta. Questo è un dilemma dell'incoerenza, diciamo, che ci portiamo sempre dietro. Ecco perché noi dobbiamo parlare spesso con noi stessi e quindi anche con Dio. Noi dobbiamo cercare di fissare alcuni principi e di non isolarci, appunto, torniamo sempre a quel discorso. La tendenza a dire va bene per gli altri, vale questo, non per me. Sì, va bene, questo si dice, però poi la vita è altro. No, il Vangelo è uno, Cristo è uno, la nostra fede è una. E quella fede ci chiama e noi dobbiamo rispondere. Possiamo anche non rispondere, ma nel momento in cui decidiamo di aderire alla fede cristiana, noi dobbiamo avere il coraggio di prenderci la nostra responsabilità di cristiani e quindi di agire di conseguenza, anche se questo agire dovesse metterci in una posizione di scomodità o di confusione oppure di magari di emarginazione, diciamo così, da parte di qualcuno nella società.
1: Abbiamo,
0: anche questa la fede.
1: Certo, abbiamo 4 minuti, Lorella, per chiudere, e io ti farei chiudere, visto che il Papa ha concluso questa sua omelia appunto in questo viaggio a Lampedusa del 4 di luglio, guardando, come dire, osservando questa immagine della Madonna di Porto Salvo, che è patrona di Lampedusa. È bello che il Papa faccia riferimento a Maria come porto sicuro, no? Come approdo sicuro, e ci inviti, sostanzialmente sintetizzo questo, a guardare a Maria come ancora per poter proseguire nel nostro cammino.
0: La figura di Maria, madre di Dio, madre di Gesù, porta della salvezza, appunto, tra i vari titoli della devozione mariana, c'è anche questo bellissimo, porta della salvezza. È una figura, è proprio l'icona della Chiesa, e attraverso la sua figura di donna, di madre, ma soprattutto di fedele, che si è lasciata andare nelle braccia di Dio, nelle braccia di colui che l'ha chiamata a portare nella propria vita un'esperienza unica, irripetibile. Maria ha attraversato nella sua esperienza assieme a Giuseppe un travaglio anche appunto simile a quello dei migranti. Ecco, tutta l'esperienza di Maria, quindi dall'amore tenero e materno, dalla sua fedeltà fortissima di ragazza che accetta su di sé un destino enorme che neanche capisce bene, fino a quella donna che appunto è maturata, è cresciuta attraverso mille difficoltà concrete e ha sperimentato anche il non avere un giaciglio, il trovare un giaciglio di fortuna. Quindi questo doversi per forza spostare da un luogo all'altro, dover abbandonare la propria casa per necessità. Ecco, la sua figura adesso è colei che ha raggiunto la vetta, lei è l'assunta in cielo, lei ci mostra qual è il destino di noi tutti, quello di raggiungere, ecco, quel luogo così amato, così desiderato, che vede appunto la presenza del Signore, la presenza di Cristo, vede l'amore diventare finalmente vero, eterno, incorruttibile, la grazia. Quindi Maria si anticipa come figura quello che sarà anche il nostro destino se noi seguiamo con fede la nostra strada.
1: Bene, io ringrazio Lorella Parente per essere stata con noi, grazie molte davvero di cuore, Lorella.
0: Ci mancherebbe, grazie a voi, un saluto a tutti.
2: Hashtag Pop Theology.

lascio un pensiero in queste sere partendo proprio dalla spiritualità del Carmelo e la Vergine Maria che ci insegna a pregare. Il Carmelo è la montagna della Palestina scelta da eremiti che volevano vivere tutto il giorno, tutta la notte in comunione con Dio, in una vita austera ma piena di amore per Lui. È la Vergine che ci accompagna nella preghiera e prega con noi. È bello avere lei come maestra, anche perché più che darci delle raccomandazioni, ci mostra, mentre prega, se stessa, è l'orante. Inoltre è la Vergine che si presenta a noi con lo scapolare, lo chiamano abitino, piccolo vestito, e ci ricorda la veste battesimale che tutti noi abbiamo ricevuto il giorno del battesimo, ma che purtroppo lungo la vita si macchia, si logora, perché dimentichiamo qual è la nostra dignità di figli di Dio e ci lasciamo attaccare dal male. Ricevendo questo scapolare, questo piccolo abito, ci mettiamo con fiducia sotto la protezione della Madonna, ma anche chiediamo che ci restituisca nella dignità originale, vivere con questo abito puro e trasparente è la nostra vocazione. Dicevo che vorremmo commentare brevemente l'Ave Maria, questa preghiera che abbiamo ripetuto per 50 volte nella corona del Rosario. Daremo qualche sottolineatura a queste intense parole che contengono dentro una lunga meditazione. Quando dico Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te, io ricordo che è l'angelo a parlare, inviato da Dio, è Lui che si rivolge in questo modo a Maria. Domani sera invece mediteremo le parole pronunciate da Elisabetta e sabato quelle che sono nate lungo la storia dal popolo di Dio che fiduciosamente continua a ricorrere a lei. L'angelo ci ha messo sulle labbra le sue parole. Noi, prima di celebrare la consacrazione della messa, diciamo di essere in comunione con gli angeli e i santi per dare lode a Dio. Ci avete mai pensato che anche questa sera noi eravamo in comunione con gli angeli e i santi a tessere, a cantare le lodi di Maria, le lodi del Figlio suo? Sono in preghiera con noi ed è bello pensare che tra gli angeli e i santi ci sono anche i nostri morti, le persone care scomparse da questo mondo, ma vive presso la casa di Dio. Un'altra tipica preghiera suggerita dalla Vergine del Carmelo è quella per le anime del purgatorio, per affrettare il tempo della purificazione. È una preghiera che dice tanta carità e tanto amore verso i nostri cari. Forse ce ne saranno di quelli che lamentano di essere stati troppo presto dimenticati, di non avere oggi il soccorso della nostra preghiera.
di essere forse cancellati dalla nostra memoria. Ebbene, con gli angeli e i santi salutiamo Maria. Quel Ave era un saluto romano, così salutavano anche quelli che andavano a combattere, magari contro un nemico più forte, anche quelli che nel circo si affrettavano a combattere contro le bestie soltanto per far ridere e fremere il popolo che stava sugli spalti e che sembrava essere ebro di sangue. Ave Cesare, Ave o Cesare, coloro che vanno a morire impavidi ti salutano. Era un modo per presentarsi forti, orgogliosi, ma non c'è orgoglio in questo saluto. La parola usata dall'angelo è rallegrati. Inizia così il dialogo di Dio con l'umanità. È un invito alla gioia. Attenti non al baccano, non alla confusione esterna, ma a quella gioia pura per cui sembra di trovare finalmente quello che si cercava. La gioia di chi nella vita magari ha tanto sofferto, dubitato, è passato per momenti duri, difficili, ha dubitato di potersela fare e Dio gli ha riservato una gioia purissima. È la gioia di chi arriva, per esempio, a fare il passo del matrimonio, la gioia di chi arriva a consacrare la propria vita secondo il cuore di Dio come sacerdote, di chi prende una decisione. Ho visto questa gioia anche dentro le pareti dei monasteri, ragazze che tu dicevi no, non è questo il loro posto, eppure vibravano di una intensa gioia spirituale che è puro dono di Dio. Ecco come l'angelo si presenta, augurando gioia. Rallegrati, rallegrati Maria. Un nome che deriva da Miriam e vuol dire colei che è amata da Dio. Siamo tutti un po' Maria. Anche questa sera dovremmo commuoverci perché siamo tutti un po' Maria, tutti amati da Dio, oggetto della sua preoccupazione. Allora dovremmo dire anche oggi: io, Signore, ti ho impegnato nel mio modo di vivere. Da quando mi sono alzato stasera, io ti ho impegnato ad amarmi, a proteggermi, a prenderti cura di me. Forse mi hai salvato da un pericolo, certamente mi hai messo vicino delle persone che hanno messo alla prova la mia pazienza, la mia buona volontà. Ti ringrazio, io sono circondato dal tuo amore, come Maria viene salutata. Ma poi quel titolo, piena di grazia, è come un vaso dentro al quale Dio ha messo in abbondanza tutto il suo amore, ma vorrei dire di più, tutta la sua fantasia, tutta la sua forza, la novità con cui voleva soccorrere l'umanità votata alla disperazione e alla morte. Leggevo in questi giorni una lettera arrivata al nostro gruppo missioni parecchi anni fa, una suora molto semplice, se volete con una calligrafia ancora da bambini, con degli errori, descriveva l'impatto con i villaggi dell'Africa dove era stata mandata e diceva: qui la gente vive la religione della paura, così la chiama lei, perché ogni giorno sono costretti ad andare a sacrificare un pollo
una capra per tenere buone le divinità cattive, che altrimenti li bastonano, li castigano, danno loro delle disgrazie. E questa suorina si chiedeva come aiutare questa gente a far capire che Dio non l'ha su con loro, che non c'è bisogno che vadano a uccidere i polli e le capre, meglio che li mangino loro, che si nutrino. Si interrogava questa suora dentro una mentalità pagana. Ma quante volte queste idee sono presenti anche tra noi? Preghiamo che Dio abbia bisogno del nostro biglietto, che lo paghiamo, invece di meravigliarci, di stupirci, come ha fatto Maria, di questo amore senza limiti, gratuito, incondizionato, che ha riempito il suo vaso. Anche noi stasera, allora, come dei vasi, riconosciamo che a riempirci di speranza e di vita è solo la benevolenza, l'amore del nostro Dio. E anche lui dice a Maria: il Signore è con te. Ogni volta che ci incontriamo, anche per la messa, noi ripetiamo questo, che non è solo un augurio: ti auguro che il Signore sia con te per difenderti, per proteggerti. No, ma è una verità, è una certezza, è proprio con noi. E questo deve darci animo, coraggio per testimoniare la nostra vita cristiana. Una domanda, dopo queste brevi riflessioni che abbiamo fatto con il saluto dell'angelo a Maria, come riassunto nella preghiera dell'Ave Maria. Noi manifestiamo con la vita che il Signore è con noi, oppure ci sentiamo come molta gente nella noia, nel vuoto, nella paura, nel dubbio? E che cosa vuol dire il Signore è con noi oggi, sempre? Chiediamolo a me, perché vibri dentro di noi un po' della sua gioia in quella grande umiltà e in quel grande silenzio che l'hanno sorpresa lì nella sua piccola casa di Nazaret. Piccola Maria, prega per noi. Vi lascio un secondo pensiero. Ieri sera, sulle parole che abbiamo messo in bocca all'angelo e con lui tutti gli angeli che lodano Dio assieme ai santi del paradiso, questa sera invece le parole sono messe in bocca ad una donna, Elisabetta, che diventa madre in tarda età, dopo aver sopportato per la vita il triste giudizio di essere sterile. Era pesante nel popolo ebreo questo nome, sterile. Ogni donna voleva dare figli alla luce, perché immaginava che uno di loro avrebbe potuto essere il Messia del Signore. Ebbene, nella nostra preghiera dell'Ave Maria, che cosa pronuncia Elisabetta? Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ci soffermiamo su questa parola: benedetta tu, benedetto Gesù. È una specie di liturgia, è come una preghiera pubblica. Usavano infatti gli antichi ebrei invocare la benedizione prima di mettersi in viaggio, soprattutto quando sedevano a tavola, spezzavano il pane, gli altri frutti.
Da lì è stata presa anche per noi la preghiera che facciamo nell'offertorio di ogni messa. Purtroppo non viene sempre seguita perché si usa fare un canto, ma le parole del sacerdote sono: benedetto sei tu, Signore, dalla tua bontà abbiamo ricevuto pane, vino, sono frutto della terra, sono frutto del lavoro dell'uomo. Ebbene, il primo che benedice è Dio stesso, il Creatore. Quando si ferma davanti all'opera delle sue mani e gode in cuor suo, perché sono cose belle e buone, soprattutto le creature umane lo incantano e strappano a lui il più bel dono della benedizione. Crescete, moltiplicatevi. E la benedizione che Dio dà, dentro questa parola c'è la vita, c'è la speranza, c'è il completamento della nostra esistenza. E le benedizioni usavano darle anche i padri di famiglia. Ecco che nella scrittura troviamo le famose benedizioni dei patriarchi. Il nostro Rufino di Concordia ha scritto un libro proprio per commentare le benedizioni dei patriarchi, in particolare quella che Giacobbe fa sul suo figlio maggiorenne Giuda, la cui tribù vedrà dare alla luce il Salvatore. Benedetta fra le donne. Questa parola ci fa un po' tremare stasera. Vorremmo cogliere la missione della donna. Oggi in particolare ci accorgiamo di tanta immaturità, in particolare nelle ragazzine, che cominciano a diventare presto nel nostro mondo occidentale vittime dell'apparenza, dell'esibizionismo, delle cose vuote, non consistenti. Quanto è difficile educare oggi in particolare la ragazza perché sia una donna matura, responsabile, perché ami crescere in quelle virtù che la fanno veramente grande. Donna ricca di pazienza, donna capace di intimità, donna che accoglie la vita e la cura, la fa crescere, donna capace di rendere più buono l'uomo. Una missione altissima, ma che purtroppo, dicevo, viene tradita da tutto un mondo di apparenze, di successo, di esteriorità. Questo in campo educativo da noi, ma pensiamo alla condizione della donna in tanti paesi della terra, ancora schiava, ancora a servizio dell'uomo che la fa vivere ai suoi piedi, ancora lasciata nell'ignoranza, nell'analfabetismo, ancora costretta a partorire figli anche contro la sua volontà, non nati nell'amore. Pensiamo alla condizione allora umiliante di tante donne. Maria è benedetta fra tutte le donne, riceve cioè la prima benedizione da noi. Diciamo: sei davvero il raggio di luce più bello, sei la stella più bella del firmamento di Dio. E guardando a Maria preghiamo perché ogni donna ritrovi la bellezza della sua missione. Il Papa diceva: il genio femminile
e riconosceva quanto nella Chiesa oggi è preziosa la donna. Pensate, la maggior parte delle donne sono catechiste, il numero maggiore di religiose sulla terra, di chi si dedica alla cura delle persone ammalate, anziane. Davvero vorremmo che la donna riscoprisse tutta la bellezza della missione che Dio le ha affidato. E preghiamo anche per quelle donne che vivono nell'umiliazione o che sono fallite nel loro cuore o strozzate dalla disperazione, mamme che impazziscono, che buttano via i loro figli, madri mancate, a volte anche per calcolo, per interesse, donne che vendono il loro corpo per il piacere altrui, ma che cercano soltanto di guadagnare, situazioni di schiavitù e di umiliazione in cui vengono a trovarsi. La tratta delle schiave è ancora oggi in mano a organizzazioni di delinquenti. Vogliamo pregare perché finisca questo mondo che è tipico delle bestie. Forse neppure nel mondo delle bestie capita questo, ma l'uomo nella sua cattiveria può arrivare a tanto. Benedetta fra le donne. Questa parola mette nel nostro cuore una lode altissima e un ringraziamento a Maria che ha accettato la sua missione. E poi aggiungiamo, sempre assieme ad Elisabetta, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Benedetto il frutto, sì, il frutto più grande. Ricordate Eva che si lascia attirare da quel frutto del giardino, ma è un frutto di morte perché viene dalla disobbedienza a Dio. Quello di Maria è un frutto che porta vita e salvezza perché viene dall'obbedienza, dall'ascolto della voce di Dio. Ecco il frutto che matura dentro il cuore di questa donna. Non è soltanto naturalmente madre, ma lo è spiritualmente, perché obbedisce a Dio e accoglie in sé il dono dello Spirito Santo che la rende feconda. E questo frutto è Gesù. Una parola collocata lì nell'Ave Maria, che sappiamo vuol dire Dio ci salva, ma che ci costringe a fermarci. Che bello, la prima parte, vedete, dell'Ave Maria arriva a Gesù, perché il compito della Vergine Madre è darci Gesù, è portarci da Gesù. È Gesù colui che ci salva, è Lui il Figlio di Dio venuto tra noi. Quante preghiere sono nate a Gesù. Ricordo in particolare quella che si chiama la preghiera del nome di Gesù, invocato incessantemente perché i suoi sentimenti diventino i nostri, perché sia, come dice San Paolo, adorato, perché ogni ginocchio in cielo e sulla terra si pieghi davanti a Lui e davanti al suo nome. Se il compito di Maria è donarci Gesù, ce l'ha proprio dato, senza strapparlo dalla volontà del Padre. Ce l'ha dato non soltanto a Betlemme, ma anche ai piedi della croce,
quando ne ha condiviso il dono totale, pur tra le lacrime. Preghiamo questa sera la benedetta e chiediamo di imparare a benedire, non a maledire. Forse c'erano anche qui, nei nostri paesi, quelle donne dalle quali si andava perché mandassero una maledizione a qualche persona che ci aveva fatto del male o che ci contrariava nella vita. Noi dobbiamo vedere un po' di nostalgia, perché quel vestito che ci è stato dato il giorno del battesimo spesso nella vita viene macchiato. Questa sera, con la benedizione che faremo degli scapolari, sentiremo ancora un gesto di tenerezza della mamma. Dovremmo pensare alle nostre mamme quando ci cambiavano, ci vestivano, magari avevano poco da darci negli armadi di casa nostra, ma lo facevano quasi con l'orgoglio di chi poteva ancora confezionare qualche panno, metterlo addosso ai propri bambini. Questa sera la mamma ci confeziona un piccolo abito, è chiamato abitino o anche scapolare in tutta la storia e la spiritualità del Monte Carmelo, e si riferisce a una apparizione della Madonna del Carmelo nel 1251 al santo Giovanni Stock, un carmelitano che stava in preghiera, lei mostrando proprio questo abitino che noi benediremo e distribuiremo. Ha dato questa assicurazione: chi lo avrà addosso nel momento della morte e l'avrà portato con grande dignità non conoscerà le pene del purgatorio. La Madonna si preoccupava di noi perché fossimo liberati da questi dolori, di chi deve ancora attendere la visione completa, beatifica, diciamo noi, di Dio nell'eternità. E allora in questa preghiera dell'Ave Maria noi vorremmo tenere presenti le anime del purgatorio. Un tempo si facevano celebrare delle sante messe, era un modo per dire la nostra carità. Oggi vengono meno queste attenzioni e forse anche tanti nostri parenti, i nostri genitori sono lì tra le fiamme del purgatorio in attesa di un soccorso, di una preghiera, di un atto di generosità, di un piccolo sacrificio che noi potremmo fare a loro favore. In particolare le anime più abbandonate, quelle che nessuno ricorda. La promessa della Vergine Maria è stata fatta, oltre che a San Giovanni Stock, anche al Papa Giovanni XXII, che poi ha voluto diffondere questo culto alla Madonna del Carmelo, invitando proprio a fare nostre le sue qualità di bontà, di preghiera, di obbedienza a Dio. Noi come ci professiamo nell'Ave Maria? Vedete i nostri titoli umani, segni della carriera, del posto che abbiamo, non servono a nulla. Nell'Ave Maria diciamo la verità che siamo tutti peccatori, peccatori. Questa è la nostra definizione, persone che vivono nel peccato, persone che vivono purtroppo nelle debolezze quotidiane,
che rallentano la nostra comunione piena con il Signore. È bello rileggere certe lettere dei santi che si firmavano proprio così: povero peccatore. Dire che siamo peccatori non è soltanto un segno di masochismo, di disprezzo della nostra vita, ma è indicare chi è colui che ci salva. Noi sappiamo che dal peccato e dal maligno ci salva e ci libera il Signore Gesù. Per noi peccatori, adesso è nell'ora della morte. Adesso, quando lavoriamo, quando piangiamo, quando siamo nella serenità, quando ci troviamo seriamente preoccupati, ecco tutti gli alti e i bassi della nostra vita. Adesso che magari non ho voglia di pregare, adesso che mi trovo in una chiesa, nella mia camera, che sto viaggiando, adesso. È bello pensare che la Vergine Maria, in tutti i momenti, i minuti del giorno e della notte, prega per noi, figli suoi peccatori, nelle difficoltà, in lotta contro il peccato. E poi viene nominata la morte. Come mai anche adesso, pregando il rosario, per 50 volte abbiamo detto la parola morte? Prima per capire che siamo mortali, e la superbia dell'uomo che non permette di rivolgersi così familiarmente alla Madonna, e la superbia dell'uomo che lo ha fatto cadere nella debolezza della morte. Ricordate il primo peccato, la prima aggressione e disobbedienza a Dio. È il momento della morte, il momento della verità, il più importante. E quanto è importante lì che ci sentiamo smarriti e non sappiamo a chi affidarci e dobbiamo fare questo salto, lì avere Maria che ci accompagna con la sua preghiera e che ci presenta alla misericordia di Dio. Adesso è nell'ora della morte. Due avverbi molto importanti che fanno capire quanto è precaria e debole la nostra vita, ma se la affidiamo alla preghiera, all'intercessione di Maria, possiamo sperare qualcosa di buono per noi e per i nostri cari. Offriamo anche questa sera la nostra preghiera per chi ha più bisogno di essere sostenuto, incoraggiato e forse anche liberato dal male del purgatorio.

0: Grazio la tua parola, Signore Dio, fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
1: Siamo alla quindicesima domenica del tempo ordinario e il Vangelo che ascoltiamo è un Vangelo che almeno una domanda dovrebbe far sorgere in ciascuno di noi. E la domanda è questa: che terreno sono? Qual è il terreno che la parola di Dio che ascolto trova in me oggi? Perché la parola è eterna, ma è contemporanea. Come mi incontra in questa domenica, in questo tempo della mia vita? Ci sono le pietre, c'è il terreno buono, ci sono anche i rovi che soffocano, c'è la strada, è quella dura, di terreno duro che non permette al seme di penetrare troppo. Che cosa sto vivendo nella mia vita? Ecco, questo Vangelo si presta in modo molto semplice perché ciascuno di noi possa fare una sorta di esame di coscienza ed un discernimento dove mi trovo, che cosa sta accadendo. Ecco, allora è il Vangelo molto famoso del seminatore che semina il seme e incontra terreni diversi. Lo ascoltiamo e vediamo che cosa suscita questa parabola del seminatore.
2: Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole e disse: «Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra. Germogliò subito, perché il terreno non era profondo. Ma quando spuntò il sole, fu bruciata, e non avendo radici, seccò. Un'altra parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto, il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi, ascolti».
1: Siamo al capitolo 13 del Vangelo di Matteo. È un capitolo particolare perché è il capitolo delle parabole del regno. Cioè, qui c'è una raccolta di parabole che Gesù ha pronunciato e tutte hanno come finalità, come scopo, quello di lasciare intuire un aspetto del regno dei cieli. Il regno dei cieli non può essere descritto. È la realtà divina insieme, è la realtà divina come opera nella storia degli uomini. E allora la parabola si presta bene a questo tipo di insegnamento, perché la parabola è un racconto ascoltando il quale ciascuno può attingere secondo la propria profondità, secondo la propria personale situazione. La parabola è una maniera sapienziale per descrivere una realtà di per sé indescrivibile, secondo un linguaggio speculativo, potremmo dire. Ecco, è questo genere sapienziale che Gesù utilizza perché tutti i suoi ascoltatori possano prendere ciò che è possibile loro. Allora, il regno dei cieli è simile a, in questo capitolo 13 del Vangelo di Matteo, troviamo proprio questa raccolta. Il regno è simile a un seminatore, a una perla, a un tesoro e così via, ma le vedremo poi strada facendo. Gesù si siede su una barca e da lì insegna. Perché Gesù si siede su una barca? Perché era l'altoparlante dell'epoca, un pochino distante dalla folla, era possibile per lui essere ascoltato da tutti. infatti. E mentre la folla ascoltava Gesù sulla spiaggia, è evidente che siamo di fronte ad una scena dove il maestro è seduto e insegna alla folla. Qui Gesù è il rabbi, è il maestro che ha un insegnamento da impartire. Ed ecco allora la prima parabola del regno. C'è un seminatore che esce a seminare e questo seme, che viene seminato con estrema abbondanza, trova terreni differenti. Siamo davanti ad una giornata quotidiana. Gesù aveva certamente visto tante volte nel suo paese natale, durante i mesi, gli anni di itineranza con la comunità dei dodici, avrà certamente assistito a molte scene di semina e sapeva anche bene che coloro che lo ascoltavano potevano ascoltare qualcosa che descriveva un quadro a loro familiare. La parabola ha anche questa caratteristica. Siamo davanti, proprio perché è un genere sapienziale, a scene familiari, agli ascoltatori che ascoltano, ed anche ad un contenuto che ha dei tratti di paradosso. Qui è veramente paradossale, vedremo quanto rende il terreno buono. Era incredibile, cioè nessun terreno buono al tempo di Gesù comunque poteva rendere quanto Gesù dice in questa parabola. Quindi l'effetto paradossale è come una scossa che fa rientrare in se stesso l'ascoltatore, lo mette a paragone, ecco, con la propria realtà. Il seminatore esce a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada. Vediamo adesso i luoghi sui quali cade il seme: la strada, poi il terreno sassoso, e poi i rovi, e poi il terreno buono. Che cosa accade alla strada? Il seme caduto sulla strada è preso dagli uccelli e lo mangiano. Chi sono gli uccelli? Perché possono prendere il seme? Perché questo seme non ha avuto il tempo di attecchire, per cui è rimasto in superficie. Allora, la parola che dobbiamo ricordarci per la strada è superficialità, cioè qualcosa che non scende in profondità. Allora gli uccelli possono prenderla, possono divorarla. Procediamo ancora. Il terreno sassoso, non c'è molta terra e quindi germoglia, perché un pochino di terra c'è, però il terreno è poco profondo e quindi non riesce ad attecchire. Quando spunta il sole viene bruciata perché non ha radici. Qual è la parola d'ordine del terreno sassoso? Entusiasmo? Poi spiegherò perché. Allora, superficialità, entusiasmo. E poi i rovi, che crebbero e la soffocarono. Certo, i rovi avviluppano, costringono, impediscono al seme di raggiungere la terra. Vediamo la parola d'ordine della superficialità. È la parola di Dio che viene ascoltata in maniera superficiale, disattenta, credendo di poterne trarre un insegnamento immediato, ho capito tutto, senza lasciarsi interrogare dalla profondità della parola stessa. La strada che non permette al seme di andare in profondità è l'esperienza di ascolto superficiale, sì, ma potremmo dire anche estremamente superba, perché è l'esperienza di ascolto superficiale, sì, ma potremmo dire anche estremamente superba.

ma resta sulla strada. Gli uccelli, che sono gli eventi della vita, che sono tutto quello che accade, le avversità, quelle della ordinarietà, tolgono il seme, e quindi noi pensiamo di ascoltare. In realtà questa parola non produce un cambiamento in noi. Ma poi c'è l'entusiasmo, che è quel seme che cade in mezzo ai sassi. C'è un po' di terra, sì, è vero, per cui il seme attecchisce. L'ascolto della parola, quando siamo entusiasti di questa parola, ci piace, magari veramente abbiamo scoperto un tipo di predicazione, un'esperienza che ci piace, e lo dico nel senso bello del termine, che ci affascina, che ci ha smosso. Ma quando è necessario cominciare a far sul serio nella perseveranza quotidiana, nell'ordinarietà della storia di tutti i giorni, l'entusiasmo non può sostenerci ogni giorno. E allora l'entusiasmo che cala perché appunto comincia a diventare una parola che deve incarnarsi nella storia normale, diciamo, della vita, allora ci lasciamo scoraggiare e quello che abbiamo ascoltato diventa in qualche modo perfino molesto, perché non troviamo più quell'entusiasmo dei primi tempi. Potrebbe essere la situazione di chi vive di esperienze, quando viviamo di esperienza e quindi siamo come quegli uccellini che vanno a beccare di qua e di là un'esperienza, senza che le esperienze divengano l'esperienza di Dio. Io sto facendo delle semplificazioni che possano aiutarci, a me aiutano, perché questi terreni li ritrovo in me. Anche io sono a volte questo ascoltatore della strada che si ascolta, però non lascia un tempo, per esempio, per confrontarsi con la parola, e quindi mi scorre sopra e non mi cambia. Anche io corro il rischio sempre di vivere di esperienze gratificanti e magari di lasciar da parte quando la parola invece mi vuole educare in maniera differente. E poi ancora i rovi. I rovi è facile capirlo, sono proprio le preoccupazioni, le angosce della vita, quando siamo stretti. Ecco, mi aiuta molto dire quando siamo stretti dall'angoscia, perché i rovi fanno questo: soffocano, stringono e non permettono al seme di scendere giù in modo da raggiungere la terra e di trovare quello spazio necessario per attecchire, poi per germogliare. Quando noi siamo troppo presi dall'angoscia, dalle preoccupazioni, abbiamo difficoltà a trovare spazio per la parola di Dio. Cioè abbiamo difficoltà a fidarci, a dare una possibilità a questa parola. Allora i rovi, allora i sassi, allora la strada, ma anche noi siamo tante cose insieme, ma anche terreno buono, certamente. È sbagliato ascoltare questa parola cercando di capire a quale terreno apparteniamo. A questo e anche quest'altro. Oppure a volte capita magari di pensare ad altre persone e pensare: ma quello è un terreno buono, oppure l'altro no, l'altro non ascolta, non si sta convertendo, cioè dare dei giudizi veramente grossolani. Perché il cuore dell'uomo è tutta questa terra differente, compreso il terreno buono, che dà frutto. Ma quando Gesù parlava, il frutto del 160, 30 per 1 era impensabile. Il paradosso è questo, cioè mai nessun terreno avrebbe dato queste percentuali di frutto. È un modo per svegliare l'ascoltatore, certamente, e anche per dire che in fondo il terreno buono è il mio cuore, insieme ai sassi, la strada, tutto quello che ho detto, ma il terreno buono è Gesù, che accoglie in me con il suo Santo Spirito la parola. È lo Spirito di Gesù che accoglie la parola fatta carne, che è Gesù stesso, e che con la collaborazione della mia libertà fa fruttificare la mia povera vita, nonostante i sassi, nonostante la strada superficiale, nonostante la discontinuità
di un ascolto un po' entusiasta. C'è speranza per tutti, perché Dio Padre incontra in me il terreno buono, che è suo figlio, che sveglia la mia

scena attuale ma anche da altri tempi, quella di un uomo che esce a seminare e che getta il seme con abbondanza, ma getta il seme con la mano. Oggi siamo probabilmente poco abituati a vedere questo perché ci sono altri mezzi per seminare, ma quando Gesù racconta la parabola del seminatore, questo era un quadro, potremmo dire così, usuale per i suoi ascoltatori, che era di facile comprensione. Anche per Van Gogh è stato così. Siamo nel 1888 quando questo splendido pittore dipinge Il seminatore, un olio su tela che oggi possiamo ammirare in Olanda e che si distingue per una interpretazione particolare dei colori, come è tipico di questo pittore. Quello che colpisce è il contrasto e la vividezza dei colori. Pensate che fu dipinto in Provenza, là dove Van Gogh si trasferì proprio per studiare gli effetti della luce. Allora noi vediamo proprio questo dipinto che è pieno di lampi di luce, di squarci di luce, di contrasti di colori. La prima cosa che colpisce probabilmente sono i colori al contrario. Perché? Perché il campo dovrebbe essere marrone, dovrebbe essere color oro, invece è il cielo. Non solo il sole, certamente il sole è splendente, ma tutto il cielo è irradiato dai raggi dorati del sole invece che essere azzurro, mentre invece l'azzurro e il viola, che sono i colori che normalmente connotano il cielo, sono sulla terra, sono i colori del campo dove il seminatore sta gettando il proprio seme. Queste pennellate rendono bene l'idea della drammaticità di questo contrasto. Van Gogh ha voluto aiutarci a riflettere sul mistero della incarnazione, il cielo che è sceso sulla terra e la terra che con il mistero dell'ascensione è innalzata in cielo. L'uomo è nella Trinità e Dio è diventato uomo. E allora ecco il d'oro, il dorato del cielo e così il viola e l'azzurro della terra. In qualche modo questo abbraccio, dove noi troviamo la persona umana divina di Gesù rappresentata in questa forma geniale dello scambio dei colori. E poi il seminatore. Vedete che la figura del seminatore è ben in contrasto, una figura netta, ma al contempo le pennellate ce lo restituiscono quasi una cosa sola con il campo, con la terra. Siamo davanti al sublime mistero dell'umanità che è sì, è terra, noi siamo fatti di terra, ma terra che è stata insufflata dal soffio divino, la terra che è diventata essere vivente in noi, anche in noi abita in qualche modo la divinità per statuto creaturale e poi perché siamo tempio dello Spirito Santo, dal battesimo Dio abita in noi. E poi vedete c'è questo sentiero quasi che divide in due il campo, che ricorda il sentiero che Israele percorse asciutto in mezzo al mare. Quindi questo seminatore che è certamente un uomo di terra, ma è anche in questa immagine colui che è testimone che attraversa il nuovo esodo, la nuova Pasqua. C'è un sentiero che si apre in questa semina, la parola di Dio, l'azione dell'incarnazione, della passione, morte, risurrezione e ascensione del Signore, che apre una strada, che è la strada, la via nuova e vivente, dice la lettera agli Ebrei, che ci porta anche noi alla destra del Padre insieme al Figlio suo prediletto.

Dalla prima lettera ai Tessalonicesi di San Paolo Apostolo. Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui.

Preghiamo. Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messe abbondante. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen.

Nella meditazione di ieri pomeriggio, fratelli, abbiamo contemplato il mistero del battesimo di Gesù, la discesa, l'effusione dello Spirito Santo su Gesù di Nazaret. Cosa avvenne dopo che Gesù fu ripieno di Spirito Santo per portare la sua buona novella ai poveri? Avvenne, dice Luca, che Gesù tornò in Galilea con la potenza dello Spirito Santo. Era venuto nel Giordano come Gesù di Nazaret, il falegname. Adesso torna in Galilea con la potenza dello Spirito Santo. La sua fama si diffonde in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e tutte ne facevano grandi lode. Poi discese a Cafarnao. Ascoltate questo brano del Vangelo, lo capirete alla fine perché lo leggo. Poi discese a Cafarnao, una città della Galilea, e al sabato ammaestrava la gente. Rimanevano colpiti dal suo insegnamento perché parlava con autorità. Nella sinagoga c'era un uomo con un demonio immondo e cominciò a gridare forte: basta, che abbiamo a che fare con te, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? So bene chi sei, il santo di Dio. Gesù gli intimò: taci, esci da costui. E il demonio, gettato la terra in mezzo alla gente, uscì da lui senza fargli alcun male. Tutti furono presi da paura e si dicevano l'un l'altro: che parola è mai questa che comanda con autorità e potenza agli spiriti immondi e essi se ne vanno? Abbiamo detto ieri, terminando l'insegnamento, che Gesù ha ricevuto l'unzione dello Spirito Santo nel Giordano, ha vissuto tutta la sua vita in questo Spirito, gli ha permesso di permeare tutta la sua umanità, finché quando questa umanità nella passione è stata rotta, infranta, ferita dalla lancia, tutto questo Spirito si è effuso sulla Chiesa e su di noi. E abbiamo detto che venuto in noi nel battesimo, questo Spirito deve diventare il buon profumo di Cristo nel mondo. Noi dobbiamo lasciarci dietro una scia di profumo che è il profumo di Dio, dello Spirito Santo, dello Spirito di Cristo. E ho accennato anche che questo profumo consiste nei frutti dello Spirito. I frutti dello Spirito, di cui Paolo ci parla in diversi posti, tra l'altro in Galati 5:22, sono diversi dai carismi. I carismi sono grazie, doni, dati gratuitamente, indipendentemente dal grado di santità della persona, per l'utilità della Chiesa. Al limite possono coesistere perfino con il peccato. Invece i frutti dello Spirito, che poi più comunemente si dicevano nel passato le virtù, dicono invece riferimento al grado di crescita in santità e grazia della persona. Sono legati non solo al dono di Dio, allo Spirito Santo, ma anche alla risposta nostra, alla nostra libertà. Sono dunque un frutto comune dello Spirito Santo e della nostra risposta, del nostro sì, che questa mattina abbiamo tentato a fatica di strappare dal nostro cuore. Ebbene, Paolo, elencando questi frutti dello Spirito, queste virtù che in noi sono vivificate dalla presenza dello Spirito Santo, dice così: il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Tra questi frutti dello Spirito
ve ne sono due che non mancano mai in nessun elenco. Anzi, occupano in tutti gli elenchi la posizione chiave. O uno è all'inizio e alla fine, o viceversa, l'altro è all'inizio e il primo alla fine. Sono la carità e la purezza. Nel testo che ho detto adesso, ho letto di Paolo, viene, apre la carità, il frutto dello spirito è amore, e chiude la purezza, che viene chiamata, tradotta qui, vediamo perché, dominio di sé. Altrove, per esempio in 2 Corinti 6,6, viceversa, apre l'elenco la purezza e lo chiude l'amore. In questo insegnamento tratto del frutto dello spirito che è la purezza. Il termine con cui Paolo esprime questo frutto dello spirito, avete sentito che viene tradotto con dominio di sé, che è una virtù molto generica, perché può indicare il dominio di sé nel mangiare, nel bere, nell'ira. Che qui si tratti del dominio di sé nella sfera sessuale, lo sappiamo con certezza dal resto del Nuovo Testamento e anche dal testo stesso di Paolo di Galati che ho letto, perché poco prima Paolo elenca i frutti della carne, le opere della carne, contrappone le opere della carne ai frutti dello spirito. Ebbene, quello che corrisponde al frutto dello spirito che chiama dominio di sé, engrateia in greco, è la impurità, la porneia. Perdonatemi fratelli, ma devo questa volta, e credo di rimanere semplice, devo aiutarvi a capire questi due termini greci. Sono due termini greci e sono i termini che ha usato Paolo, e per questo hanno importanza, non perché bisogna sapere il greco. Dunque, i termini chiave per sapere di che cosa stiamo parlando sono uno positivo e uno negativo. La stessa cosa è detta prima in positivo ed è chiamata enkrateia, e poi in negativo è chiamata porneia. Cosa vuol dire Paolo con questi due termini? In positivo vuol dire che questo frutto dello spirito consiste in un dominio di sé, in un autocontrollo, in un possedersi. In negativo, questo frutto dello spirito è porneia, ma porneia è una parola che in origine significa vendersi. Dunque in positivo questo frutto dello spirito è possedersi, in negativo è vendersi, prostituirsi. E badate, un fatto curioso, che con questa parola porneia, che viene da pernimi, cioè vendersi, il Nuovo Testamento indica tutte le forme di impurità, l'adulterio, la fornicazione, l'impudicizia, tutte e altre cose vengono chiamate con quest'unico termine, con quest'unico termine che all'origine significa vendersi, etimologicamente. Questo vuol dire che per la parola di Dio ogni peccato di impurità, non solo quello della prostituzione vera e propria, è un vendersi, un alienarsi, un fare dell'atto sessuale un atto venale, anche se non sempre il venale, l'utile, è costituito, come nel caso della prostituzione vera e propria, dal denaro, ma qualche volta, spesso, è costituito dal proprio piacere egoistico, dal proprio soddisfacimento. Dunque, questo frutto dello spirito ce lo fa vedere Paolo con due facce: da una parte è un dominio di sé, un possedersi, dall'altro è un vendersi, un arrogarsi il diritto di vendersi, un utilizzarsi secondo il proprio piacere. Quando si parla di purezza, in questi elenchi di cui vi ho parlato, se ne trovano parecchi in Paolo, vengono usate queste due parole che io adesso vi ho spiegato, enkrateia e porneia. Ma questi due termini li usavano anche i pagani, non sono cristiani, non hanno niente di specificamente cristiani. I moralisti stoici usavano gli stessi termini anche loro per designare il controllo di sé, l'autodominio, quello che noi chiamiamo la purezza, e l'impurità, la prostituzione.
Ma quando da questi elenchi, in cui ovviamente l'Apostolo Paolo usa il linguaggio corrente, andiamo a vedere quei testi dove Paolo parla specificamente di questo frutto dello Spirito, ci accorgiamo che il contenuto cristiano di questa virtù è completamente nuovo, è una cosa tutta nuova. E vedremo, cosa strana, che è quasi l'opposto di quello che intendevano i pagani. E per scoprirlo parto da un testo di Paolo che è fondamentale per il nostro insegnamento di oggi, Prima Corinti 5, 14 fino alla fine del capitolo. Non per farvi vergognare vi scrivo queste cose, ma per ammonirvi come figli miei carissimi. Permettetemi, come se fosse io al posto di Paolo, di dirvi questa cosa. Non per farvi vergognare tengo questo insegnamento, ma per ammonirvi come figli carissimi di Dio e fratelli miei carissimi. Prosegue Paolo. Potreste infatti avere anche 10.000 pedagoghi in Cristo, ma non certo molti padri, perché sono io che vi ho generato in Cristo Gesù mediante il Vangelo. Adesso passiamo al capitolo sesto. Versetto 9. O non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non illudetevi. Né immorali, né idolatri, né adulteri, né effeminati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriaconi, né maldicenti, né rapaci erediteranno il regno di Dio. E tali eravate alcuni di voi, ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e nello Spirito del nostro Dio. Tutto mi è lecito. Questa è un'esclamazione tra virgolette nella Bibbia, vuol dire che i corinti dicevano tra di loro: tutto mi è lecito. Paolo risponde: ma non tutto giova. Ancora: tutto mi è lecito, ma io non mi lascerò dominare da nulla. I cibi sono per... questo ancora i corinti, tra virgolette, sono i corinti che andavano dicendo: i cibi sono per il ventre e il ventre per i cibi. Come dire, anche il sesso, come il problema alimentare, è per il corpo, è una questione banale, neutra, non ha niente a che fare con la nostra fede. I cibi sono per il corpo per i cibi, anche il sesso è per il soddisfacimento dell'uomo del corpo. Paolo risponde: la parola di Dio. Ma Dio distruggerà questo e quelli. Il corpo non è per l'impudicizia, ma per il Signore. E il Signore è per il corpo. Dio poi, che ha risuscitato il Signore, risusciterà anche noi con la sua potenza. Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? Prenderò dunque le membra di Cristo e ne farò membra di una prostituta? Non sia mai. O non sapete voi che chi si unisce alla prostituta forma con essa un corpo solo? I due saranno, è detto, un corpo solo, ma chi si unisce al Signore forma con Lui un solo spirito. Fuggite la fornicazione. Qualsiasi peccato l'uomo commetta è fuori del suo corpo, ma chi si dà alla fornicazione pecca contro il proprio corpo. O non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo, che è in voi e che avete da Dio, e che non appartenete a voi stessi? Infatti siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Qual è questa motivazione veramente nuova e cristiana dunque della purezza? È che non ci apparteniamo, che non abbiamo il dominio di noi stessi. Mentre per i pagani la purezza era il dominio di sé, bisognava essere puri perché l'impurità fa perdere il proprio il dominio di se stessi, adesso la ragione cristiana della purezza è un'altra, è che non abbiamo il dominio di noi, perché non ci apparteniamo, siamo di Cristo. Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo?
Io non sono mio, il mio corpo non è mio, il tuo corpo, fratello, non è tuo, la tua sessualità in tutta la sua gamma vastissima, che sappiamo bene che investe tutta la persona, non è tua. È di Cristo, che l'ha pagata a caro prezzo, con il suo sangue. Il motivo dunque cristiano della purezza è questo, che Gesù è il Signore. È il Signore del mio corpo, della mia sessualità, come è il Signore della mia anima, della mia volontà, della mia vita. Ma fratelli, c'è di più, questa motivazione cristiana è ancora più profonda. Ci sono due scalini ancora da scendere. Noi non siamo semplicemente di Gesù, non siamo semplicemente una cosa che appartiene a Gesù. Siamo il suo corpo. E dunque commettere ogni forma di impurità, che significa, abbiamo visto, vendersi, è un sacrilegio, perché significa un vendere il corpo di Cristo, un prostituire, Paolo lo dice, un prostituire il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo, il figlio di Dio purissimo, viene unito a una prostituta quando un cristiano fa l'impurità, commette impurità. Cosa ci può essere di più tenebroso di questo? L'altro scalino da scendere ancora, che Paolo ci dice, non solo siamo corpo di Cristo, ma siamo tempio dello Spirito Santo. Siamo il nuovo tempio dello Spirito Santo, e dunque profaniamo il tempio dello Spirito Santo, contristiamo lo Spirito Santo. Questa motivazione squisitamente cristiana del frutto dello Spirito, che è la purezza, si basa sulla motivazione antica, originaria, quella data da Dio quando creò l'uomo maschio e femmina. Perché Dio creò l'uomo maschio e femmina, cioè con la sua sessualità? Perché la sessualità fosse nell'uomo una struttura di donazione, d'amore. Fosse quasi un piano inclinato su cui Dio lo metteva perché lui uscisse da se stesso e andasse verso l'altro. L'altro, l'altro sesso, Eva per Adamo. Ma dietro questo altro, che è la donna, che è l'uomo, c'è l'altro che è il prossimo, e finalmente c'è l'altro con la lettera maiuscola, che è Dio. Dunque la sessualità è la struttura elementare, la primissima, la condizione, perché l'uomo, che è tendenzialmente autosufficiente, si pone come Dio, invece esca da se stesso, si doni all'altro. Il sesso è stato formato per l'amore, per donarsi, non per vendersi, per donarsi. E dunque la motivazione di Cristo poggia, come la grazia poggia sulla natura, così la motivazione cristiana, che siamo corpo di Cristo e tempio dello Spirito Santo, viene a realizzare in profondità questa vera natura della sessualità umana, che è qualcosa fatta per il dono, non per la vendita, sia vendita per denaro, sia vendita per il proprio egoismo. E l'apostolo conclude questa sua appassionata esortazione ai Corinzi: glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Il corpo umano è per la gloria di Dio. Questa glorificazione di Dio non consiste nella rinuncia alla propria sessualità, in una inibizione indiscriminata e al contrario, all'opposto della libertà evangelica. Tanto è vero che immediatamente dopo queste parole comincia il capitolo 7 della prima epistola ai Corinti, dove Paolo ci dice che questa glorificazione di Dio nel proprio corpo può prendere due direzioni, due stati, due carismi diversi: o il matrimonio o la verginità. Glorifica Dio chi si sposa, glorifica Dio chi rimane vergine, perché ognuno realizza un carisma, quello che Paolo chiama idion carisma, cioè il proprio carisma, il proprio dono, di usare questa, la propria sessualità, per offrirla direttamente, bruciarla in sacrificio a Dio sull'altare del celibato, della verginità, oppure per donarla a Dio sempre attraverso una creatura. Ma per donarla, donarla. In questa luce nuova,
della purezza che scaturisce dal mistero pasquale di Gesù? Noi vediamo che il Nuovo Testamento dà un'importanza sorprendente a questo frutto dello Spirito che è la purezza, molto più grande di quella che siamo soliti dare noi. Quanto tempo è che non sentite più parlare di questa virtù, fratelli? Immagino molto, perché io stesso, devo dire mia colpa, ho atteso troppo per parlare di questa cosa. Il Nuovo Testamento non ha atteso. Non c'è lettera di Paolo che non dedichi a questo frutto dello Spirito una parte rilevante. Leggete per esempio, ma adesso non subito, Efesini 4:17, 5, Colossesi 3:5, 12, cioè quelle lettere dove Paolo delinea un quadro della vita cristiana morale, della vita nuova nello Spirito. E guardate che posto occupa in questa vita nuova, in questo panorama della vita nuova dello Spirito, la purezza nelle sue varie forme, perché poi questa virtù viene applicata ai singoli stati, alle singole età della vita, soprattutto nelle lettere pastorali. E allora lì la parola di Dio ci traccia, ci configura come deve risplendere la purezza in un giovane, che deve essere dominio di sé, santità, come deve risplendere nello sposato e deve essere fedeltà, come deve risplendere nell'anziano e deve essere sobrietà, come deve risplendere nella vedova e deve essere castità, come deve risplendere nel presbitero e nel vescovo e deve essere morigeratezza, deve essere pudicizia, deve essere fedeltà. Ecco, il Nuovo Testamento ci sfaccetta, per così dire, questo frutto dello Spirito in ognuno degli stati della vita cristiana che si vanno delineando. Non solo, ma questo frutto dello Spirito costituisce l'aspetto bello della vita cristiana, la bellezza della vita cristiana. Come l'amore, l'altro frutto dello Spirito, costituisce l'aspetto buono del cristianesimo, ciò che è buono, così questo costituisce ciò che è bello. Tanto è vero che nel Nuovo Testamento viene usata la stessa parola per dire le opere buone e le opere belle. Chi di voi sacerdoti che hanno studiato lo sanno che esiste l'espressione kala erga, che significa le opere belle. Il cristiano deve compiere opere belle e compie opere belle, trasparenti, se lui è così, se lui ha la purezza e l'amore. Ma questa purezza è ormai uno stile di vita, non è più una cosa meschina, è uno stile di vita che abbraccia tutto l'uomo, tanto è vero che noi, se esaminiamo la parola di Dio, troviamo menzionate almeno tre luoghi di purezza o tre tipi di purezza nell'uomo. C'è la purezza del corpo, nelle sue varie forme e nei suoi vari stati, la purezza del vergine, dello sposato, ma c'è anche la purezza del cuore, ed è quella che preme di più a Gesù, che dice beati i puri di cuore. Ed è quella che preme a Gesù, perché dice Gesù che l'adulterio comincia nel cuore, quando si guarda con desiderio cattivo. Poi c'è una purezza della bocca. Avete mai notato quante volte si dice di Gesù agnello che non fu trovato inganno nella sua bocca? E l'Apocalisse dice di coloro che seguono l'agnello questa cosa, che non si trova inganno sulla loro bocca, come dire hanno la purezza della bocca, cioè la sincerità, la schiettezza. San Paolo, parlando del mistero pasquale, nella prima epistola ai Corinti, usa un termine molto bello che vorrei vi rimanesse impresso. Dunque, al capitolo 5 e al versetto 7 e 8 delle prime epistole ai Corinti, Paolo dice: non sapete che un po' di lievito fa fermentare tutta la massa? Questa parola vorrei che rimanesse impressa, perché può tradursi: non sapete che un paio di elementi volutamente, deliberatamente guastano un gruppo? Togliete via il lievito vecchio per essere pasta nuova, perché siete azimi. E infatti Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato. Celebriamo dunque la festa non con il lievito vecchio, né con il lievito di malizia, di perversità, ma con azimi di sincerità e di verità.
Ma la parola che qui è tradotta sincerità, azimi, azimi, dobbiamo essere azimi, cioè non fermentati, senza corruzione. Ma azimi di sincerità, la parola greca però è molto più espressiva, eilikrineia, significa che dobbiamo essere trasparenti al sole. Elios, sapete, significa sole in greco. Eilikrineia significa dobbiamo essere trasparenti al sole. Ecco lo stile di vita cristiano. Perché Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato. Oggi si tende in mezzo ai cristiani molto spesso a contrapporre tra di loro questi due frutti dello spirito che sono l'amore del prossimo e la purezza, quasi che fossero in antagonismo. Oggi si dice che il vero peccato è quello contro il prossimo, è il non impegnarsi per la giustizia, per il povero, per l'orfano, per il terzo mondo. La purezza era un'esagerazione dei tempi antichi e si ridicolizza facilmente quella che un tempo veniva chiamata ai nostri anni giovanili la bella virtù. E dunque la si minimizza. E invece si accentua, ma a parole soltanto, l'impegno per il fratello. Si mettono l'uno contro l'altro questi due frutti dello spirito. Ora, fratelli, io sono il primo ad affermare che effettivamente in passato la morale tradizionale, la morale di Cristo, la morale del Nuovo Testamento che abbiamo visto che è ben altra, ma la morale che insegnavamo noi poveri uomini nei nostri manuali sbagliava. Perché aveva ridotto questa virtù a un complesso di tabù, di paure, di angosce, a di divieti. No, no, no, la purezza era ridotta alla virtù del no. Perché in passato si esagerava questa virtù anche a spese effettivamente di altri e i peccati contro questa virtù. La purezza era ridotta alla virtù del no. Perché in passato si esagerava questa virtù anche a spese effettivamente di altri.

Vi preghiamo e supplichiamo nel Signore Gesù, avete appreso da noi come comportarvi in modo da piacere a Dio e così già vi comportate. Cercate di agire sempre così per distinguervi ancora di più. Distinguervi da chi? Dai pagani. Voi conoscete infatti quali norme vi abbiamo dato da parte del Signore Gesù. Perché questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione. E adesso ecco l'aspetto, il frutto dello Spirito che è la purezza. La vostra santificazione consiste in questo: che vi asteniate dalla impudicizia, sempre la famosa porneia, il ventre, la propria sessualità, che ciascuno sappia mantenere il proprio corpo con santità e rispetto, non come oggetto di passioni e di libidine, come i pagani che non conoscono Dio. Che nessuno offenda e inganni in questa materia il proprio fratello. Vedete come la purezza è in funzione del fratello. Perché il Signore è vindice di tutte queste cose, come già vi abbiamo detto e attestato. Dio non ci ha chiamati all'impurità, ma alla santificazione. Perciò chi disprezza queste norme non disprezza un uomo, ma Dio stesso che vi dona il suo Santo Spirito. Prosegue. Riguardo all'amore fraterno, vedete come sono una cosa sola, prima la santificazione che è, consiste nell'astenersi da questi aspetti tenebrosi, da questo vendersi pagano, poi subito l'amore fraterno. Riguardo all'amore fraterno non avete bisogno che io ve ne scriva, voi stessi infatti avete imparato da Dio ad amarvi gli uni gli altri e questo voi fate verso tutti i fratelli dell'intera Macedonia. Vedete? Che purezza e amore del prossimo sono strettamente uniti tra di loro, che non si possono opporre, stanno tra di loro come dominio di sé e donazione all'altro. Cosa doni al fratello se tu non ti possiedi? Se tu sei schiavo delle tue passioni, se tu non possiedi te stesso, come fai a donarti al fratello? Per donarti al fratello occorre generosità, occorre altruismo, occorre impegno. E come fai ad avere queste cose? Se tu sei tutto cedimenti verso te stesso, se sei schiavo delle passioni, se non sai resistere a nulla della tua carne, come fai a darti al fratello? È un'illusione quella di poter mettere insieme un autentico servizio ai fratelli e una vita disordinata tesa al soddisfacimento di tutti i propri istinti. Si finisce per strumentalizzare i fratelli come si strumentalizza il proprio corpo. Siete stanchi, fratelli? Allora la parola di Dio ci dice ancora un'altra cosa. Che questo frutto dello Spirito, che è la purezza, ci è indispensabile oltre che per amare i fratelli, per andare verso il prossimo, anche per andare a Dio, per la preghiera. San Pietro raccomandava ai primi cristiani, scriveva ai primi cristiani, prima Pietro 4:7, siate moderati e sobri, che è un aspetto della purezza. Siate moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera. Il che significa che non ci si può dedicare alla preghiera se non si è moderati e sobri, se non si ha questo dominio di sé, che poi abbiamo visto da Paolo è un non dominio di sé. Pensate che quando parla del matrimonio degli sposati in 1 Corinti 7, Paolo dice, consiglia ai coniugi, non lo impone, che talvolta per dedicarsi più tranquillamente alla preghiera si astengano dalle loro relazioni coniugali, anche se Paolo dice state attenti per breve tempo, di comune accordo, perché questo non divenga una tentazione, ma comunque lo dice. E se è consigliabile agli sposati una cosa del genere, che pure nel loro stato è santo, perché questo facilita la preghiera, perché noi siamo uomini peccatori, viviamo la sessualità da peccatori, dopo il peccato originale, non lo dimentichiamo. Se dunque questa cosa è chiesta agli sposati, immaginate che cosa è di atti al di fuori del matrimonio, che muro costituiscono per la preghiera. Come si fa a entrare in preghiera, entrare al cospetto di Dio, se c'è questo peccato non confessato e non eliminato? Voglio dire, non se si è senza peccati, che questo non è possibile, ma almeno se non c'è un distacco da propri difetti, debolezze della carne, come si può
nulla di inquinato.

piombare al cospetto di Dio. E adesso vengo a una parte più pratica ancora. Già questo che abbiamo ascoltato finora era parola di Dio, però che ci interpellava direttamente, ma adesso ci interpella ancora più da vicino. La conoscenza che ho grazie agli studi che facevo e gli insegnamenti che tenevo, la conoscenza che ho delle origini del cristianesimo mi permette di affermare che due furono le cose principali che assicurarono il trionfo del cristianesimo sul paganesimo, che permisero alla fede di rinnovare la società. Due: l'annuncio della parola di Dio, il kerygma, che si riassumeva Gesù è il Signore. Secondo, la testimonianza di vita dei cristiani, la martiria. E mi permette di affermare che nell'ambito di questa seconda cosa, cioè la testimonianza di vita, due furono le cose che sfondarono la società pagana. Mi spiego? Nell'ambito della testimonianza di vita dei credenti, dei cristiani, due cose colpivano i pagani e o li inducevano a convertirsi o, come avviene sempre, li riempivano di sdegno, di rabbia e li incitavano alla persecuzione. Queste due cose erano l'amore fraterno e la purezza dei costumi. Dell'amore fraterno lo sapete che i pagani dicevano, vedendo i cristiani, guardate come si amano. Ma anche della purezza dei costumi, di questa vita trasparente, i pagani dicevano la stessa cosa, erano stupiti. San Pietro, nella prima lettera, dunque siamo nel Nuovo Testamento, dice: essi, i pagani, trovano strano che voi non corriate insieme con loro verso questo torrente di perdizione. E sta parlando della dissolutezza dei costumi. Essi, i pagani, trovano strano che voi non corriate insieme con loro verso questo torrente di perdizione. Era già chiaro al tempo dell'Apostolo Pietro, quando veniva scritta questa lettera, che i pagani erano colpiti dalla purezza dei costumi dei cristiani, dalla santità del matrimonio, dalla castità dei giovani, dal dominio di sé. E vi voglio leggere un testo di uno scrittore del secondo secolo che ci riferisce l'impressione che davano i cristiani da questo punto di vista. Essi, si legge in questo testo, essi, i cristiani, si sposano come tutti gli altri ed hanno figli, ma non espongono i loro figli, perché i pagani esponevano i figli appena nati, e questa era una delle fonti principali della schiavitù. Si mettevano al mondo bambini e poi si abbandonavano e venivano raccolti e avviati alla schiavitù. Prosegue: hanno in comune i cristiani la mensa, ma non il letto. E un altro autore dello stesso periodo dice: noi cristiani abbiamo tutto in comune eccetto il letto. Voi pagani, era un po' cattivello questo scrittore Tertulliano, non avete niente in comune eccetto il letto. Dunque prosegue: vivono nella carne i cristiani, ma non secondo la carne. Dimorano sulla terra, ma sembrano cittadini del cielo. Addio Nieto. Un altro autore è Giustino, che scrive in periodo di persecuzione all'imperatore Antonino Pio, sa che una delle preoccupazioni dell'imperatore romano è risanare i costumi della società pagana dell'impero, perché ormai i costumi sono così corrotti che se non si pone mano alla riforma morale della vita, l'impero stesso romano crollerà. Questo imperatore di sani principi, Antonino Pio, era assillato e cercava di sanare i costumi della società con delle leggi contro il divorzio, la poligamia, l'aborto, eccetera. Ma Giustino scrive a questo imperatore per supplicarlo di non perseguitare i cristiani e gli dice: ma tu vuoi veramente il risanamento della vita, dei costumi dell'impero? Guarda, noi ti possiamo offrire l'aiuto più valido. Vieni presso di noi a vedere come si vive. Quasi per dire: perché ci perseguitate? Se veramente voi volete un risanamento morale, noi siamo qui vostri alleati. Poteva dire così a quel tempo una voce della Chiesa. Potremmo dire noi questo?
La società cristiana di allora, fratelli, non è che fosse impeccabile, che non avesse questo problema dei disordini sessuali. Paolo stesso scrive ai Corinti perché i Corinti avevano questo problema, come ce l'avevano. Dunque non è che i cristiani su questo punto navigassero in acque tranquille. Peccato c'era anche per loro, la concupiscenza c'era anche per loro, ma la combattevano, ma la denunciavano, ma con la parola di Dio la vincevano. Oggi, fratelli, oggi, adesso veniamo all'oggi, a noi. Qual è la situazione del mondo a proposito di purezza? La stessa, se non, anzi, peggiore di quella di allora. Noi viviamo in una società che in fatto di costumi è ripiombata nel paganesimo, nell'idolatria. Allora erano più ingenui di noi e chiamavano queste cose Venere o Astarte nell'Oriente, o Baal o altri nomi, cioè gli davano dei nomi di divinità e idolatravano il sesso. Oggi noi siamo diventati più furbi, non parliamo più di, non crediamo più a Venere, a Astarte e le altre divinità della sessualità, ma siamo idolatri lo stesso perché abbiamo l'idolo del sesso. Il sesso ci è salito al cervello a tutti, ha scritto un autore. Si realizza nel mondo d'oggi, intorno a noi, a noi che viviamo in queste società del benessere dell'Occidente, che scricchiolano da tutte le parti e solo i sordi non odono questi scricchioli. A noi si applicano punto per punto le cose che Paolo dice all'inizio dell'epistola ai Romani dei pagani. Perciò Dio li ha abbandonati all'impurità secondo i desideri del loro cuore, perché non hanno ringraziato e lodato Dio. Sì, da disonorare fra di loro i propri corpi, poiché essi hanno cambiato la verità di Dio con la menzogna e hanno venerato e adorato la creatura al posto del Creatore, che è benedetto nei secoli. Amen. Per questo Dio li ha abbandonati a passioni infami. Le loro donne hanno cambiato i rapporti naturali in rapporti contro natura. Egualmente anche gli uomini, lasciando il rapporto naturale con la donna, si sono accesi di passione gli uni per gli altri, commettendo atti ignominiosi uomini con uomini, ricevendo così in se stessi la punizione che si addiceva al loro traviamento. E poiché hanno disprezzato la conoscenza di Dio, Dio li ha abbandonati in balia di una intelligenza depravata, sicché commettono ciò che è indegno, colmi come sono di ogni sorta di ingiustizia, di malvagità, di cupidigia, di malizia, pieni di invidia, di omicidio, di rivalità, di frodi, di malignità, diffamatori, maldicenti, nemici di Dio, oltraggiosi, superbi, fanfaroni, ingegnosi nel male, ribelli ai genitori, insensati, sleali, senza cuore, senza misericordia. E pur conoscendo il giudizio di Dio, che cioè gli autori di tali cose meritano la morte, non solo continuano a farle, ma anche approvano chi le fa. Parola di Dio nel capitolo primo dell'Epistola ai Romani. Anche oggi non solo si commettono tutte queste cose, ma c'è una ideologia che approva anche, che giustifica queste cose. E è l'ideologia pansessualistica, che non ha niente a che vedere con una sana psicanalisi o altre scienze dell'uomo che hanno portato un progresso, facendo conoscere meglio certi meccanismi della psiche umana e quindi aiutando l'uomo, anche in parte, aiutando noi sacerdoti a capire meglio, a essere più delicati, a intervenire con più tatto in questo settore della vita, perché abbiamo imparato da loro, da queste scienze, tante cose. E quindi sappiamo che non tutto ciò che sembra peccato è peccato, ma questo sano progresso portato dalla psicologia e dalle altre scienze non ha niente a che vedere con questo permissivismo di una certa divulgazione che è solo commercio, che è solo industria del sesso, pornografia, TV private. Io non so come mai si possa
una famiglia dire cristiana, facendo entrare nella propria casa, attraverso quella finestra di perdizione che è la televisione in certe ore e certe televisioni, come si possa vivere da cristiani. Questa ideologia, che è basata sul commercio, perché c'è sotto chi ci fa soldi, si fa un punto d'onore e fa un merito di progresso umano di demolire il pudore. Quante volte si legge in riviste che hanno l'aria di essere culturali che il pudore era una cosa di altri tempi, che adesso a forza di martellare si è spostato il suo confine molto in là, e si sposterà ancora molto. Sì, si sposterà ancora molto il confine del pudore, lo si toglierà del tutto, ma quando si sarà tolto il pudore, cosa resta? Si sarà ucciso l'uomo, perché il pudore, dopo il peccato, è il modo di vivere la nostra sessualità. E fratelli miei, c'è di peggio, che questi principi, queste idee, queste ideologie, adesso, a differenza che al tempo di Paolo, trovano il modo, cercano di infiltrarsi anche dentro la comunità cristiana, dentro la Chiesa. E io vi metto sull'avviso che voi potete incontrare sacerdoti e teologi e libri che giustificano, che tendono di giustificare perfino il matrimonio tra omosessuali. Una unione stabile anche con una forma di benedizione, se questo realizza. Voi potete incontrare persone che vi dicono che Dio è amore, e siccome Dio è padre e amore, vuole la nostra realizzazione. E se noi ci realizziamo in un certo modo, che secondo la morale è peccato, non ci badiamo. Dio vuole la nostra realizzazione, va bene così. Discorsi uditi con queste orecchie. Come se Dio non avesse espresso nessuna volontà sull'uomo, come se l'uomo potesse realizzarsi al di fuori o contro la volontà di Dio. Ma fratelli, a questo punto mi coglie una paura ancora più grossa. Perché quelle parole di Paolo che abbiamo letto all'inizio, prima Corinti 6, sono scritte alla comunità di Corinto, alla comunità che viveva i carismi, alla comunità carismatica per eccellenza. Tra di loro c'era chi diceva: tutto è lecito, è lo spirito che conta, la carne non giova e non nuoce a nulla. Tra di loro c'era chi era arrivato a questo eccesso, a questo equivoco, a questo traviamento di credere che siccome si è ricevuto lo Spirito di Dio, siccome ormai si vive una dimensione spirituale, ci si può abbandonare, tanto la carne è un vaso che non conta. Per carità, fratelli, questo è un'ingiuria tremenda allo Spirito di Dio. Ma io adesso non voglio indugiare più su questi aspetti che ci colpiscono, ci fanno soffrire. Voglio, fratelli miei, invece andare in una direzione diversa. Io voglio scoprire e aiutarvi a scoprire e trasmettere a voi cosa Dio vuole da noi cristiani che vogliamo essere rinnovati, cosa vuole da noi in questo momento storico. Dio ci chiama, come i primi cristiani, a opporci a questo torrente di perdizione. Ci chiama a operare la purificazione del tempio del corpo, del tempio dello spirito, che è il nostro corpo. Ci chiama a purificare con lui il tempio dello Spirito Santo, che è anche la Chiesa. Ci chiama a far risplendere di nuovo davanti a un mondo pagano la bellezza e la trasparenza della vita dello Spirito, la vita cristiana. Ci chiama a questo. Paolo, ancora una volta ricorro a lui, lo diceva ai suoi più cari fedeli, che erano quelli di Filippi. Diceva: fate tutto senza mormorazioni e senza critiche, perché siate, ecco cosa vuole da noi di oggi, irreprensibili e semplici, figli di Dio, immacolati in mezzo a una generazione perversa e degenere, nella quale dovete risplendere come astri nel mondo, tenendo alta la parola di vita. Semplici, irreprensibili,
figli di Dio immacolati come astri che risplendono in questo mondo. Filippesi 2, 14 seguenti. La parola di Dio ci chiama a lottare per questa trasparenza, fratelli. Non esige da noi che siamo già tutti puri, tutti santi, senza debolezza nella carne. Esige che noi lottiamo per essere, per emergere, per tornare a questa innocenza. Fratelli, il Signore ci chiama a testimoniare nel mondo l'innocenza. Non più l'innocenza originaria, l'innocenza battesimale che ci è stata ridonata da Cristo nello Spirito. Il mondo è talmente sprofondato da questo punto di vista che ha bisogno di una cosa forte, forte per essere scosso. E questa è la cosa forte, nostalgia di innocenza, nostalgia di bambini, nostalgia del volto di bambini. Non quindi una purezza fatta di paure, di tabù, di separazione tra l'uomo e la donna come è stato in passato, no, non di questo, ma una purezza positiva. Non una purezza che consiste nel dire no alle creature, ma una purezza che consiste nel dire sì alle creature. Alle creature come l'ha voluta e l'ha pensata Dio. Ma per dire questo sì, fratelli, non vi lodete, occorre dire no alla carne. Per dire sì a questo, per dire sì alle creature, sì al corpo mio, sì alla mia sessualità, sì al corpo della donna, dell'altro sesso per me, sì al corpo dell'uomo, sì alla generazione, sì al partorire. Come Gesù che parla di queste cose con limpidezza, Gesù aveva questa innocenza, poteva parlare della donna che partorisce, poteva parlare dei bambini, poteva parlare anche all'adultera, perché ormai in lui c'era questa innocenza. Ecco, questa nuova purezza fatta di sì all'opera di Dio, perché suppone già l'accettazione del no della croce. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio, perché vedranno. Fratelli miei, solo i puri di cuore vedono, gli altri non vedono, hanno dei coloranti, dei vetri colorati davanti agli occhi. Noi tutti abbiamo in una certa misura dei vetri colorati davanti agli occhi e vediamo peccato. Vediamo le creature con una patina di peccato. Bisogna che noi purifichiamo il nostro cuore, lottiamo per questo frutto dello Spirito, per avere finalmente occhi che vedono. Beati gli occhi che vedono. E poiché ho nominato Gesù, voglio anche nominare Maria. Dobbiamo aspirare ad avere gli occhi di Maria, gli occhi di Francesco, che guardava il creato e diceva: laudato sì, mi Signore, per sorella Chiara anche, oltre che per frate Sole, per sorella Luna, per le erbe, per i fiori, per tutto. Questa lotta, fratelli, è profonda, è quotidiana. Non ce la facciamo da soli, è un frutto dello Spirito. Ricordiamo, Paolo ci ha detto, è un frutto dello Spirito. È lo Spirito Santo che crea in noi la purezza e a sua volta è il grado di purezza che c'è in noi che attira lo Spirito Santo. C'è una reciprocità assoluta in questo. Tanto più noi siamo rinnovati dallo Spirito Santo, tanto più siamo puri. Quando più siamo puri, tanto più viene lo Spirito Santo dentro di noi, perché lo Spirito Santo viene nel Tempio pulito, nel suo Tempio rinnovato. E allora, ecco, questo insieme, questo frutto della nostra lotta, del nostro sì a Dio, che è il no all'egoismo, è frutto dello Spirito Santo, allora creano l'uomo nuovo, quest'uomo nuovo di cui la parola di Dio ha voluto parlarci oggi. Allora quest'uomo nuovo esce per le strade del mondo, di questa generazione adultera e degenere, e spira odore di purezza. E gli spiriti immondi fuggono, perché quando Gesù, pieno di Spirito Santo, dopo il battesimo ritornò in Galilea, entrò per la prima volta in una sinagoga, c'era un indemoniato, uno che aveva uno spirito immondo, impuro, che era stato in quella sinagoga da anni e anni, indisturbato. Nessuno si era accorto di lui, era una persona per bene come le altre. Ma quando in quella sinagoga arriva Gesù, che è pieno di Spirito Santo, lo spirito immondo, avete sentito all'inizio, si mette a gridare: che c'è tra me e te, Gesù di Nazareth? Sei venuto a perderci? Gesù: esci da costui, e lo lasciò senza fargli del male. Ecco, noi dobbiamo rinnovarci nello spirito, affrontare questa lotta, aspirare a un'innocenza, a una trasparenza, perché noi possiamo essere davvero per il mondo d'oggi buon profumo di Cristo. Lode e gloria al Signore.

trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronolone.

L'inizio del capitolo terzo del libro dell'Esodo, con il racconto di Mosè e il roveto ardente, ci consegna un principio decisivo: la fragilità non ha termine. Nel cammino spirituale restiamo sempre friabili, feriti, limitati. Eppure, e qui sta l'autentico miracolo, continuiamo a splendere. La tua fragilità non cancella la tua luce. Non devi scegliere, sei entrambe le cose. Il roveto in questo racconto non diventa un roseto, rimane roveto, eppure arde. L'accadimento della grazia non cambia la natura del roveto, la incendia da dentro, non elimina ciò che siamo, lo trasfigura. Ci hanno insegnato che per essere salvati bisogna essere impeccabili, a posto, adeguati, corrispondenti. Ma mettiamoci in mente una cosa: non è la purezza che salva, è il fuoco che ci portiamo dentro che trasforma. La svolta non arriva quando ti raddrizzi a forza, ma quando smetti di lottare contro ciò che sei e ti lasci cadere nel mare dell'amore. Allora la tua aridità, la tua frattura interiore, la tua inadeguatezza iniziano lentamente a trasformarsi, non perché tu sia migliorato, ma perché finalmente ti fidi. Ho fiducia, fede, in questo fuoco che mi abita. Mi ci abbandono e vengo raccolto. Smetto di forzare la salvezza e mi scopro salvato. Faccio silenzio e una voce mi parla. Abbasso le armi e qualcuno mi abbraccia. Paolo lo aveva intuito. Quando sono debole, scrive nella seconda lettera ai Corinzi, è allora che sono forte. Quando Mosè aveva tentato da solo di liberare il suo popolo, aveva fallito e aveva ucciso un uomo. Ora che non gli resta più nulla, ora che è straniero, vuoto, inaridito come un roveto nel deserto, scopre di essere abitato, amato e luminoso. Ed è solo ora che diviene liberatore del suo stesso popolo. Perché, in ultima analisi, non possiamo portare alcuna libertà nel mondo senza aver prima sperimentato la nostra, attraversando la nostra verità più profonda, una verità fatta di polvere e di fuoco. Poco più avanti, sempre nel libro dell'Esodo, troviamo un altro episodio di trasformazione, ma questa volta in senso negativo, perché ci si può trasformare portando alla luce la nostra parte più umana, ma come abbiamo visto ad esempio nella Metamorfosi di Kafka, ci si può anche trasformare in peggio, diventare bestiali. Nel capitolo 7 inizia il racconto dei flagelli d'Egitto, che prosegue fino al capitolo 11. La premessa è che il cuore del faraone si indurisce, diventa di pietra, e quando il cuore diventa di pietra, tutto l'ambiente circostante è un flagello. Ciò che è fertile diventa improduttivo, ciò che è bello diventa ripugnante, l'acqua si trasforma in sangue. Se lasciamo indurire il nostro cuore, non aspettiamoci che intorno a noi fiorisca qualcosa. Come l'amore trasforma il roveto in luce, così l'odio e la durezza cambiano la luce in tenebra, la vita in morte. La nostra vita è in ogni caso destinata a trasformarsi, sia che ci mettiamo nella modalità dell'umiltà di Mosè, e quindi di trasformazione degli occhi, intraprendendo una vita contemplativa che scorge luce, fuoco, calore e bellezza nella nostra situazione, pur limitata e limitante, sia che, all'opposto, trasformiamo noi stessi e l'ambiente intorno a noi in aridità, in sangue, in violenza. Nel capitolo 14 dell'Esodo, a trasformarsi è il Mar Rosso, durante quel passaggio che è diventato categoria salvifica non solo per gli ebrei, ma anche per i cristiani. Dalla schiavitù alla liberazione, dalla morte alla vita. Il mare che diventa terra asciutta è però anche un'immagine archetipica che indica in che cosa consiste la liberazione.
Qui Mosè, con il suo popolo, si trova in una situazione tragica, perché avanti non si può andare, pena la morte per annegamento, e indietro non si può andare, c'è il popolo nemico. Il mare, allora, rappresenta tutte quelle situazioni che nella nostra vita ci appaiono paralizzanti, insormontabili, impossibili. Spesso ci troviamo in situazioni di questo genere e non è raro che proprio in quei frangenti scopriamo di avere dentro una forza che non pensavamo di possedere. Ci sono momenti in cui tutto sembra spacciato, ma se li abitiamo, se ci stiamo dentro in maniera consapevole, succede quello che scrive Etty Hillesum, stretta nella morsa del nazismo. Nel nostro accettare e sopportare qualcosa di irrevocabile si liberano nuove forze. Il mare rappresenta dunque lo smarrimento, l'impotenza, la minaccia di morte. Nella psicologia onirica, l'allagamento rappresenta proprio le situazioni in cui tutto viene a mancare. Non c'è più il terreno sotto i piedi. Al contempo, però, l'acqua è simbolo di vita, rinnova, fa fiorire. La trasformazione del mare in terra asciutta, allora, forse ci dice che c'è un amore, il mistero, la forza di cui parla Etty Hillesum, che trasforma il pericolo mortale in via di salvezza. La più grave minaccia può favorire un'intensa esperienza di vita. Il poeta tedesco Friedrich Hölderlin scriveva: «Dov'è il pericolo, cresce anche ciò che salva. Laddove tutto sembra finire, si spalancano nuove possibilità». Per questo bisogna educarsi a non evitare, non fuggire, ma abitare. In Estremo Oriente, nel XIII secolo, Eihei Dogen ripeteva ai suoi: «Fai un passo verso il vuoto e il vuoto ti sosterrà». Mosè ha fatto un passo e il mare si è aperto. E questa è la fondamentale esperienza di trasformazione. Ciò che minaccia si muta in qualcosa che salva. La paura si tramuta in fiducia, il dubbio in speranza, il disorientamento in sicurezza, la schiavitù in libertà. Ma questa trasformazione può avvenire solo sul fondale del mare, cioè nella profondità della nostra angoscia, della nostra disperazione. Se vogliamo realizzare in pienezza la nostra vita, non possiamo non fare i conti con la parte umbratile di noi, il nostro inconscio, come Israele, che non passa sopra le onde, ma attraversa il fondale.

Rosario Tronolone ha proposto? Trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato. Tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presso il mio aiuto.
0: Meditiamo i misteri del dolore. Ci introduce ai misteri del dolore una storia singolare, la storia di Alessandro Serenelli. È stato scritto un libro intitolato «Può un assassino diventare santo?». Questo libro è ispirato alla storia vera di Alessandro Serenelli, uccisore di Santa Maria Goretti. Molti conoscono bene la storia di Maria Goretti, ma pochi conoscono la storia di Alessandro Serenelli. Da Nettuno, il giorno dopo il 6 luglio 1902, mentre Maria Goretti stava morendo, dopo aver dato prima il perdono ad Alessandro Serenelli, con quelle famose parole: «Perdona Alessandro e voglio che sia con me in paradiso». Alessandro viene portato in carcere, trasferito a Regina Coeli temporaneamente. Dopo il completamento delle formalità giuridiche gli viene assegnato il numero 3142. Con il nuovo anno il direttore lo convoca in ufficio, gli comunica la destinazione al carcere di Noto, in provincia di Siracusa. Cosa accade in questo carcere? Lì rimase quasi 30 anni in quel carcere. Era disperato. A Noto però avvenne un fatto che segnò in modo indelebile la sua vita. Lo racconta lui stesso. Ero all'ultimo anno del tremendo cellulare, allora il carcere era veramente luogo di pena. Avrei dovuto impazzire anch'io per tante sofferenze. Idee di disperazione mi turbavano nella mente, sempre più violente, quando una notte faccio un sogno. Mi vedo davanti ad un giardino, in un angolo, tutti fiori bianchi e gigli. A un certo punto vedo scendere Marietta, Maria Goretti, bellissima e bianco vestita. Man mano che coglieva i gigli, mi ripresentava e mi diceva: «Prendi», e mi sorrideva come un angelo. Dinanzi a questo riso mi faccio animo ed accetto quei gigli fino ad averne le braccia colme. Presto però mi accorgo che quei gigli tra le mie braccia si trasformano in fiaccole. Marietta mi sorride ancora e sparisce. Mi sveglio di soprassalto e dico a me: ormai mi salvo anch'io, perché sono certo che Marietta è venuta a trovarmi per darmi direttamente il suo perdono. Da quel giorno non sento più l'orrore che sentivo prima nella mia vita. Pensate, oggi la cella del carcere di Noto è stata trasformata in una piccola cappella dedicata evidentemente a Maria Goretti. Passano gli anni, cosa succede? Quando esce dal carcere, Alessandro ha un solo desiderio: incontrare la mamma di Maria Goretti. E nel 1934 la vigilia di Natale va a bussare alla porta della canonica di Corinaldo, il paese originario della famiglia Goretti, e va a bussare alla porta della canonica. Allora non esistevano i campanelli, bussò veramente. Chi andò ad aprire? Andò ad aprire Assunta, la mamma di Maria Goretti. Appena la vide si buttò in ginocchio e disse: «Mi riconoscete? Sono Sandro, ti riconosco, sì». Era in ginocchio, lei lo fece alzare e lui disse: «Assunta, mi perdonate?». Lei ha avuto il coraggio di dire: «Ti ha perdonato Dio, ti ha perdonato la mia figlia, ma non ti perdoni io?». Guarda quell'immagine, si vede la mamma e Alessandro. Quella notte di Natale insieme parteciparono alla messa. Mi hanno raccontato, quando stavo a Loreto, che fu una messa indimenticabile. E tutti guardavano l'altare, ma anche la scena della mamma e di Alessandro. E pensate che Assunta Goretti ha avuto il dono veramente straordinario di assistere alla canonizzazione della figlia in San Pietro. Era il giugno 1954. Terminata la canonizzazione, padre Virginio Rotondi, che dirigeva una rivista per giovani, avvicinò Assunta Coretti e disse: Assunta, ve la sentite di scrivere un saluto per i giovani lettori della mia rivista? Le disse: io non so né leggere né scrivere. Padre Virginio Rotondi commentò: questa donna conosceva il Vangelo molto di più di quelli che studiano il Vangelo. Lo conosceva e lo viveva. Meditiamo allora i misteri e il dolore, perché dalla passione di Cristo è nata la storia di Maria Coretti, è nata anche la storia del perdono di Maria Coretti e della conversione di Alessandro Serenelli. Entriamo nell'orto degli ulivi. Gesù soffre, suda sangue, e suda sangue perché Gesù porta su di sé il peso dei peccati umani, i peccati che pesarono tanto nell'animo di Alessandro Serenelli. E lui diceva, pensate, poco prima di morire: tutta la mia vita io la vivo per espiare il peccato che ho fatto. Ora capisco la gravità del peccato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il secondo mistero del dolore ci mette davanti la scena di Gesù che viene crudelmente flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Pensate, Alessandro Serenelli, mentre era nel convento dei Cappuccini a Macerata, cadde quando era già anziano, si ruppe il femore, rimase praticamente quasi paralizzato e pensava sempre alla flagellazione di Gesù, alle sofferenze di Gesù. Padre nostro,
1: che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno. seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il terzo mistero del dolore ci mette davanti Gesù che viene coronato di spine e viene ingiustamente condannato alla crocifissione. Pensate quante corone di spine vengono messe sul capo di Gesù anche oggi. Quante persone lo bestemmiano, lo deridono e mettono corone di spine sul capo di Gesù. Mentre mettiamo corone di splendore, Oscar, come volete, su persone ignobili, vuote, talvolta veramente anche immorali, non abbiamo capito niente qual è la vera grandezza. La vera grandezza è quella che risplende nella croce di Gesù, nella sofferenza di Gesù. È la grandezza dell'amore, cioè della vita data per gli altri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il quarto mistero del dolore ci presenta Gesù che venne caricato del pesante legno della croce e si avvia verso il Calvario e cade spesso sotto il peso della croce. Ma ciò che pesava in quella croce era il peso dei peccati. Pensate, Alessandro Serenelli, dopo la morte, venne sepolto nel cimitero di Macerata, oggi è portato a Corinaldo, accanto alla mamma di Maria Goretti. Ebbene, i frati andarono a cercare nel cassetto se aveva lasciato uno scritto e trovarono un piccolo testamento, anche lui era semi-analfabeta, non riuscì a scrivere. Io vorrei dire ai giovani, non peccate, il peccato non fa bene, evitate l'impurità, io l'ho provato cos'è, non seguitemi. Ricordatevi che la purezza è indispensabile per poter veramente amare una persona. Alessandro Serenelli, Padre nostro.
1: Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.

0: peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria
0: al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il quinto mistero del dolore ci porta ai piedi del Calvario, ai piedi della croce. Gesù è in una posizione di sofferenza incredibile. Il crocifisso con fatica riesce ad aprire i polmoni per respirare. Ebbene Gesù, in quella posizione, pronuncia parole meravigliose. Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Maria Goretti conosceva bene questa storia, perché la mamma gli aveva raccontata. Ebbene, mentre era in ospedale, il parroco di Nettuno ha corso accanto alla mamma, evidentemente, temendo che Maria Goretti morisse con sentimenti di odio nel cuore. Disse a Maria Goretti: Marietta, come la chiamavano tutti, guarda Gesù, aveva il crocifisso davanti. Gesù ha perdonato i suoi crocifissori. Te la senti di perdonare anche tu? Senza esitazione risponde: perdono Alessandro, l'assassino, e voglio che sia con me in paradiso. Queste parole sono state la salvezza dell'uccisore, la salvezza di Alessandro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici. Padre celeste che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo amore che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Fiducia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna di Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudentissima,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio della santità divina,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Causa della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: pregaci.
0: Porta del cielo,
1: pregaci.
0: Stella del mattino,
1: pregaci.
0: Salute degli infermi,
1: pregaci.
0: Rifugio dei peccatori,
1: pregaci.
0: Conforto dei migranti,
1: pregaci.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: pregaci.
0: Aiuto dei cristiani,
1: pregaci.
0: Regina degli angeli,
1: pregaci.
0: Regina dei patriarchi,
1: pregaci.
0: Regina dei profeti,
1: pregaci.
0: Regina degli apostoli,
1: pregaci.
0: Regina dei martiri,
1: pregaci.
0: Regina dei confessori della fede,
1: pregaci.
0: Regina delle vergini,
1: pregaci.
0: Regina di tutti i santi,
1: pregaci.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: pregaci.
0: Regina assunta in cielo,
1: pregaci.
0: Regina della famiglia,
1: pregaci.
0: Regina della pace,
1: pregaci.
0: Regina del Santo Rosario,
1: pregaci.
0: Vergine lauretana,
1: pregaci.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio, preghiamo. O Gesù, mi fermo pensoso ai piedi della croce, anch'io l'ho costruita con i miei peccati, la tua bontà che non si difende e si lascia crocifiggere, è un mistero che mi supera e mi commuove profondamente. Signore, tu sei venuto nel mondo per me, per cercarmi, per portarmi l'abbraccio del Padre, l'abbraccio che tanto mi manca. Tu sei il volto della bontà e della misericordia, per questo vuoi salvarmi. Dentro di me ci sono le tenebre, vieni con la tua splendida luce. Dentro di me c'è tanto egoismo, vieni con la tua sconfinata carità. Dentro di me c'è tanto orgoglio, vieni con la tua impressionante umiltà. Signore, il peccatore da salvare sono io. Il figlio prodigo che deve ritornare sono io. Signore, concedimi il dono delle lacrime per ritrovare la libertà e la vita, la pace con te e la gioia con te. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica, vi protegga e vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Alessandro Serenelli nel suo testamento esprimeva una preoccupazione, la preoccupazione per i giovani. Pensate, ai suoi tempi del resto non c'era la corruzione di oggi, eppure diceva: i giovani sono ingannati, la purezza è una salvaguardia dell'amore. La stessa cosa diceva Madre Teresa: nel mondo del benessere, che poi è il nostro mondo, la segnaletica della felicità è tutta sbagliata. Bisogna aiutare i giovani a non cadere nell'inganno. Questo ha sentito Alessandro Serenelli fino all'ultimo giorno della sua vita e l'ha messo anche nel testamento. Aiutiamo i giovani a non prendere strade sbagliate che poi portano evidentemente a ferite e anche peggio. Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Vediamo, grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre, sempre.

Per approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin puoi richiedere il libro È tempo di preghiera, edito da Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 43 43 o mandare una mail a voce nel deserto @libero.it.

Rosario Tronnolone propone Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. Al telefono l'autore.

alcuni studiosi, che predicano la teoria secondo la quale tutti i mali del mondo vengono dalla sovrappopolazione, il calo delle nascite in Europa è una benedizione. Di fatto, la diminuzione delle nascite è il più grande ostacolo alla rinascita del nostro Occidente ed è la premessa sicura al suo tramonto. Chi è convinto che l'Occidente e la sua storia, da Abramo, Mosè, Omero, Socrate, Platone, Aristotele, Gesù, fino a Giotto, Michelangelo, Galilei, Verdi, Einstein, costituiscano un bene per tutto il mondo, non può che chiedersi da dove nasce la crisi demografica. Qual è l'origine di questo blocco di fronte alla prospettiva di mettere al mondo dei figli? La causa non può essere solo la povertà. La ricchezza è proporzionalmente aumentata e certo meglio distribuita che nell'Ottocento e nella prima metà del Novecento. Non può essere la sicurezza del parto, che è notevolmente cresciuta. Altri sono i fattori. Il desiderio della donna di avere un lavoro autonomo, indipendente, che sarebbe insidiato dalla nascita dei figli, in assenza di leggi efficaci a favore della maternità. Il desiderio di offrire al figlio prospettive agiate di vita, i costi preventivati dei futuri studi, la cresciuta incertezza di un posto di lavoro. Ma questo basta a spiegare le riduzioni delle nascite? Certo, occorre pensare anche alla maggiore possibilità di pianificarle, alla crescita degli aborti, alla fragilità delle unioni matrimoniali che non hanno prospettive di futuro. Mentre i figli in passato sono stati spesso un aiuto all'unità delle famiglie e alla loro crescita, uno stimolo ad affrontare positivamente le difficoltà, oggi sembrano un peso. A mio parere la causa più profonda e più difficile da superare è la paura. Paura del presente e del futuro. Paura di non saper educare, di non saper accompagnare i figli verso il loro domani, di perdere il tempo libero per sé, per il proprio relax e la propria comodità.

causa dunque una vera e propria rivoluzione antropologica, che non può essere affrontata se non andando a riscoprire l'esperienza originaria che si oppone alla paura. Essa non è il coraggio, ma più esattamente la speranza. E ogni speranza nasce da una fede, non necessariamente da una fede soprannaturale, ma almeno da una fede vera, radicata negli strati più profondi dell'io. Oggi molti uomini e donne non desiderano un figlio perché non hanno prospettive dignitose per farlo crescere. Non hanno denaro a sufficienza, non hanno una casa adeguata, un lavoro sicuro. Un tempo, lo accennavo sopra, si guardava con più coraggio a tutti questi fattori. Bastava che lavorasse uno in famiglia. In casa c'era sempre posto per il nuovo arrivato. Oggi si è entrati in una visione diversa dell'esistenza, che privilegia altri valori. In questo senso l'uomo ha camminato in avanti, ma la ricerca del benessere talvolta ha ucciso il coraggio. Altri vogliono figli perché non stimano la vita. Invece che un dono, la vedono come una serie di prove e di difficoltà. Perché mettere al mondo altri esseri destinati all'infelicità? Proprio questo è, a mio parere, il livello in cui l'uomo è chiamato a rinascere, nella considerazione dell'esistenza, nello sguardo sulla vita quotidiana. Chi vede tutto nero è spesso un uomo solo. Non ha amici, non crede possibile averne. Pensa che all'origine di tutto ci sia il caso, non un padre provvidente. Oppure che questo padre dorma, disinteressandosi degli uomini. Come non avvertire in noi la parte di ragioni istintive che stanno dietro a questa posizione? E torniamo così ancora al tema del male che abbiamo incrociato nel capitolo precedente. Il mondo è governato interamente dal principe del male. Tutto ciò che in me, come in tanti altri uomini e donne, è aspirazione verso il bene, è capacità di sacrificio, è scoperta della positività delle cose, mi parla invece di un signore buono che guida la storia. Proprio perché buono, non vuole imporsi all'uomo. Assumo rispetto per la sua libertà. Accetta di essere rifiutato e misconosciuto. Dall'esperienza malata della libertà come rifiuto del bene vengono tanti mali alla terra e alle persone. Perché nasca un nuovo atteggiamento verso la vita, è necessaria dunque un'educazione della libertà.

Vediamo ora i tassi di tale educazione. Il primo, educare lo sguardo, il cuore e la mente a guardare e riconoscere la luce, la positività. Viviamo nell'epoca della depressione. La cupezza degli orizzonti sembra dominare le giornate. Non bisogna permettere che una considerazione negativa metta definitivamente radici dentro di noi. Il secondo passo. Lasciamoci prendere per mano da chi ci ama e lasciamoci condurre a incontrare le esperienze positive. Ci insegnano che vivere è possibile. L'anticamera della paura, che ci può bloccare di fronte alla vita e alle sue scelte, è la solitudine. Concepirsi soli, sentirsi soli. A poco tutto ci piomba addosso come una montagna che non riusciremo mai a scalare. Cerchiamo allora amici disinteressati, quelli veri che hanno a cuore la nostra serenità e la nostra letizia. Gli amici che restano anche nelle difficoltà, che non hanno paura di riportarci sempre alla realtà. Quella realtà che custodisce in ogni occasione almeno un raggio di luce. Il terzo passo, chiedere a Dio l'aiuto. Don Calabria, un santo del Novecento che ha creato grandi opere per i poveri, per i malati, gli abbandonati, e che fu alla fine della vita lui stesso drammaticamente malato, diceva: la preghiera è l'onnipotenza dell'uomo e la debolezza di Dio. Attraverso la domanda e l'affidamento a colui che ci ha creati, usciamo dall'angoscia che ci prende quando pensiamo di dover sciogliere noi tutti i nodi del mondo. Avere un figlio, avere un altro figlio, può essere un'opportunità che, assieme a sacrifici necessari, porterà tanti doni alla vita dei genitori. Porterà, per esempio, un senso di grande utilità verso il mondo, la coscienza del futuro come speranza di non morire nel nulla, lo stupore di fronte ad una vita che cresce, che muta nel tempo e che, per venire alla luce, ha avuto bisogno di noi.